0: condizioni del suolo. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il governo di Caracas ha reso noto che il numero dei morti è salito a oltre 4.700. I feriti sono più di 16.700. I dispersi sono sempre decine di migliaia e le persone rimaste senza casa quasi 18.000. Per lo sport la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio, fuori la Francia, sconfitta 2-0. Questa sera alle 21 si gioca l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. E diamo infine uno sguardo al tempo. In tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio possibili temporali, massime fino a 35 gradi.
1: Rete 1.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Cresce l'allerta per i nuovi massicci attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. La Repubblica Islamica ha ripreso a colpire gli alleati di Washington nel Golfo. In Bahrain è scattato l'allarme aereo e il Kuwait è stato bersagliato dai droni. Trump intende colpire duramente anche nei prossimi giorni. In un'intervista a Fox News ha inoltre dichiarato di non escludere l'invio di truppe di terra. Il capo della Casa Bianca accusa Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. E anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Da ieri alle 22 ora svizzera è scattato il blocco americano dei porti iraniani. Il Pentagono precisa che in Medio Oriente sono operative centinaia di aerei militari e una ventina di navi da guerra. La Francia ha ricordato ieri le vittime dell'attentato di Nizza in occasione del 10° anniversario della strage. Macron ha ringraziato il presidente della FIFA per aver osservato un minuto di silenzio prima della finale dei mondiali con la Spagna. Il camion lanciato sulla folla che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio per la festa nazionale aveva provocato 86 morti e oltre 400 feriti. Il terrorista al volante del mezzo pesante era stato ucciso dalla polizia. L'unanimità nelle decisioni sull'adesione di nuovi membri all'Unione Europea resta il principale limite. Ieri, durante un'importante giornata sull'allargamento, sono stati evidenziati progressi compiuti da alcune nazioni, mentre altre aspettano da anni. La commissaria responsabile del dossier, Marta Kos, ha definito con ottimismo Moldova, Ucraina, Montenegro e Albania il plotone di testa. In realtà la meta resta lontana, soprattutto per Serbia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord. In Ticino ha deluso i sindacati l'incontro tecnico e non politico organizzato ieri per definire le regole in caso di canicola. Unia chiede norme chiare e uniformi, prendendo come modello il massimo di temperatura fissato da Ginevra. Il cantone, soddisfatto dalla discussione allargata alle associazioni interessate, ha ricordato i limiti imposti dal quadro giuridico. Il direttore della divisione economica, Stefano Rizzi, ha indicato quella del partenariato sociale come la via da seguire. Per lo sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio, fuori la Francia, sconfitta 2-0. Questa sera alle 21 in programma l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ciclismo, il campione sloveno Pogačar ha conquistato la 10ª tappa del Tour de France, staccando di 44 secondi il danese Vingegaard. Tennis, Akstad, Wawrinka è stato sconfitto in 3 set dal portoghese Faria. Jerome Kim, che ha vinto il derby elvetico contro Dylan Dietrich, oggi affronterà Tsitsipas. Infine, oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio rovesci o temporali, localmente anche forti, massime sui 33 gradi.
1: Rete 1.

sounds clear up. Have no worries, I'll back you up.

listening to whatever you tell. Even if I'm sailing on blue.

0: matter what I hear.
1: Si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Cresce l'allerta per i nuovi massicci attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. La Repubblica Islamica ha ripreso a colpire gli alleati di Washington nel Golfo. In Bahrain è scattato l'allarme aereo e il Kuwait ha intercettato diversi droni. Trump intende colpire duramente anche nei prossimi giorni. In un'intervista a Fox News ha inoltre dichiarato di non escludere l'invio di truppe di terra. Il capo della Casa Bianca accusa Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. E anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Da ieri alle 22 ora svizzera è scattato il blocco americano dei porti iraniani. Il Pentagono precisa che in Medio Oriente sono operative centinaia di aerei militari e una ventina di navi da guerra. La Francia ha ricordato ieri le vittime dell'attentato di Nizza in occasione del 10° anniversario della strage. Macron ha ringraziato il presidente della FIFA per avere fatto osservare un minuto di silenzio prima della semifinale dei mondiali con la Spagna. Il camion lanciato sulla folla, che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio per la festa nazionale, aveva provocato 86 morti e oltre 400 feriti. Il jihadista al volante del mezzo pesante era stato ucciso dalla polizia. Per l'attualità regionale, in Ticino ha deluso i sindacati l'incontro tecnico e non politico organizzato ieri per definire le regole in caso di canicola. Unia chiede norme chiare e uniformi, prendendo come modello il massimo di temperatura per lavorare fissato da Ginevra. Il cantone, soddisfatto dalla discussione allargata alle associazioni interessate, ha ricordato i limiti imposti dal quadro giuridico. Il direttore della divisione economica, Stefano Rizzi, ha indicato quella del partenariato sociale come la via da seguire. Nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Nei Grigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino a 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione. Per lo sport la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio, fuori la Francia, sconfitta Dallas 2-0. Questa sera alle 21 è in programma l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, mercoledì 15 luglio. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio rovesci o temporali, localmente anche forti, massime sui 33 gradi. Rete 1.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Continuano a intensificarsi le incursioni degli Stati Uniti contro l'Iran, accusato di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Ieri sera è scattato il blocco americano dei porti. Teheran minaccia di chiudere il passaggio navale fino al termine degli attacchi. In segno di rappresaglia, la Repubblica Islamica ha inoltre nuovamente colpito obiettivi americani nel Golfo, in particolare in Giordania e Kuwait. Il naufragio di un'imbarcazione nella baia di San Francisco ha provocato un morto e due dispersi. Il natante, che prima di capovolgersi aveva preso fuoco, trasportava 19 persone. L'hanno reso noto le autorità senza fornire altri dettagli. In Francia sono state arrestate 6 persone per gli incendi che continuano a devastare la foresta di Fontainebleau, il polmone verde di Parigi. Un pompiere ha ammesso di aver appiccato il fuoco e un uomo di aver gettato un mozzicone acceso. In Ticino ha deluso i sindacati l'incontro tecnico e non politico organizzato ieri per definire le regole in caso di canicola. Unia chiede norme chiare e uniformi, prendendo come modello il massimo di temperatura per lavorare fissato da Ginevra. Il cantone, soddisfatto dalla discussione allargata alle associazioni interessate, ha ricordato i limiti imposti dal quadro giuridico. Il direttore della divisione economica, Stefano Rizzi, ha indicato quella del partenariato sociale come la via da seguire. Nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Nei Grigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino a 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione. Per lo sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio, fuori la Francia, sconfitta 2-0. Questa sera alle 21 è in programma l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ciclismo, il campione sloveno Pogačar ha conquistato la 10ª tappa del Tour de France, staccando di 44 secondi il danese Vingegaard. Tennis, Akstad, Wawrinka è stato sconfitto in 3 set dal portoghese Faria. Jerome Kim, che ha vinto il derby elvetico contro Dylan Dietrich, oggi affronterà Tsitsipas. E siamo alle previsioni del tempo, che sarà ovunque abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio rovescio temporali anche forti, massime sui 33 gradi. In Ticino si raccomanda prudenza sull'autostrada tra Melide Bissone e la Galleria di Grancia. In direzione nord è stata segnalata la presenza di oggetti sulla carreggiata.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Continuano a intensificarsi le incursioni degli Stati Uniti contro l'Iran, accusato di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Ieri sera è scattato il blocco americano dei porti. Teheran minaccia di chiudere il passaggio navale fino al termine degli attacchi. In segno di rappresaglia, la Repubblica Islamica ha inoltre nuovamente colpito obiettivi americani nel Golfo, in particolare in Giordania e Kuwait. Cade oggi l'ultima grande frontiera tra il Regno Unito e l'Europa. Sarà demolito il valico che divide Spagna e Gibilterra. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
1: I confini sono stati ridisegnati. Questo accordo prevede innanzitutto la demolizione della barriera fisica che divideva la Spagna da Gibilterra. Anche se Gibilterra non entrerà ufficialmente nello spazio Schengen né nell'UE, le regole per la libera circolazione si applicheranno ai suoi confini esterni. Sarà la Spagna a controllare gli accessi, a controllare i rilasci e i rinnovi dei permessi di soggiorno sul territorio inglese. I controlli alle dogane per i beni diretti verso la rocca verranno invece effettuati dagli uffici doganali spagnoli ed è stata creata anche una nuova forma di unione doganale tra l'UE e Gibilterra che elimina dazi, quote e tariffe sulle merci. Anche le accise sui tabacchi, alcol e carburante subiranno una convergenza fiscale che sarà simile ai livelli europei per evitare la concorrenza sleale e il contrabbando. L'accordo garantirà anche la parità di trattamento per i diritti sindacali e la tutela previdenziale e la protezione della disoccupazione per i ben 15.000 lavoratori transfrontalieri, agevolando di molto lo sviluppo economico locale.
0: In Francia sono state arrestate 6 persone per gli incendi che continuano a devastare la foresta di Fontainebleau, il polmone verde di Parigi. Un pompiere ha ammesso di aver appiccato il fuoco e un uomo di avere gettato un mozzicone acceso. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola. La richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Dopo la riunione di ieri, Umberto Gatti ha interpellato le parti, a cominciare da Gian Giorgio Gargantini di Unia.
2: Siamo molto delusi. Avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio. Siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
3: Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
4: Cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
3: Inoltre il cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
0: Nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Negrigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino ai 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione. E vediamo le previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio rovesci o temporali anche forti, massime sui 33 gradi. E ora lo sport questa mattina con Patrick Locatelli.
5: Lo sport. Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Dio Yarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dall'accanto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo a L'Aigleron contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Gstaad Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria, e il derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
6: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9.
7: Tan tan ti di ding ding ding tan dun pam pam pam pam. Buongiorno, buongiorno. Le 6 e 7 minuti di questo mercoledì mattina 15 di luglio 2026. Ci siamo, popolo di Alba Chiara, buongiorno. Allora, state bene? Come avete dormito? Benvenuti a tutti voi, a tutti quelli che sfidano il letto ogni mattina e vincono. Questa è l'ora d'oro delle vibrazioni positivi. Questa è la vostra Rete 1. Io sono la Kate Caterina Righenzi insieme a voi in questa versione extra large di Alba Chiara in onda dalle 6 alle 9 per tutta l'estate. Allora, iniziamo insieme questa nuova giornata. Come detto, spero che stiate bene, che siate riusciti a dormire. Sul Luganese mi dicono che questa notte ha fatto anche un temporale, forse ha rinfrescato un pochettino, io non mi sono accorta granché, mi sono solo accorta perché a un certo punto Chester, il mio cane, mi è saltato nel letto e quindi quando lui ha paura, quando c'è il temporale lui ha paura, appunto, viene a dormire con me. Allora ho aperto un occhio, ho detto: Chester, cosa succede? Forse c'è un temporale. Va bene, ok. Da ogni parte della Svizzera ci ascoltate e ci scrivete, e non solo, perché ci portate con voi anche in valigia in vacanza, quindi 076 321 1113. Fatemi sapere dove siete, da dove ascoltate, se stanotte ha rinfrescato o meno, come andrà la giornata, che cosa prendete per colazione. Qui noi facciamo il caffè tra poco, però se preferite tè, succo di frutta, una bella bevanda energetica, le bustine di magnesio, no, perché di questi tempi, insomma, sali minerali, ecco, poi me lo dite. L'importante è stare insieme, dai che partiamo, mettetevi comodi.

E come dicono i Pet Shop Boys, that's the way life is. È così, la vita è così. Buongiorno a voi che mi scrivete al nostro numero WhatsApp. Che bello, la Patti mi manda un meme molto simpatico. Ci sono queste quattro pilloline e dice così: Caterina, non dimenticare di prendere la tua dose quotidiana di amore, risata, gioia, cuore e felicità. Buongiorno! E poi non dimentichiamo di prendere anche gli integratori. Eccolo, vedi che poi mi mandate i vostri vari, no, sali minerali, magnesio, potassio. Oh, mi raccomando, ecco, con questo caldo bisogna reintegrare, quindi la mattina sì, una buona dose di risate, felicità, buon umore, tutto quello che volete, ma anche un aiutino. Buongiorno Andrea, lui ascolta e scrive da Milano. Buon mercoledì Kate, questa notte temperatura 25 gradi di minima anche nel milanese, sono riuscito però a riposare abbastanza, finestre aperte e via ovviamente con le inferriate. Buon lavoro a te, buona giornata. Buongiorno fa, così scrive la Roby. Bella, carina questa. Buongiorno, ops, buon forno, sai che non l'avevo ancora sentita. Buongiorno Kate, oggi un violento temporale, ieri sono tornato a casa. Ah già, che era in Ticino ieri, Ale è tornato al nord. Buongiorno Aureli, ciao Giovanna, ciao Angela, ciao Olivier, tutti coloro che da subito scrivono e mandano un saluto e un messaggio. Allora, ah no, aspetta, caffettino. Non dimentichiamoci le cose importanti. Buon caffè a tutti voi e buon risveglio con Rete 1. Quando sono le 6:14 di questo mercoledì mattina, qualcuno scrive: dai che siamo a metà della settimana. Certo, forza e coraggio. I fatti di ieri, 15 luglio del 1830, veniva aperta al traffico la strada carrozzabile del San Gottardo, noi la conosciamo come la Tremola. Sono 24 tornanti su un tratto di circa 4 chilometri, c'è un dislivello di 300 metri, appena, avrei detto un po' di più. È tuttora transitabile, è molto turistico il viaggio che potete fare a bordo della diligenza, come proprio, insomma, nell'Ottocento, ecco, e può essere comunque una gita simpatica da fare in queste giornate estive. A proposito di strade, oggi 68 anni fa diventano obbligatorie in Svizzera le linee bianche sulle strade. La segnaletica stradale invece entra in vigore ufficialmente nel settembre del 1979. Tra l'altro sono andata a riguardarmeli, tutti i cartelli stradali, così un ripassino non fa mai male. 1966, ricorrenza musicale, Percy Sledge guadagna il suo primo disco d'oro con questa meravigliosa canzone.

When a Man Loves a Woman, destinata a diventare poi una delle hit soul degli anni 60. Tantissime le cover fatte, famosissima anche quella di Michael Bolton del 91. E i fatti di oggi invece? Allora, tra poco sfogliamo insieme i quotidiani ticinesi. Prima, Giovanotti.

0: bella questa canzone estiva, canzone divertente, simpatica, che mette il buon umore come solo Jovanotti sa fare. L'estate addosso. Come aprono i giornali stamane? Vediamolo subito, lo facciamo insieme, Corriere del Ticino e Regione. Ho qui i due, chiaramente, cartacei che arrivano ogni mattina nella nostra redazione. Allora, aprono entrambi con il calcio, ma se Corriere decide di omaggiare la nazionale raccontando la festa ieri a Zurigo con i giocatori e il folto pubblico, un mare di calore, scrivono l'abbraccio dei tifosi rossocrociati ai loro idoli. La Regione si dedica invece in apertura alla sconfitta ieri sera della Francia battuta dalla Spagna, che accede di fatto in finale. Ci sarà modo poi durante la rassegna stampa, sicuramente con i colleghi dello sport, di parlarne. Sempre rimanendo sulla Regione, dalla prima e poi a pagina 5 vi segnalo un articolo che parla di un cambiamento importante nei rapporti tra il Canton Ticino e i comuni, perché viene chiuso definitivamente il progetto Ticino 2020, avviato anni fa. Si voleva ridefinire la distribuzione dei compiti tra cantone e comune, appunto, viene sostituito da una nuova conferenza di cooperazione interistituzionale. Allora, si volta pagina, anzi se ne voltano due, come titola la Regione. In pratica cosa significa? Non sono stati raggiunti gli obiettivi sperati. Dopo anni di discussioni, molte delle riforme previste non sono mai state realizzate, sono rimaste bloccate. Quindi propone il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, di cambiare approccio. L'idea è rendere la collaborazione tra cantone e comuni più pragmatica, meno burocratica, e di affrontare i problemi uno per volta invece di creare una riforma complessiva. Come detto, potete approfondire in questo lungo articolo curato da Andrea Manna e Jacopo Scarinci della Regione, ma se ne occupa anche il Ticino. Poi andiamo a Basilea per i 20 anni di Basel Tattoo. Questa festival di musica militare compie 20 anni, questa edizione 2026 si apre il 17 luglio, sarà dal 17 al 25 e vedrà esibirsi due delle 5 bande delle guardie britanniche, oltre a una doppia prestazione di percussioni con i basilesi del Top Secret Drum Corps e gli statunitensi Blue Devils. Negli anni di maggior successo, Basel Tattoo è arrivata a vendere oltre 100.000 biglietti in appena 24 ore, un traguardo quindi importante questo, e si guarda al futuro. Passiamo alle pagine del Corriere. Alla pagina Economia subito vi segnalo, dalla prima e poi si rimanda pagina 15, affittare conviene più che acquistare l'abitazione. Un interessante articolo che affronta una domanda che in molti di noi ci facciamo, magari arrivati a un certo punto della vita: conviene comprare casa oppure rimanere in affitto? E la risposta arriva da uno studio che è stato condotto dalla Banca Cantonale di Zurigo. Ebbene, questo sfata il luogo comune della maggiore economicità di sostenere debito e interessi rispetto agli inquilini. Allora, non esiste una soluzione valida per tutti, la scelta dipende dalla situazione finanziaria, dagli obiettivi personali, dai progetti di vita, chiaramente, no, di ognuno. Acquistare un'abitazione richiede un investimento iniziale importante. In Svizzera generalmente è necessario disporre di almeno il 20% del valore dell'immobile come capitale proprio, e poi la banca valuta se il reddito è sufficiente per sostenere i costi dell'ipoteca. Essere proprietari offre diversi vantaggi, comporta però anche responsabilità e rischi. L'affitto invece garantisce maggiore flessibilità, richiede un esborso iniziale molto più contenuto, devi solamente insomma dare la caparra oltre magari al primo mese di affitto o i primi mesi, può rappresentare, ecco, una soluzione migliore per chi non intende stabilirsi a lungo nello stesso luogo. Poi Poi si parla di arte, collezione arte della Posta, sempre tra le pagine del Corriere, e quindi vi segnalo questo articolo. La collezione d'arte della Posta è esposta al pubblico, quindi da Zurigo ci spostiamo a San Gallo. Come la Confederazione, anche la Posta possiede una collezione d'arte. È abbastanza inusuale e sconosciuta questa cosa, ma la situazione dovrebbe cambiare grazie appunto a questa esposizione al Museo d'Arte di San Gallo. Vengono presentati diversi lavori raccolti in oltre un secolo grazie a un'ordinanza del 1887, e da quella data la Posta si è impegnata in favore della creazione artistica in Svizzera. Attualmente sono circa 500 le opere e ne acquista regolarmente anche di nuove, quindi si spazia dalla fotografia alla pittura, al collage, all'incisione, al disegno, sculture e oggetti. L'obiettivo principale appunto è che la maggior parte di queste siano esposte al pubblico e quindi visibili per la popolazione. Ancora, allora, parliamo di open air. Sì, perché l'estate vuol dire anche open air, e quindi gli appassionati di musica dal vivo devono spendere sempre di più per i pass di più giorni dei principali festival. Si parla per esempio, sempre rimanendo a San Gallo, dell'open air di San Gallo che si tiene a fine giugno. Questo è un caso emblematico della tendenza al rincaro dei prezzi degli open air. Nel 2026 un abbonamento di 4 giorni è costato al pubblico quasi 300 franchi contro i 210 di 10 anni fa, un incremento quindi del 42%. Anche l'Open Air Gampel, che si tiene in Vallese nel mese di agosto, ha subito un rincaro importante. Anche qui il pass di 4 giorni è schizzato da 219 a 399 franchi, un'impennata dell'82%. Si spiegano i fattori, la combinazione di fattori, il perché di questo aumento dei prezzi, un incremento la maggior parte delle volte inevitabile, e poi naturalmente anche la risposta del pubblico. A proposito di musica, e concludo con la rassegna stampa, stasera salirà sul palco di Moon and Stars Luis Capaldi, quindi è pronto a far ballare la piazza grande di Locarno con questa voce che ha commosso il mondo. Il tour del trentenne cantautore scozzese di origini italiane sta collezionando tutta una serie di sold out in tutta Europa. Ad aprire il suo concerto ci saranno i tedeschi Giant Rooks. Mi ha già raggiunta in studio e quindi lo accolgo con piacere, Gabriele Vorer. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno Caterina.
0: Ciao. Allora, ci porti altre notizie che riguardano chiaramente il menù che avete, che state preparando per le 7.
1: Sì, inizieremo da una discussione che ha avuto luogo all'interno dell'amministrazione federale relativa all'acquisto di un sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot. Il responsabile della difesa, Martin Pfister, avrebbe voluto acquistarlo subito con procedure d'urgenza. Gli altri consiglieri federali hanno però frenato il suo slancio, così l'idea è stata accantonata. Poi sul fronte della cronaca interna parleremo di canicole, delle discussioni in Ticino tra sindacati, cantone e padronato relative a regole più uniformi e chiare sul lavoro quando fa molto caldo. Non servono nuove regole, la conclusione dei servizi cantonali coinvolti, che puntano sul dialogo diretto, il cosiddetto partenariato sociale tra lavoratori e datori di lavoro. Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ieri aveva annunciato una tassa del 20% sul valore delle merci trasportate attraverso lo stretto di Hormuz per finanziare la sicurezza dei transiti, ma ha già fatto marcia indietro. Intanto proseguono invece gli scontri con l'Iran. Infine lo sport e i mondiali di calcio. La Spagna è la prima finalista, ieri ha eliminato la quotata Mashalba Francia in una partita a senso unico per 2-0. Questa sera ci sarà l'altra attesa sfida di semifinale tra Argentina e Inghilterra.
0: Grazie Gabriele, appuntamento dunque alle 7 per noi. Viabilità. code o forti rallentamenti già segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Lugano in direzione nord. In Romandia vi segnalo che a causa di un incidente sulla A1 ci sono code tra Perlì e la galleria di Vernier in direzione di Losanna. Ci sono ritardi fino a 30 minuti.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Chi ha fatto vacanze a Roma? O ce l'ha in programma per questa estate? Certo che farsi le città d'estate è da eroi, eh? Le città d'arte in generale, le città d'arte forse ancora di più. Da Roma facciamo così, andiamo a Venezia, perché oggi nel 1989 oltre 200.000 persone erano accorse proprio nella città lagunare per assistere al concerto dei Pink Floyd, evento che fu comunque preceduto e anche seguito da un'ondata di polemiche, perché Venezia praticamente abbandonò a quanto pare la band inglese al suo destino. Pare che i Pink Floyd dovettero persino pagarsi le transenne per arginare la folla. Ma come?

E anche se non avrebbero dovuto superare i 60 decibel di volume con il loro concerto, da veri maghi del suono, i Pink Floyd si sono fatti sentire con picchi fino a 90 decibel. Chissà, deve essere stato davvero un evento incredibile, 200.000 persone, sono tante, Lui a Venezia si è sposato, era un anno fa, no? Sto parlando di Jeff Bezos, che vendeva oggi, esattamente 31 anni fa, il suo primo libro su Amazon. Amazon.com, fondata l'anno precedente, quindi nel 94, oggi la conosciamo benissimo, è una delle più grandi società del pianeta con un fatturato di diversi miliardi di dollari, sedi in tutto il mondo, che poi c'è una storia dietro al nome. Pare che Jeff Bezos abbia preso il vocabolario, si è detto: allora apro un negozio online di libri, no? Perché inizialmente vendeva solamente libri e voleva una parola che iniziasse per A, così che fosse tra le prime parole in ordine alfabetico. Quando arriva a leggere il nome del fiume più lungo del mondo, il Rio delle Amazzoni, dice: ecco come lo chiamerò. Gli sembra perfetto come nome, no? Trasmette senso di potenza e di grandezza, ed è così che è nato Amazon. Nato invece 21 anni fa Twitter. Lo studia un tale Jack Dorsey, diverso dagli altri social network fino a quel momento. Perché? Perché chi lo utilizzava poteva pubblicare messaggi lunghi, massimo 140 caratteri. Poi la cosa è stata estesa al doppio, non so se sia ancora così. Quello che sappiamo è che non si chiama più Twitter, si chiama X, perché da quando è stato comprato da Elon Musk nel 2022 per 44 miliardi di dollari, appunto, è stato ribattezzato X. Allora, abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare stamattina. La prima che festeggiamo, tra l'altro, sono 80 anni tondi tondi, cifra tonda per Linda Ronstadt, classe 1946, un'artista lei incredibile. Lei ha fatto di tutto, rock, fatto country, fatto jazz pure. Spaziava tra generi con una versatilità che apparteneva a poche cantanti e artiste dell'epoca. Nel corso degli anni 70 e 80 ha davvero dominato le classifiche. La sua, una carriera costellata di Grammy Awards, si è ritirata dalle scene nel 2013 a causa di una brutta malattia che le ha compromesso la possibilità di cantare. Per fortuna però la sua musica è rimasta, ne possiamo godere tuttora. Facciamo tanti auguri, buon compleanno, 80 anni, Linda Ronstadt, e l'ascoltiamo.

Linda Ronstadt, la festeggiata di questa mattina, 80 anni per lei in questo 15 luglio. Auguri anche a Tony Esposito, lui ne compie invece 76, musicista, percussionista, compositore, cantautore italiano, napoletano ed è considerato uno dei pionieri della world music in Italia. La sua capacità incredibile di fondere ritmi africani, sonorità mediterranee e appunto la sua musica napoletana con tutto un mishmash, un misto di pop, jazz, rock. È diventato famosissimo con il tormentone che tra poco ascoltiamo, Kalimba de Luna, uno dei suoi appunto maggiori successi, reinterpretato anche dai Boney M. E un altro suo brano molto noto che possiamo citare è Papa Chico dell'85, ma poi ce ne sono molti altri. E allora, Tony Esposito, il secondo festeggiato di questa mattina. Lo festeggiamo in musica, naturalmente, riascoltandoci questo bel pezzo. E ci lasciamo anche un po' trascinare dalla musica, no? Che dite? Sono le 6:40 e tutto va bene. Ben arrivati su Rete 1.

Tony Esposito, la sua Kalimba de Luna per festeggiare questi 76 anni oggi. Auguri, auguri. A proposito di tormentoni, ci siamo, è il momento del tormentone di stamattina. Ci sono canzoni che segnano un'estate e poi scompaiono, altre che invece diventano parte della memoria collettiva. Ebbene, quella di stamattina appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Correva l'estate di 40 anni fa. Giuni Russo, che era già famosa grazie al brano Un'estate al mare, fa il botto con Alghero, testo che evoca la città sarda, ovviamente il mare, il vento, la sensazione di stare bene, di stare in vacanza, tutti gli elementi perfetti, no, per questo periodo dell'anno. Scritta dalla stessa Giuni Russo, per il testo dalla storica compagna Maria Antonietta Sisini, per la musica, racconta il testo della canzone in maniera molto ironica di questa ragazza che disobbedisce alla madre e si fa questa escursione nascosta in questo territorio straniero proibito, no? E quindi c'è questa storia che viene raccontata. All'inizio Alghero però non fece il botto, il successo arrivò dopo per questo brano che diventa un evergreen degli anni 80 fino ad essere certificato disco di platino, ma appunto all'inizio parte un po' in sordina. Nel 2014 la città di Alghero riconoscente ha intitolato a Giuni Russo una piazza. Lei è scomparsa prima nel 2004 a causa di un tumore, è stato prodotto poi moltissimo dopo la sua scomparsa, anche grazie alla stessa Maria Antonietta Sisini e all'amico e collega, collaboratore Franco Battiato. È stato prodotto postumo anche un docufilm. Tante cover di Alghero, tantissime. Ne ho trovata però una in particolare di una bambina di appena 9 anni, lei si chiama Nicole e ha partecipato a un programma televisivo italiano, un talent show che è famoso, The Voice, nella versione appunto però quella dei bambini, Kids, e quindi sul palco aveva presentato appunto la cover di Giuni Russo. Ma sentite che brava questa bimba.

È brava Nicole, 9 anni, ma la passione e il talento per la musica e il canto che già spiccano mica male. Come detto, allora, sono passati 40 anni per questo successo che ancora ci fa ballare. Noi Giuni Russo la ascoltiamo questa mattina. La scelta musicale per quanto riguarda la rubrica dei tormenti e tormentoni, poi mi dite se per voi è uno o l'altro. Giuni Russo, Alghero.

0: 6:51, quasi puntuali anche questa mattina. Scopriamo le previsioni del tempo per oggi. Mi collego dunque con Lisa Moser. Buongiorno Lisa.
1: Ciao Caterina, buongiorno a tutti.
0: Allora, aggiornaci, come va la situazione?
1: La situazione rimane piuttosto invariata rispetto alla giornata di ieri per quella che è la conformazione a livello atmosferico, quindi la Svizzera si trova sempre al margine di una zona di alta pressione e oggi però ci raggiunge aria un po' più umida e soprattutto instabile da ovest, quindi il sud la giornata trascorrerà nel complesso ancora abbastanza soleggiata, calda e afosa. Abbiamo però attualmente della nuvolosità residua più densa soprattutto nelle regioni lungo le Alpi, dove è presente anche qualche locale rovescio, specialmente nelle regioni della Bassa Engadina, e poi a partire da metà giornata avremo un marcato sviluppo di cumuli che sarà seguito da dei rovesci temporali sparsi che oggi potranno essere anche di forte intensità. Questo significa che saranno possibili degli accumuli di pioggia localmente abbondanti, anche qualche chicco di grandine, e soprattutto in prossimità dei temporali saranno possibili delle forti raffiche di vento. Al sud le temperature oggi raggiungeranno comunque i 33 gradi, quindi come detto ancora una giornata calda e afosa. Al nord attualmente sono già presenti alcuni rovesci temporali, soprattutto nella regione dell'Oberland Bernese, e altrove la mattinata trascorrerà ancora abbastanza soleggiata, e poi anche al nord da metà giornata vi sarà un aumento della nuvolosità con dei rovesci temporali che saranno in estensione a partire da ovest e interesseranno un po' tutte le regioni, e anche al nord saranno di forte intensità, quindi come già detto anche per il sud con locali accumuli di pioggia abbondanti, delle forti raffiche di vento e la possibilità di avere anche della grandine. Anche al nord le temperature massime saranno comprese tra 27 e 32 gradi.
0: Come sempre dunque importanti informazioni che ci date, grazie Lisa, ti ritroviamo più tardi, buon lavoro e a dopo.
1: Grazie, a più tardi.

Sentite che programmino ha Gianfranco per oggi. Buongiorno, partenza da Landquart, Coira, poi Savognin, Bivio, poi Uber Pass del Giulia, Julier Pass, Silva Plana, San Moritz e poi Mittagessen, ritorno con il treno via Albula. Buona giornata. A te, ma che bel giretto che ti fai. Sempre in compagnia di Rete 1? Spero. Ci dirigiamo verso il radiogiornale con Eros Ramazzotti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot. Martin Pfister lo voleva acquistare subito, gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola. La richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino. Le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. La totale incertezza nelle forniture delle batterie antimissili Patriot e il grave deterioramento della sicurezza sul piano globale hanno convinto il Consiglio federale a cercare un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare a medio termine. Avesse potuto farlo, il responsabile della difesa, Martin Pfister, lo avrebbe però comperato anche subito, o quasi versando in anticipo già quest'anno, parte dei 5 miliardi necessari. La proposta urgente, motivata dalla minaccia russa, è però stata bocciata dagli altri dipartimenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: 24 giugno 2026, il capo dipartimento della difesa annuncia: il Consiglio federale vuole acquistare un secondo sistema antimissili a lunga gittata, quantomeno nel medio termine.
3: Wir wollen auch zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.
2: Impossibile essere più precisi.
3: Wann genau das sein wird, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
2: Nelle settimane precedenti la seduta di governo in questione, Martin Pfister una tabella di marcia in realtà ce l'aveva. Messaggio speciale da trasmettere al Parlamento dopo la pausa estiva, discussione urgente alle Camere il prossimo dicembre, versamento di un anticipo al fornitore da scegliere, produzione per la Svizzera a partire dal 2027. È quanto rivela Radio SRF, che in virtù della legge sulla trasparenza ha ottenuto la corrispondente proposta che era stata inviata per consultazione dai servizi di Pfister agli altri dipartimenti. Non solo, oltre all'anticipo per il secondo sistema antimissili, la spesa complessiva stimata è di 5 miliardi di franchi, il piano prevedeva anche lo stanziamento di 1 miliardo supplementare per coprire i maggiori costi dei Patriot. Il tutto motivato con l'urgenza dettata dallo sviluppo delle capacità belliche russe e dalla finestra di vulnerabilità, questa è l'espressione usata, che si starebbe prefigurando per i prossimi anni. Di certo c'è che questo piano è naufragato. L'esecutivo ha appunto allungato i tempi, proponendo un finanziamento tramite aumento dell'IVA di 0,5 punti nell'arco di 12 anni. La proposta, riporta sempre SRF, sarebbe stata ritirata poco prima della seduta di Consiglio federale, a causa delle critiche nel frattempo giunte dagli altri dipartimenti.
1: I membri delle Camere federali dovrebbero essere obbligati a rivelare i propri precedenti penali. A chiederlo in un atto parlamentare la consigliera nazionale dei Verdi, Sibella Arslon. Una questione di trasparenza, sostiene lei, in un Parlamento dove siedono già degli eletti con precedenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Se già ora gli eletti a Palazzo Federale sono tenuti a divulgare determinate informazioni personali, come incarichi retribuiti e non, e legami di interesse con datori di lavoro e organizzazioni o associazioni, oltre ad un'eventuale seconda cittadinanza, è la consigliera nazionale basilese dei Verdi, Sibella Arslan, a voler alzare l'asticella, imponendo a tutti gli eletti di rendere pubblici i rispettivi precedenti penali. Secondo lei la popolazione ha il diritto di sapere se coloro che emanano le leggi le hanno anche violate, una procedura che aumenterebbe trasparenza e responsabilità democratica. Personaggi pubblici, comunque i parlamentari, e prima o poi irregolarità piccole o più gravi vengono a galla, e a Berna attualmente ci sono alcuni parlamentari con precedenti. Secondo il consigliere nazionale PLR Simon Michel, la proposta è interessante. Lui, che 2 anni fa fu denunciato per aver provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Per il suo collega di Camera, Andreas Glarner, UDC, è invece una sciocchezza, a meno che non si parli di infrazioni di una certa gravità. Glarner, che negli anni 90 fu condannato a 20 giorni di carcere per amministrazione infedele. A suo avviso però, se si vuole trasparenza, bisogna allora anche chiedere l'estratto del registro delle esecuzioni. E per certi parlamentari il dossier sarebbe bello corposo, ha poi aggiunto.
1: In Ticino la scorsa settimana il sindacato Unia aveva sollecitato regole uniformi e chiare in caso di canicola, prendendo a modello il canton Ginevra, che ha messo un limite di temperatura per lavorare. Da quell'appello è nato un incontro tra sindacati e ispettorato del lavoro, incontro che si è svolto ieri e che ha deluso i sindacati. Umberto Gatti.
5: Un incontro tra sindacati e autorità cantonali per poter avanzare delle proposte politiche a tutela dei lavoratori. Al tavolo però sono state invitate anche le associazioni economiche per una discussione più ampia. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
6: Siamo molto delusi, avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio, che invece state ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
5: Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
7: Favorire ancora nell'ambito del partenariato sociale, che in Ticino ha dimostrato di saper già affrontare anche questo tema, è un partenariato sociale in cui in Ticino è ben sviluppato, cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
5: Inoltre il cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
1: Scalare il Cervino è diventato troppo pericoloso, meglio rinunciarvi per il momento. L'appello è di Zermatters, storica e principale organizzazione ufficiale di guide alpine di Zermatt. Il motivo è l'aumento della caduta di massi dovuto alle alte temperature, ma anche agli alpinisti meno preparati, che sono sempre più numerosi. Monica Fornasier.
8: Ogni anno 3.000 persone tentano la scalata del Cervino proprio in questo periodo, normalmente il migliore per l'alpinismo. Ma quest'estate la situazione è molto diversa rispetto agli anni scorsi, addirittura eccezionale, ci spiega Anjan Truffer, guida e capo dei servizi di soccorso di Zermatt. In altitudine, dove normalmente anche nei mesi estivi resta uno strato di neve che stabilizza i massi, quest'anno non ce n'è, le rocce sono completamente esposte, e così, se di solito le persone nell'ascesa seguono la stessa traccia sulla neve, quest'anno salgono invece un po' ovunque. Per di più, i meno esperti in cordata non fanno le cose nel modo giusto, tengono la corda troppo lunga e agganciano i sassi mettendoli in movimento, un pericolo per gli alpinisti che sopraggiungono. Da qui l'appello rivolto agli escursionisti fai da te sempre più numerosi, un appello che arriva dalla storica e principale organizzazione di guide alpine, Zermatters, della quale Truffer fa parte. Per il momento rinunciate al Cervino, rispettate le indicazioni delle guide locali. Un appello che arriva dopo una serie di incidenti e operazioni di soccorso, tutti avvenuti negli ultimi giorni. 3 alpinisti sono morti e diverse cordate sono rimaste bloccate da una caduta di sassi. Una guida alpina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una pietra.
1: È durata appena 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
9: Le autorità iraniane s'erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basandomi soffermarmi su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà d'uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
1: Verrà demolita oggi la storica barriera doganale che divideva la Spagna dall'enclave britannica di Gibilterra. L'accordo è stato definito storico dalle parti coinvolte, anche se non affronta la questione della sovranità della rocca con il governo spagnolo, che mantiene intatte le proprie storiche rivendicazioni di sovranità. La nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli.
10: Si è finalmente concluso lo storico contenzioso tra la Spagna e il governo di Gibilterra, territorio britannico dal 1713. Grazie al trattato post-Brexit si è risolto il limbo giuridico in cui si trovava la rocca dal 2021. Adesso i confini sono stati ridisegnati. Si tratta di fatto di un accordo di cooperazione pratica e condivisa, che però non cancella la disputa politica di fondo. Questo accordo prevede innanzitutto la demolizione della barriera fisica che divideva la Spagna da Gibilterra. Anche se Gibilterra non entrerà ufficialmente nello spazio Schengen né nell'UE, le regole per la libera circolazione si applicheranno ai suoi confini esterni. Sarà la Spagna a controllare gli accessi, coadiuvata nelle prime fasi dall'agenzia europea Frontex, e sarà Madrid a controllare i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno sul territorio inglese. I controlli alle dogane per i beni diretti verso la rocca verranno invece effettuati dagli uffici doganali spagnoli, ed è stata creata anche una nuova forma di unione doganale tra l'UE e Gibilterra, che elimina dazi, quote e tariffe sulle merci. Anche le accise sui tabacchi, alcol e carburante subiranno una convergenza fiscale che sarà simile ai livelli europei, per evitare la concorrenza sleale e il contrabbando. L'accordo garantirà anche la parità di trattamento per i diritti sindacali e la tutela previdenziale e la protezione della disoccupazione per i ben 15.000 lavoratori transfrontalieri, agevolando di molto lo sviluppo economico locale.
1: Intanto quella di ieri è stata una giornata importante a Bruxelles nel percorso che porta all'allargamento dell'Unione Europea. Ben 4 paesi candidati hanno preso parte alle conferenze di adesione, in cui si constatano i progressi compiuti e i nuovi obiettivi da raggiungere per allinearsi alla normativa e agli standard dei 27. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Oggi è davvero Super Tuesday per l'allargamento. Da più di 2 decenni non ci sono state 4 conferenze di adesione in un giorno. A provare a iniettare un po' di entusiasmo in un processo lungo e complicato come l'adesione di nuovi stati all'UE è la commissaria europea responsabile del dossier, Marta Kos.
12: Moldova,
11: Ucraina, Montenegro e Albania stanno compiendo passi importanti e così sono il nostro plotone di testa. La verità è che il ritmo non è quello di una corsa, semmai un pellegrinaggio, e che la meta, l'adesione, non è in vista quasi per nessuno. Ucraina e Moldova più rapidamente hanno compiuto progressi, essendosi candidate all'UE soltanto 4 anni or sono, pochi giorni dopo l'invasione militare russa dell'Ucraina. Il Montenegro, oggi in testa, spera di poter entrare nel club europeo fra 2 anni, ma è ufficialmente candidato da 16, e l'Albania, seconda, da 12. Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord sono assai distanti dall'obiettivo, più o meno impantanate. Turchia e Georgia sono ferme in un limbo a causa delle rispettive derive autoritarie. L'UE in questi tempi difficili ha bisogno di raccontare una success story, una storia di successo, di dimostrarsi ancora attrattiva e aperta. Ma Bruxelles ripete il mantra dell'adesione fondata sul merito, ossia sulle riforme, mentre nemmeno prova davvero a riformare se stessa, e le decisioni all'unanimità restano il principale limite alla sua azione sul piano internazionale.
1: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lo sport
12: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
13: È la Spagna la prima finalista del mondiale. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia a Dallas. Una partita perfetta ha permesso alla Spagna di battere la favoritissima Francia, superata 2-0, un risultato netto che dice dell'inaspettata superiorità degli iberici, che così tornano in una finale del mondiale a 16 anni e di distanza da quello vinto in Sudafrica nel 2010. Per la Francia invece, niente, terza finale consecutiva. L'inviato Severino Piacquadio.
14: È stata una lezione di calcio su tutta la linea, con gli olè dei tifosi spagnoli al giro palla dei loro giocatori a irridere ulteriormente la Francia. Tecnica, gestione, attenzione costante, fisicità e palleggio, la capacità di accelerare e verticalizzare sfruttando i punti deboli dell'avversario. La Spagna ha annullato così i fantastici quattro, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola, li ha resi innocui concedendo loro il primo tiro in porta al 90esimo, quando però ormai la semifinale aveva già emesso il verdetto. Punti deboli, si diceva, uno su tutti Digne, la cui indecisione a metà primo tempo, costata il rigore per fallo su Yamal, ha indirizzato la partita come meglio non sarebbe potuto accadere per i campioni d'Europa. Implacabile dal dischetto Oyarzabal al quinto gol al Mondiale. Il raddoppio di Pedro Porro, presentatosi solo davanti a Meignan al quarto d'ora del secondo tempo su assist di Olmo, è stata la sentenza che ha confermato quanto visto negli ultimi due anni tra queste due squadre. Una semifinale ogni estate, all'Europeo, in Nations League e in Coppa del Mondo, con l'identico esito. La Spagna che avanza, la Francia che viene eliminata. Giusto così, gli iberici allungano la striscia di imbattibilità a 37 partite, eguagliando l'Italia di Mancini a cavallo del decennio, e viaggiano verso New York con un'ambiziosa idea in testa: imitare la generazione che li ha preceduti, capace di mettere in fila tre grandi tornei consecutivi tra il 2008 e il 2012. Per Deschamps invece è la chiusura di un ciclo, e la finalina di sabato a Miami sarà per lui l'uscita di scena dopo 14 anni da CT.
13: Finale di domenica sera a New York, che gli spagnoli giocheranno contro una tra Argentina e Inghilterra di fronte stasera ad Atlanta. Osservato speciale in casa inglese Jude Bellingham, Omar Gargantini.
15: E pensare che non faceva l'unanimità, per usare un eufemismo. C'era chi, come gli ex nazionali Shearer e Carragher, voleva Rodgers, reduce da un'ottima stagione all'Aston Villa e comunque migliore della sua al Real, dove pure il commissario tecnico Tuchel l'aveva più volte bacchettato. E c'è persino stato chi l'avrebbe voluto fuori dai 26, come il Daily Mail. Poi però è iniziato il Mondiale e ora è ribattezzato Bellingham Palace. Di più, a suon di doppiette, è diventato l'idolo della folla.

0: Jude dei Beatles si alterna a Wonderwall degli Oasis nei felici post partita di un'Inghilterra che sogna almeno la finale dopo i vagnassalti del 90 e di 8 anni fa. La sogna perché Bellingham è forse oggi il miglior centrocampista del mondo, fa il trequartista ragionando da regista, la mezzala con la tempra del mediano, oltre ai 6 gol già firmati che per uno che di mestiere non fa l'attaccante sono già record nella storia dei mondiali. Ogni accostamento ai grandissimi del passato è al solito un azzardo, ma ci viene in mente Zinedine Zidane, che di Bellingham, ma tra l'altro, difatti, è un grande fan.
1: En train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire, mais là je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les...
0: Sta facendo delle cose incredibili, lo si poteva immaginare visto quanto è forte, ma qui sta andando addirittura oltre guardando i numeri del suo mondiale, spiega il futuro commissario tecnico della Francia. È enorme, soprattutto pensando che ha solo 23 anni. Ha voglia, obiettivi, carattere, personalità, forza fisica e sta mostrando a tutti chi è, conclude Zinedine Zidane.
1: Montrer à tout le monde ce qu'il est.
0: Già, giocatori come Bellingham non seguono la storia, ma la fanno. E l'Inghilterra sogna di tornare sul tetto del mondo col suo numero 10 e i Beatles in sottofondo.

Argentina-Inghilterra da seguire stasera in TV su RSI La 2 dalle 21. Nel ciclismo il Tour de France è sempre più nelle mani di Tadej Pogacar, impostosi ieri in solitaria dopo 7 Gran Premi della montagna a Le Lioran. Lo sloveno ha incrementato nel contempo il suo vantaggio in testa alla generale a 3 minuti e 36 su Vingegaard, oggi undicesima frazione di 163 chilometri, frazione dedicata ai velocisti. Chiudiamo con il tennis. Eliminato al primo turno Stan Wawrinka ieri all'esordio del torneo di Gstaad, il romano è stato battuto in 2 set dal portoghese Faria. Nel derby elvetico Jerome Kim ha battuto Dylan Dietrich e oggi se la vedrà con Tsitsipas.

0: Buongiorno Svizzera, alle 7:20 di questo mercoledì mattina 15 luglio 2026. Alba Chiara Estate nella sua versione extra large, quindi fino alle 9 in diretta. Buongiorno e ben arrivati a tutti voi, popolo del mattino che si sveglia molto molto presto. Io sono la Kate Caterina Righenzi, insieme a voi oggi. Nel 1905 il debutto letterario di Lupin, il ladro gentiluomo creato da Maurice Leblanc. Nel 2006 veniva lanciato Twitter, che oggi si chiama X, e sempre oggi abbiamo festeggiato gli 80 anni di Linda Ronstadt. Ma noi vogliamo sapere che tempo farà, e allora ci colleghiamo di nuovo con Lisa Moser in diretta da Locarno Monti. Lisa, eccoci.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Anche oggi la Svizzera rimane al margine di una zona di alta pressione, con aria un po' più umida e instabile che viene convogliata verso le nostre regioni. Quindi al sud la giornata trascorrerà generalmente soleggiata, calda e afosa. Avremo però in giornata un marcato sviluppo di cumuli che sarà seguito da rovesci temporali sparsi, che localmente potranno essere anche di forte intensità, quindi con locali accumuli di pioggia abbondanti, la possibilità di avere della grandine e delle forti raffiche di vento. Come detto, anche oggi la giornata rimane comunque calda, con le temperature massime che al sud raggiungeranno i 33 gradi. Al nord i temporali sono già presenti, soprattutto nella regione dell'Oberland Bernese, mentre nelle altre regioni la mattinata trascorrerà ancora abbastanza soleggiata. Poi in giornata vi sarà un aumento della nuvolosità, con l'estensione dei rovesci temporali un po' a tutte le regioni del nord delle Alpi, dove saranno anche localmente di forte intensità, quindi con degli accumuli abbondanti di pioggia, delle forti raffiche di vento e della grandine. Al nord le temperature massime saranno comprese tra 27 e 32 gradi.
0: Lisa, grazie per queste importanti informazioni e per fare insieme a noi il punto ogni mattina. Buon lavoro!
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Mi sposto e vado da Ilaria Schwegler.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Ilaria, informaci.
2: In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord, e infine sulla Cantonale da Capolago verso Maroggia.
0: Grazie, ci sentiamo più tardi.
2: Grazie, a dopo.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 076 321 1113, continuo a leggervi. Saluto Franca che mi scrive: buongiorno, che sia una giornata piena di sorrisi, piccole gioie e tanta serenità. Ciao Kate.

Uno dei tormentoni di questa estate 2026 sicuramente sono Serena Brancale, Levante e Delia insieme. È bella, questa canzone? Mio paese, 7:31, buongiorno, ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara insieme a voi, Lacate, per questo mercoledì mattina.

Mercoledì vuol dire anche terza mattinata in compagnia dell'ospite speciale. Questa settimana ci stiamo occupando di Fiorella Mannoia. Settimana prossima, ve lo anticipo, ci sarà Lucio Battisti, quindi da subito mandateci la vostra preferenza musicale. Allora, ripercorriamo oggi il più o meno, molto in maniera molto stringata, il decennio 1990, anni 2000, primi anni 2000. Gli anni 90 sono il decennio della maturità per Fiorella Mannoia. Dopo il successo degli anni 80 sceglie sempre più di interpretare canzoni d'autore, di collaborare con degli artisti di un certo calibro, ci regala interpretazioni indimenticabili. Possiamo citare I Treni a Vapore, possiamo citare Il Cielo d'Irlanda.

0: Tra l'altro questa ce l'avete richiesta in tantissimi. E questo è il periodo in cui la sua voce diventa simbolo di eleganza, di sensibilità, di impegno. La trasforma definitivamente in una delle grandi interpreti della musica italiana. Allo stesso tempo però Fiorella Mannoia ha sempre mantenuto una certa vita privata molto riservata, sempre stata lontana dal gossip, si è concentrata soprattutto sulla musica, sulle battaglie che per lei erano importanti appunto da portare avanti, sulle sue convinzioni personali, e inizia anche a essere riconosciuta per il suo impegno civile, per la sensibilità verso temi sociali e politici. Ci sono stati molti di voi che hanno anche chiesto di ascoltare un'altra sua canzone che tocca corde profonde, Mariposa.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Questo è un pezzo molto più recente, ma anche questo rappresenta l'impegno anche politico, ideologico di Fiorella Mannoia, un manifesto femminista, canzone che è un inno all'autodeterminazione e alla libertà e che lei ha dedicato a tutte le donne. Mariposa. Naturalmente abbiamo anche da farvi ascoltare, ho trovato un estratto d'archivio. Allora, il programma era Big Melody, rotocalco musicale di Rete 1 con Alex Kalachov ed era l'aprile del 1995. L'incontro in questo caso con la Mannoia si avviene a Chiasso, lei perché aveva in programma questo concerto al Palabenz di Chiasso l'8 aprile del 1995. Era in tour, stava promuovendo il suo disco Gente Comune, disco che comprendeva diversi pezzi, tra cui Crazy Boy. Allora, sentite come la stessa Mannoia parla di questo brano.
1: Sì, è una storia, se vuoi, semifantastica. Diciamo che questo è un ragazzino, un lavavetri, che con la fantasia entra in un museo alla ricerca delle proprie origini, che sono delle nobili origini, perché è un egiziano e ha la consapevolezza di avere alle spalle una storia così importante. Diciamo che forse è una storia di un re straccione o di uno straccione re, ecco, mettiamola così.
2: Giustissimo. E comunque sicuramente anche molto attuale come argomento, perché in un'Italia che si sta popolando sempre più di extracomunitari.
1: Ci riflettevo proprio tempo fa, qualche sera fa, mentre la cantavo, mi riflettevo su questo punto, dico, pensa, soltanto 5, 6 anni fa, 10 anni fa non sarebbe mai venuto in mente di scrivere una storia su un lavavetri, non avevamo questa realtà. E oggi, come vedi, le canzoni sono sempre specchio dei tempi, si adeguano ai tempi che ci circondano. È venuta fuori anche una canzone di un lavavetri, perché è una realtà che ci riguarda.
0: Un piccolo estratto da questo, dai nostri archivi. Era l'aprile del 95, appunto, e Fiorella Mannoia si sarebbe esibita al Palapens di Chiasso.

0: sveglia col sole.
1: E questo era il brano a cui si riferivano, appunto, Crazy Boy, che parlava di questo giovane uomo, questo ragazzo. Chissà se qualcuno di voi c'era l'8 aprile del 95 a Chiasso ad applaudire la Mannoia. Il bello degli archivi è proprio questo, no? Che ci fa ripercorrere la storia e magari ci fa sbloccare dei ricordi, perché no? Allora, continueremo a parlare della Mannoia naturalmente ancora domani e termineremo venerdì andando a ripercorrere un po' gli anni più recenti del suo lavoro e della sua carriera. Intanto torniamo indietro al 1987 con questo brano che ci regala Come si cambia.

0: Sono le 7:41, mi hanno raggiunta in studio per la rassegna stampa di oggi Johnny Canonica e Giordano De Lucia. Benvenuti, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Johnny, inizio da te. Hai sfogliato i quotidiani nazionali. Cosa ci segnali?
2: Allora, comincio con un articolo da Largauer Zeitung, comunque pubblicato da tutti i giornali del gruppo Cerca Media. Riguarda la costruzione della galleria ferroviaria del Grimsel, che quindi collegherebbe, perché non c'è ancora, usiamo il condizionale, l'Oberland bernese con l'Alto Vallese. Ebbene, la società della Grimselbahn AG, quindi della ferrovia del Grimsel, ha affidato l'appalto a una ditta per 551 milioni di franchi. Si stimava che l'appalto potrebbe arrivare fino a 800, quindi diciamo che hanno fatto, tra virgolette, un buon affare. Il problema, segnalato dal giornale, è che non c'è ancora una decisione formale da parte delle autorità politiche, in particolare quelle federali, sul via libera alla costruzione di questa galleria. Quindi questi hanno assegnato l'appalto, però siamo ancora in attesa, o meglio sono ancora in attesa di sapere se la Confederazione gli darà i soldi, anche la sua parte, ecco, perché non saranno tutti finanziati dalla Grimselbahn i lavori di questa galleria. Quindi stanno mettendo un po' di pressione sul Parlamento e sul Consiglio federale.
0: Ok, beh, si parla di una cifra importante, quindi
2: indubbiamente,
0: che la cosa venga valutata approfonditamente. Giordano, da dove vuoi iniziare? Dalla vittoria della Spagna?
1: Sì, una finale mondiale che si è guadagnata la grande, la Spagna, dominando la Francia in una partita inattesa per come è andata a finire. Una Spagna dominante che contro la Francia favorita, la Francia di Olise, di Mbappé, Dembélé, Barcola, insomma le star d'attacco della Francia hanno fatto flop.
0: Hanno giocato così male? È andata così male?
1: Si sono trovati di fronte una formazione spagnola dal grande sistema soprattutto difensivo e di impianto di gioco che ha sorpreso Deschamps, che è l'allenatore francese ancora per poco, al suo posto interverrà tra poco Zidane, una situazione che ha veramente fatto emergere i limiti di una Francia che non ci aspettavamo, e dopo 16 anni allora la Spagna torna in finale, finita 2-0 ieri sera. Dopo 16 anni, ricordiamo, è successo in Sudafrica nel 2010, per la Francia invece viene a mancare la terza finale consecutiva, questa finale che tutti davano per scontata per lo squadrone francese. Questa sera invece, tra l'altro, finale il 19 domenica a New York, sì. Quest'oggi ad Atlanta invece si gioca Argentina-Inghilterra per conoscere chi sarà l'avversaria proprio degli spagnoli. Da una parte Messi, dall'altra parte Bellingham, i due numeri 10 per così dire, e c'è davvero anche, sono tanti significati per una rivincita di quella che è stata anche il quarto di finale del 1986 a Città del Messico, quella partita tanto ricordata per le due reti di Maradona.
0: E allora ce lo racconterete questa sera, naturalmente. Johnny, torno da te e torniamo a parlare del G7 di Evian.
2: Sì, un articolo del Courrier, un giornale di Ginevra, nel quale si scrive che le 549 persone che sono state fermate la sera, se ricordo bene, era il 14 giugno, in cui si tenne la manifestazione anti G7 a Ginevra, ecco, non devono preoccuparsi dell'eventuale schedatura dei loro nomi. Sappiamo che il tema schedatura in Svizzera è un tema delicato, pensiamo allo scandalo delle schedature esploso all'inizio degli anni 90, quando appunto una parte della popolazione veniva schedata neanche da autorità militari, ma insomma ambienti legati vicini all'esercito, per così idee politiche che non erano forse corrispondevano a quelle delle persone che stavano schedando. E quindi la polizia assicura che i loro nomi e le fotografie delle loro carte d'identità verranno cancellate. Una traccia del controllo a cui sono stati sottoposti resterà, però non ci sarà il nesso tra del perché queste tracce siano rimaste negli archivi. Ecco, nell'archivio ci sarà una traccia, ma non si saprà che sarà legata al G7 o alla manifestazione anti G7. Gli avvocati degli attivisti fermati non sono tranquillissimi, ma insomma, facciamo fiducia alla polizia ginevrina.
0: Allora, da Ginevra, Giordano, cosa facciamo? Andiamo a Stadt?
1: Sì, anche Stadt nel programma odierno. Abbiamo perso Wawrinka perché all'esordio
0: è già uscito.
1: È già uscito dal portoghese Faria. Nel derby elvetico invece c'è stato il successo di Jerome Kim su Dietrich e Kim oggi affronterà Tsitsipas per il secondo turno. Una ultima nota legata al ciclismo, perché è sempre più Pogacar al Tour de France. Ieri altra dimostrazione di forza, ha relegato a circa una cinquantina di secondi Vingegaard in questa tappa di montagna con sette colli da scalare. È arrivato trionfatore lo sloveno, che ha incrementato il suo vantaggio così in cima alla generale, ora a 3 minuti e 36 su Vingegaard. Oramai tour ipotecato per lui. Oggi undicesima frazione, 163 chilometri, una tappa pianeggiante e con sprint di massa previsto al termine.
0: Che eroi, davvero. Poi con queste temperature, con questo caldo, io li rimango molto ammirata. A proposito di caldo, Johnny.
2: Esatto, si parla di canicola, tema del giorno, tema caldo questi giorni. È un articolo di Le Temps, non è un articolo che riguarda esclusivamente la Svizzera, anzi molto poco, se non per il fatto di essere colpita la Svizzera dalla canicola. Allora, si parla di una zona dell'Oceano Atlantico che si situa a sud della Groenlandia, che a differenza di tutti i mari del mondo che si stanno lentamente scaldando, qui si fa l'esempio del Mediterraneo, la cui temperatura media è cresciuta di 6 gradi, che non è poco, ecco, c'è una zona ben delimitata dell'Oceano Atlantico che invece si sta raffreddando, la temperatura è 1-2 gradi sotto la media di quella zona. E si pensa, gli scienziati pensano, che questo potrebbe influire sulle correnti dei jet stream, che sono questi venti ad alta quota che vanno da ovest verso est, quindi dal continente nordamericano verso l'Europa, e che potrebbe favorire la creazione di un anticiclone che resta fermo in una determinata zona e che favorisce l'afflusso di aria calda di origine africana e che quindi ci, tra virgolette, aiuta a creare questi effetti di canicola che stiamo vivendo in queste settimane. È una bolla fredda di cui si sa l'esistenza già da tempo e è stato osservato più volte questo effetto, quindi diciamo che le basi scientifiche sembrano essere relativamente solide, non c'è ancora la prova assoluta, però è una spiegazione molto plausibile sul perché stiamo vivendo o l'Europa stia vivendo questo riscaldamento. Appunto, si dice anche che il continente europeo è quello che si sta scaldando di più rispetto a tutti gli altri. Ecco, forse c'entra questa bolla d'aria fredda, d'acqua fredda a sud della Groenlandia. Un po' un controsenso, ma sembra essere così.
0: Allora, spunti interessanti sui quali anche ragionare. Grazie Johnny Canonica, grazie Giordano De Lucia, buon lavoro a entrambi. Per noi viabilità.
3: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati a Zurigo sul Nordring tra Fretikon e Zurigo Est in direzione di Zurigo e sul Westring a partire da Urdorf Nord in direzione di Basilea. Infine in Romandia segnaliamo che a causa di un incidente sulla 1 ci sono code tra la dogana di Bardonet

dal Texas ci spostiamo, rimaniamo sempre negli Stati Uniti ma ci spostiamo a New York, città cara già di suo quando si parla di immobili, ma questa proprio non l'avevo mai sentita. Allora, a Brooklyn sono stati messi in affitto due monolocali alla modica cifra di quasi 6.000 franchi al mese, che già lì dici come se non bastasse, tra le condizioni di affitto c'è una clausola ferrea, cioè all'interno dell'appartamento, attenzione, è vietato cucinare carne e pesce. Questo perché il proprietario di questi immobili, di questi due monolocali, è vegano e quindi non tollera che vengano preparati cibi derivanti da animali nelle sue case. Come se non bastasse, il proprietario vive pure nello stesso edificio, non so, al piano di sotto, al piano di sopra, e di conseguenza lui cosa dice? Anzi, secondo me al piano di sopra, perché dice: io non voglio che l'odore di cibo cucinato arrivi, salga al mio appartamento, quindi non voglio sentire se fate le costine oppure se fate la trota al forno, e quindi è vietato cucinare carne e pesce. È riportata questa notizia dal New York Times. Il locatore spiega che gli eventuali affittuari non devono essere necessariamente vegani, basta solo che però non preparino all'interno di questa abitazione, di questi due monolocali, dei piatti cucinando carne e pesce. Sembra strana questa richiesta, in realtà pare che sia in vigore da molti anni, dal 2007, e nessuno dei precedenti inquilini si è mai lamentato. Come on, yeah. E insomma, ci sono quelli che non vogliono gli animali, sono quelli che non vogliono i fumatori. Questo signore non vuole che si cucini la

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Previsione fino a stasera in tutto il paese, mattinata abbastanza soleggiata malgrado temporanei annuvolamenti e locali rovesci, specie nelle Alpi. In giornata aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali localmente di forte intensità. Temperatura massima compresa oggi tra 27 e 32 gradi.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8 in punto.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz e gli scontri con l'Iran intanto continuano. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot, Martin Fister lo voleva acquistare subito. Gli altri consiglieri federali lo hanno bloccato. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. È durata 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
5: Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basandosi su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà d'uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
4: La totale incertezza nelle forniture delle batterie antimissili Patriot e il grave deterioramento della sicurezza sul piano globale hanno convinto il Consiglio federale a cercare un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare a medio termine. Avesse potuto farlo, il responsabile della difesa, Martin Pfister, lo avrebbe però comprato anche subito o quasi, versando in anticipo già quest'anno parte dei 5 miliardi necessari. La proposta urgente, motivata dalla minaccia russa, è però stata bocciata dagli altri dipartimenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
6: 24 giugno 2026, il capo dipartimento della difesa annuncia il Consiglio federale vuole acquistare un secondo sistema antimissili a lunga gittata, quantomeno nel medio termine.
7: Wir wollen auch zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.
6: Impossibile essere più precisi.
7: Wann genau das sein wird, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
6: Nelle settimane precedenti la seduta di governo in questione, Martin Pfister una tabella di marcia in realtà ce l'aveva. Messaggio speciale da trasmettere al Parlamento dopo la pausa estiva, discussione urgente alle Camere il prossimo dicembre, versamento di un anticipo al fornitore da scegliere, produzione per la Svizzera a partire dal 2027. È quanto rivela Radio SRF, che in virtù della legge sulla trasparenza ha ottenuto la corrispondente proposta che era stata inviata per consultazione dai servizi di Pfister agli altri dipartimenti. Non solo, oltre all'anticipo per il secondo sistema antimissili, la spesa complessiva stimata è di 5 miliardi di franchi, il piano prevedeva anche lo stanziamento di 1 miliardo supplementare per coprire i maggiori costi dei Patriot. Il tutto motivato con l'urgenza dettata dallo sviluppo delle capacità belliche russe e dalla finestra di vulnerabilità, questa è l'espressione usata, che si starebbe prefigurando per i prossimi anni. Di certo c'è che questo piano è naufragato. L'esecutivo ha appunto allungato i tempi, proponendo un finanziamento tramite aumento dell'IVA di 0,5 punti nell'arco di 12 anni. La proposta, riporta sempre SRF, sarebbe stata ritirata poco prima della seduta di Consiglio federale, a causa delle critiche nel frattempo giunte dagli altri dipartimenti.
4: Clima sempre più teso sul posto di lavoro è la conclusione alla quale è giunta l'assicurazione di protezione giuridica AXA ARAG, basandosi su un'analisi dei casi di cui si è occupata l'anno scorso. Johnny Canonica.
3: Il dato che ha fatto dire ad AXA ARAG che il clima sul posto di lavoro si è inasprito riguarda il numero di casi attinenti l'obbligo di assistenza da parte del datore di lavoro. L'assicuratore ricorda che si è in presenza di una violazione dell'obbligo di assistenza quando un'azienda non tutela a sufficienza la salute, l'integrità personale o i legittimi interessi del suo personale. Da notare che in quest'ambito rientra anche la salvaguardia attiva da episodi di mobbing. Ebbene, i dati del 2025 riguardanti le richieste d'aiuto inoltrate da persone attive professionalmente, mostrano una crescita del 36% rispetto a quelli dell'anno prima. Altro aumento significativo, quello dei casi di assistenza richiesta per licenziamenti abusivi, più 26%. Su questi dati hanno preso posizione le parti sociali. Da una parte i rappresentanti sindacali confermano la tendenza alla crescita dei conflitti sul posto di lavoro. Sul fronte opposto, l'Unione Svizzera degli imprenditori non ritiene significativi i dati registrati da AXA ARAG perché questi riguardano solo le controversie segnalate, ma non le condanne a carico dei datori di lavoro. Il consiglio a entrambe le parti è quello di cercare il dialogo con la controparte. Spesso è infatti possibile individuare una soluzione accettabile per tutti, ricorda l'assicurazione di protezione giuridica.
4: Ora lo sport. La Spagna vola verso la finale dei mondiali di calcio di domenica prossima a New York. Ieri sera le Furie Rosse hanno eliminato, dopo averla dominata, la quotata Francia per 2-0 in una partita sorprendentemente a senso unico. Le considerazioni di Severino Piacquadio.
8: È stata una lezione di calcio su tutta la linea, con gli olè dei tifosi spagnoli al giro palla dei loro giocatori a irridere ulteriormente la Francia. Tecnica, gestione, attenzione costante, fisicità e palleggio, la capacità di accelerare e verticalizzare sfruttando i punti deboli dell'avversario. La Spagna ha annullato così i fantastici quattro, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola, li ha resi innocui concedendo loro il primo tiro in porta al 90esimo, quando però ormai la semifinale aveva già emesso il verdetto. Punti deboli, si diceva, uno su tutti Digne, la cui indecisione a metà primo tempo, costata il rigore per fallo su Yamal, ha indirizzato la partita come meglio non sarebbe potuto accadere per i campioni d'Europa. Implacabile dal dischetto Oyarzabal al quinto gol al Mondiale. Il raddoppio di Pedro Porro, presentatosi solo davanti a Meignan al quarto d'ora del secondo tempo su assist di Olmo, è stata la sentenza che ha confermato quanto visto negli ultimi due anni tra queste due squadre. Una semifinale ogni estate, all'Europeo, in Nations League e in Coppa del Mondo, con l'identico esito. La Spagna che avanza, la Francia che viene eliminata. Giusto così, gli iberici allungano la striscia di imbattibilità a 37 partite, eguagliando l'Italia di Mancini a cavallo del decennio, e viaggiano verso New York con un'ambiziosa idea in testa: imitare la generazione che li ha preceduti, capace di mettere in fila tre grandi tornei consecutivi tra il 2008 e il 2012. Per Deschamps invece è la chiusura di un ciclo e la finalina di sabato a Miami sarà per lui l'uscita di scena dopo 14 anni da CT.
9: In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e infine da Magliaso verso Bioggio. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Le 8 e 9 minuti di questo mercoledì mattina, 15 luglio 2026. Buongiorno, terza ed ultima ora di Alba Chiara nella sua versione extra large, quella estiva che ci vede insieme ogni giorno dalle 6 alle 9. Come state? Come vi siete alzati stamattina? Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi. Oggi nel 1600 nasceva Rembrandt, uno dei pittori più famosi del 600. Lupin veniva pubblicato per la prima volta su una rivista francese e nasceva anche Twitter nel 2006, Twitter che adesso, come ben sappiamo, si chiama X. Abbiamo ripercorso un po' i fatti del passato questa mattina, abbiamo festeggiato i compleanni musicali, abbiamo parlato di Fiorella Mannoia, che è la nostra ospite speciale questa settimana, e poi ci siamo dedicati anche ai tormentoni estivi. Abbiamo ballato sulle note di Alghero di Giuni Russo. Abbiamo un sacco di cose ancora da fare entro le 9, quindi vi invito a rimanere lì sintonizzati. Allora, i nomi di oggi sono Bonaventura, Vladimiro e Valentina, dunque auguri, auguri, auguri. E come sempre mi piace condividere con voi una citazione. Ho scelto le parole di Albert Einstein stamattina. Sentite qui: devi imparare le regole del gioco e poi devi giocare meglio di chiunque altro. Si ricomincia la terza ora insieme in musica.

0773211113. Buongiorno a chi scrive un saluto, un messaggino, se avete voglia anche un vocale. Dai, facciamo un giro. Allora, Giuseppe che si è svegliato da poco, stanno preparando la colazione, stamattina hanno dormito un pochino di più, lui e Caterina, sono felice di questo. E poi ancora parlavamo di New York e di questo locatario che ha messo in affitto i suoi due monolocali, tra l'altro a quasi 6.000 franchi d'affitto al mese. È vietato però cucinare carne e pesce perché lui è vegano, essendo lui vegano e abitando al piano di sopra non vuole sentire l'odore di cibo appunto preparato in questi appartamenti, e quindi è vietato, c'è scritto da contratto. E poi appunto a proposito di questo c'è chi commenta: bisognerebbe andare a vivere su un'isola deserta, un'isola personale, per non avere questo tipo di problemi. Però è dal 2007, pare che da contratto c'è scritta questa clausola, insomma, e quindi nessuno degli inquilini precedenti si è mai lamentato. Non è una cosa che è recente, ecco. E dunque, Riccardo, buongiorno, sta facendo colazione con un bel cornetto e un bel cappuccino. Valda mi manda invece immagini meravigliose della nostra natura con fiori e farfalle. A proposito di Lucio Battisti, grazie per i vostri suggerimenti musicali, sarà l'ospite speciale per quanto riguarda la prossima settimana, quindi la canzone del sole è la scelta di Giorgio. Prendila così invece, mi scrive Cali, di Lucio Battisti, un bel brano con un finale di assolo di sax molto bello, canzone ripresa poi anche da Mario Biondi. Grazie, io segno tutto e poi riferirò a Daniele Oldani. Buon mattino Caterina, devi dire al cameraman di prenderti anche davanti, non so di schiena, non c'è nessun cameraman qui, sono qua da sola io in questo studio. Se accendete la 2 potete vedere la bellezza dei colori appunto di questo studio, le telecamere sono assolutamente autonome, quindi insomma riprendono un po' quello che vogliono loro. Buongiorno anche a Vittorio e grazie per esserci, e grazie anche alla Roby e naturalmente alla Lussica, sempre presente. La prossima in scaletta invece è Noemi, lei che sarà stasera, c'è Lewis Capaldi. Domani sera invece, domani è il 16, giovedì 16 in Piazza Grande a Locarno, per quanto riguarda il cartellone di Moonstars, Noemi, e a seguire Max Pezzali.

0: Sono le 8:18 e a quest'ora in Alba Chiara ripeschiamo alcuni termini, alcune parole che stiamo un pochino dimenticando. Non lo dico io, lo dicono gli studi che sostengono che la lingua italiana si stia impoverendo e che ogni anno perdiamo parole. Questa idea è abbastanza diffusa, la realtà è più complessa. Secondo la linguistica, le lingue si trasformano. Allora, quello che cambia non è tanto la ricchezza della lingua in sé, ma il modo in cui viene usata dalle persone. Oggi, ad esempio, noi comunichiamo, diciamo, attraverso messaggi brevi, attraverso contenuti rapidi, attraverso il linguaggio dei social media, sì, quindi deve essere tutto bam, immediato, veloce, rapido, efficace, senza troppi giri di parole, senza troppe parolone altisonanti, no? E questo ci porta a preferire parole più semplici, appunto, più immediate rispetto a termini più ricercati, più letterari. È un po' un peccato, e allora il nostro intento nelle mattine d'estate è riscoprire alcuni di questi termini. Abbiamo visto magione, abbiamo visto giulivo ieri, e oggi è il turno di baldanza. Allora, il dizionario Treccani la spiega così, questa parola: grande, talvolta eccessiva, fiducia nelle proprie forze. Baldanza deriva dall'aggettivo baldo, che significa coraggioso, valoroso, e qui in Alba Chiara di valorosi so che ce ne sono. Gagliardo, pieno di vigore, che non è il nostro Gagliardi, Gagliardo. L'origine più antica risale al germanico bald, con il significato di audace, ardito. E allora, nel significato moderno, la baldanza, appunto, quando una persona ha una certa baldanza, indica coraggio e intraprendenza, indica una persona sicura di sé, vivace ed energica. Talvolta, appunto, può essere quasi di troppo, no? Una certa spavalderia eccessiva, una certa fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie forze, però esagerata. Facciamo qualche esempio, che è sempre più facile. Il giovane affrontò la sfida con grande baldanza. Che ne dite? Eh sì, perché si dice anche essere baldanzosi. Forse la usiamo poco oggi, nel parlato preferiamo usare parole come coraggio, dire, no? Lui è uno coraggioso, è uno spavaldo, ecco, magari ci piace di più, ci risulta più semplice, può avere una sfumatura appunto positiva, entrò nella sala con baldanza e ottimismo, oppure una sfumatura leggermente critica, cioè quando la sicurezza appunto appare eccessiva, no? E quindi uno ha talmente una forte baldanza da apparire quasi arrogante. Parola molto presente nella letteratura italiana, soprattutto nei testi dell'Ottocento e del primo Novecento. Veniva utilizzata per descrivere eroi, per descrivere giovani pieni di entusiasmo, personaggi animati da forte energia vitale. E in musica? Allora, ho trovato che la utilizza questa parola Paolo Conte in un suo pezzo. Ascoltate.
1: Un'altra vita per noi, oltre il basilico, la sua fragranza e la sua barbarica baldanza.
0: La canzone si intitola Un'altra vita. Paolo Conte, appunto, avete colto?
1: Oltre il dialetto che hanno in sangue.
0: Dice la sua barbarica baldanza. E quindi abbiamo trovato anche così una sua presenza nella musica italiana. Lasciamo l'italiano però e traduciamo questo termine. Come si dice in spagnolo? Arroyo. Forse. O arroyo. È un po' difficile, un po' difficile. Perché ancora non vi ho detto nel norvegese. Gli inglesi lo traducono come bravery, quindi be brave, no? Essere coraggioso. I norvegesi invece, e qua è difficile, dristighet. Ma vabbè, cerchiamo di essere baldanzosi ma non troppo stamattina. Giuseppe, come me la sono cavata?

proposito della parola di questa mattina, baldanza, ricorda il personaggio di Bracobaldo. Questo cagnolone, ve lo ricordate? Che parlava lentamente, simpatico. I prossimi minuti li trascorriamo insieme a Zucchero e poi qualche notizia dai portali online.

Diamo una scorsa ai giornali online dal nostro portale rsi.ch. Un interessante articolo, tra l'altro insomma attuale, perché in molti stanno andando in montagna in queste settimane con l'arrivo dell'estate, la voglia di magari andare a cercare anche un po' di frescura in altitudine ci porta appunto a voler intraprendere delle escursioni in montagna. Importante però la sicurezza. E allora un articolo che dà consigli anche pratici su come affrontare una gita riducendo i rischi. Quindi la montagna va goduta, richiede però preparazione e consapevolezza. Prima di partire, in particolare, è importante scegliere un itinerario adatto alle proprie capacità, informarsi sul percorso, sui tempi e sul dislivello, nonché anche dare un occhio alle condizioni del terreno e della meteo, naturalmente. Controllare, tenere conto che le condizioni atmosferiche cambiano rapidamente e poi bisogna avere un equipaggiamento adeguato, quindi scarpe giuste, abbigliamento a strati, acqua in abbondanza, cibo e protezione da pioggia e da sole. Quindi importante appunto l'autovalutazione e partire preparati per poter godere di gite e di belle passeggiate sulle nostre montagne. Dal sito rsi.ch passo al Post, che racconta che saranno Justin Bieber, Shakira, Madonna e BTS ad esibirsi domenica 19 luglio durante la finale dei mondiali di calcio. Sarà uno spettacolo questo musicale durante l'intervallo della partita, quindi durante i 15 minuti di pausa tra primo e secondo tempo. Però il Post racconta che probabilmente questo intervallo musicale durerà di più. Allora, finale che è in programma al MetLife Stadium nel New Jersey appunto domenica, ed è la prima volta che ai mondiali si tiene questo halftime show, un po' come quello che succede al Super Bowl, no? La finale del campionato di football americano. Quindi si è pensato di regalare uno spettacolo nello spettacolo. In passato la FIFA aveva detto che sarebbe durato 11 minuti, ma adesso ecco ci sono dei rumors che invece i ben informati sostengono che dovrebbe durare una ventina di minuti. La FIFA, che organizza i mondiali, per ora non ha commentato. È vero che la durata può variare solo con il permesso dell'arbitro. Questo è il regolamento dell'IFAB, l'organo internazionale che decide le regole del calcio. È un po' insolito. Il Post dice che venga esteso, no, questo tempo, questo intermezzo, ma ci sarà la difficoltà di togliere il palco, perché lo spettacolo musicale, i BTS, Madonna, Shakira, Justin Bieber si esibiranno sul campo da gioco, e dunque per quei 15 minuti, oltre alle performance musicali e vocali, bisogna anche capire e organizzare il montaggio e lo smontaggio del palco. Vedremo domenica come si organizzeranno e cosa succederà. Infine, dalla Repubblica vi segnalo la notizia che parla di un progetto Netflix. Si vuole trasformare il Monopoly in un reality show, quindi il famoso gioco da tavolo trasformato in un programma televisivo che dovrebbe avere le dinamiche del gioco ma nella vita reale. Quindi ci sono questi concorrenti che saranno chiamati a sfidarsi attraverso strategie, accordi, investimenti e anche scelte rischiose, un po' come avviene proprio quando giochiamo a Monopoly. Quindi i partecipanti dovranno cercare di accumulare ricchezze, conquistare proprietà, quindi comprare, no, i vari immobili di casella in casella e mettere in difficoltà chiaramente gli altri, gli avversari, questo per arrivare poi alla vittoria finale. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Netflix e Hasbro Entertainment, che è la società che possiede il marchio Monopoly. Si vuole creare questo spettacolo televisivo da un gioco da tavolo a un reality show. Il passo è breve. Ci sono i Coldplay su Rete 1, ci accompagnano per i prossimi minuti. Saluto Eleonora che mi scrive da Zurigo. Buona mattinata a te, buon inizio di lavoro.

0: Buongiorno Kate, io sono qui che devo iniziare il secondo lavoro. Sono andata stamattina già a pulire un ufficio alle 6:30 e qui è umido, oggi piovigina un po', però è caldo. Non vedo l'ora di andare in Italia per le vacanze. Buona giornata, vi ascolto sempre.
1: Ciao Ele, un bacio che arriva fino a Zugo.

Novità musicale qui su Rete 1, Stella Lefty e la sua Boston. Sono le 8:45, ci siamo, è il vostro momento. Mie care e miei cari ascoltatori di Alba Chiara, siete pronti? Si gioca. Allora, lasciatemi prima salutare Rosa. Ieri si è portata a casa l'infradito perché, attenzione, fermi tutti, abbiamo un nuovo regalo per voi. Diciamo che con questo caldo, le calze, uno dice, meglio un paio di infradito. E così ci siamo adoperati nel preparare le infradito bianche con il logo Rete 1, molto carine, e quindi potete portarvele a casa. Basta mandarmi un messaggino, il numero è sempre lo stesso, è lo 076 321 11 13. Basta partecipare, anche se non indovinate nessuno dei tre nomi che tra poco vi faccio, di cui tra poco vi faccio ascoltare la musica. Tre brani come sempre, spaziamo dagli anni 60, 70 e 90 stamattina, e abbiamo un po' di tutto, sia musica italiana che internazionale, sia voci femminili che voci maschili, che la terza, già ve lo spoilero, è una band. Ma partiamo con ordine e andiamo quindi al 1965. Ditemi a chi appartiene questa voce.

È questo proprio il titolo del pezzo che stiamo ascoltando, Abbracciami forte, e come detto usciva nel 65. Iniziano ad arrivare le vostre risposte. Allora, non è Patti Pravo, non è Mina, ve lo assicuro, bensì non è neanche Milva. Allora, negli ultimi non è Gigliola Cinquetti, negli ultimi anni era ospite fissa di un programma televisivo italiano che tempo che fa con Fabio Fazio, era amatissima anche dai giovani, ormai era diventata quasi un meme, ma ha fatto parte della storia della musica italiana e come.

E volevamo Ornella Vanoni, era lei che cercavamo. Tanti messaggi corretti, bravi direi, bravi tutti, ce l'avete fatta, l'avete presa. Allora andiamo, secondo pezzo, 1977, qui invece abbiamo un lui.

0: Musino, 1977. Lui chi è? Non è Drupi, non è Mino Reitano, mi scrive qualcuno.
1: Ma certo che ti amo e ancor di più.
0: E neanche Ivan Graziani. Luce dice: io questa proprio non la so, Kate. Buttatevi, provateci. È Franco Simone? No.
1: Come stai?
0: Adesso arrivo a casa più tardi. Lo troverò nella sua cuccetta che dorme. Ehi, Musino! Allora, lui oggi quasi ottantenne. È quello di Come ti chiami? Risponde al nome di Umberto Napolitano. L'abbiamo ritrovato con questo pezzo, appunto, degli anni 70. Terzo ed ultimo brano da indovinare, o meglio, nome da indovinare. E qui vi dicevo, entra in gioco una band. Dai, loro chi sono?

Siamo alla fine degli anni 90, una delle boy band americane più famose di sempre. Per me che sono una millennial, parte della mia colonna sonora dell'adolescenza.

Era il 1997. Questo singolo ha venduto milioni di copie. As long as you love me. Non sono i Take That. Non sono i Blue. Non sono neanche i Pearl Jam.

spiace perché poi vi commentate tra di voi, no? Qualcuno dice Pearl Jam, spero fosse una battuta. Dai! I Backstreet Boys, loro cercavamo. Backstreet Boys, Umberto Napolitano e Ornella Vanoni, i tre nomi di questa manche. Il gioco musicale torna domani mattina, tra poco un fortunato o una fortunata che si portano a casa l'Infradito. Firmate Rete 1.

Lui è Marco Masini, io sono la Kate, siamo ai saluti. Tra poco il notiziario e poi a seguire la tribù del calcio. Noi invece ci risentiamo domani mattina puntuali, vi aspetto alle 6. Passate una bella giornata e a domani, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola, la richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino. Le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. E la Spagna è la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. È durata 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
2: Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basandosi su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà d'uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
1: In Ticino la scorsa settimana il sindacato UNI aveva sollecitato regole uniformi e chiare in caso di canicola, prendendo a modello il canton Ginevra, che ha messo un limite di temperatura per lavorare. Da quell'appello è nato un incontro tra sindacati e ispettorato del lavoro, incontro che si è svolto ieri e che ha deluso i sindacati. Umberto Gatti.
3: Un incontro tra sindacati e autorità cantonali per poter avanzare delle proposte politiche a tutela dei lavoratori. Al tavolo però sono state invitate anche le associazioni economiche per una discussione più ampia. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
4: Siamo molto delusi, avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio, siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
3: Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
5: Favorire ancora nell'ambito del partenariato sociale, che in Ticino ha dimostrato di saper già affrontare anche questo tema, è un partenariato sociale in cui in Ticino ben sviluppato, cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
3: Inoltre, il cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
1: Scalare il Cervino è diventato troppo pericoloso, per il momento meglio rinunciarvi. L'appello è di Zermatters, storica e principale organizzazione ufficiale di guide alpine di Zermatt. Il motivo è l'aumento della caduta di massi dovuto alle alte temperature, ma anche agli alpinisti meno preparati, che sono sempre più numerosi. Monica Fornasier.
6: Ogni anno 3.000 persone tentano la scalata del Cervino proprio in questo periodo, normalmente il migliore per l'alpinismo. Ma quest'estate la situazione è molto diversa rispetto agli anni scorsi, addirittura eccezionale, ci spiega Anjan Truffer, guida e capo dei servizi di soccorso di Zermatt. In altitudine, dove normalmente anche nei mesi estivi resta uno strato di neve che stabilizza i massi, quest'anno non ce n'è. Le rocce sono completamente esposte e così, se di solito le persone nell'ascesa seguono la stessa traccia sulla neve, quest'anno salgono invece un po' ovunque. Per di più, i meno esperti in cordata non fanno le cose nel modo giusto, tengono la corda troppo lunga e agganciano i sassi mettendoli in movimento, un pericolo per gli alpinisti che sopraggiungono. Da qui l'appello rivolto agli escursionisti fai da te sempre più numerosi, un appello che arriva dalla storica e principale organizzazione di guide alpine Zermatters, della quale Truffer fa parte. Per il momento rinunciate al Cervino, rispettate le indicazioni delle guide locali. Un appello che arriva dopo una serie di incidenti e operazioni di soccorso, tutti avvenuti negli ultimi giorni. 3 alpinisti sono morti e diverse cordate sono rimaste bloccate da una caduta di sassi. Una guida alpina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una pietra.
1: Quella di ieri è stata una giornata importante a Bruxelles nel percorso che porta all'allargamento dell'Unione Europea. Ben 4 paesi candidati hanno preso parte alle conferenze di adesione, in cui si constatano i progressi compiuti e i nuovi obiettivi da raggiungere per allinearsi alla normativa e agli standard dei 27. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
7: Today it is really a super Tuesday.
8: Oggi è davvero Super Tuesday per l'allargamento. Da più di 2 decenni non ci sono state 4 conferenze di adesione in un giorno. A provare a iniettare un po' di entusiasmo in un processo lungo e complicato come l'adesione di nuovi stati all'UE è la commissaria europea responsabile del dossier, Marta Kos.
7: Moldova,
8: Ucraina, Montenegro e Albania stanno compiendo passi importanti e così sono il nostro plotone di testa. La verità è che il ritmo non è quello di una corsa, semmai un pellegrinaggio, e che la meta, l'adesione, non è in vista quasi per nessuno. Ucraina e Moldova più rapidamente hanno compiuto progressi, essendosi candidate all'UE soltanto 4 anni or sono, pochi giorni dopo l'invasione militare russa dell'Ucraina. Il Montenegro, oggi in testa, spera di poter entrare nel club europeo fra 2 anni, ma è ufficialmente candidato da 16 e l'Albania, seconda, da 12. Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord sono assai distanti dall'obiettivo, più o meno impantanate. Turchia e Georgia sono ferme in un limbo a causa delle rispettive derive autoritarie. L'UE in questi tempi difficili ha bisogno di raccontare una success story, una storia di successo, di dimostrarsi ancora attrattiva e aperta. Ma Bruxelles ripete il mantra dell'adesione fondata sul merito, ossia sulle riforme, mentre nemmeno prova davvero a riformare se stessa, e le decisioni all'unanimità restano il principale limite alla sua azione sul piano internazionale.
1: E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.
9: Sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di Calcio. Grazie ad una partita perfetta, gli iberici hanno battuto ieri sera a Dallas la favoritissima Francia, superata 2-0, un risultato netto che regala agli spagnoli la finale mondiale a 16 anni di distanza da quella vinta in Sudafrica nel 2010. Per la Francia invece niente, terza finale consecutiva. Sentiamo Omar Gargantini.
10: A scanso di equivoci va detto subito, la Spagna in finale non è certo una sorpresa. È campione d'Europa in carica e col successo di ieri ha eguagliato la striscia di imbattibilità più lunga di sempre, toccando quota 37. A creare stupore e nel contempo, ben inteso, ammirazione è quel senso di superiorità, di forza collettiva, di gestione di tempi e gioco con cui ha letteralmente strangolato la Francia. Francia che alla semifinale era arrivata quasi in supplessa, dominando ogni avversario dal lato del proprio strapotere offensivo. La Spagna però l'ha disinnescata, tagliando fuori quattro moschettieri davanti con il palleggio a metà, sempre in superiorità numerica. Il concetto di a squadra sublimato e spinto a livelli inarrivabili, quasi parossistici. Uno spettacolo, per intenderci. Non è insomma assolutamente un caso che con questa siano tre di fila a finire con una vittoria iberica e se vogliamo persino quattro, inglobando pure la finale dei Giochi Olimpici. Nello scontro diretto la Spagna è più forte ed ha quindi meritato per l'orgoglio del tecnico Luis de la Fuente.
11: Ora è difficile descrivere quello che uno sente, però sì.
12: È difficile descrivere cosa si provi in questo momento, ma credo sia qualcosa di simile alla felicità e all'orgoglio di guidare un gruppo di giocatori così eccezionale. Avevamo di fronte la squadra più forte del mondo ed è stato meraviglioso vedere giocare i nostri. Vogliamo continuare a migliorare e c'è ancora un ultimo passo da compiere. Cercheremo di riuscirci.
11: Vamos a intentar conseguirlo.
10: Piegare questa Spagna non sarà facile per chi andrà ad affrontarla domenica. Il nome lo conosceremo stasera e ad Atlanta sarà uno spettacolo per cominciare sugli spalti con due tifoserie caldissime e numerosissime. Argentina ed Inghilterra per arrampicarsi fino alla semifinale hanno già speso davvero molto. Potrebbe quindi decidere la brillantezza più di ogni altra qualità. Ma a prescindere da chi passerà, c'è la chiara sensazione che New York arriverà nel ruolo di sfidante o underdog, che dir si voglia. La favorita sarà la Spagna.
12: Finale di domenica sera dunque a New York, gli spagnoli giocheranno contro una tra Argentina e Inghilterra di fronte stasera ad Atlanta, inizio dell'incontro alle 21. Nel ciclismo il Tour de France è sempre più nelle mani di Tadej Pogacar, impostosi ieri in solitaria dopo 7 Gran Premi della montagna e arrivo della decima tappa al Lioran. Lo sloveno ha incrementato nel contempo il suo vantaggio in testa alla generale a 3 minuti e 36 di margine su Vingegaard, oggi undicesima frazione di 163 km favorevole ai velocisti. Chiudiamo con il tennis e Wawrinka eliminato ieri a Gstaad, alla sua ultima volta al torneo bernese. Il 41enne romano è stato battuto in 2-7 dal portoghese Faria. Passa il primo turno invece Jerome Kim, che oggi affronterà il greco Tsitsipas.
13: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
15: Rieccoci anche oggi, un cordiale saluto e buona giornata da Antonio Bolzani. Il mondiale è oramai entrato in dirittura d'arrivo, gli ultimi giorni di questa grande e spettacolare rassegna. Sarà allora l'Argentina o l'Inghilterra a sfidare la Spagna nella finalissima di domenica sera. Dopo 16 anni la Spagna ritorna in finale. Ieri sera c'era una vera squadra in campo, un collettivo bello, organizzatissimo e perfetto, sia con sia senza palla, che si è imposto con pieno merito sulle individualità francesi, grandi giocatori, ma che da soli non sono riusciti a raddrizzare le sorti di una partita che ha avuto un unico padrone in campo. Si è detto a giusta ragione che quello di De La Fuente, tecnico federale sconosciuto che ha portato la Spagna alla finale dell'Europeo e ora quella del Mondiale, è stato un vero e proprio capolavoro. È vero, il commissario tecnico spagnolo è bravissimo, il suo percorso iniziato e consolidatosi nei settori giovanili è la dimostrazione che il lavoro, la metodologia, la serietà e la preparazione sono oggi qualità che alla fine fanno la differenza. Ne parliamo oggi in una puntata nella quale daremo ampio spazio ad Argentina e Inghilterra, l'altra semifinale di stasera, una sfida ricca di storia ma anche di storie, tante storie. Poi il bello e il meno bello del mondiale allargato, il potere di Gianni Infantino, della sua FIFA e l'invasione di campo. Ritorneremo anche su questo tema in occasione della revoca della squalifica di Balogun di Donald Trump, il presidente statunitense che fa sempre discutere. Si stava meglio con Sepp Blatter? Altri spunti: l'Europa che domina sul campo, 6 squadre su 8 nei quarti e 3 su 4 in semifinale, ma la voce dell'UEFA fatica a sentirsi nonostante il dominio appunto delle nazionali europee. Poi il VAR. Lo si voleva, lo si invocava, ma oggi lo si critica e c'è chi rimpiange il calcio di una volta e magari vorrebbe tornare indietro. Spazio anche ai prezzi altissimi dei biglietti del mondiale e quel calcio e a quel calcio che sta diventando uno sport per i ricchi che possono permettersi di pagare certe cifre per recarsi negli stadi. Sappiamo quanto costano e quanto sono costati i biglietti per le semifinali. Con noi in studio c'è Aramis Dozio, collega giornalista sportivo. Buongiorno Aramis e benvenuto.
16: Buongiorno Antonio e buongiorno a tutte e tutti voi. Mi fai fare gli straordinari.
15: Allora, ieri di notte sera hai lavorato.
16: Ieri sera sì.
15: Dietro le quinte.
16: Sì, redazione, ho seguito la Spagna, uno spettacolo per chi ama il calcio, non solo per gli allenatori ma penso anche per chi inizia presto a giocare, perché oggi tutti i bambini quando vanno nei campi di allenamento devono seguire determinate regole e determinati principi e oggi sempre di più si insiste sul possesso palla, sulla tecnica, magari non dappertutto, però mi sembra che alle nostre latitudini questo concetto sia passato già da molti anni e quindi quando tu poi controlli il gioco, controlli la palla, l'avversario va un po' in sbattimento, si può dire?
15: Si può dire. Allora, una carrellata dei titoli di alcuni giornali mondiali: stelle cadenti, il disastro di Dallas, la lezione della Spagna alla Francia. Beh, insomma, sono titoli che ci stanno. La Francia non ci ha capito niente, soffre e soffre sempre la Spagna, ieri sera lo ha dimostrato.
16: A un certo punto, proprio durante la telecronaca, anche i nostri telecronisti, Severino Piacodio e Gemaili, Bledin Gemaili, hanno detto: non ci capisce più nulla, ma Deschamps, l'allenatore di questa Francia, a un certo punto non capiva più nulla, non sapeva più in che modo trovare lo spazio per andare in profondità. Non c'era profondità, Mbappé è stato evidentemente annullato durante tutta la partita, ma è l'organizzazione di gioco che c'era a centrocampo della Spagna scusate, che ha tolto ossigeno, ha tolto fantasia, ha tolto idee ai giocatori francesi. Il centrocampo spagnolo, lo si è visto ieri, è evidentemente più organizzato, più forte, tecnicamente anche più valido rispetto al centrocampo francese. Insomma, ieri direi, Antonio, è stata una vera e propria lezione di calcio.
15: Sì, ha ragione Fabio Licari, oggi sulla Gazzetta scrive: naturalmente non è la Francia vista nel mondiale neanche per un minuto, non è stata la Francia, quella Francia lì, il Marocco aveva deciso di non giocare pagandone le conseguenze, la Spagna è di un'altra categoria, decide di essere se stessa obbligando la Francia a snaturarsi, la Spagna punta al controllo della palla, la Francia al controllo del territorio. Non c'è gara, gli spagnoli si chiudono lasciando alto soltanto la mini ala destra e poi sono tutti a fare densità in mezzo e a ripartire.
16: Totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. La Spagna, a parte la prima partita contro Capoverde, se non vado errato, in seguito la Spagna ha sempre giocato da Spagna allo stesso modo, con i suoi principi, quasi come un club, se possiamo dire, perché c'è anche grande solidarietà. Ed era questo il discorso che faceva al termine della partita della Fuente: c'è stata grande solidarietà e collaborazione tra giocatori che durante l'anno non giocano insieme ma giocano da vera squadra quando poi si trovano in nazionale. E probabilmente qui c'è la mano anche di questo allenatore che si è occupato delle giovanili per tantissimi anni e ha vinto quasi sempre tutto e mi sembra che adesso sia lanciatissimo verso una finale, poi vedremo con chi, Inghilterra o Argentina. Però l'avversario più temibile della Francia, e questo è stato riconosciuto da tutti gli opinionisti, era ieri sera certamente la Spagna. La Francia, quando si è resa conto che aveva la Spagna di fronte, non erano felici, però c'è stato secondo me da parte di Deschamps o della squadra un aspetto che possiamo sottolineare, che in qualche modo hanno sottovalutato. La preparazione verso questa partita, secondo me, in qualche modo, Antonio, è stata sottovalutata.
17: Lacunosa, molto baldanzosi, molto sicuri di se stessi, però abbiamo visto ieri sera che il collettivo, la squadra, ha battuto le individualità. Insomma, la Francia ha grandi giocatori, ha fuori classe, ha campioni, però non bastano da soli per vincere una partita.
16: Esattamente, poi avete visto, è stato... dal momento in cui hanno deciso di controllare il centrocampo non sono più arrivati i veri rifornimenti per chi in attacco, insomma, un attacco di campioni: Dembélé, Mbappé,
17: Olise
16: praticamente Barcola. Mai entrato in partita,
17: mai.
16: Dembélé idem, Barcola ha provato un paio di dribbling sulla corsia, ha provato un paio di accelerazioni, un tiro, una conclusione di Barcola, una conclusione fuori porta di Mbappé.
17: Poco, pochissimo.
16: Una Francia che ovviamente poco. Non ci aspettavamo così, no. In semifinale.
17: Allora, ha fatto anche molto scalpore, ma più che altro per quanto hanno fatto e soprattutto quanto hanno dimostrato di saper possedere come gioco, come qualità, come patrimonio calcistico. Anche ha fatto scalpore il pressing a uomo determinato, incisivo della Spagna.
16: È costante, Antonio.
17: Costante,
16: è
17: erano costante. Lì sempre, hanno corso.
16: Asfissiante. Non ti permettono quasi mai di ragionare.
17: No.
16: E per fare questo devi avere una condizione atletica eccellente.
17: Certi momenti della partita c'erano come dei torelli da parte della Spagna.
16: Sì.
17: La Francia che correva a vuoto, i giocatori francesi che correvano a vuoto. Allora, Omar Gargantini, che abbiamo appena sentito in Rete 1 Sport, non è con noi stamattina in diretta per questioni di orario. Omar sta dormendo, poi stasera commenterà l'altra semifinale Argentina-Inghilterra. L'abbiamo intervistato ieri e quindi vi proporrò nel corso della Tribù del Calcio alcuni contributi appunto di Omar Gargantini. Abbiamo commentato il mondiale, abbiamo commentato diverse cose, diversi spunti che finora sono emersi. Il primo spunto è, prima di lanciarlo lo chiedo a te, Aramis, le quattro semifinaliste, comunque quattro grandi squadre, adesso al di là della partita di ieri sera.
16: Ma alla fine penso che erano le nazionali che ci aspettavamo.
17: Le prime quattro del ranking FIFA.
16: Lo esatto, sappiamo. Cioè sono quelle che ci aspettavamo. Insomma,
17: tutte avevano già vinto almeno un mondiale.
16: Esatto, io
17: hanno già vinto.
16: Non ci sono. Allora, sapevamo che la Germania non arrivava proprio nelle migliori condizioni, con qualche assenza, qualche giocatore che rientrava. È stata una sorpresa che sia uscita così presto. Certo, è stata una sorpresa. Manca l'Italia a questo mondiale, lo abbiamo ripetuto più volte.
17: Brasile così.
16: Il Brasile, sapevamo che anche il Brasile, anche per Ancelotti, che da gennaio insomma se ne è veramente occupato, è una nazionale da riformare, da ristrutturare. Avrà il tempo, gli daranno il tempo per prepararsi e arrivare fra quattro anni con una nazionale, immagino, completamente nuova. Dovrà scavare all'interno dei vari campionati in Brasile per cercare dei talenti, e ce ne sono tanti, e cercare in Europa di capire quali sono i veri giocatori che possono formare un'ossatura valida e che possa diventare come una squadra, come abbiamo visto la Spagna ieri. Compito molto molto complicato per Ancelotti.
17: E qui dopo parleremo anche del ruolo degli allenatori e della Fuente, che sono dei grandi tattici e
16: formatori
17: che lavorano già nei settori giovanili, e invece i gestori all'Ancelotti e alla Deschamps. Però tornando con le quattro semifinaliste, allora dicevamo ieri con Omar, quattro degnissime semifinaliste.
18: Sì, condivido la tua analisi, perché il ranking FIFA non è la verità assoluta, però i numeri dicono che le prime quattro sono arrivate tutte al penultimo atto del torneo, e probabilmente era dal 2006, dall'edizione in Germania, che non avevamo più così tanta qualità e talento al penultimo atto del torneo. Non ci sono state sorprese, alcune sono state sfiorate, però alla fine sono arrivate, credo, le formazioni che hanno qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista offensivo. La Francia è la squadra che ha dominato più di tutte le sue partite fino alla semifinale, le altre, anche con un pizzico di fortuna, sono sopravvissute. D'altra parte, non vinci un mondiale se non sei anche aiutato un pochino dalla fortuna.
17: Quindi verdetto finora giusto per quanto riguarda le quattro semifinaliste. Veniamo all'8
15: ottimo comportamento generale delle squadre europee, decisamente migliori rispetto a quelle degli altri continenti, 6 su 8 nei quarti di finale, 3 su 4 nelle semifinali. Giustamente l'UEFA chiede di avere più squadre per il prossimo campionato mondiale, di averne almeno 18. Mi sembra una richiesta assolutamente legittima, Omar.
18: Intanto bisogna capire quante squadre parteciperanno alla prossima edizione. Proprio in questi giorni il presidente della FIFA Gianni Infantino ha buttato lì, probabilmente perché la decisione l'ha già presa, che avremo 64 squadre, dunque ci sarà un ulteriore aumento, e questo per inerzia porterà ad avere un incremento anche delle formazioni europee. Quello che va cambiato probabilmente è la percentuale, insomma il rapporto di forze, perché come dici tu l'Europa ha ribadito di essere almeno nel calcio ancora il continente dominante. 6 formazioni su 8 ai quarti di finale sono un dato oggettivo che merita di essere premiato, quindi io credo che almeno 20 squadre europee sarebbero un numero congruo, tenuto conto peraltro che Spagna e Portogallo saranno qualificate di diritto giocando in casa.
15: Questo dominio delle nazionali europee, Omar, è frutto della qualità dei campionati nostri continentali? Beh, penso alla Premier League, ma anche altri campionati?
18: Sì, i migliori giocano in Europa, i migliori fanno la Champions League. Diciamo che il Sud America è il continente alternativo, non a caso l'Argentina è comunque campione del mondo. Col Brasile, che sta vivendo una fase involutiva piuttosto accentuata, è rimasta l'Argentina, perché le altre, fatta eccezione per qualche exploit temporaneo, oltre i quarti non arrivano praticamente mai. L'Asia ha deluso profondamente, ribadendo come non basta buttare montagne di soldi nel movimento per fare un salto di qualità. Il Giappone è stato anche un pizzico sfortunato, è comunque l'unica squadra che ha la capacità di duellare con le migliori. L'Africa fino ad un certo punto si è confermata, quindi l'aumento delle squadre africane ci può stare, però sì, da noi giocano tutti i migliori, e quindi poi questi valori vengono fuori anche al campionato del mondo.
17: Allora, le squadre europee, Aramis, sono poche rispetto al loro valore.
16: Sì, tra l'altro stavo pensando mentre parlava Omar che oltre avrebbe potuto esserci anche la Svizzera in questo caso, quindi escludendo l'unica sudamericana dalle semifinali. Svizzera che davvero ci è andata molto vicina, e in questi giorni, non voglio uscire dall'argomento, però in questi giorni, Antonio, ho sentito ancora tanta gente parlare della Svizzera. Solitamente dopo,
17: parliamone
16: dopo un giorno o dopo due giorni il discorso cade, comunque si pensa ad altro, ci sono le semifinali, si guardano queste altre nazionali, poi ci sarà la finale fra pochi giorni. Però nelle strade, nei locali che ho frequentato questi giorni, poco, perché comunque abbiamo quasi sempre lavorato, però la gente parla ancora della Svizzera. Ah, però Embolò ama la direzione arbitrale. Alla fine mi sembra che la maggior parte della gente ha capito che Embolò ha fatto una sciocchezza. Mi sembra che adesso sia chiaro a tutti, ci sono telecamere ovunque, oggi non puoi più nemmeno coprirti la bocca per parlare, perché vieni comunque sanzionato, e quindi è stata un'ingenuità pazzesca quella di Embolò, perché a metà campo, davanti alle panchine, effettuare quella simulazione, e poi secondo me il ragazzo se ne è subito reso conto, perché uscendo disperato in lacrime come è uscito, ha capito che l'aveva combinata davvero grossa. E quello era il momento più importante, perché in quel momento la nazionale stava mettendo davvero in difficoltà l'Argentina, e se ci pensi è clamoroso, era già capitato, ma vedere una nazionale come la nostra mettere in difficoltà i campioni del mondo come lo stava facendo in quel momento, davvero è qualcosa di esaltante, forse il punto di partenza. La nazionale deve partire da lì, deve partire da quel momento per continuare a lavorare e avere ambizione ed essere consapevole che può arrivare davvero a questi livelli.
15: Allora, con noi c'è anche il professor Nicola Sbetti, che è professore all'Università di Bologna, esperto in politica dello sport, ma soprattutto Nicola Sbetti è docente di storia dello sport. Buongiorno e benvenuto al professor Sbetti.
19: Buongiorno, grazie per l'invito.
15: Grazie a lei. Allora, si stava parlando della Svizzera, poi arriveremo anche su altri temi, professore. La Svizzera come l'ha vista?
19: Beh, ha fatto un mondiale straordinario ed è giusto essere ancora qui a mordersi le labbra per quello che poteva succedere, perché fossero stati in 11 contro 11, chissà, magari saremo qui, come si diceva in studio, a parlare appunto di una semifinale tutta europea, ed è un peccato, ma la Svizzera insomma è da un po' di anni che sta facendo un ottimo calcio, sa sia difendere molto bene sia nelle partite, quelle magari un po' più facili, essere, proiettarsi bene anche in fase offensiva e fare calcio, non solo giocare diciamo in maniera speculativa, anche se mi rimane sempre quell'immagine straordinaria di quella partita nell'Europeo del 2021 in cui eliminò la Francia, che fu una partita di barricate straordinarie.
17: Memorabile, certo, la Svizzera spesso è lì, manca pochissimo alla Svizzera per raggiungere la tappa successiva, per raggiungere la qualificazione o in semifinale come quest'anno o nei quarti di finale come in occasioni precedenti. Dunque la Svizzera è quel ci è mancato pochissimo ancora una volta, come già in numerose altre occasioni in passato siamo andati vicinissimi anche questa volta a quello che sarebbe stato un vero e proprio exploit. Siamo usciti fra molte recriminazioni ai quarti di finale, ma abbiamo dimostrato di avere una nazionale forte, solida, matura e convincente anche sul piano del gioco. È sicuramente la migliore Svizzera di sempre, una squadra che ha raggiunto ora anche la consapevolezza di giocarsela alla pari con qualsiasi avversario. Allora riascoltiamo Omar Gargantini.
18: Beh, è chiaro, non arrivavamo ai quarti di finale di un mondiale per 1954, quindi Mura Diakhin da oggi, ammesso che ci fossero dubbi, è il miglior commissario tecnico della storia del calcio svizzero, perché è stato lui a portare questa generazione fino ai quarti di finale del mondiale. La Svizzera ha fatto bene, e poi hai ragione, sì, rimane sempre quel senso di incompiuta, perché all'ultimo europeo con l'Inghilterra, all'europeo del 21 e con la Spagna, insomma usciamo sempre, pur essendo vicinissimi all'avversario, la stessa Argentina al mondiale del 2014. Vuol dire però, visto che hai citato 5-6 esempi, dunque non uno estemporaneo, vuol dire che qualcosa continua a mancare, magari un pizzico di freddezza, un pizzico di fortuna, non lo so, in questo caso questa espulsione è molto controversa, per quanto a livello di regolamento ineccepibile e di embolo, qualcosa manca sempre, siamo vicinissimi a fare davvero il grande exploit, però credo che smaltita la delusione del momento verrà fuori l'orgoglio e la consapevolezza di aver fatto un ottimo mondiale, di essere finalmente riusciti ad arrivare ai quarti. Leggevo in questi giorni che nessuno dei senatori per il momento intende rinunciare alla nazionale, quindi perlomeno fino al prossimo europeo avremo una squadra competitiva. Poi 4 anni sono davvero tanti, penso soprattutto alla coppia Giacca-Preuler, che avrà 36 anni nel 2030, ecco lì qualcosa andrà trovato per trovare un'alternativa, però per i prossimi 2-3 anni credo che saremo ancora tra i protagonisti.
17: Anche perché dietro si affacciano dei giovani interessanti, abbiamo già delle certezze, abbiamo un fuoriclasse che è Joan Manzambi, decisamente l'uomo in più di questa nazionale, abbiamo Vargas, abbiamo Ondoye, abbiamo giocatori di livello mondiale, quindi da questo punto di vista ci sono anche dei giovani interessanti e il ricambio dovrebbe essere indolore, un po' come lo stato quando hanno lasciato Sommer, Shaqiri e Fabian Scher.
18: Sni nel senso che l'attuale Under 21 non mi sembra abbia dei talenti davvero tali da poter rendere indolore il prossimo ricambio generazionale. Soprattutto in attacco dietro Embolo non vedo un ragazzo emergente già pronto. Fokta si accinge a fare l'avventura in Germania, ma dal punto di vista strettamente tecnico credo che per essere un primatore ai massimi livelli deve ancora migliorare parecchio. Sulle corsie laterali da verificare se chi ha qualità manterrà il proprio status e il proprio crescendo. Ripeto, per i prossimi 2-3 anni possiamo essere abbastanza tranquilli, poi per il mondiale del 2030 forse qualche lacuna verrà fuori. D'altra parte ci siamo abituati talmente bene, ma restiamo un paese con un bacino relativamente piccolo, quindi prima o poi un contraccolpo è un calo, credo sia da mettere in preventivo.
17: Certo, però se pensiamo al mondiale del 1994, Roy Hodgson, la spedizione proprio negli Stati Uniti, beh, di strada ne abbiamo fatta e forse lì sono stati gettati i semi della Svizzera odierna. Una Svizzera che, è vero, lo abbiamo detto, lo hai detto, alla quale probabilmente manca qualcosa, ma tutto sommato restiamo la Svizzera, insomma, non possiamo neanche pensare di probabilmente rivaleggiare per vincere un campionato mondiale.
18: Sì, il dato oggettivo dice questo, poi altresì vero che la Croazia è arrivata, che ha un bacino più o meno simile al nostro, è arrivata in semifinale del 2022, è arrivata addirittura in finale del 2018, magari il colpo della vita poteva riuscire anche a noi, e mai come stavolta ci siamo andati davvero vicini. Non c'è la controprova, ma in 11 contro 11 la Svizzera dopo il pareggio aveva in mano la partita contro l'Argentina, dunque questo dubbio credo che ci tormenterà per tutta la vita. Però dobbiamo essere fieri, orgogliosi, perché appartenere alle migliori otto di un mondiale è tantissimo, essere al mondiale con questa straordinaria continuità è ancora di più. Ecco, ripeto, va messo in preventivo, soprattutto se la FIFA continuerà a danneggiare il continente europeo a livello di ripartizione dei posti. Dobbiamo mettere in preventivo che prima o poi tornerà ad esserci un mondiale senza la Svizzera, come non succede dal 2002.
17: Certo, adesso puntiamo comunque a rientrare nel gruppo A della Nation League, del prossimo e primo obiettivo a breve scadenza. Omar, ti chiedo di Johan Manzambi, potrebbe essere il nostro Haaland in chiave futura? Ha i numeri, no. Ha il talento, ha le carte in regola per diventare veramente fuori classe di livello mondiale?
18: No, non un nuovo Haaland, perché non ha le caratteristiche di Haaland, che è un cannoniere straordinario. I numeri dicono che dal punto di vista strettamente realizzativo, della capacità di sfruttare le occasioni che si crea, è probabilmente il migliore in assoluto. Manzambi gioca qualche metro dietro, gioca più da centrocampista offensivo, può diventare un giocatore di livello mondiale, le premesse sono molto buone. Non dimentichiamo che all'inizio del mondiale comunque era una riserva di questa nazionale, quindi adesso deve fare il prossimo step. In Inghilterra si confronterà con i migliori, all'Aston Villa avrà la possibilità di giocare ad un livello ancora superiore rispetto al Freiburg, manterrà queste premesse, questa sensazione di essere davvero fortissimo, avremo di sicuro un trascinatore. Però il paragone con Haaland mi sembra che non possa assolutamente reggere.
17: Il mio paragone era Haaland, la Norvegia, Manzambi, la Svizzera, cioè diciamo Norvegia e Svizzera, Haaland l'uomo in più, il cannoniere, certo, Manzambi potrebbe essere l'uomo in più, colui che fa e farà, speriamo, la differenza. In quel senso lì era il mio paragone.
18: Ah, ok, da questo punto di vista sì. Allora,
17: a livello di giocatore prospetto, giocatore immagine.
18: Sì, può diventare il trascinatore, può rilevare da questo punto di vista il ruolo che prima o poi Granit Xhaka lascerà vacante. Detto ciò, sarebbe illusorio e sbagliato, secondo me, sperare che un singolo possa davvero far diventare una nazionale quasi imbattibile. Così al momento ce n'è uno solo, che è Leo Messi. Però Messi è tra i migliori 2-3 della storia del calcio. Ecco, né Haaland né Manzambi sono ancora lì. Per cui dietro il leader servirà comunque sempre una squadra all'altezza. La Norvegia ha Ødegaard, ha Berge, ha Eggen dietro, e quindi ha dei valori solidi comunque, che peraltro ha anche la Svizzera. Ecco. La Svizzera deve poter come collettivo continuare a supportare il suo trascinatore.
17: L'analisi del collega Omar Gargantini sulla Svizzera, sulle prestazioni della Svizzera, sul mondiale della Svizzera. Allora, il mondiale certo sul campo, Aramis Dozio, ma il mondiale è da noi, beh, tutto il mondo, ma anche da noi, nella Svizzera italiana, il mondiale nelle piazze. E tu sei stato nelle piazze.
16: Sì, è stata un'esperienza nuova. Io comunque gli ultimi mondiali dal 2006 li ho sempre vissuti come telecronista, come inviato. In questo caso mi sono ritrovato giorno dopo giorno veramente a vivere qualcosa che stava crescendo, che stava esplodendo, che stava aggregando un paese intero. È vero che magari è legato a questo episodio, è legato al mondiale, legato all'emozione, all'entusiasmo che creavano i momenti della Svizzera in campo, quindi magari poi ci vuole questo momento per portare la gente in piazza, però io l'ho vissuto durante la finale del mondiale di hockey. Ecco, secondo me l'hockey in Svizzera da tempo aggrega le persone, perché da tempo la nazionale svizzera di hockey arriva in finale, ne ha fatte ben 5 di finali, dunque è da anni che porta le persone anche
17: sono momenti belli
16: nelle
17: dove
16: piazze,
17: c'è chiunque
16: calcio,
17: in piazza,
16: la nazionale svizzera di
17: giovani,
16: calcio,
17: meno giovani, uomini, donne,
16: esatto, non lo sta facendo così da tanto tempo, però io ho visto davvero bambini alle 3, alle 4, alle 5, 6 del mattino, famiglie intere con le magliette rosso crociate, momenti che mi hanno sorpreso in bene. Ovviamente speriamo che non sia qualcosa di effimero, come raccontava l'altro giorno Enrico Carpani in tua compagnia. Però è importante, perché
17: però
16: è
17: anche
16: un momento...
17: se fosse qualcosa di effimero, comunque va detto che è un momento bello di festa, di gioia, di condivisione, di felicità.
16: Ecco, esatto, in un paese non sempre così unito, diciamo che il calcio in questo momento ha unito un paese intero, perché ovunque
17: collante,
16: non era solo nella Svizzera,
17: certo,
16: italiana,
17: certo.
16: Ho visto che in tutte le piazze della Svizzera, ma non solo nelle piazze, piccole comunità, ci sono stati in questi giorni in diversi che hanno chiamato di comuni, Aramis potete
17: quindi
16: venire
17: bello.
16: Da noi, abbiamo già deciso comunque il nostro percorso, dove andare e da chi andare, siamo andati in crescendo, alla fine in Piazza Grande ho letto bene, c'erano 15-16 mila persone alle 3, 4, 5, 6 del mattino. È vero che i concerti, come diceva Nicolò, hanno riempito le piazze, hanno riempito Piazza
17: c'era
16: Grande,
17: più gente.
16: Piazza, però a quell'ora, per un evento del genere,
17: certo, certo.
16: Piazza Grande non è mai stata così colma.
17: Allora, le piazze le vediamo in televisione per chi ci guarda anche sulla 2, vediamo le immagini dei tifosi festanti davanti ai maxi schermi, agli schermi giganti, schermi che fanno vedere ovviamente le partite. E nelle partite di solito ci sono anche dei gol, e allora noi riguardiamo i gol della semifinale di ieri sera fra la Spagna e la Francia.
20: Cucurella alza la testa, mette in mezzo, Saliba protegge la traiettoria del pallone, poi Digne rischia molto e rischia quanto basta per urtare fallosamente Yamal, che gli è sbucato alle spalle. Calcio di rigore ingenuo da parte di Digne. Grande occasione per la Spagna, dal dischetto Oyarzabal alza il pallone, trova la direzione giusta Mignon, come aveva fatto con il Senegal, ma stavolta non riesce ad arrivare a parare anche questa. Bella sponda di Balcola per Rabiot, bravo Simon che arriva in tempo per anticipare Mbappé, e il resto lo fa Pedro Porro calciando il pallone in fallo laterale, fiammata di Mbappé. Con Pedro Porro ora Olmo, Pedro Porro davanti a Meñá, Pedro Porro 2-0 della Spagna, che qualità da parte della formazione di De La Fuente. Mbappé, bel controllo, c'è una deviazione che stava per costar caro alla Spagna. Adesso sì, c'è Mbappé, ma ancora Simon. Attenzione a Due, Simon deve recuperare la posizione in area di rigore, invitato al pallonetto. Due va la fa sbattere su Simon.
17: Ecco, questo era il sunto della partita di ieri sera, Spagna contro Francia. Il montaggio di chi era?
16: Montaggio dell'amico e da tanti anni compagno in televisione svizzera italiana Marzio Bertoli, e il sottoscritto si era in redazione per quello che ti ho detto prima, mi fai fare proprio straordinario, perché alla fine penso saremmo arrivati a casa verso la 1:30, 2.
17: Allora, Aramis Dozio, giornalista che noi tutti, voi tutte e tutti conoscete, perché è l'uomo dello sci maschile svizzero, quindi lui da ottobre fino a marzo, aprile,
16: più o meno, sì,
17: più o meno sei l'inviato sullo sci, tanta roba
16: con Odermatt, direi tanta,
17: ecco,
16: roba da
17: tanta
16: molti
17: roba.
16: Anni
17: e hai fatto anche tantissimo calcio, hai fatto, però lo continui a fare seppur un po' meno rispetto a prima.
16: Sì, diciamo che il primo momento importante di calcio è iniziato nel 93-94, ma il primo momento importante è stato nel 98, quando presentavo la Champions League, presentavo i mondiali, e lì ho avuto come ospite fisso Azeglio Vicini, l'ex allenatore della nazionale italiana, fra l'altro una persona squisita, di una cultura calcistica davvero molto profonda e di un'educazione invidiabile, potremmo dire oggi. Poi dopo nel 2002 non abbiamo avuto i diritti in Corea, quindi abbiamo fatto redazione qua tutti insieme. insieme e ho iniziato a parlare di calcio, a fare calcio quando c'era ancora Tiziano Colotti,
17: maestro.
16: Quindi c'era Tiziano Colotti, Sergio Stinelli, Libano Zanolari, c'era un giovane
17: Enrico Carpani,
16: c'era un giovane Armando Ceroni e anche Enrico Carpani, ovviamente. Enrico Carpani che è andato e venuto perché si occupava anche di ciclismo. Poi dopo nel 2006 il primo mondiale, nel 2010 forse il mondiale più esaltante per quanto mi riguarda, perché ho commentato sino alle semifinali Olanda-Uruguay, e poi il 2014 in Brasile, 2018 in Russia, 2022 in Qatar. Dunque qualche mondiale l'ho commentato, l'ho vissuto in prima persona. Diciamo che il mondiale in Sudafrica e quello in Brasile sono stati due mondiali però davvero molto molto particolari e speciali.
17: Quindi grandi momenti anche negli stadi da parte di Aramis Dozio, grandi emozioni, la passione anche per il calcio, perché poi tu lo giochi, lo hai giocato più che lo giochi.
16: Ma è la prima cosa che fai anche alle nostre latitudini, non solo in Brasile e in Argentina. Io penso che i bambini lo vedono presto un pallone, già a 3, 4, 5 anni. Ho imparato presto anche a nuotare e anche a sciare, però il calcio è sempre stata una grande passione e poi nel tempo sviluppi anche altri interessi, è vero, però il calcio ti rimane
17: il
16: dentro.
17: Il calcio e il contatto con la gente, ti piace molto essere tra la gente?
16: Sì, diciamo che mi viene abbastanza spontaneo.
17: Sei molto empatico.
16: Da quando sono un ragazzo.
17: Allora, il bello e il meno bello del mondiale, e qui vorrei ricoinvolgere Nicola Sbetti. Allora, abbiamo parlato di vari temi in questi giorni, in queste settimane: il VAR, VAR sì, VAR no, VAR ni, Infantino, la FIFA, l'UEFA, Donald Trump. Allora, come ne stiamo uscendo da questo mondiale, professore?
19: Ma allora, fino adesso giustamente avete parlato molto di calcio giocato, e quello è il vero bello del mondiale. Io sono in Spagna in questo momento e vedere la gioia degli spagnoli che hanno festeggiato questa vittoria è straordinaria, così come sono convinto che, appunto, l'avete raccontato bene, l'avete vissuto, soprattutto questo percorso della Svizzera è stato esaltante. Però rimane un fatto, cioè questo mondiale che ha avuto dei problemi gravi, e chi ama lo sport e chi ama il calcio secondo me deve continuare a segnalarlo, perché noi abbiamo accettato tutta una serie di cose che sono in nome dello spettacolo, dello show business degli interessi della FIFA, che sono al limite dell'inaccettabile, perché fin dall'inizio c'è stata la riduzione della squalifica di Cristiano Ronaldo, il visto negato all'arbitro somalo Artan, non parliamo dei visti negati ai tifosi, che quello è un tema ancora più complicato, ma un giocatore che è stato poi un protagonista dei mondiali come Hussein l'iracheno, che è stato per sette ore è stato interrogato come se fosse un criminale, poi hanno detto sì, ma ci siamo sbagliati di persona. E l'Iran è una situazione particolare in guerra, quindi è già tanto che ci sia stato, però ha dovuto subire una logistica assurda e regole che dovevano, diciamo, che erano state messe in campo dalla FIFA non sono state minimamente rispettate. Poi c'è stato un caso molto particolare di cui si è parlato molto poco, almeno in Italia o da quello che ho visto io, cioè il visto negato da parte del Canada a un giocatore del Ghana, Thomas Partey. Certo, le accuse nei confronti di questo calciatore sono molto pesanti e ci si chiede perché il Ghana l'abbia convocato, visto che è accusato di violenza sessuale in più di un'occasione, però perché può giocare negli Stati Uniti e non può giocare nel Canada? Questa è un'altra, diciamo, assurdità regolamentare. Poi per esempio in Italia abbiamo permesso che personaggi come Zampolli, ma lo stesso Giuliani, che è responsabile del torneo, Giuliani Junior, abbiano parlato di un possibile ripescaggio assurdo che non aveva senso dell'Italia. E poi c'è stato il caso Balogun, che è stato finalmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma tutte queste cose messe insieme hanno visto, paradossalmente a mio modo di vedere, una FIFA molto debole nei confronti del paese organizzatore, come mai era stato dai tempi precedenti all'arrivo di João Avelange alla FIFA.
17: Molto debole, molto succube, ma del resto c'era già stata quella premessa molto discutibile di Trump, che riceve il premio per la pace da parte di Infantino. Diciamo che le premesse, le avvisaglie c'erano tutte per una FIFA molto succube nei confronti soprattutto del presidente americano Donald Trump.
19: Sì, sì, e se vogliamo essere ancora più andare a vedere questa situazione ancora da prima, c'era stato nel 2022 un episodio forse secondario, ma che dimostrava come la FIFA non avesse più quella forza di imporre tutto come era stato appunto nei mondiali del 2010, del 2014. Per esempio appunto l'aver rinunciato alla vendita della birra alcolica come inizialmente sembrava possibile. Proprio all'ultimo momento salta quell'accordo fra Qatar, FIFA e Budweiser, e lì secondo me è stato un segnale, però effettivamente il premio FIFA per la pace rimarrà un'onta clamorosa nella storia della FIFA, certamente.
17: Aramis, sull'allargamento nel mondiale a 48 squadre, qui però possiamo forse dire che non è stata cattiva l'idea di Infantino. Abbiamo visto squadre come Curaçao, come Capoverde, abbiamo visto molto entusiasmo da parte di tutti e soprattutto di popoli, di nazioni, di stati che abbiamo imparato a conoscere grazie al mondiale.
16: Sì, alla fine il mondiale è anche questo, nel senso che deve aprirti un po' la mente, farti vedere altri colori, farti conoscere altre culture
17: calcistiche. E soprattutto dar la possibilità a...
16: Sì, è questo, è un po', diciamo che lo viviamo anche nelle Olimpiadi questo aspetto, dove riusciamo a vedere e conoscere anche altre realtà. Però io vorrei soffermarmi un attimo su quanto detto dal professore, perché lo trovo interessante, ma io ho una domanda per lei, perché questa ingerenza da parte della politica, questa gestione della FIFA che sembra pensare esclusivamente al business, può distogliere l'interesse da parte del pubblico normale verso il calcio, secondo lei? Perché io ultimamente, anche se è vero che queste 48 squadre qualcosa hanno portato, ma sento molta gente dire c'è troppo calcio ed è gestito male, e sono tante le persone che hanno guardato e non guardato questo mondiale. Adesso siamo arrivati agli ottavi e quarti di finale.
17: Gli orari notturni
16: non hanno aiutato. Non hanno aiutato. Adesso siamo arrivati al momento più importante, quindi tutti stanno guardando. Però ho sentito un po' di disaffezione nei confronti del calcio, e la gestione della FIFA e queste ingerenze politiche potrebbero togliere un po' di amore verso questo sport, secondo lei?
17: Professore, completo la domanda di Aramis Dozio, appunto chiedendole: con l'arrivo di Infantino dopo Blatter, Infantino ha detto io voglio un calcio più democratico, più aperto a tutti. Diciamo che le intenzioni iniziali di Infantino erano proprio di un calcio più trasparente, più aperto veramente anche agli stati, alle nazioni più sconosciute.
19: Sì, allora sono due temi. Per quello che riguarda la domanda di Aramis Dozio, io direi, per quel che riguarda il tifoso più acculturato, più attento, più critico, sta già succedendo. Ci sono troppe cose che non vanno per chi ama veramente il calcio, e questo si sta vedendo. Però allo stesso tempo il calcio rimane lo sport che è più incerto fra tutti gli sport, dove non necessariamente la squadra più forte vince, e sa suscitare delle passioni popolari incredibili. Non so se avete visto le immagini dei tifosi del Bangladesh, dei bengalesi che seguivano l'Argentina con una passione sfrenata. E quindi è chiaro che per la FIFA questa eventuale perdita di qualche tifoso un po' più attento viene recuperata diventando ancora più globale. Quindi da questo punto di vista per la FIFA non è un problema. Per quel che riguarda invece la questione, qual era la seconda domanda? Scusa, che mi sono un...
17: No, la seconda domanda sull'allargamento. Allora, io credo che sì, dar la possibilità a nazioni che abbiamo imparato a conoscere, e in queste nazioni poi grazie al mondiale, grazie alla partecipazione della loro nazionale alla Coppa del Mondo, si è creato un entusiasmo davvero pazzesco, molta passione, certo, tantissime emozioni. Questo è forse da salutare positivamente come dato di bilancio del mondiale.
19: Questo sicuramente, ma è una logica che era già entrata da anni con la svolta neoliberista della FIFA, che aveva colto come per allargare

0: come prendiamo l'esempio di quelli anglosassoni, il cricket e il rugby, dove invece se guardiamo il numero delle squadre partecipanti ai mondiali sono sempre meno.
1: E poi non dimentichiamoci, professor Sbetti, anche i soldi che arrivano a federazioni piccole, e lì sono tutti contenti quando ti entrano nelle casse dei soldi, perché comunque c'è anche una ripartizione maggiore dei ricavi.
0: Ma quello è stato proprio la chiave di volta delle elezioni di Infantino. Infantino viene eletto con la frase FIFA money is your money, ovvero i soldi della FIFA sono i soldi vostri, di voi presidenti federali che mi andrete ad eleggere, e questa è stata la chiave clientelare con cui sostanzialmente la FIFA viene rieletta in continuazione. Il problema eventualmente sarà quando emerge questa problematica in cui ok, i soldi della FIFA vengono redistribuiti alle varie federazioni, ma se troppe federazioni sono corrotte, questi soldi non riescono ad andare veramente nel sistema calcistico, e il prezzo di sostenere questo sistema clientelare viene pagato dai tifosi, che devono pagare biglietti sempre più alti, pay TV sempre più alte, ecco, allora lì il giocattolo si può rompere, così come il giocattolo si può rompere se per i tifosi, torniamo al discorso di prima, trovano inaccettabili certi comportamenti della FIFA, come quelli che abbiamo elencato prima e che ci sono stati in questo momento.
1: È vero, e poi per moltissimi tifosi andare allo stadio diventa impossibile, perché i prezzi dei biglietti, lo abbiamo visto in questo mondiale, sono davvero prezzi esorbitanti. Dobbiamo ancora parlare della partitissima di questa sera, allora ricoinvolgiamo Omar Gargantini. Omar, come ti avvicini alla partita di stasera, che tra l'altro commenterai per la nostra RSI?
2: Ma intanto il senso di fortuna e di privilegio di poterci essere di fronte a due tifoserie comunque meravigliose, perché Atlanta è invasa di tifosi argentini e inglesi. Tra l'altro c'è uno stato di allerta per quella che viene considerata dalla FIFA l'unica vera partita a rischio di questo mondiale. C'è molta polizia, per ora fortunatamente non è successo nulla, però ecco, l'ambiente ti trascina e ti fa sembrare bella una partita, anche quando magari poi sul campo lo è un po' meno. Si parte alla pari, c'è dietro, come dici giustamente tu, un retaggio storico che va ben al di là di una partita di calcio. C'è il ricordo della mano di Dio, c'è il ricordo anche del 98, quando per una leggera reazione il Beckham venne espulso, un calcetto a Simeone che condizionò quella partita. Ci sono già 5 precedenti ad un campionato del mondo tra Argentina e Inghilterra, e tutti hanno lasciato uno strascico. Ma soprattutto credo la vera curiosità è che Messi per la prima volta si trova a giocare contro l'Inghilterra. Queste due squadre non si affrontano più dal 2005, c'era stata un'amichevole a Ginevra, e Messi, che era giovanissimo, l'aveva saltata perché qualche mese prima, all'esordio assoluto in nazionale, in Ungheria, al primo pallone toccato per una gomitata, era stato espulso e quindi squalificato in vista dell'amichevole di Ginevra. Ecco, Messi nel suo ampissimo repertorio va ad inserire anche quello che assieme al Brasile è probabilmente l'avversario con la A maiuscola della sua nazionale, un motivo di interesse in più.
1: Allora, l'Argentina ha vinto 3 titoli mondiali nel 1978, nel 1986 e nel 2022, cioè sono i campioni mondiali in carica. L'Inghilterra invece ha vinto il suo unico mondiale 60 anni fa, nel 1966. La fame dovrebbe essere maggiore per la formazione inglese, dovrebbero essere loro ad avere più voglia di vincere.
2: Non sono così tanto d'accordo, perché insomma in Argentina c'è questo senso di appartenenza alla nazionale, c'è questo modo di vivere il calcio che probabilmente se non sei argentino non arrivi a capire fino in fondo, quindi credo che da questo punto di vista si parta alla pari. E l'Inghilterra vuole tornare finalmente a vincere dopo quell'edizione tra l'altro controversa, il VAR non c'era, non sapremo mai se quel famoso gol che decise la finale del 66 sia stato davvero un gol oppure no. L'Argentina però ha questa missione che tutti sentono dentro, di voler permettere a Messi di diventare il primo capitano di sempre ad alzare due volte la Coppa del Mondo al cielo, perché negli anni 30 l'Italia vinse 2 edizioni consecutive ma il capitano non era lo stesso, idem per il primo Brasile di Pelé, quando anche in quel caso il capitano era cambiato. Ecco, l'Argentina vuole accompagnare Messi definitivamente nella leggenda del calcio, quindi a livello di fame e di motivazione credo che si parta alla pari.
1: Allora, al di là di chi uscirà vincitrice, Aramis Dozio stasera dalla seconda semifinale fra l'Inghilterra e l'Argentina, sarà comunque la Spagna la favorita della finale?
3: Bella domanda. Sai, chi esce da questa sfida fra Inghilterra e Argentina arriverà comunque

0: Comunque con un carico identico a livello emozionale e di certezze identico, penso, a quello che ha accumulato la Spagna dopo la partita di ieri sera. Quindi sfida secondo me aperta. Però tu vuoi sapere il mio pensiero sulla sfida di questa sera o il pensiero degli svizzeri sulla sfida di questa
1: Tutte
0: sera?
1: Due le cose.
0: Fra Inghilterra e Argentina, secondo te cosa pensano gli svizzeri?
1: Gli svizzeri terranno e faranno il tifo per l'Inghilterra?
0: E presumo di sì, dopo quanto è capitato contro l'Argentina e poi per come l'Argentina è arrivata in semifinale, sedicesimi, gli ottavi, sempre in modo rocambolesco, sempre in modo
1: però c'è Messi,
0: recuperando
1: però
0: sempre alla fine. Loro hanno garra, hanno carattere, hanno grandissima esperienza, ti mettono in difficoltà, fanno pressione sull'arbitro, pressione sui giocatori, pressione sulla panchina e poi comunque hanno anche qualità. L'Inghilterra questa volta ha la grande possibilità di andare in finale e riconquistare il titolo.
1: Sarebbe
0: che
1: la
0: ha
1: finale,
0: vinto 60 anni.
1: La stessa finale tra l'altro degli europei di 2 anni fa. Professor Nicola Sbetti, allora una partita che contiene la storia ma anche tante storie. La storia, lo abbiamo detto, la guerra fra l'Argentina e l'Inghilterra per le Falkland e poi anche una rivalità che è una rivalità molto accesa.
2: Sì, io diffido sempre un po' delle letture eccessivamente geopolitiche sulle partite di calcio. Ha ragione Scaloni, alla fine sarà una partita di calcio, però è indubbio, è indiscutibile che i precedenti pesano, i precedenti vengono raccontati giustamente dai giornalisti per creare più attenzione alla narrazione della partita e i giocatori sentono queste cose, perché poi i tifosi le sentono, ci sono i cori e quindi influenzerà nonostante tutto la partita e quindi il peso della storia c'è sempre e però poi sarà una partita di calcio bellissima fra due squadre che stanno producendo assolutamente grande talento a livello calcistico. L'Inghilterra, appunto, come dicevate giustamente, manca da troppo tempo a livello maschile con le grandi vittorie, siano esse continentali o mondiali, e quindi forse l'Inghilterra sentirà tanto la pressione di una stampa che ogni anno vuole questo titolo. L'Argentina secondo me è un po' più libera,
1: meno pressione,
2: però vedremo come andrà.
1: Grazie professor Nicola Sbetti per essere stato con noi, professore all'Università di Bologna, esperto in politica dello sport e soprattutto anche studioso del rapporto fra sport e politica internazionale, ed è anche Nicola Sbetti, storico dello sport. Aramis, grazie per essere stato con
0: grazie
1: noi oggi, buon mondiale.
0: Grazie
1: so
0: a te,
1: che poi
0: grazie
1: andrai
0: a voi.
1: Anche in vacanza, quindi buone vacanze,
0: sì,
1: alla prossima e davvero un grande grazie per essere stato con noi stamattina. Ci ritroviamo domani sempre con la Tribù del Calcio e sempre a partire dalle 9. Buona giornata a voi tutte e voi tutti.
3: La Tribù del Calcio con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
4: Rete 1.
5: In studio Federico Talarico. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi, lo annuncia il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, dopo che Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ripreso il blocco dei porti. Gli Stati Uniti accusano Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Da parte loro, i Pasdaran hanno colpito alcune installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain, lo riporta la televisione di Stato. Il presidente statunitense Donald Trump ieri aveva annunciato una tassa del 20% sul valore delle merci trasportate attraverso lo stretto di Hormuz per finanziare la sicurezza dei transiti, ma ha già fatto marcia indietro. Dopo 48 ore di lotta, l'incendio della foresta di Fontainebleau vicino a Parigi, che ha distrutto più di 2000 ettari e mobilitato circa 800 vigili del fuoco, è sotto controllo. Sono in corso gli interrogatori di alcune persone fermate in relazione all'incendio, tra cui quello di un vigile del fuoco volontario che, secondo alcune fonti, avrebbe ammesso di averlo appiccato deliberatamente. 10 kg di cocaina sono stati trovati nei giorni scorsi nei sedili di un'auto con targhe slovene durante un controllo alla dogana autostradale di Chiasso-Brugeda prima che entrasse in Svizzera. Lo hanno comunicato oggi le autorità italiane. Arrestato l'uomo alla guida, di cittadinanza slovena. Dopo una lunga attesa, la pioggia è arrivata ieri sera a Coira. Il temporale, durato una decina di minuti, è stato però accompagnato da una violenta grandinata. Alcuni chicchi avevano addirittura le dimensioni di 2-3 centimetri di diametro. Il fenomeno è piuttosto insolito nella regione. Le conseguenze, in ogni caso, sono state di poca entità. Una ventina in tutto le segnalazioni di danni. Più impegnativi invece i violenti temporali accompagnati da forte vento che si sono abbattuti sempre ieri sera nel canton Lucerna, con alberi abbattuti che hanno bloccato le strade e l'acqua piovana penetrata in diverse cantine. La polizia cantonale ha comunicato di aver ricevuto oltre 60 chiamate d'emergenza tra le 4:20 e le 20:25. I pompieri sono stati impegnati per ore in diversi comuni. Diversi fulmini hanno colpito degli edifici, ha precisato ancora la polizia. Inoltre, a causa del forte vento, alcune barriere da cantiere sono cadute. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità in giornata seguito da rovesci.
6: Vi segnaliamo che sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Ripeto, sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.

0: Questo è l'inizio di mille voci estate, sono le 10.04, saremo insieme fino a mezzogiorno, dico saremo perché siamo noi, Marcello
1: Alice Fumetti. Pedrazzini, buongiorno.
0: Buongiorno, come
1: ben
0: va?
1: Ritrovati. Bene, sì. Vi ringrazio.
0: Sì. Stiamo bene, speriamo che anche voi.
1: Essere con voi.
0: Sì.
1: Questa mattina, ma anche domani mattina, anche per le prossime settimane, queste coppie un po' inedite, queste coppie estive.
0: Succede questo su Rete 1, che ci mescoliamo, ci scopriamo anche insieme e costruiamo ogni volta un viaggio che inizia alle 10, finisce a mezzogiorno. E oggi in particolare stavo facendo mente locale, andremo un po' dappertutto. Vedevo sicuramente iniziamo a viaggiare con un ospite che tra poco si collegherà con noi, che fa qualcosa di molto particolare sui social.
1: Cosa molto semplice. Incontra delle persone, cose che non siamo forse più in grado di fare, non, ovviamente non come lo fa lui, perché lui lo fa con delle dinamiche particolari, però molto semplice, incontra delle persone, parla con delle persone. E quando pensi a una tua giornata tipo con quante persone che non conosci parli, ti rendi conto che quello che fa lui è molto particolare, perché noi, a me capita di passare delle giornate in cui non parlo con delle persone sconosciute, lui invece le cerca perché non siano più delle sconosciute.
0: È la differenza fra sentire e ascoltare.
1: Forse sì, ma ce lo dirà lui.
0: Tra poco, quello sarà il primo tassello del viaggio, poi ce ne saranno altri. Andremo al Tour de France, questo sicuramente lo faremo. Scopriremo anche la storia di uno.
1: Francesi.
0: Non stanno bene.
1: Li girano, come dicevo.
0: E non è andata neanche benissimo il Tour de France. No. Questo faremo anche, poi scopriremo un oggetto nella seconda parte, partiremo con un oggetto dell'estate, cosa che faremo tutti i giorni. La borsa frigo.
1: Che è una storia abbastanza lunga e interessante. Ed è un oggetto, lo anticipiamo, che non è cambiato tantissimo nel corso degli ultimi secoli.
0: Però ci si mette dentro di tutto. Forse sono cambiate le cose che si mettono al suo interno. Insomma, scopriremo anche delle tendenze.
1: La cosa che ci hanno messo, sai cos'è?
0: Cos'era?
1: Il burro.
0: Ok, non me l'aspettavo. Poi cosa faremo? Scopriremo anche una nuova tendenza, ne parliamo sempre, le tendenze sono spesso nuove, del momento, perché passerà a trovarci anche Giorgia Blotti di Spam, che lo fa, viene, ci racconta che cosa sta succedendo e il perché, e poi vabbè, noi combatteremo, alla fine lo sappiamo, chiuderemo la trasmissione con una piccola, un piccolo scontro.
1: Inutili sfide da ombrellone.
0: E oggi sarà cena contro apericena, se siete da una parte o dall'altra dateci se volete i vostri argomenti, l'apericena è la cosa migliore, ve lo dico io. Niente, possiamo partire, iniziamo con una canzone, Michael Bublé ci lancia in questo mille voci, sono le 10.07, restate con noi.

0: Allora, lui incontra le persone con la scusa di fotografarle, oppure le fotografa con la scusa di incontrarle. Questo è quello che vi diciamo già sin d'ora. Lui è Davide Nestola, è un fotografo svizzero che usa i social in modo diverso rispetto a quello che facciamo per lo più, quindi cose molto rapide, meno umane. E lui non segue i numeri, si ferma, ascolta le persone, le incontra e poi le fotografa. Lui è qui con noi e quindi lo salutiamo. Buongiorno Davide Nestola.
1: Ciao Alice, ciao Marcello, grazie per avermi.
2: Posso una curiosità? Nestola o Nestola? Per non voglio sbagliare.
1: Nestola.
0: Eccola qua.
2: No, era solo per puntualizzare, per rompere le scatole ad Alice.
0: È giusto. Ci sta tutto. Davide Nestola, come stai? Tutto bene a Friburgo?
1: Tutto bene, sì, tutto bene, grazie.
0: Allora, noi abbiamo detto che tu incontri le persone con una semplice scusa, quella di fotografarle, ma poi le racconti anche. E quindi mi chiedo, cos'è la priorità? Fare le foto, tu che sei un fotografo, oppure ha preso adesso il sopravvento l'idea di farcele scoprire, che le persone comuni, come un netturbino con una rosa sul suo carrello, hanno una storia dietro?
1: Onestamente veramente la storia dietro la foto è un po' secondario e ho cominciato veramente per fare le foto e poi ho trovato questa idea di veramente raccontare la storia della persona. Dunque più ne ho fatte più è diventato secondario la fotografia.
2: Perché tu giri per le strade della Svizzera, dell'Italia, del mondo in generale, sì, con una macchina fotografica, poi parleremo di tutta la parte tecnica e come ci sei arrivato. Mm-hmm. Ti guardi attorno, vedi delle persone, perché tutti vediamo delle persone, però tu probabilmente incroci lo sguardo di qualcuno o vedi una persona che ti interessa, ti avvicini e gli dici: posso farti una fotografia? E la fotografia sono, esatto, bellissime le fotografie, noi vi invitiamo ad andare a vederle perché quelle fotografie parlano, grazie, già da sole. E poi ci metti il racconto della storia, perché quell'incontro, quella fotografia è soprattutto uno scambio tra te e quella persona che non hai mai visto prima e che probabilmente mai più rivedrai.
1: Sì, esattamente. È veramente un onore dare una voce o anche fotografare la persona e raccontare la sua storia. È quello che mi dà anche la motivazione di... Io penso che tanta gente vorrebbe essere vista e che posso dargli questo, no, questa visibilità è veramente bellissimo. L'hai detto un po', è un po' un'intuizione, cammino... Guardo attorno a me, come una sorta di meditazione, perché provo di essere nel momento presente e anche questo l'abbiamo un po' più dimenticato, non siamo più a guardare, non siamo sul telefono e andiamo da A a B, esatto. E penso che provo di fare anche questo, a motivare la gente e guarda attorno, c'è tanta cosa da vedere.
0: Abbiamo citato poco fa il netturbino con la sua rosa, per chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere anche di cosa stiamo parlando. Questi video che iniziano con una tua richiesta, dove tu, non so, cos'è che è la prima cosa che chiedi di solito alle persone?
1: Può essere un po' direttamente, potrei fargli una foto, una curiosità su, forse c'è un anello o porta una cosa che mi intriga e provo di aprire una conversazione. Dunque tutto dipende, chiaro, con questi anni che ho fatto tante fotografie per strada c'ho le mie tecniche che vedo che funziona di più per aprire una conversazione, perché io penso siamo tutti un po', quando una persona che non conosciamo viene a parlarti abbiamo questa difesa e io lo vedo come ok, devo provare a fargli capire che le mie intenzioni sono buone e quello mi motiva anche.
0: Ecco, quindi inizia così. Inizia così, con cercare di far capire che si possono fidare di te.
2: Sì, e tu fidarti di loro, perché sei nella stessa, ti poni nella stessa situazione, perché tu sei la persona che va da A a B, ma anche loro sono persone che vanno da A a B, e bisogna trovare quel punto di incontro.
0: E poi una lingua, nel senso che io ho visto, tu ne parli quattro, allora francese, italiano,
2: inglese
0: e tedesco, giusto?
1: Sì,
0: però spesso
1: anche spagnolo un po', anche in spagnolo l'ho fatto, no? Dunque, anche in portoghese l'ho provato, non è andato così, cioè lo capivo, però grazie a ChatGPT per.
0: Però spesso non è la lingua, secondo me, non è la lingua vera, cioè c'è l'empatia, c'è altro, cioè è un linguaggio quasi. A volte vedo che anche c'era un signore veramente molto carino che non sente quasi bene, quindi tu gli dici il tuo nome e lui ne ripete un altro, tu dici Davide, lui, e anche lì si crea quella situazione in cui è più un gioco di sguardi, è un tuo sorriso, un mantenere la distanza giusta, cioè sei in strada, le persone si fidano di te e ti raccontano di tutto. Per esempio c'è questo signore che ti racconta di come la sua compagna è venuta a mancare, lui ha 90 anni, e dice, beh, per me è come se fosse andata in vacanza per una lunga vacanza, ecco, una cosa che di solito si racconta magari dopo tanto tempo che si trascorre con qualcuno, e tu abbiamo l'impressione che in pochissimo tempo parli quella lingua e loro entrino in empatia con te. È così o dietro c'è un lavoro molto più ampio e ci immaginiamo che passi una giornata con queste persone?
1: Vabbè, vorrei dire che ho un talento, però no, è chiaro che si deve fare le buone domande che si aprono, però poi c'è anche questo fenomeno, e non so se voi l'avete anche, però delle volte è così più facile aprirsi a un sconosciuto e parlare di cose che forse non parleresti con la famiglia.
2: Perché non
1: e
2: ti
1: c'è
2: giudica.
1: Questa cosa che sento. Sì, esattamente, che non ti giudicano, e questo lo sento molto, e dunque è veramente bello, sì.
2: Quello che tu stai facendo è molto interessante, e perché ci ricorda come possiamo incontrare le persone. Ovviamente non sei l'unico. In Italia, ad esempio, c'è un ragazzo, che un ragazzo penso sia non italiano, quindi cresciuto in Italia ma non italiano, che ha la passione delle forze dell'ordine. Lui fotografa, chiede di poter fotografare i carabinieri, le fiamme gialle, cioè tutte le persone che incontra, perché lui ha questo amore verso le persone che hanno la divisa. Quindi sta diventando un po' una necessità sociale quella di tornare a incontrarsi, perché anche lui poi racconta velocemente la storia di queste persone, quindi sta crescendo di nuovo la nostra voglia, non di tutti ovviamente, di tornare a parlarsi.
1: L'hai detto, Marcello, io penso che chiaro, con il telefono non siamo più come prima, dove forse si parlava nel bus con la persona a fianco a te, si è un po' perso. La mia idea è veramente, o l'idea di tutte queste persone, forse che lo fanno anche sui social, è di dare la possibilità di vedere che ci può stare queste interazioni, e io spero di motivarli a farlo poi nella loro vita. Io ho ricevuto messaggi su social che mi scrivono ho parlato a quella nel bus, o al mio vicino che non ho mai parlato da 20 anni. E questo è, per me stanno i più belli messaggi, veramente, di vedere che questo è l'impatto che voglio avere.
2: Davide, ci ascoltiamo un brano, poi continuiamo a chiacchierare con te. Quante persone ti seguono sui social? Così diamo i numeri anche.
1: Allora, credo quasi 300.000 su Instagram e un po' più di 300.000 su TikTok.
2: È già una bella platea. Coccodrilli, poi andiamo avanti con Davide Nestor.

0: ragazzi, ritorniamo in onda su Rete 1 alle 10.23. Perché? Perché siamo in onda, Marcello Fusetti?
1: Stiamo chiacchierando con Davide Nestola, che è un fotografo. È un fotografo che ha un progetto molto particolare. Lui incontra le persone per strada, chiede di poterle fotografare, le fotografa. Il suo scopo è quello di incontrarsi e fare incontrare le persone. Perché lui, fotografo, l'incontro è suo, però mostrando poi sui social quelle fotografie, quelle belle fotografie o quei video con le storie delle persone che ha fotografato, un po' la sua volontà è quella di spingerci, anche senza apparecchio fotografico, a incontrare le altre persone, a scambiarsi anche solamente due minuti di umanità. Questo è quello che
0: perché
1: fa.
0: Perché accetta? Perché alla fine...
1: Perché accetta? Davide, non so se tutti accettano quelli che incontri, magari uno ti dice no, non ho nessuna voglia di farmi fotografare da te.
2: Questa è una domanda che mi ricevo molto. Onestamente c'ho tanti sì, non c'è tante persone che mi dicono no, dunque veramente non so, ci si vede che la gente gli piace essere fotografato, però veramente su 10 forse una persona, diciamo così.
1: Un ascoltatore ci chiede se quella fotografia tu riesci a regalarla a quelle persone, fisicamente o mandargliela. Sì.
2: Allora io non lo faccio fisicamente, però gli mando sempre le foto poi via un link, ci mi dà il suo email e poi questo è anche bello perché ha avuto storie di anche sai una persona che era un po' più anziana che purtroppo non è più con noi e ricevo messaggi di grazie per questo scatto, alla fine abbiamo un ricordo di mio nonno, mia nonna, è anche bello questo.
1: Quindi sono degli incontri che lasciano comunque delle tracce.
0: Dav Nesto, questo è il tuo profilo per chi ci chiede dove trovarti mentre si ascolta, chiaramente viene voglia di capire cosa sono questi video che, lo abbiamo detto prima, iniziano con una tua domanda, la persona si racconta e alla fine ci sono questi 3-4 scatti che tu col quali tu completi il video. Ecco, forse una cosa curiosa è che riesci a fermare anche noi, nel senso che lo si guarda nell'attesa di arrivare alla fine, ma non c'è una corsa, perché nel frattempo tu ci racconti la storia della persona con 3 o 4 frasi. E per noi che facciamo questo mestiere sappiamo benissimo quanto è difficile trovare quelle frasi che raccontano la persona. E quindi in questo caso io ne ho in mente 3. Mentre ascoltavamo la canzone sono andata a riguardarmi 3 video. Ce n'è uno in particolare di un bambino, forse lo vogliamo raccontare, che ha fatto anche quello, non so quante visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, di un bambino da solo che pesca. Sì. E tu ti avvicini e gli parli, ce lo racconti questo incontro e perché questo video è diventato così, c'è la parola virale, ma è piaciuto così tanto, ha fermato così tante persone sui social dove c'è questo scroll continuo, questo continuo guardo il prossimo e non mi fermo, eppure più di 2 milioni di persone si sono fermate.
2: Sì, io penso, è un po' per tutti il stesso problema, nel senso che devi catturare questa curiosità e che si ferma la persona a volere guardare il video. Con questo video, con Timur si chiama, era un giovane ragazzo dell'Ucraina, era durante il debutto della guerra fra Ucraina e Russia e lui era qui in Svizzera perché ha dovuto lasciare il suo paese. Io non sapevo questo, però ho visto un bambino che stava pescando a Lucerna e mi sono detto, qua c'è, è già curioso, no? Dunque, e poi si è avvenuto che era dell'Ucraina e dunque ha toccato la gente perché era di attualità e c'era questa empatia verso il popolo ucraino che, ha dovuto lasciare il suo paese, dunque... Era la combinazione perfetta tra era così gentile e anche maturo e sì, è stata una
0: semplice, bellissima, era semplice.
2: E anche, sì, è anche stata forse il primo video che è andato veramente virale, mi sembra più di 20 milioni visti tra TikTok e Instagram. E è da lì che è un po' esploso sui social, diciamolo così.
1: Davide, io non vorrei abbassare il livello di poesia, però uno che ci ascolta dice ok, quest'uomo gira per la Svizzera, per l'Italia, per la Francia, per l'Europa tutta e fa delle fotografie, ma come campi? Di cosa vivi? ci si guadagna?
2: Io sono comunque sì, buona domanda. Allora, io resto comunque fotografo e faccio anche il videografo, dunque sono indipendente a Friburgo e aiuto le aziende a avere video e foto per i social, per il sito internet, qualsiasi il problema che vogliono risolvere io li aiuto con...
1: Quindi non vivi di questo progetto?
2: Con la foto e la video. Io ci vivo anche, allora c'è anche questo, dunque i social, io guadagno i soldi non con i visti, purtroppo.
0: Le visualizzazioni.
2: Purtroppo, sarebbe stato bello perché, non so, 30 milioni di visti, sarebbe stato bello un po' di soldi lì, ma con lavorare con le brands, cioè lavoro con anche aziende che vogliono una pubblicità personale sulla mia pagina e questo pagano.
1: Quindi, non so, la macchina fotografica vuole essere presente sul suo sito e ti sponsorizza una parte del tuo lavoro.
2: Esatto, esatto.
0: Quindi da fuori sembra, cioè, un po' il lavoro dei sogni. Sì, dicevi, scusa.
2: Sì, vabbè, allora, no, dico sì, loro pagano la... è come una pubblicità alla fine, se tu metti una pubblicità per strada su un... come si dicono adesso?
1: Cioè, placar, un pannello.
2: Esatto, un pannello, questo lo paghi anche. Dunque è un po' la stessa cosa che si può fare adesso con i social, dove è più personalizzato. E loro possono vedere, ok, io c'ho, non so, 20% di persone che vivono in Svizzera, dunque è più individuale e anche fanno più fiducia forse a una persona che, diciamo, content creator, e quando lui parla allora c'è una possibilità di essere più influenzato,
1: visti,
2: diciamola
1: sì.
2: Così.
0: Quindi una parte del,
2: sì,
0: tuo lavoro, per il resto ti immaginiamo fotografo,
2: sì.
0: Eppure il tuo, diciamo, la tua formazione non è quella. Tu vieni
1: inizialmente
0: lo sei diventato, ma anche lì da autodidatta. Prima eri altro.
2: Sì, esatto. Sì, io prima ero ottico, dunque il mestiere che ho fatto l'apprendistato come ottico e il lavoro che ho, sì, che ho fatto per 5-6 anni e poi mi è arrivata questa passione per la foto, il video e a un momento ho detto... mi lancio, vado e adesso vivo di questo da 4 anni al 100%.
0: Sì. Ecco, hai detto ottico, hai detto 5 anni di quello, ma ci sono stati anche degli anni di viaggio e forse la combinazione, sì, di queste due tue vite, tu sei stato un grande viaggiatore, quanti paesi hai visto?
2: Mi sembra più di 30-35 paesi, sì, è una grande passione di me di viaggiare e anche sì, ha sicuramente contribuito a fare della mia passione il mio lavoro, perché in viaggio hai tempo di pensare, riveniamo un po' in questa cosa dove quando si lavora non siamo sempre a andare al 100% e quando puoi rilassarti puoi veramente farti domande e dire ok, cosa voglio nella mia vita e per me era sì chiaro che volevo vivere la mia passione.
1: E poi quando sei in viaggio lo straniero sei tu e quindi hai un'altra percezione, sì, di tutto quello che è attorno a te, delle persone che sono attorno a te.
0: Quante volte anche a,
2: sì,
0: noi è capitato,
2: sì,
0: mi,
2: sì,
0: sto
2: da...
0: immaginando chi ascolta, di guardare una persona e dire chissà qual è la sua storia e tu lo fai per davvero, ce lo stai raccontando. Qual è la prima persona a cui hai osato andare a chiedere qual è la sua storia e perché?
2: Allora, non mi ricordo più del suo nome, però era Friburgo, era una persona con un anello blu ma veramente grande e lì c'era questa curiosità di capire cos'è la storia dietro questo anello e l'interazione non è che era profonda, però era simpatica e non so, ce l'ho fatta catturare l'anima di questa persona anche se non c'era tante cose dette. E lì io avevo capito direttamente, quando l'ho postata aveva fatto cosa, 500.000 di visti e io ho detto ok, qui c'è una cosa da fare, perché rivengo sulla cosa che hai detto, io ho viaggiato tanto e era anche questo, sono ritornato di viaggio e quando ero in viaggio io parlavo con tante persone di paesi di tutti i paesi, e mi mancava questa cosa di andare a parlare a una persona che non conosco. Dunque l'ho fatto con la foto.
0: E proprio in questo senso mi sto immaginando la persona che si riceve la domanda, ma non hai mai un microfono, perché spesso questo giustifica anche la nostra curiosità, anche nel nostro mestiere andiamo a chiedere, a raccontare le storie, stiamo raccontando la tua storia ma abbiamo un microfono e tu però non ce l'hai. A livello tecnico come ti presenti dalle persone?
2: Sì, questa è anche una domanda che mi viene tanto, e che ho una piccola GoPro sul torso che filma sempre il tutto, e per me è importante che la persona non sa che è filmata, e prima che la gente mi attacca che non si deve fare, l'idea è che la persona sia la più
0: spontanea,
2: se stesso il più possibile, sì, è spontanea, perché tu, come penso voi lo sapete anche, quando tu dici che filmi
1: cambia tutto,
2: la persona è un po' differente, cambia, cerca più le parole. Dico anche per me, quando parliamo adesso è un po' più, è differente che se sarebbe stato spontaneo.
1: Incontrarsi in strada, certo.
2: Sì,
1: io ho un grande senso di colpa, perché dopo aver ascoltato quello che sta facendo lui, io per una parte della mia vita, quando ancora le macchinette fotografiche avevano la pellicola,
0: cosa facevi?
1: Cercavo lo sguardo delle persone che volevano farsi fotografare. Ed è facile, perché capisci le persone che stanno cercando qualcuno che gli faccia una fotografia. E era un periodo della mia vita, molti anni fa, è caduto in prescrizione. E io li cercavo perché volevo fotografarli per tagliargli le teste.
0: Ma come, aspetta un secondo, siamo in onda su Rete 1, tu stai dicendo
1: io sto facendo
0: cosa?
1: Outing di una cosa brutta che ho fatto nella mia vita, adesso mi sento ancora più in colpa perché lui incontra le persone, io invece facevo il contrario, facevo
0: più loro degli cercavano
1: degli sgarbi a queste persone. Poi è arrivata il digitale, l'analogico, io ho finito di essere cattivo.
0: Quindi tu facevi le foto, ma per quale motivo?
1: Era semplicemente cattiveria, cinismo.
0: Cioè l'opposto,
1: scherzo,
0: di quello che stiamo scoprendo con Davide.
1: Per quello mi sento particolarmente in colpa.
0: Cosa, Davide, vogliamo analizzare in chiusura questo comportamento? Vogliamo capire cosa cerchi tu dalle persone?
2: No, io dico: Marcello, vieni con me, andiamo a fare qualche foto per strada e cambiamo questo.
0: È un percorso di riabilitazione,
1: Si
0: chiama così.
2: Esatto.
0: Per chiudere in bellezza dopo questa confessione di Marcello, Davide, voglio chiedere a te qual è la storia che è rimasta dentro e che hai voglia di condividere. La mia, l'ho detto, è quel signore dolcissimo che ci racconta di come la sua strategia di continuare a vivere nonostante la sua compagna di vita non ci sia più. Lui dice è come un viaggio, è come se fosse in un viaggio lungo, io la raggiungerò in questo viaggio, ma per ora sono felice, je suis heureux, dice. Ecco, qual è la tua, qual è il tuo incontro? Spero di non avertelo rubato dicendo così.
2: No, allora quella è stata molto bella anche, però per me è passato quando parlavamo, e questa persona che si chiama Locke è un svizzero tedesco che ho incontrato a Murten, e lui mi parlava, è stato in Giamaica, aveva i Rasta, dunque già lì era bella l'interazione, però mi ha fatto una domanda molto bella che vorrei farvi a voi. Mi ha domanda di quale colore è il girasole.
0: Dobbiamo rispondere, aspetta.
2: L'ha visto, però
0: Marcello, che colore è il girasole?
2: Tu?
1: Ma ovviamente rispondi immediatamente giallo, però la parte più grande del girasole è nera.
2: Giallo.
1: E la parte
2: giallo,
1: dei
2: giallo, marrone.
1: Marrone.
2: Sì, nero, marrone. Esatto. E lui mi ha detto, sì, hai ragione, però lui mi ha detto, però per me è verde, perché io la guardo da dietro.
0: La prospettiva.
2: La cosa che voleva dire con questa era, sì, è tutto questione di prospettiva. Tu hai ragione, però anch'io ho ragione. E dobbiamo fare questo ponte fra le persone di ascoltare per capire e non ascoltare per rispondere. Dunque, veramente avere questa curiosità di andare verso la persona e di capirla. E a me è stata, per me, la più bella storia.
0: Davide Nestola, penso che tu non ti fermerai con questa storia o con quelle che hai raccolto fin qui. Sei sempre a caccia, sei un cacciatore di storie. Grazie per essere stato con noi a Rete 1 e ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Adesso ci ascoltiamo.
1: Ricordiamo dopo dove, nel prossimo intervento, prima di andare avanti, dove lo si trova, perché
2: grazie,
1: ne abbiamo parlato. Ciao, ne abbiamo parlato tanto, però per ritrovarlo sui social, gente come me che non è avvezza ai social, magari piano piano ce lo spiega.
0: Tutte le indicazioni. Okay. Tell me about it, Justin.

0: E noi ora vi diamo tutte le indicazioni per poter andare a vedere i video e gli scatti di Davide Nestola, che è stato con noi fin qui. Dav Nesto, lo trovate su Instagram, D-A-V Nesto. Lui è una persona che incontra altre persone, le racconta e poi al termine mostra sempre i suoi scatti. Lui, che viene da Friburgo, è un fotografo svizzero che è veramente tanto seguito sui canali social, e c'è un motivo. Il motivo lo abbiamo scoperto anche perché dietro c'è una persona molto interessante che è stata con noi fin qui. Tra l'altro, nel frattempo abbiamo ricevuto diversi messaggi di persone che ci dicono di fare anche cose molto simili a lui. C'è chi ci dice, per esempio Piero dice: io a volte sulla pausa pranzo mi metto su una panchina in centro, guardo le persone, a volte riesco a strappargli un sorriso. Ecco, lui dice: non ho un apparecchio fotografico, ma alla fine mi porto a casa qualcosa nel cuore, la memoria del cuore, anche quella. Tanti altri messaggi di persone che apprezzano vedere l'umanità sempre in questo ambito, che è quello dove di solito ce n'è un po' meno, lo possiamo dire, nel mondo virtuale, e invece qui porta tanta umanità questo fotografo, giovane fotografo di Friburgo, anche in quel mondo lì. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che è un'indicazione di dove stiamo andando col prossimo intervento.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose.

0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla A2 tra la Galleria dell'Osso di Taverne e Lugano Nord in entrambe le direzioni. E noi torniamo in diretta.
1: Al cinema ci tu.
0: E dice
1: Bruno
0: così,
1: Lauzi, Paolo Conte,
0: i francesi
1: che si incazzano,
0: dice,
1: e le balle ancora li girano. Oggi hanno doppio motivo per essere, diciamo, nervosi o per non essere felici. Ieri era il 14 di luglio, per loro giornata importante, non lo è stata a livello sportivo. Stefano Ferrando, buongiorno.
2: Buongiorno, come state?
1: Bene, tu come stai?
2: Molto bene, guarda, devo dire che la canzone tanto per cambiare era azzeccata, perché ci sono proprio tutti gli elementi che possiamo andare a raccontare, a trovare oggi in giro per il Tour de France, perché c'è il blu, i francesi che si incazzano,
1: i giornali che svolazzano,
2: la digestione, il fegato che brucia. Poi tra l'altro volevo fare i complimenti a Marcello Fusetti, che è il mio Perozzi del cuore, perché quando ti ho sentito dire che fotografavi le persone tagliandogli la testa, no, mi è venuto in mente Amici miei.
1: Purtroppo la
0: è
1: scuola
0: un
1: è quella.
0: Questo momento, non tornare su quello, andiamo sul Tour de France.
1: Dove sei? In che
2: Alice,
1: zona sei? In
2: che tu sei con una brutta persona in questo momento.
0: Due al momento, perché vi siete alleati. Dove ti trovi?
2: Allora, in questo momento sono a Nevers. Vi ho mandato anche una foto. Avete visto che bello scorcio di Nevers sulla stazione?
0: Descrivicelo.
2: È tutto grigio, cioè è grigio il cielo, è grigia la stazione, è grigia la strada, perché ieri sera siamo arrivati molto tardi e abbiamo capito che la Francia aveva perso perché le strade erano deserte. Abbiamo pensato, o siamo in un quartiere spagnolo,
0: beh, lì avrebbero festeggiato.
2: La Francia ha perso, quindi siamo a Nevers. Ma siamo partiti da Vichy, oggi anche la tappa parte da Vichy, e eccolo qui il motivo, ecco come possiamo aiutare i francesi quest'oggi a digerire il fatto che ieri non hanno vinto al Tour per l'ennesima volta, non vincono al Tour il 14 di luglio dal 2017, quindi...
0: L'ha vinto Pogacar, quindi, questa tappa.
2: Sì, tra l'altro è la terza volta che vince il 14 di luglio, sta diventando più francese lui dei corridori francesi stessi. Tra l'altro poi dopo, se volete, ne parliamo, perché l'hanno fischiato.
0: L'hanno fischiato, ma un'altra cosa forse che posso dire, che lui ha vinto e ha detto una frase che lo rende più umano, perché diciamo che in questa prima parte del Tour de France sembra poco umano dal punto di vista proprio della performance, è veramente tanto avanti lui con la sua maglia gialla, però lui dice anche oggi, nell'ultimo chilometro avevo le gambe distrutte, fino alla fine non sapevo se avrei vinto. Quindi è umano anche lui
1: dice,
0: fa fatica.
2: Ma guarda, perché Alice, mi fa piacere che tu sottolinei questa cosa, perché anche durante le nostre dirette noi abbiamo questo gruppo WhatsApp che è un gruppone di amici confidenti, arrivano anche tante provocazioni, gli spettatori che si rispondono, e ogni volta c'è qualcuno che dice basta, non guardo più, perché non si può neanche vedere uno che non soffre neanche, che non fa fatica. Invece anche Domenico Pozzovivo, che di fatica se ne intende, e tra l'altro l'altro giorno aveva tolto un com a Tadej Pogacar.
0: Cosa vuol dire?
2: Un record su una salita. E quindi questa, io mi immagino una faccia di Pogacar che riceve sul suo telefonino la notifica: Domenico Pozzovivo ti ha battuto. Secondo me ieri è andato via così di forza per quello. Comunque ieri hai fatto bene a dire così, Alice, perché sei visto che si è spinto anche lui al limite, cioè boccheggiava e le gambe gli facevano male. Il fatto che poi sia nettamente più forte degli altri è un altro discorso, però
0: lo portano
2: fatica
0: a fischiare, tu l'hai nominato, beh, diciamolo, lui ha sorriso, ecco, ma è stato un momento non bellissimo.
2: No, allora non è bellissimo, perché lo sappiamo che se c'è una cosa bella del ciclismo è che tutti fanno il tifo per tutti, dal primo all'ultimo. Poi, per carità, uno continua a vincere e allora c'è qualcuno che si spazientisce. Lui che cosa ha detto? Quando sento qualche fischio, sapete cosa faccio? Penso al tennis. Per me questa cosa fa
0: al
2: piacere.
0: Tennis?
2: Sì. Sì, penso al tennis, fa piacere a Marcello, perché...
1: Modello Djokovic.
2: Bravissimo, è proprio lui. Lui dice, Djokovic ha avuto una carriera lunghissima, e secondo me Pogacar non l'avrà così lunga, però vabbè, questo è un altro discorso. Una carriera lunghissima, straordinaria, però anche una carriera difficile, perché spesso veniva fischiato, adesso sempre meno, perché se quando invecchi diventi anche più simpatico forse. Però spesso veniva fischiato e Djokovic si caricava ancora di più quando lo fischiavano, E quindi Pogacar ha detto: quando fischiano io penso a Djokovic e penso, se ce l'ha fatta lui posso farcela anch'io. E questa trovo che sia anche una bella cosa, un bel legame tra sport diversi, tra grandi campioni differenti, ecco.
1: Ti dicevi prima, però, Stefano, come far digerire la sconfitta ai francesi? Vichy,
2: allora, o un bicchiere d'acqua oppure una la Passy de Vichy, perché è il 1825 quando il chimico Jean-Pierre Joseph Darcy scopre che si possono estrarre dalle acque termali sali minerali tramite evaporazione. Praticamente nascono così le caramelle, le Passy de Vichy. Poi arrivano i fratelli Bruel che ne rilevano il marchio, però poi ci vuole l'influencer giusto. E che cosa succede? Che l'imperatrice Eugenia, consorte di Napoleone III, mentre passa un periodo di vacanza a Vichy, se ne innamora letteralmente, quindi dà via a un decreto imperiale che crea la Compagnie Fermière de Vichy, e queste pastiglie, queste che poi diventano caramelle, diventano veramente molto popolari. Da medicinali diventano un dolciume con l'aggiunta dello zucchero e di aromi naturali. Sembra un po' una storia simile di una bevanda scura con le bollicine, che nasce per far digerire, poi diventa una bevanda dolce, punto e basta. Però qui stiamo parlando di queste tipiche caramelle ottagonali che sicuramente almeno una volta in vita vostra avrete mangiato. Poi vabbè, volendo, Vichy è anche un posto che non ricorda cose belle ai francesi.
1: La storia del Novecento francese non trovo.
2: No, me la sono un po' immaginata, un po' come l'Alesia dei francesi. Cioè, allora, perché agli Averni, se chiedete dov'è Alesia,
1: Alesia non esiste.
2: Non esiste. E i francesi un po' forse considerano Vichy così, tant'è che è un po' reietta questa località termale dopo quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, perché pensate, dal 1952 al 2019 nessun presidente della Repubblica è andato in visita. Il Tour de France faceva una partenza da Vichy dal 1952, perché? Perché lì il maresciallo Pétain
1: collaborò, diciamo,
2: la capitale della Francia collaborazionista.

0: sarà anche un modo in più per i francesi per guardarsi allo specchio, per ricordare quello che è stato.
1: Dicevamo, Alesia non esiste, anche semplice il riferimento a chi ha letto Asterix, quindi è il più immediato, comunque la sconfitta di Vercingetorige, che a differenza di Pétain non collabora con i romani. E quello.
0: Esatto, questa è la differenza, decisamente.
1: Prima di salutarci, dici qualcosa della cittadina che ti ospita? Perché non
0: Allora
1: è solo
0: sono.
1: grigia, non è solo grigia come ci hai
0: No,
1: descritto
0: no, no.
1: inizialmente.
0: Allora, oggi sarà gialla per l'arrivo del tour, però il colore di Nevers è un altro, è il blu, perché qui Nevers è la capitale. È una delle capitali, diciamo così, della ceramica, perché qui Luigi IV di Nevers fa arrivare Augustin Conrad dal Bissola con i suoi fratelli perché decide che questa deve diventare la capitale della ceramica. Qui ci sono i tipi d'argilla necessari, poi questa ceramica in particolare viene scaldata, cotta a 1000 gradi senza la fiamma e poi dipinta a mano per ottenere questo blu cobalto, il blu di Nevers, che è una firma d'eccellenza, ecco. Tra l'altro Luigi IV di Nevers, per gli amici, ricordiamo Ludovico di Gonzaga, confidente di Caterina di Medici,
1: Che ti
0: e
1: dice
0: visto che abbiamo
1: addirittura di
0: parlato
1: più.
0: di. Adesso io sono una persona elegante, Marcello.
2: Stefano, prima di lasciarti si è
1: No,
2: parlato. Dimmi,
1: scusa, no,
2: dimmi,
1: fammi finire il ragionamento, perché questo Gonzaga
0: no.
1: qui non ha fatto le meglio cose.
0: No, difatti, perché è una delle menti dell'orribile notte della strage di San Bartolomeo. Ma chiudiamo con qualcosa di bello,
2: È
0: Alice.
2: lì che volevo
0: Vai.
2: andare, è lì che volevo andare. No, non lo
0: Ecco.
2: so se è bello, però sappiamo che nelle ultime notti ci sono stati dei problemi per i corridori legati all'aria condizionata, non aria condizionata. Sappiamo che da quando è partito da Barcellona il tour non è mai sceso sotto i 30 gradi la temperatura. Ecco, proprio in questo senso c'è una nota positiva oggi. Sappiamo se sono riusciti a dormire meglio, se non ci sono stati tutti i problemi che hanno avuto nella scorsa notte.
0: Allora, la nota positiva è che questa notte anche noi avevamo l'aria condizionata, lo dico soprattutto per Domenico Pozzovivo, che oltre a commentare è anche un corridore e si allena quotidianamente. Lui veramente negli ultimi 2 giorni mi diceva: senza aria condizionata è veramente difficilissimo recuperare. Lui si monitora e c'è proprio il programma che lo segue, che negli ultimi giorni dice: non stai recuperando perché non dormi al fresco. E per i corridori è stata un po' la stessa cosa. È curioso che ieri l'Equipe, che è il giornale di chi organizza la corsa, abbia fatto una pagina per non tanto spiegare, ma per difendere la scelta degli alberghi, perché gli alberghi sono assegnati dall'organizzazione ad ogni squadra. Con quale criterio? E lo ha confermato ancora il direttore della corsa, Prodhomme, che a fine Tour de France tutte le squadre, bene o male, abbiano lo stesso numero di stelle di alberghi in cui si sono recati.
2: Quindi
0: Poi
2: sulla carta sono gli stessi,
0: sulla carta,
2: diciamo.
0: sì, poi è inevitabile
2: Lo
0: probabilmente
2: sappiamo.
0: che determinate squadre abbiano un minimo trattamento di favore in più, soprattutto in quei giorni di riposo. La polemica è stata proprio
1: Sì. Mi
0: relativa al giorno di riposo,
1: dai
0: perché
1: l'aria
0: ti fermi
1: condizionata all'ultima
0: 2 notti.
1: tappa e ho già perso. Vabbè, dormo
0: Esatto,
1: tranquillo.
0: bravo, bravo.
1: Comunque l'aria condizionata è un tema politico in Francia, magari ne parleremo nel corso di questa settimana.
2: Sì, ci
1: Stefano
2: arriveremo.
1: Ferrando, buon giro, buon lavoro, a domani.
0: Grazie, continuo ad ascoltarvi. Ciao.
2: A domani, ciao Stefano. Adesso c'è una canzone che è una delle hit dell'estate. Lui è Irama e l'aveva presentata tra l'altro ad Amici, programma che lui aveva vinto nel 2018, Cabana.

0: Sono le 11.
1: In studio Federico Talarico. Gli Stati Uniti colpiscono le regioni sud dell'Iran, uccisi almeno 30 civili e 7 militari. Lo ha comunicato una portavoce del governo. L'attacco segue quelli lanciati ieri da Washington in aggiunta alla ripresa del blocco dei porti. Gli Stati Uniti accusano Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. E l'Iran risponde. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Oltre a ciò, sempre i Pasdaran hanno colpito alcune installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain, lo riporta la TV di Stato. 3 persone hanno perso la vita negli attacchi russi di ieri ai danni di una nave mercantile nell'Ucraina meridionale e contro altre 2 imbarcazioni civili nel Mar Nero. Secondo quanto riferito da un alto funzionario ucraino, tra i morti c'è anche il capitano di una delle imbarcazioni. L'offensiva rientra nel modus operandi dell'esercito russo degli ultimi tempi. Le infrastrutture portuali ucraine, in particolare nella regione di Odessa, sono infatti spesso bersaglio. Nel frattempo l'esercito ucraino ha colpito 20 navi russe nel Mar Nero durante la notte, tra cui 17 petroliere. Stando a quanto rende noto su Telegram il comandante delle forze di droni di Kiev. Circa 350 esercenti pubblici ticinesi non hanno adeguato l'autorizzazione alla gerenza entro il termine previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Lo comunica il Dipartimento del Territorio, precisando che il ritardo è in parte dovuto alla procrastinazione di molti gerenti. L'invio di domande tra fine maggio e giugno ha causato un sovraccarico di lavoro al servizio autorizzazioni della Polizia Cantonale. 10 kg di cocaina sono stati trovati nei giorni scorsi nei sedili di un'auto con targhe slovene durante un controllo alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda, prima che entrasse in Svizzera. Lo hanno comunicato oggi le autorità italiane. Arrestato l'uomo alla guida, di cittadinanza slovena. Dopo una lunga attesa, la pioggia è arrivata ieri sera a Coira. Il temporale, durato una decina di minuti, è stato però accompagnato da una violenta grandinata. Alcuni chicchi avevano un diametro di 2-3 centimetri. Il fenomeno è piuttosto insolito nella regione. Le conseguenze, in ogni caso, sono state di poca entità. Una ventina in tutto le segnalazioni. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità in giornata seguito da rovesci.
0: Questa è Rete 1, questo è Mille Voci Estate, noi siamo Marcello Fusetti, io sono Alice Pedrazzini. Siamo con voi in questa seconda ora insieme che inizia con una domanda. Ma da quanto tempo esiste quell'oggetto che in questo momento è molto prezioso, ovvero la borsa frigo?
2: Io non so se è ancora così in voga come era in voga negli anni 70 e 80. Adesso ci sono delle sportine frigo con dei materiali iperisolanti in cui metti le tue cose, però la borsa frigo o il frigo box... Chi ha una certa età ricorda questi frigo box che sembravano dei contenitori di organi per trapianto.
0: Però sono resistenti, quelli non li hanno più eguagliati.
2: Hanno una storia di diversi secoli. Dopo la scopriremo brevemente, non vogliamo tediarvi con la storia minuto per minuto dell'evoluzione della borsa frigo.
0: No, però è curioso, non è una cosa recente. 0763211113, voglio davvero sapere se è veramente uno di quegli oggetti che dite, beh, in estate se non ce l'ho non vado neanche al fiume, non vado neanche al lago, non vado neanche al mare, oppure se alla fine lo era un tempo ma adesso ne possiamo anche fare a meno e ci adattiamo. È con voi sempre in queste giornate di canicola. 0763211113. Adesso c'è Shania Twain con Dead Don't Impress Me Much dal Canada.

0: La borsa frigo, stiamo per scoprire la sua storia. Intanto voi ci avete scritto, effettivamente stiamo capendo che per tanti e tante di voi è uno di quegli oggetti, come ci scrive qualcuno, incontournable, il box, quindi quello di cui non puoi fare a meno. 2.0, quello che si attacca con nella presa dell'accendino dell'auto, dice mi porto sempre da casa specialità culinarie refrigerate dai paesi che visito, quindi in viaggio. Anche Giovi dice, ma semplicemente se faccio da Locarno a Cima al Motto io ho bisogno della borsa frigo, guai se mancasse. Sì, poi ci segue in spiaggia e questo mi fa sorridere, occupa il posto di un passeggero, ma lo vale tutto. Sì, perché quei
1: il box
0: grandi,
1: frigo, quello in plasticona con il coperchio che rimaneva chiuso grazie al maniglione che ti serviva per trasportarlo, occupa il posto di un infante.
0: E che poi sei lì, a volte se lo alzi dalla parte sbagliata non si alza il coperchio,
1: Assolutamente, e quella è una misura di sicurezza per evitare che quello che c'è dentro possa andare male.
0: Allora, e parte da una misura di sicurezza l'idea di poter conservare i cibi, parte così?
1: Allora, l'idea di conservare i cibi è molto più antica delle nostre vacanze contemporanee fatte di movimento, quindi la necessità di spostarlo. Abbiamo sempre avuto, pensiamo ai nostri grotti o pensiamo alle case una volta, la ghiacciaia, quindi qualcuno ti portava il ghiaccio o tu immagazzinavi la nevera, immagazzinavi la neve per l'inverno per mantenere tutti quei prodotti. La prima, diciamo così, apparizione del box frigo, della scatola refrigerata, è la troviamo nel 1803, quando c'è un signore, lui è un agricoltore, lui si chiama Thomas Moore, è americano e ha un problema maggiore da risolvere. Il suo problema è portare il burro che lui produce al mercato. In inverno non ci sono problemi. D'estate tu devi arrivare comunque con un prodotto che sia
0: vendibile.
1: E quindi lui si costruisce, e la brevetta anche, la chiama refrigeratore, una scatola in legno foderata di pelle di coniglio con all'interno i blocchi di ghiaccio, e sui blocchi di ghiaccio metteva il suo burro, poi la chiudeva e la portava al mercato.
0: Pelle di coniglio
1: serviva come isolante, e resterà così il box frigo per decine e decine d'anni, molti anni, fino al momento in cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mi arriva la plastica. Arrivando la plastica,
0: un po' ovunque, sì.
1: Arriva piano piano, dalla Seconda Guerra Mondiale via, gli americani l'avevano già prima la plastica, però nella cultura di massa ci arriva dopo la Seconda Guerra Mondiale, e con la plastica puoi costruire degli oggetti che sono più leggeri di quello fatto in legno, sono impermeabili, non si inzuppa la plastica, non fanno uscire i liquidi, perché essendo impermeabili sia all'interno che d'entrata che di uscita,
0: un po' più igienici anche
1: più igienici, e quindi nascono i frigo box di plastica. Ma l'evoluzione è poca cosa, cambia solamente il materiale. Il primo cambiamento interessante avviene non usiamo più il ghiaccio dagli anni 60-70 per raffreddare, perché scopriamo che ci sono dei liquidi che congelano così come l'acqua, ma ci mettono molto di più a scongelare, assorbono lentamente il calore e ridanno il freddo, ridanno il calore molto più lentamente. Sono quei panetti blu che bene o male tutti abbiamo nel congelatore, che sono un po' la base anche di quelli che ci mettiamo sulle bue quando ci facciamo male, quindi quei liquidi che rilasciano molto.
0: Però è molto manuale, nel senso si prende l'oggetto freddo e quando.
1: Il vantaggio rispetto al ghiaccio è che, essendo all'interno di un blocco di plastica, non va acqua in giro. Sì, un po' di condensa, ma poco altro.
0: E se pensiamo al famoso burro da cui siamo partiti, non va neanche a intaccarlo.
1: Non va a intaccarlo, sono quei panetti. Quindi abbiamo cambiato il materiale con cui refrigeriamo. Faremo un altro piccolo cambiamento, solo piccolo cambiamento, con il 12 volt, quando sfruttando l'effetto Peltier, quindi quando la corrente passa attraverso certi semiconduttori, una faccia si scalda e l'altra si raffredda. Metti una ventola, butti via il caldo, all'interno resta più fresco. Sono quelli che puoi attaccare al 12 volt della tua macchina, che non sono dei frigoriferi. Riescono comunque ad abbassare la temperatura rispetto alla temperatura dell'ambiente di una quindicina di gradi, quindi se hai 35 gradi fuori, lì ne avrai 20, ma abbastanza da non rovinarti la parmigiana di melanzane.
0: Non gli puoi dire a che temperatura la vuoi?
1: No, per quello ti conviene, come scriveva l'ascoltatore, avere sempre un termometrino per misurare quello. Comunque da sempre abbiamo bisogno del ghiaccio, da quando ci muoviamo ce lo portiamo in giro. È comunque un oggetto che in 230 anni è cambiato davvero di poco.
0: È vero, somiglia tanto a quella scatola che è iniziata con
1: Thomas Moore. Thomas Moore il burraio.
0: E è iniziata con lui, che andava dai conigli e prendeva delle parti.
1: Prendeva delle parti del coniglio, cioè la pelle del coniglio.
0: Lo faceva. È andata così. Questa è la storia della borsa frigo. Domani ce ne sarà un'altra. E adesso c'è un'altra canzone, una canzone estiva, e di Annalisa. Si intitola proprio così.

0: Sono le 11.16, state ascoltando Rete 1. Marcello Fusetti, una domanda per te.
1: Io adesso mi taccio perché l'argomento che stiamo per affrontare non mi tange e mai lo farà. Purtroppo, lo dico, purtroppo.
0: Quando è l'ultima volta che sei andato a correre?
1: Penso una quindicina d'anni fa, per 3 sere di fila, poi ho detto no, non hai il fisico dell'etiope e quindi lascia perdere. No, faccio troppa fatica, non mi piace correre, lo dico apertamente, non mi piace correre, faccio fatica, è noioso, è brutto, tutte le cose brutte della corsa. So che mi odiano la maggioranza delle persone che
0: ma
1: sta
0: tu odi
1: correndo.
0: Di più la corsa?
1: Io odio la corsa, ma non è che la odio, la ignoro.
0: E quando vedi che uno ti passa davanti, perché diciamolo, stiamo per parlare di una tendenza del momento che è la corsa, e quindi è uno di quei momenti in cui continui a vedere costantemente persone che a qualsiasi orario ti passano davanti.
1: Sì, mi escono prima dal campo visivo, corrono.
0: L'ignori. Assolutamente. Noi non ti ignoriamo, Giorgia Blotti, ti abbiamo invitata qua, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, tu sei una nostra collega, lavori a Spam e sei una di quelle persone che ha un osservatorio privilegiato anche su quello che sono le novità, le tendenze, quello che sta succedendo. E noi ti abbiamo detto, ma vieni a raccontarci il mercoledì, vieni e ci dici che cosa succede, che cosa noti. E oggi, l'ultima volta ci hai parlato di birdwatching, cioè hai detto guardate che i giovanissimi sono appassionati di uccelli volatili, li scoprono. Abbiamo anche invitato dei ragazzi 2 settimane fa.
2: Sì, verissimo. Abbiamo scoperto tramite loro che hanno una conoscenza degli uccelli fuori di testa. E esistono anche delle app tipo Pokédex per insomma classificarli, tenere traccia dei vari uccelli che trovano, che ci sono. Un mondo
0: che unisce un po' il virtuale e il reale, perché alla fine poi tu hai il tuo profilo che si vede quanti ne hai già sentiti, visti, e quindi è un po' un incrocio. Qua tu sei arrivata e hai detto io oggi vi parlo della corsa come una nuova tendenza, e noi ci guardiamo con Marcello e diciamo vabbè, correre sì, non è che è una cosa nuova. Cosa c'è di nuovo?
2: Allora, di nuovo c'è che le motivazioni che spingono le persone, in questo caso i ragazzi della generazione Z, a correre, quindi ad alzarsi presto, a qualsiasi, insomma, con qualsiasi temperatura.
0: Anche adesso.
2: Esatto, con la pioggia, con il caldo, l'afa, eccetera, ad andare a correre.
0: Perché lo fanno?
2: Perché lo fanno?
0: Lo fate? Ti guardo perché so che sei un'assidua.
2: Lo fanno un po' per le classiche ragioni a cui si può pensare, quindi il fatto
1: salute.
2: Di staccare, il fatto di salute, eccetera, ma c'è un fattore in più, ovvero quello di socializzare.
0: Però quindi, aspetta, la corsa è la tipica cosa che prendi, vai da solo.
1: Anche no. Perché non riesci a parlare quando corri, non c'è il fiatone, come fai a parlare?
2: Ma quelli veri parlano anche mentre corrono, io no. E nasce proprio dall'esigenza di socializzare, nascono i run club, quindi in giro per il mondo, ma in particolare in Ticino io ne ho incontrati 2, uno a Lugano e uno a Tenero, che sono nati da alcuni mesi e appunto sono dei ragazzi giovani sulla ventina che si sono detti ma perché devo andare a correre da solo? È vero, a volte è un po' noioso, come dicevi tu, alla fine se corri non lo so un'ora di fila vuol dire un'ora con i tuoi pensieri basta. E si sono detti ma perché non creare un run club, così che creo un'occasione per trovare amicizie, per scambiare anche magari dei consigli, eccetera. E questa cosa, appunto, nata come un'idea un po' così, ha creato delle vere community. Per farvi capire, ogni lunedì e mercoledì sera alla Foce a Lugano si incontrano più di 100 ragazzi.
1: Cioè 100 ragazzi che si incontrano per correre.
2: Andare a correre,
0: non per l'aperitivo.
1: No, ma probabilmente festa. Saranno unite le due cose, cioè ti incontri con persone che immagino impari piano piano a conoscere, perché in un club è un po' così, vai a correre, però ci sarà anche un post corsa.
2: Sì, certo, c'è sempre un post corsa con
1: non so, un aperitivo, una cena, una chiacchierata.
2: Sì, anche. Dopo dipende, adesso io ho fatto l'esempio sui ragazzi di Lugano, invece i ragazzi di Tenero si incontrano più al mattino, perché tra l'altro la fondatrice, lei studia a Lucerna e quindi ha un run club lucernese / ticinese, perché al mercoledì è a mercoledì sera è a Lucerna, con il post aperitivello, eccetera. Invece il sabato lo fa appunto a Tenero, alla mattina presto, alle 8 ci si incontra a Tenero. E io sono andata a correre con con loro.
0: Allora, tra poco vogliamo sapere com'è andata. Intanto ci state scrivendo in diversi allo 076 321 1113. Ci state condividendo tante persone vicino a te, Marcello, all'ascolto, che non riescono a capire.
1: Sarebbe più sana se fossimo in pochi.
0: Esatto, però diciamolo, momento canicola, non vi stiamo invitando ad andare a correre in questo momento.
2: No,
0: stiamo tranquilli, però vi stiamo raccontando un fenomeno. 076 321 1113, condividete se lo volete con noi le vostre riflessioni legate alla corsa. Lo fate, non lo fate, in compagnia, è una cosa che vi tenta, non vi tenta, qual è la vostra riflessione rispetto a questo sport che in pratica è molto semplice: ti servono le scarpe, un pantaloncino, una maglietta, prendi e vai. E invece si sta trasformando il nuovo volto del running tra poco. Lighthouse Family, Raincloud.

0: Giorgia Blotti, ci hai raccontato di questa nuova tendenza di correre per socializzare, questo nuovo volto della corsa, e hai scatenato i messaggi su WhatsApp. In particolare c'è chi dice: beh, io andrei solo per l'aperitivo a questo run club. Ci hai raccontato che stanno nascendo in tutto il mondo, ma anche nella Svizzera italiana, dei gruppi che si incontrano per andare a correre, quindi quello sport che in passato forse era più una cosa in solitaria, perché alla fine non è una cosa, sei tu il tuo orologio, se proprio vuoi tenere sotto controllo quello, però adesso sta diventando altro, e quindi c'è chi dice: beh, io andrei alla seconda parte. C'è anche chi ci dice: mi state motivando, da sola non riesco a correre, con chi posso andare? Tu hai parlato dell'incontro che hai fatto con due club.
1: Sì, nello specifico io sono andata a Lugano al 692 Run Club e a Tenero al Lulus Run Club.
2: Scusami, Lulus?
1: Sì.
2: Lulus Run Lulus. Club.
0: E come li trova questa persona che ci ha scritto?
1: Allora, io in realtà li ho trovati su Instagram.
0: Ok. Lulus Run Club. Scrivi, sì. ti diamo tutte le dritte, però per esatto. Chi vorrebbe, anche chi ha l'ascolto, mette su Google.
1: Sì, su Google o appunto, sì, online si trovano, ormai generazione...
2: Noi siamo la generazione Google,
1: generazione social,
2: Instagram.
1: Scusatemi.
0: No, c'è anche chi
2: siamo
0: ricorda.
2: Siamo felici per te che tu sia la generazione social.
0: Cioè, per fortuna viene a trovarci a mille voci ogni mercoledì. Tra l'altro Piero ci dice: beh, io vi dico, attenzione, non consigliate di correre adesso perché sono anche aumentati gli infarti. Certo Piero, noi non stiamo incoraggiando ad andare a correre, anzi Marcello, stai facendo una campagna.
2: No, io... non ho niente contro chi va, ci mancherebbe altro, ognuno faccia quello che vuole. Ovviamente ci sono delle raccomandazioni, tu prima dicevi basta un paio di scarpette per correre. Sì e no, dipende quanto corri, perché la scarpa penso che sia una delle cose fondamentali mm-hmm. quando corri, per la tua schiena, per tutto quello che può essere negativo in una cosa positiva come quella di andare a correre. Io non vado a correre, ma non per questo sono contrario a chi corre. Ovvio, se fa 35 gradi, se le polveri fini sono smog di Londra anni 70, forse non è il caso di andare a correre, anche se siete allenati.
0: Certo, io dicevo sulla carta è uno degli sport più facili, inizia quando esci dalla porta di casa e continua. Tanti che scrivono: io sono come Marcello, mi chiedo come fate a fare 4-5 chilometri e cos'è che fate, ecco, cos'è che si fa in queste corse che sono diventate una tendenza, cosa si fa? Perché vedevo dei video anche con la musica, si riesce davvero a chiacchierare?
1: Sì, allora diciamo che la cosa bella dei run club è che non c'è un cronometro, non c'è un tempo, no? Quindi l'idea è che ognuno corra al proprio ritmo e che al contempo, visto che sono tante persone, nessuno resta indietro. E quindi appunto col fatto che ognuno riesca a correre al proprio ritmo ed è una cosa tranquilla, non si tarella e quindi idealmente si riesce anche un pochino a chiacchierare per appunto conoscere, socializzare, ed è una cosa strana perché appunto io sono andata con loro per fare un servizio.
0: Cosa dicono?
1: E la cosa interessante è che tutti hanno iniziato a correre per un motivo diverso, perché ognuno ha le sue motivazioni. Però alla fine tutti dicono che è difficile riuscire a smettere, perché alla fine ti dà una costanza, comunque quell'appuntamento che sia settimanale, bisettimanale, sia con te stesso o con appunto un run club, che riesce a farti staccare un po' dalla quotidianità, no? dalla frenesia magari della giornata che hai appena vissuto o che stai per affrontare, e quindi per tanti dicevano è quasi una meditazione. Lo so che sembra strano,
2: no,
1: pazzesco.
2: Ma assolutamente, ognuno può meditare
1: però...
2: quello
1: sì,
2: che
1: sì,
2: vuole.
1: Sì.
2: Una cosa interessante che avevi detto prima comunque, Giorgia, era il fatto che in questi run club di corridori ci fossero molti giovani. E mentre passava la canzone facevi un riferimento al fatto che molti di questi ragazzi sono i ragazzi che hanno vissuto gli anni dell'essere, voler essere sempre in giro durante il Covid, quindi con le massime restrizioni.
1: Esatto, verissimo, e è proprio una cosa che è saltata fuori chiacchierando con loro, e sì, effettivamente diciamo che il Covid gli ha privato degli anni un po' più di libertà, no? Appunto dell'essere giovane, del voler uscire, fare, e quindi dicevano proprio che si sono ritrovati ad avere questa necessità di socializzare, di fare conoscenze, di uscire di casa senza... tra virgolette, cioè con calma, con serenità, per fare una cosa che ti fa stare bene, ma easy.
0: Easy, però come nel caso del bird watching che ti porta in natura, guardi gli uccelli, ne abbiamo parlato, l'ultima tendenza che ci hai presentato, c'è sempre un legame poi che torna col mondo virtuale. Strava, sì. Un'applicazione che è nata per monitorare con un GPS il percorso che tu fai, dimmi se sbaglio, con i dati, e chi è tuo amico può vedere quello che tu fai, e forse adesso sta andando anche un po' tanto in quella direzione, se non lo dimostro virtualmente a tutti i miei amici che l'ho fatto, non ha senso?
1: Sì, sì, purtroppo diciamo che appunto Strava, per farla facile, è il social degli sportivi. In realtà esiste da tanti anni, però ha fatto un boom proprio, diciamo, in concomitanza con il boom della corsa. E è bellissimo perché appunto puoi riuscire a vedere e a supportare anche magari le sfide o comunque le corse dei tuoi amici. Al contempo, trattandosi di un social, ha sempre dei retroscena o comunque delle dinamiche che sono anche che possono essere anche negative. Per esempio, come dicevi tu, il fatto di vedere i tempi, i chilometri o insomma i dati dei tuoi amici può far sì che ci paragoniamo e quindi dici: che noia, perché questa persona, perché questa persona che magari corre meno di me riesce ad andare più veloce di me, e quindi innesca
2: e quindi smetti di correre.
1: No, smettere no, però
2: no.
1: Crea una competizione che non è più sana, e che non è neanche necessaria, perché alla fine ognuno deve essere libero di poter fare quello che vuole, però questa competizione appunto involontaria, che fa sì che appunto lo sport non sia più quello che dicevo prima, il fatto di uscire e godersi un'ora tranquilli con se stessi, ma un paragonarsi, un performare, eccetera. Leggevo addirittura che ci sono degli studi, tanti anche legati al mondo proprio dello sport professionale, in cui tanti sportivi d'élite dicevano che non pubblicano più le loro cose, perché è proprio inevitabile il fatto di appunto confrontarsi con gli altri e magari far vedere alle altre persone cosa hai fatto. Non lo so, quel giorno lì esci e fai 5 chilometri tranquillo perché hai voglia semplicemente di goderti il panorama, innesca comunque nel nostro cervello il però devo giustificare perché sono
0: ricordo tra l'altro un militare, non so se ricordate il caso di un militare che aveva fatto scoprire una base perché aveva corso ed era stato visto, si dice ma lì non c'è nulla, che cos'è, aveva fatto.
2: Tornando a queste questioni dei record di tutto registrato, ci diceva prima Stefano Ferrando che il co-commentatore con lui del Tour de France ieri ha battuto Pogacar una tal salita, quindi
1: sì, un segmento
2: di cui, quindi sono quelle cose che possono, è vero Giorgia, che però la società è cambiata. Quando tutti, la maggioranza di noi, faceva dei lavori fisici, non avevamo la necessità di andare a correre, di andare in palestra, perché la palestra la facevamo all'Alpe o in fabbrica. È cambiata la società e quindi è giusto che io non sto chiedendo scusa perché non vado a correre, però è giusto che si torni a fare quella fisicità che la nostra società ci ha tolto, e questo forse i ragazzi lo sentono, anche perché se vai a scuola tutto il giorno o se magari hai un apprendistato un po' stanziale in cui non fai tanta fatica, hai anche bisogno di buttar fuori quell'energia che accumuli.
0: Parlando di numeri, tu ci hai detto diventa una tendenza quando c'è veramente un aumento. In Svizzera ci sono dei dati che ci confermano che è giusto che ne stiamo parlando e che non è solo un fenomeno, sono nati dei club e
1: certo,
0: alcune persone vanno a correre.
1: Sì, anzi il 2025 è stato proprio un anno record per quanto riguarda la corsa in Svizzera, e si parla di circa 600.000 persone che hanno partecipato a una delle 550 gare podistiche appunto sul nostro territorio nazionale. E si parla del 9% in più rispetto all'anno precedente, e posso ipotizzare che nel 2027, se parleremo ancora di questo fenomeno, il 2026 avrà aggiunto un tassello ancora in più.
0: Possiamo anche riassumere i messaggi che stiamo ricevendo di persone che sono un po' preoccupate per la corsa in questo momento, per il caldo, ma anche tanti che dicono: beh, meglio lì che in altri posti, se questi giovani si trovano per andare a correre. Ecco, è anche un bel messaggio che stiamo dando, e non, è un, diciamo, meglio lì che in altri posti.
1: Certo, assolutamente. Poi diciamo che sono proprio nate delle community, quindi i ragazzi raccontavano che si sostengono proprio a vicenda. Anche il fatto di avere un appuntamento fisso è proprio, appunto, l'aspettare il lunedì sera, non lo so, per uscire e correre con altri ragazzi, cioè è proprio una cosa piacevole nella quotidianità, nella settimana. E quindi no, assolutamente ci sono tanti risvolti anche positivi di questo trend.
2: Assolutamente, se i giovani si trovano per andare a correre possiamo solo applaudire. Sono tante le preoccupazioni di chi scrive, c'è addirittura chi si preoccupa dei cani che vanno a correre con i loro padroni quando è troppo caldo. Ovviamente ognuno ha le sue di preoccupazioni. Guardiamo il lato positivo: ragazzi che si trovano per andare a correre, un plauso.
0: È una bella tendenza.
2: Non lo farei, ma bellissimo per loro.
0: Bello, ma non ci vivrei. Grazie Giorgia Blotti per essere passata a raccontarci di questa novità nel mondo della corsa, questo nuovo volto della corsa.
1: Grazie a voi.
0: Mercoledì prossimo. Musica.

0: Cesare Cremonini.
1: Christopher Nolan, ti rispondo.
2: Sì, perché l'attesa è finita. L'attesa è praticamente finita perché da domani, anche nella Svizzera italiana, le poche sale, dico poche perché penso che quelle del Locarnese sono ormai pronte a ospitare il Festival del Film di Locarno. Io lo chiamo ancora così, sono rimasto
1: Locarno Film Festival.
2: Locarno Film Festival. Arriva l'Odissea. Christopher Nolan, se ne è parlato tantissimo e finalmente arriva. Tu hai guardato quali sono le sale che lo ospiteranno?
1: Bellinzona, Lugano e Locarno, ci siamo, lo mostreranno, anche Chiasso, e soprattutto si potrà vedere.
2: Ci saranno anche due proiezioni
1: all'aperto.
2: Bellinzona, Castelgrande, Open Air Cinema di Bellinzona. Sì. Questo però sarà il 6 agosto alle 21:15 e il 18 agosto alle 21:15. Se ne parla perché è un filmone che racconta del viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia, cioè va a riprendere la storia e lo fa con un budget enorme, perché 250 milioni di dollari.
1: Diciamo che dopo Oppenheimer ha conquistato nuovamente la fiducia anche di chi deve mettere quei soldi, Nolan.
2: Sì, perché quelli sono soldi veri, diciamo, sono soldi di gente che investe su quel prodotto. L'attesa è tanta, quindi probabilmente riuscirà sicuramente a coprire le spese. È un film molto particolare perché Christopher Nolan ha deciso di girarlo tutto in pellicola, ma non 35 mm, 70 mm, IMAX. Noi il film, a meno che non si vada in una sala IMAX, ce ne sono mi sembra 3 o 4 o 5 in Svizzera, una a Ginevra, una vicino a Berna,
1: Lucerna.
2: A Lucerna, ci sono alcune sale in cui il film verrà visto così come è stato pensato e costruito nella testa di Christopher Nolan e di tutti quelli che hanno lavorato con lui. Girare in 70 mm, leggevo, a parte che molto più caro perché la pellicola costa, poi la pellicola va via in orizzontale, non in verticale. Le macchine da presa per i 70 mm sono molto più grandi.
1: E rumorose anche.
2: E sono molto rumorose. Quindi IMAX, che ha lavorato con Nolan, ha dovuto costruire degli involucri attorno a queste cineprese in modo che la presa diretta del suono non venisse infastidita dal rumore stesso delle cineprese. Quindi cinepresone estremamente grandi. Uno dice, vabbè, cineprese grandi è un problema per il cameraman, per il direttore della fotografia, è un problema anche per gli attori, perché leggevo, io non ho cultura
1: grandi
2: cinematografica.
1: Nomi, grandi nomi anche negli attori.
2: Prego, falli.
1: Abbiamo Zendaya, abbiamo Tom Holland, abbiamo Matt Damon che diciamo è il nostro protagonista, abbiamo Anne Hathaway, insomma tutti grandissimi nomi hanno fatto l'investimento. Quindi tu dicevi anche una grande fatica per loro.
2: Una fatica per loro, a parte per, adesso uso il termine che si usa, le location, i luoghi dove è stato girato. C'è molto Mediterraneo, c'è Grecia, c'è Sicilia, c'è una parte di Marocco, c'è una parte di Scozia e c'è l'Islanda, che tanto piace a Christopher Nolan perché lì aveva già girato molte scene di altri film. Lui non dice mai esattamente dove. In questo caso alcuni posti sono stati localizzati. Quindi questi attori, queste troupe hanno girato davvero, davvero molto. Però il problema della cinepresa messa all'interno del contenitore per evitare che si sentisse il rumore creava un problema. L'ho letto e non è che lo sapessi, nei dialoghi. Quando gli attori devono dialogare, quello che sta parlando ha comunque di fronte la persona con cui dialoga fisicamente, perché deve esserci un gioco di sguardi, devono vedersi anche se l'altra persona non è inquadrata. Con la telecamera così grande non era possibile avere l'attore proprio in faccia alla persona con cui parlava, quindi ci sarebbe stato tutto uno sguardo di traverso. Hanno dovuto risolvere all'Archimede con una serie un gioco di due specchi in modo da permettere all'attore che recitava di guardare comunque in camera e vedere l'attore con il quale stava parlando. Sono tutti dei piccoli problemi che hanno dovuto risolvere. La qualità di un 70 mm è nettamente superiore a quella di un film come siamo abituati a vederli. La qualità la vedremo solamente andando in queste sale IMAX. Poi ovviamente hanno messo in digitale. Lui voleva comunque, Nolan, che la pellicola fosse completa, in modo che era lì e sarà lì per sempre il film come lui l'ha voluto, quindi senza grandi lavori dopo.
1: Noi stiamo parlando di Odissea, un film che domani uscirà nelle sale della Svizzera italiana. Ho davanti a me la locandina con Matt Damon, Ulisse, che appunto ci racconta questa storia. Christopher Nolan è lui dietro a questo film, c'è grande attesa, ci si sta già cominciando a parlare di questo racconto, che non è nuovo, però a vedere come lui l'avrà interpretato, ecco, questo sicuramente...
2: Omero, proprio nuovo non lo farei, però...
1: No, è nuova la sua interpretazione, cercheremo di capire, magari se andrete a vederlo fateci sapere.
2: Può essere carino, proprio l'open di Bellinzona, cioè vederlo in un castello, sostanzialmente, vedere anche scene girate in alcuni castelli... reali, perché questo ha usato Nolan.
1: In quello ha usato
2: vederlo
1: i soldi,
2: in quell'ambiente può essere particolare. Poi pochi un film all'aperto
1: è sempre una buona
2: sempre
1: idea.
2: Più bello.
1: Che comincia con Buen Camino quest'anno la serie di Open Air
2: da Nolan a Zalone.
1: Si inizia così, poi si fa c'è di tutto, ci sarà di tutto. Questo è il film che inizia domani e questa invece è la canzone che vi aspetta dei Dire Straits.

0: Sono le 11.57, questo è Rete 1 e stiamo per salutarci perché la seconda ora insieme Marcello Fusetti sta finendo.
1: Sì, mezzogiorno, vi auguriamo buon appetito. Volevamo chiudere con una cosa che penso il 90% delle persone già sa. Io facevo parte del 10% delle persone che non lo sapeva, l'ho
0: anch'io
1: scoperto un annetto fa. Sei all'estero, devi pagare. Usi una carta di debito o di credito, anche lì dopo ci sono delle differenze tra la carta di debito e la carta di credito, e la macchinetta o il venditore ti chiede: vuoi pagare, visto che la tua carta è una carta svizzera, vuoi pagare in franchi o vuoi pagare nella valuta locale? Vuoi pagare in franchi o in euro, per dire, stiamo in zona Europa.
0: L'istinto cosa ti porta a fare?
1: L'istinto a me portava a dire pago in franchi.
0: Così so quanto è.
1: In realtà è un errore, bisognerebbe sempre scegliere la valuta locale, questo lo dicono tutti i siti delle banche, che sia UBS, Raiffeisen, qualsiasi banca ti dice meglio prediligere la valuta locale per la transazione, perché in quel momento è la tua banca che gestisce il tasso di cambio che ti applica e non è il tasso di cambio che ti viene applicato in quel momento dal commerciante, che di solito non è a tuo favore.
0: È spesso meno favorevole, quindi non, diciamo, l'idea è quella di stiamo pagando sempre di più con le carte, c'è quella domanda, fatidica domanda, che

0: può comunque farti pagare anche più del 10% del totale, quindi tu magari sei attento, non prendi quel piatto lì perché dici vabbè dai, sto sotto, e poi alla fine ti fai fregare. Quindi sempre scegliere la propria valuta,
1: non scegliere i franchi, sostanzialmente non scegliere i franchi, magari un po' malincuore, però non scegli i franchi, devi scegliere la valuta locale.
0: E con questo ultimo consiglio che noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver partecipato anche così tanto, scrivendoci allo 076 321 1113. Domani noi torniamo sempre dalle 10 a mezzogiorno con Mille Voci Estate, sempre noi, Marcello Fusetti
1: e Alice Pedrazzini. Passate una bella giornata.
0: Grazie.
2: Rete 1. Buongiorno da Michel Volonté, ecco i titoli del radiogiornale. Al via Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa. Un 38enne tunisino è accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino, tra due settimane scade la proroga, 350 esercizi non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la prevista stretta voluta dal Consiglio federale sulla Lex Col. Chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo non è più così solida dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale. La maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore argentino Maradona trasformata in una mensa per poveri. Aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua settima finale nella storia della Coppa del Mondo, stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna.
0: Sulla A2 al Portale Nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con conseguenti tempi di attesa di 40 minuti in direzione del Ticino. Vi ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione della galleria.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
3: Meglio di così. Oggi a Meglio di Così un ospite che ci porta tre consigli pratici e leggeri per fare qualche cosa meglio di come magari lo state già facendo. Alessandro Bertellotti, giornalista, molte le passioni, dalla cucina anche la camminata, la passeggiata. Alessandro,
4: da quando sono arrivato in Svizzera, appena avevo qualche ora libera o un pomeriggio libero, scoprire il territorio con una velocità differente mi ha aiutato a crescere anche professionalmente. Questo rimane in un angolo, perché il piacere anche soltanto di camminare, che ne so, da andare verso il Monte Medeglia, il Monte Bar, il San Gottardo a piedi è impegnativo, ma dà una bella soddisfazione, ci si sente davvero al centro della Svizzera e anche un pochino al centro della storia, senza esagerare troppo. Però fare il percorso a piedi fino in cima e poi scendere dalla parte di là verso Andermatt, insomma, aiuta a stare un pochino meglio, ecco, mettiamola così.
3: Oggi ci porti un percorso, vero? Quindi una camminata da fare in Svizzera, una camminata che ha delle tappe però.
4: Sì, allora il suggerimento per camminare è: ognuno cammina un po' a modo suo, i ritmi, la velocità, gli obiettivi, cosa portarsi dietro, il tempo sono estremamente personali, quindi non vi dirò dovete camminare tot al giorno oppure dovete portarvi dietro, forse posso dirvi portatevi dietro una bottiglietta d'acqua, ma è una ovvietà questa, non si parte, non si viene neanche qui al lavoro senza la bottiglietta d'acqua, quindi quando si va a camminare ovviamente sì. Però l'unico suggerimento che posso dare è: prima di impegnarvi in qualcosa di ambizioso, fate piccoli percorsi, in Ticino è pieno, ci sono delle cartine oppure con gli applicativi sul telefonino ormai è possibile muoversi tranquillamente, seguire sentieri facili, impegnativi, medi, scegliere qual è l'attrezzatura adatta alle scarpe soprattutto, l'abbigliamento, con piccoli tentativi e poi trovate quello che fa per voi. Questo è l'unico suggerimento che posso dare.
3: Io però sto seguendo... tu ci dai un suggerimento interessante su avere come programmarsi, sì. È come guardare una serie su Netflix a tappe, sì. A episodi, quindi fare la camminata ad episodi, bellissimo.
4: Certo, allora ho impegni professionali, quindi non posso prendermi un mese e scomparire, impegni professionali e familiari.
3: Esatto.
4: Però per esempio è nato per caso e sto facendo a pezzetti, a volte a tratti anche con amici e colleghi, sto facendo a pezzetti il sentiero numero 4, che è il sentiero, il cammino di Santiago, che attraversa la Svizzera da Costanza. A Costanza mancano 2400 chilometri a Santiago de Compostela, è chiaro che non si fanno tutti insieme, però un pezzettino alla volta. Allora è nato da Costanza fino a oltre Ginevra e si entra in territorio francese. Ci sono diverse varianti che passano dall'Engadina, una parte da Lucerna, eccetera. Ci sono anche delle piccole guide che ci aiutano a percorrere senza perderci e comprendendo anche il significato del percorso. Però si può fare anche solo per il semplice piacere di camminare.
3: Aiuta avere un motivo.
4: Certo.
3: Questo aiuta molto, vero, a camminare o comunque a fare qualsiasi cosa, no?
4: E il motivo è personale, può anche esserci un motivo non motivo, cioè camminare per il puro piacere di camminare.
3: Sì, però camminare per dire facciamo, come dire, come il viaggio, no? Posso anche stare a casa in vacanza, però se io mi programmo il viaggio sono un po' magari più motivata. Quindi certo. In questo caso mi motiva molto questo che ci racconti oggi del sentiero numero 4.
4: Il sentiero nazionale numero 4, ce ne sono diversi in Svizzera, sia a piedi oppure in bicicletta che si possono percorrere, insomma ci sono diverse possibilità, c'è sicuramente qualcosa anche per chi è all'ascolto, che ha desiderio di cimentarsi e provare a sfidare se stesso o soltanto il puro piacere di camminare. Avevo preso il treno una mattina così per fare un giro in Svizzera in treno senza una destinazione, sono arrivato a Zurigo e c'era Costanza, insomma è stato Bodensee, certo, lago di Costanza lo conosciamo più o meno, tutte le varianti. E Costanza non avevo mai avuto occasione di andare, ho preso il trenino per Costanza e quando sono arrivato all'ufficio turistico c'era scritto prendete qui il passaporto del pellegrino. Passaporto del pellegrino? Chiedi informazioni e la signora mi ha spiegato come funzionava. Io avevo le scarpe da ginnastica e una giacca a vento perché eravamo in pieno inverno. E ho detto guardi, dritto così, vada. E ho fatto il primo tratto, tra l'altro ho segnato benissimo, bellissimo, ci sono alcune via crucis lungo il sentiero eccetera, sono arrivato a Merstetten dopo 14 chilometri e mezzo, ho ripreso il trenino e sono tornato a casa. Certo.
3: Ma quella è una soddisfazione incredibile, vero?
4: Allora, ecco,
3: quello motiva.
4: Da allora l'unica fissa credo sia la ricerca del timbro, non se ne può fare a meno.

0: Alessandro Bertellotti ci porta a passeggio oggi, a meglio di così.
1: Sì, apriamo una piccola parentesi sui timbri.
0: Bravo, torniamo sui timbri, perché diventa una mania, passaporto con i timbri.
1: Diventa una droga. Allora, spero che voi all'ascolto non cadiate, o se ci cadete, cadeteci bene, dentro questo tranellone dei timbri. Allora, l'anno scorso eravamo in vacanza in Giappone e ogni stazione ferroviaria ha il proprio timbro. La gara era a chi trovava il timbro. Avevamo ognuno il passaportino delle stazioni e la soddisfazione era trovare il timbro e tenere un piccolo ricordo. Il Giappone è il paese dei timbri. Tra pochi giorni una collega parte per il Giappone, partirà col passaporto. In qualsiasi posto andiate, nei templi ci sono, consegnano dei bellissimi timbri con una frase scritta a mano, delle cose straordinarie. Altrimenti nelle stazioni, nei musei, dovunque andiate c'è il timbro e diventa una mania.
0: È il genio del marketing quello, ma che ha pensato ai timbri,
1: micidiale.
0: Anche se poi ci pensiamo, non è che uno poi va a rivedersi, a riguardarsi i timbri.
1: È quello
0: no,
1: che pensi tu,
0: e invece no.
1: Tanto.
0: Allora no, noi parliamo però in questo caso di timbri legati al Cammino di Santiago.
1: Al Cammino di Santiago in Svizzera si trovano con estrema facilità. C'è addirittura un sito internet che vi spiega dove trovare il timbro. Entrate in chiesa, sotto la scala, oppure nel campanile, vicino al cimitero. C'è spiegato chiaramente dove è possibile ottenere il timbro, dove uno se lo mette da solo, oppure in alcuni piccoli ostelli o bed and breakfast. Ce ne sono alcuni che sono convenzionati, diciamo così, con chi vuol fare il pellegrino. Si presenta la tessera del pellegrino e per una cinquantina di franchi si mangia e si dorme. Ci sono alcuni posti dove, per tradizione, a chi passa viene consegnata una, adesso non vi dico dove, così dovete andare a cercarlo voi, viene consegnata la zuppa del pellegrino gratuitamente prima di proseguire il percorso. Quindi lungo il sentiero
0: però più o meno qual è la zona, un'area geografica?
1: No, si attraversa tutta la Svizzera, quindi si passa a Costanza, a Brunnen, Stanz, io sto arrivando verso Friburgo, si attraversano anche il lago dei Quattro Cantoni e il lago di Brienz, il lago di Thun, si attraversano con la barca, col servizio di imbarcazioni, e poi piano piano si va verso Ginevra. In alcuni posti dove c'è la tradizione protestante, la tradizione religiosa protestante, è un pochino più difficile trovare i timbri. Nella prima parte, e poi spostandosi verso la Romandia, quasi ogni chiesa sul passaggio ha un timbro ricordo del percorso che si sta facendo.
0: Quindi, per questo secondo consiglio, per fare il sentiero numero 4,
1: sì.
0: Quindi è quello di avere ovviamente il passaporto e raccogliere i timbri. Diciamo, i timbri vi motivano? Vi motivano ad andare a fare un chilometro in più?
1: Sì, non ve lo dirò mai, se la risposta è sì. Perché, allora, prima di partire ho fatto un piccolo elenco dei posti dove è facile trovare il timbro, ma non è completo, nel senso che è possibile trovare anche in altre chiese o altri momenti di passaggio, alberghi per esempio, o appunto piccoli locali che ospitano i pellegrini o chi vuole fermarsi. Per esempio a Brunnen abbiamo dormito in un monastero di suore e avevano il timbro, però se non glielo chiedi, tante persone passano e non sono interessate. E sì, invece, un ricordo della sosta a Brunnen, tra l'altro una giornata di freddo, era metà febbraio, di freddo intenso, e il lago era con quella bruma, quei colori, quella tonalità di grigio, era assolutamente straordinario. Valeva la pena anche per chi,
0: oltre il timbro, quindi
1: valeva la pena anche scoprire colori e realtà svizzere che lungo il percorso si intuiscono e si comprendono, e quando siamo un pochino più rapidi, diciamo così, in macchina o in treno, fatichiamo a scoprire.

0: Ale, che è un domani il tuo obiettivo è arrivare al Cammino di Santiago?
1: Allora, diciamo, quando sono arrivato a Costanza non ho proprio ragionato in questo modo. Man mano che procedeva il cammino, una piccola idea te la fai, un piccolo momento dici, ma potrebbe essere un'idea un po' alla volta fare prima il tratto francese, arrivare fino a Roncisvalle, da lì andare, chiaramente facendolo in momenti della nostra vita differenti. È vero che il Cammino di Santiago dal confine francese, il sentiero francese, quello fatto da
0: Checco Zalone,
1: ecco,
0: esatto.
1: per un riferimento semplice, ce ne sono diversi, ma quello francese è quello tradizionale, storico, sono tutti bellissimi, tutti estremamente affascinanti. Questo ci vuole un mesetto.
0: Chiaro, e quindi certo che è un investimento di tempo, è più importante invece quello che ci porti tu oggi, il consiglio che ci hai dato tu oggi è quello di farlo qui in Svizzera, perché uno si può fare, appunto, cioè, come dire, non bisogna prendersi un mese di tempo per poterlo fare. Quindi è più, cioè si incastra meglio con la vita, no? Di lavoro, di famiglia, eccetera.
1: Certo, è una esperienza che può essere fatta anche con una carta giornaliera. Si parte la mattina, per esempio da Lugano c'è un treno che parte alle 6, che ferma anche a Bellinzona, 6 del mattino della domenica. In 2 ore e mezza, 3 si è dappertutto, più o meno. Quindi si può passare l'intera, alle 9 si comincia a camminare, si passa l'intera giornata camminando finché ne avete voglia, senza che nessuno vi corra dietro, senza strafare, perché il nostro corpo non è un automa, non è un robot. Quando uno è stanco, non ce la fa più, o dice ok, per oggi basta, vicino c'è sicuramente una fermata di un'autopostale che porta in una stazione e di nuovo in 3 ore si è a casa. Si può pensare di dormire fuori una notte, come detto ci sono ostelli convenzionati, diciamo così, con chi sta camminando, per dormire per pochi franchi, per poche decine di franchi, e mangiare anche per pochissimo. Quindi si può pensare di fare una notte fuori, quindi portarsi un ricambio che non è pesante. Le scarpe sono quelle giuste, è facile anche in questa stagione con scarponcini leggeri, per esempio. Insomma, ci sono tanti piccoli accorgimenti. È chiaro che man mano che si cammina si vuole pensare di magari un giorno arrivo davvero fino a Santiago. Il passaporto ce l'abbiamo, del resto.
0: Allora, hai citato Checco Zalone, una cosa molto bella, una delle cose carine del film era che c'era molta facilità nel fare conoscenza durante questo cammino. Vale la stessa cosa per il cammino numero 4 qui in Svizzera?
1: Allora, ho incontrato pochissime persone nella stessa direzione, ma davvero pochissime, direi 4 o 5, no? Non era così semplice. Poi fuori stagione, diciamo così, quando insomma in inverno è anche impegnativo, però girando con un bagaglio molto leggero, perché appunto non prevedevo nessuna notte fuori, quindi era molto semplice. Ho incontrato persone che facevano anche il percorso in senso contrario, soltanto un pezzetto, oppure persone in bicicletta, perché alcuni tratti sono facilmente ciclabili. Persone nella stessa direzione ne ho incontrate davvero poche, però è vero sì che è facile subito attaccare bottone o cercare di capire quali sono le informazioni che portano e che possono servire anche a chi sta camminando nella stessa direzione, le esperienze precedenti o anche soltanto la curiosità del come mai si fa il percorso.
0: Eh sì, perché ognuno ha un motivo diverso. Non sei spinto da motivi religiosi, quindi non è che per forza deve essere abbinato quello, no? Spesso magari si pensa che il Cammino di Santiago, o in questo caso il Cammino numero 4 in Svizzera, sia legato ad una, come un motore spirituale. Ecco.
1: Assolutamente no, è vero che il sentimento religioso, diciamo così, o la grande storia, la grande tradizione del sentiero richiamano in parte, ma non è necessario avere un qualsiasi credo o avere nessuna forma di culto per proseguire il sentiero.
0: In conclusione, Ale, inciampi durante le tappe che hai fatto fino ad oggi?
1: Sì.
0: Ci sono stati degli inciampi, qualcosa che imprevisto?
1: Allora, mi sono perso in un paio di occasioni. Ma
0: ecco, quindi ultimo consiglio, cosa fare per non perdersi?
1: Allora, ci sono due modi. Uno, fare attenzione, ci sono ormai il Swiss Topo, anche il Swiss Turismo Svizzero, hanno i sentieri segnati perfettamente sul telefonino, quindi se devo dare un consiglio, partite con un telefonino carico che vi abbandona, altrimenti fate attenzione a dove camminate, quello sì.
0: Grazie Ale per essere stato a Meglio di Così.

0: Buongiorno a voi e buon mercoledì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. Nelle prossime ore in tutto il paese aumenterà la nuvolosità e in seguito arriveranno rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. In prossimità dei temporali vi saranno anche delle raffiche di vento tempestose, abbondanti accumuli d'acqua e grandine. Le temperature saranno comprese tra i 21 gradi di Samedan e San Bernardino e i 34 gradi previsti per Ginevra. Passiamo ora alle previsioni per domani, giovedì 16 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno dei cumuli e in serata arriverà qualche rovescio o temporale, che al nord localmente potrà essere di forte intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro-meridionale, così come anche il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michelle Volonté. Al via Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa. Un 38enne tunisino è accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino: tra due settimane scade la proroga, 350 locali non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la stretta proposta dal Consiglio federale sulla Lex Koller, chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo si è incrinata dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale. La maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore Maradona trasformata in una mensa per poveri, aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires in Argentina. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua settima finale nella storia della Coppa del Mondo. Stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna. Si svolge oggi a Lugano il processo a carico di un 38enne tunisino richiedente asilo che nell'agosto dello scorso anno all'interno del carcere della Stampa ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. L'accusa è di tentato omicidio intenzionale. Umberto Gatti.
3: Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Sono queste le parole dell'imputato, un 38enne tunisino, nel descrivere i momenti concitati dell'aggressione avvenuta nel cortile principale del carcere della Stampa nella mattina del 21 agosto 2025. La vittima dell'aggressione, avvenuta con una lametta modificata, ha riportato un lungo taglio sul collo che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. L'uomo ha detto di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. Si sentiva infatti minacciato a causa della sua nazionalità. Era l'unico tunisino, secondo lui, del carcere ed era in contrasto con gruppi di marocchini e algerini. In inchiesta ha però fornito anche altre versioni, fino a dire addirittura di essere vittima di stregoneria. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha parlato di persona in palese difficoltà con un vissuto molto difficile, sottolineando però che l'uomo è stato sempre libero di scegliere come comportarsi. La perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto con tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva. Il tunisino è accusato anche di violenza e minaccia contro le autorità. Nell'atto di accusa sono indicati 14 episodi che vedono coinvolti agenti di polizia e agenti di custodia, che in alcuni casi hanno anche riportato delle leggere ferite. L'imputato è fisicamente imponente, in aula infatti sono presenti 6 agenti per garantire la sicurezza del dibattimento. L'uomo, che ha commesso anche diversi furti a Chiasso, era in attesa di espulsione dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo. La procuratrice pubblica ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Il dibattimento continuerà nel pomeriggio.
2: Mancano solo 2 settimane alla scadenza della proroga che il Canton Ticino ha concesso agli esercenti per aggiornare i propri permessi alla nuova LEAR, la legge sugli esercizi pubblici. All'appello però mancano ancora circa 350 locali. In caso di mancato adeguamento, per loro incombe la spada di Damocle della chiusura. A lei, Chionda.
4: 3 anni di tempo trascorsi invano erano quelli concessi con l'entrata in vigore della nuova legge. Bar, ristoranti, alberghi, club, tutti dovevano adeguarsi, inoltrando la pratica per l'ottenimento del rinnovo della patente. Ma a fine maggio la sorpresa: su 2.364 esercizi pubblici, 553 erano ancora inadempienti. Il Dipartimento del Territorio e la Polizia Cantonale decidono allora per una nuova campagna informativa, una sorta di appello, e per una proroga fino al 31 luglio. A 15 giorni da questa definitiva scadenza, però, le cose non stanno andando come sperato. Bernadette Ruexegger, capa dei servizi generali della Polizia Cantonale Ticinese. Oggi ci dite che ne mancano ancora 350 circa. Sono comunque ancora tanti.
5: Sì, sono veramente ancora tanti.
4: Come se lo spiega? Siamo al 15% del totale.
5: In realtà non me lo spiego. Abbiamo contattato anche diversi esercizi pubblici nel frattempo, anche 150-200 telefonate le abbiamo fatte, e c'è chi, nonostante la proroga e le informazioni, non si era ancora attivato del tutto.
4: Non sapevano, nonostante i 1.000 appelli, 3 anni di tempo per adeguarsi, oppure c'è una reticenza?
5: C'è davvero chi non sapeva. Siamo stati sorpresi anche noi. Io non me lo so spiegare se un po' è l'indifferenza o che non si è consapevoli della conseguenza, anche perché chi non si è adeguato poi non può continuare l'attività.
4: Nonostante questo, la fiducia rimane che ci sia una corsa all'ultimo secondo e che questo eviti la scocciatura di dover andare a intimare la chiusura dei locali. Ancora la capitano Ruexegger.
5: Sono fiduciosa che nelle prossime settimane la gran parte che metteranno in regola, può anche darsi che hanno già cominciato ma non ce l'hanno ancora segnalato, dicendosi vabbè, io comincio ad andare in comune o al laboratorio cantonale a fare quello che devo fare, e poi non appena ho l'ok o i documenti li inoltro.
2: Il progetto di inasprimento della Lex Koller non piace quasi a nessuno. La stretta proposta dal Consiglio federale, pensata per limitare l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero e contribuire alla penuria di alloggi, divide profondamente il fronte politico ed economico. Nella consultazione terminata oggi sono emerse molte criticità. Anna Valenti da Berna, come mai?
6: La Lex Koller è considerata un'icona della politica svizzera, una legge simbolo nata negli anni Ottanta per evitare che il suolo svizzero finisse nelle mani di investitori stranieri. Ma come ogni simbolo, divide, e divide anche questo tentativo di riforma del Consiglio federale che vuole rendere più difficile per chi vive all'estero acquistare immobili in Svizzera. I cittadini di stati fuori da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio dovranno chiedere un'autorizzazione per comprare una residenza principale e, se dovessero lasciare il paese, rivenderla entro 2 anni. Il governo vuole inoltre impedire gli acquisti fatti solo come investimento. Chi vive all'estero non potrà più comprare immobili commerciali per affittarli, e nella stessa logica non potrà più acquistare azioni di società immobiliari residenziali né quote di fondi immobiliari. In pratica si vuole impedire agli stranieri di entrare nel mercato immobiliare svizzero attraverso la borsa.
2: Ecco, un progetto, lo abbiamo detto, che non fa l'unanimità e suscita più critiche che apprezzamenti. Anna, da prima, chi appoggia l'inasprimento voluto dal Consiglio federale?
6: Beh, la revisione piace al Partito Socialista, che vede nella stretta un modo per contenere la speculazione e proteggere il diritto all'abitare, e piace anche all'UDC, che la sostiene per motivi identitari, come difesa contro l'ingresso di capitali stranieri. Ma entrambi i partiti la vorrebbero più severa. Il PS chiede una stretta più ampia contro la speculazione e l'UDC vuole chiudere ulteriormente la porta agli stranieri. Molto più critico invece il resto del fronte: Centro, Partito Liberale Radicale, Verdi Liberali e diversi cantoni, soprattutto quelli turistici, giudicano il progetto troppo restrittivo. Temono che il divieto sugli investimenti penalizzi le imprese immobiliari quotate in borsa, riduca l'afflusso di capitali e indebolisca così il mercato, senza però avere effetti reali sulla penuria di alloggi. I cantoni turistici avvertono che ridurre i contingenti per le case di vacanza e aumentare i controlli potrebbe frenare molto l'economia locale. Stessi timori da parte del settore immobiliare, critica, ma per ragioni diverse, anche Asloca. Secondo l'Associazione degli Inquilini, la quota di appartamenti acquistati da stranieri è minima e questa stretta dunque non cambierà né prezzi né offerta. La vera soluzione, dice, è costruire più alloggi a pigione moderata. Un progetto che insomma pare uscire indebolito dalla consultazione. Ora non resta che capire se il Consiglio federale vorrà correggere la revisione oppure se deciderà di tirare dritto.
2: Ed Iran Valenti da Berna, vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso è permesso in Svizzera. Un divieto cantonare non è infatti di principio contrario alle leggi federali. A dirlo in una sentenza di inizio mese pubblicata oggi è il Tribunale federale che si è pronunciato sul ricorso vallesano. Sentiamo Roberto Scolla.
7: Con un voto unanime di 121 deputati favorevoli e 2 astenuti, a fine 2024 il Gran Consiglio vallesano aveva approvato una modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale. Confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà? Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
2: In Italia, ieri la maggioranza di governo è stata battuta per un voto su un emendamento che riguarda la nuova legge elettorale attualmente al vaglio del Parlamento. Una sconfitta che di fatto non cambia granché rispetto all'iter che la legge avrà, ma che ha un significato politico profondo. La coalizione di governo non è più così solida. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
8: Un voto di scarto e la maggioranza va giù. A Montecitorio ieri sera si è consumato lo strappo all'interno della coalizione di centrodestra ed è successo durante il voto a scrutinio segreto per le cosiddette preferenze che la nuova legge elettorale, molto voluta da Giorgia Meloni, propone. In breve, le preferenze sono una sorta di ibrido, non corrispondono per intenderci all'espressione di voto che abbiamo ad esempio in Ticino. Prevedono un capolista bloccato e poi altri 6 candidati che concorrono appunto con le preferenze. È un sistema piuttosto contorto a cui la Lega di Salvini e Forza Italia hanno guardato da subito con sospetto, temendo una perdita complessiva di voti a favore di Fratelli d'Italia. Dunque già alla vigilia questo emendamento portava con sé qualche criticità all'interno della maggioranza rispetto appunto ad un suo passaggio in aula. Poi però ieri prima del voto il centrodestra sembrava tornato compatto. Non è stato così e in Parlamento sono volate parole.
9: Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
10: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
8: Le voci di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La situazione adesso è la seguente: la maggioranza cerca al suo interno i traditori o franchi tiratori, mentre l'opposizione grida appunto ad elezioni anticipate e salita al colle di Meloni per chiudere la sua esperienza di governo. Non si sa come andrà. Meloni ha affidato ai social un commento che dice: ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, e ha chiesto di aprire una riflessione. Per la cronaca, l'esame della nuova legge elettorale va avanti.
2: Ursula von der Leyen è a Kiev, la presidente della Commissione europea, si trova nella capitale ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e farà annunci riguardanti la difesa con il tentativo degli stati membri di fornire al paese armamenti per abbattere missili russi e farà annunci riguardanti anche l'allargamento dell'UE dopo che ieri Kiev ha avviato il secondo round di negoziati nel lungo processo di adesione. L'Unione Europea intanto però ancora ieri non è riuscita a trovare un'intesa su un 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Andiamo in Cina, dove l'economia mostra segni di difficoltà. Nel secondo trimestre è rallentata la crescita del prodotto interno lordo sotto gli obiettivi fissati dal governo. Incidono il calo degli investimenti e la debolezza dei consumi interni. Il forte aumento delle esportazioni evita problemi ancora maggiori, ma i dati mostrano che Pechino sta faticando a cambiare il suo modello di sviluppo. Coinvolgo quindi Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora, Lorenzo, quali sono i numeri più significativi sull'economia cinese?
11: Ma innanzitutto la crescita del PIL del secondo trimestre, che è del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sotto le attese e sotto gli obiettivi del governo. È un rallentamento netto rispetto al 5% dei primi tre mesi del 2026 ed è il dato più basso dalla fine del 2022, quando la Cina era colpita ancora dalle chiusure anti-Covid. Incide intanto il calo degli investimenti, perché quelli immobiliari sono crollati del 18%, ma scendono anche quelli in capitale fisso di Stato e privati, il motore tradizionale dell'economia. Le vendite al dettaglio sono cresciute dell'1%, ma i consumi interni sono ancora troppo deboli e sempre più lavoratori si spostano verso occupazioni autonome o impieghi a chiamata tramite piattaforme digitali che hanno meno stabilità e reddito basso.
2: Ecco, i consumi interni zoppicano mentre l'export vola. Come incide tutto questo sul modello cinese?
11: Allora, intanto cresce lo squilibrio tra domanda e offerta, cioè il mercato interno non assorbe la produzione. Da qui la necessità di inviare merci all'estero, e a giugno l'export è cresciuto addirittura del 27%, molto sopra le previsioni, grazie alla tregua con gli Stati Uniti, ma anche al boom della domanda di auto elettriche e componenti per l'intelligenza artificiale. L'aumento dell'export evita un rallentamento più grave della crescita, ma il surplus nei confronti di Europa e Stati Uniti continua a salire, e questo espone la Cina a rischi come nuovi dazi o blocchi all'import. C'è poi un aspetto più ampio: nel nuovo piano quinquennale Pechino indica come priorità assoluta l'aumento dei consumi interni per ridurre la dipendenza dall'export, ma i dati mostrano che trasformare il modello di sviluppo come vuole Xi sarà forse più difficile del previsto.
2: Lorenzo Lamperti sulle difficoltà di Pechino nel creare un nuovo modello economico. In Africa ora, nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver iniziato la sperimentazione di una nuova cura contro il ceppo del virus Ebola, che ha già ucciso più di 700 persone e dove la situazione dei contagi è sempre molto critica. Secondo le Nazioni Unite, il numero dei contagiati potrebbe essere fino a 4 volte superiore alle stime ufficiali. Da Nairobi, il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
12: La speranza per l'Africa centrale e orientale, alle prese con la grande difficoltà a contenere l'espansione della nuova epidemia del virus Ebola, si chiama Obeldesivir. È un farmaco antivirale sperimentale somministrato per via orale e sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Gilead Sciences. Ha già dimostrato di agire positivamente sulle febbri emorragiche e gli esperti ritengono possa combattere con successo il ceppo Bundibugyo, responsabile di oltre 700 decessi tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, per il quale non esistono vaccini o altre cure. Ogni svolta inizia con la speranza, ha scritto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, lanciando la sperimentazione. La speranza è quella di contenere l'espansione dell'epidemia, che nei giorni scorsi ha intaccato altre 2 regioni congolesi, raggiungendo i 2.000 contagiati ufficiali, ma il programma emergenze delle Nazioni Unite ha avvertito che il numero reale delle infezioni possa essere da 2 a 4 volte superiore a quello finora individuato. L'epidemia infatti sarebbe iniziata diversi mesi prima di essere ufficialmente riconosciuta il 15 maggio scorso e molte persone contagiate potrebbero non essere mai state diagnosticate, soprattutto nelle aree più remote interessate dai conflitti armati. Una lotta contro il tempo, aggravata dalle continue minacce di sciopero degli operatori sanitari delle regioni orientali del paese che lamentano ritardi nei pagamenti dei loro salari.
2: Ad Atlanta, negli Stati Uniti, alle nostre 21 si gioca la seconda semifinale dei mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra. Quando si dice Argentina è Diego Armando Maradona ad aver scritto la storia del calcio di questo paese. A Buenos Aires, la casa in cui è nato Maradona non è solo diventata un santuario per molti sostenitori del calciatore, ma è ora anche una mensa per poveri che accoglie fino a 200 famiglie. La visita citata per noi Elena Basso.
13: Nella Cache Asamor, al numero 523 nella provincia di Buenos Aires, c'è una casa speciale. È la casa natale di Diego Armando Maradona e qui ogni giorno vengono visitatori da tutto il mondo per rendere omaggio al campione. Per alcuni è un vero e proprio santuario. E sulla parete esterna è disegnato un grande murales in omaggio al calciatore. Ma oggi qui non vengono solo i tifosi di Maradona. Ogni giovedì sera, davanti alla casa del campione, si mettono in fila tra le 100 e le 150 persone per chiedere un po' di cibo. Da marzo l'ONG argentina Sal de la Tierra ha messo su, proprio davanti alla casa del campione, una mensa popolare per i più bisognosi, per aiutare le famiglie del quartiere, che ogni giorno faticano per riuscire a mangiare. Come spiega Maria Torres, 38 anni, cuoca e volontaria della ONG da 20 anni, che mentre parla cucina una zuppa di lenticchie in un grande pentolone.
14: Soy voluntaria de la ONG Sal de la Tierra, de la cava de Villa Fiorito, hace 20 años. La olla se hizo por la necesidad de la gente.
13: La casa natale di Maradona si trova a Villa Fiorito, una delle zone più povere della capitale argentina. E come spiega Maria, le famiglie di qui da anni vivono in una situazione di povertà estrema.
14: E sempre ha sido la misma e si levantaron un poquito, volvieron a bajar.
13: E con i pesantissimi tagli alla spesa pubblica decisi dal governo dell'ultraliberista Javier Milei per frenare l'inflazione, la situazione per le famiglie argentine, soprattutto per quelle di fascia più povera, è nettamente peggiorata. E come spiega Maria, la situazione attualmente è drammatica per tantissimi cittadini argentini.
14: Tengo mi pareja hoy en día, pero la situación va de mal en peor acá. O comes o alquilas. O alquilas o comes. Y si que preferís comer, vivís en la calle.
13: Le cose vanno di male in peggio, dice. O mangi o paghi l'affitto. Se paghi l'affitto non mangi e se mangi non puoi pagare l'affitto. E se scegli di mangiare finisci a vivere per strada, spiega la donna. Qui alla mensa popolare arriva gente di ogni tipo, persone che fino a ieri avevano un lavoro e oggi si vergognano a venire qui per cercare un piatto di cibo, ma sono costrette a farlo perché altrimenti non sopravvivono. Mentre Maria parla, davanti al pentolone si è formata una lunga fila di residenti nel quartiere. È pieno inverno a Buenos Aires, è sera e ci sono 4 gradi, mentre le persone aspettano con il proprio contenitore di plastica la porzione di zuppa da portare a casa per la famiglia. Tra di loro c'è Rosa, che ha 49 anni ed è nata a Villa Fiorito.
15: E bueno, vengo de los comedores desde que praticamente está el gobierno este, perché la situazione economica cambiò per tutto. Non alcanza e questo nos salva un montón, nos salva muchísimo.
13: Vengo alle mense popolari, dice Rosa, da quando c'è il governo di Milei. Prima non ne avevo bisogno, ma la situazione economica è cambiata completamente. Non riusciamo nemmeno a mangiare e le mense popolari ci salvano. Con la mia famiglia abbiamo fatto una mappa delle mense popolari della zona e ogni giorno andiamo in una diversa. Almeno cerchiamo di avere cibo una volta al giorno. Con questo governo siamo passati dall'essere poveri all'essere praticamente indigenti.
15: Adelante, no? Perché questo governo, la verdad, che nos sta dejando de. Nos pasó de ser pobres a ser indigentes praticamente.
2: E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.
16: sport.
17: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Da Giordano De Lucia, la prima semifinale del Mondiale si è chiusa dunque ieri con una lezione memorabile di calcio alla spagnola e il giorno dopo quel 2-0 rifilato alla Francia i commenti della stampa internazionale sono unanimi nel definire netta la supremazia delle Furie Rosse e se l'equipe parla di stelle cadenti riferendosi ad una squadra francese apparsa impotente e irriconoscibile sui media internazionali si sprecano i superlativi per la nazionale spagnola che ora fa paura. In Inghilterra infatti c'è chi ha titolato allerta roja a New York, come dire che chi tra Argentina e Inghilterra arriverà alla finale di domenica si presenterà come outsider. Prima però, come detto, la semifinale che stasera opporrà Inghilterra e Argentina è proprio dell'Albi Celeste e ci parla l'inviato Omar Gargantini.
18: Come già era successo in Qatar 4 anni fa, a fare da spalla a Messi nell'attacco dell'Argentina si alternano Alvarez e Lautaro Martinez. E oggi, come 4 anni fa, Julian, con l'accento doverosamente sulla A, ha messo la freccia scavalcando l'interista per prendersi una maglia da titolare dopo essere arrivato in America condizionato da un problema ad una caviglia. Entrambi a bersaglio contro la Svizzera, nell'uno o nell'altro però realmente convincenti se i parametri di valutazione

0: mi stanno dando una mano barbara.
1: Stasera è probabilissimo che al fianco di Messi vada a giocare dall'inizio di nuovo l'attaccante dell'Atletico Madrid. La vera novità potrebbe invece essere il passaggio alla difesa 3, perché Scaloni si sta rendendo conto che la squadra, dopo oltretutto aver giocato già due volte i supplementari, avverte la stanchezza e la fatica, così che alcuni dei protagonisti principali sono ormai in apnea, in primis Enzo Fernandez e McAllister, entrambi reduci da un'annata con quasi 60 partite alle spalle.
2: Ricordo il calcio d'inizio ad Atlanta di Inghilterra-Argentina, questa sera alle 21 ci sarà la diretta TV su RSI La 2. Intanto con il mondiale agli sgoccioli si inizia a parlare di campionato, oggi c'è stata la presentazione della stagione del Football Club Lugano, per noi c'era Omar Meschal che ritroviamo in diretta.
3: Sì, si è chiusa da pochi istanti la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione con Martin Blaser che subito ha tenuto a specificare come il Lugano debba muoversi entro determinati limiti, insomma tra fair play finanziario ed un personale che ha raggiunto quota 205 unità, per un termine di paragone 319 sono i collaboratori dello Young Boys, 310 quelli del Basilea. Lugano che ha proposto una bella iniziativa con 75 quadri messi in vendita, nei quali c'è un pezzo della rete che ha colto l'ultima partita di Cornaredo, il 4-0 al Basilea. Lugano che soprattutto sta sviluppando una società interna per quel che riguarda il catering, lo ricorderete, punto dolente dell'esordio della nuova AIL Arena. Veniamo agli aspetti sportivi con Sebastian Pelzer, il direttore sportivo, che ha tenuto a specificare come l'obiettivo di questa stagione sia anche quello di integrare i giovani della Under 21 in prima squadra sotto la guida di Mijat Maric. Ricordiamo che il Lugano è la squadra che la scorsa stagione ha avuto il minutaggio più basso per quel che riguarda i giovani, e questo verrà fatto anche grazie alle partnership sviluppate su tutto il territorio cantonale con diverse società. L'obiettivo della nuova stagione del Lugano non si discosta da quello degli ultimi anni, ovvero entrare nei primi sei in campionato, raggiungere e vincere la finale di Coppa Svizzera e arrivare ad una fase campionato, alla fase campionato della Conference League. Gli abbonamenti, il Lugano ne ha raggiunto quota 2.975 sui 4.240 disponibili, e dunque un incremento di 1.300 unità rispetto all'anno scorso. Insomma, l'effetto AIL Arena si sta facendo sentire, le voci dei protagonisti nell'edizione in coda a 6 di sera. È tutto dunque dall'AIL Arena Studio.
2: Per il ciclismo con Tadej Pogacar sempre più padrone e ora con 3 minuti e 36 di vantaggio su Vingegaard. In generale, il Tour de France oggi è in programma l'undicesima tappa, una tappa pianeggiante di 163 km con i velocisti favoriti, mentre nel tennis al torneo di Gstaad l'elvetico Jérôme Kim oggi nel secondo turno affronta il greco Tsitsipas.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1. Notizie in lingua facile. Ieri gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran e ripreso il controllo dei porti. Quindi l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz alle navi che trasportano petrolio, fino a quando gli Stati Uniti non smetteranno di attaccare. Gli Stati Uniti dicono che l'Iran non vuole parlare delle armi nucleari, ovvero armi molto potenti e pericolose. L'Iran ha risposto agli attacchi e ha colpito alcune basi militari degli Stati Uniti in Bahrain, paese vicino all'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, voleva mettere una tassa del 20% sulle merci trasportate dalle navi nello stretto di Hormuz. Questa tassa doveva servire per proteggere le navi e rendere sicuro il passaggio. Donald Trump, però, ha cambiato idea e quindi non ci sarà la tassa sulle merci. Nella foresta Fontainebleau, vicino a Parigi, è scoppiato un incendio. Sono arrivati circa 800 pompieri. Hanno lavorato per 48 ore, ossia 2 giorni, per cercare di spegnere le fiamme. Ora sono sotto controllo. La polizia ha fermato delle persone che potrebbero avere causato l'incendio. Durante un controllo alla dogana di Chiasso Brogeda, la polizia ha trovato 10 kg di droga nei sedili di un'automobile. L'auto stava per entrare in Svizzera dall'Italia e aveva targhe della Slovenia. L'uomo che guidava l'auto è sloveno ed è stato arrestato dalla polizia. A Coira, nel Canton Grigioni, non pioveva da tanto tempo e ieri sera è arrivato un forte temporale durato 10 minuti. Insieme alla pioggia è caduta anche la grandine. Alcuni chicchi di grandine erano grandi come una moneta da 5 franchi e per Coira una grandinata così forte è un evento raro. Ci sono state circa 20 chiamate alla polizia o ai pompieri, quindi tutto sommato il temporale ha causato pochi problemi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Dirty Dancing, Balli Proibiti, è uno dei film di maggiore successo degli anni Ottanta, con incassi di più di 200 milioni di dollari. Ed è stato il primo a superare il milione di copie vendute nell'ambito home video. Questo a dispetto del budget per la produzione non eccessivo. Il New York Times lo descrive come una metafora dell'America dell'estate del 63, ordinata, prospera e piena di buone intenzioni. La grande popolarità è merito delle coreografie, sicuramente, dei protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey e della colonna sonora multiplatino, che resta al primo posto della classifica americana per più di 4 mesi consecutivi, con più di 30 milioni di copie vendute. È un mix tra alcuni classici degli anni 50 e 60 e canzoni inedite che diventeranno a loro volta degli evergreen. Su tutte, quella che accompagna la scena finale, I've Had the Time of My Life, cantata da Bill Medley e Jennifer Warnes. Now.

I've Had the Time of My Life è la canzone principale della colonna sonora di Dirty Dancing, che dall'87 è una hit inossidabile. Si aggiudica l'unico Oscar del film, un Golden Globe e un Grammy Award. Bill Medley era già stato la metà dei Righteous Brothers, la cui versione di Unchained Melody degli anni 60 torna in classifica grazie all'inclusione nella colonna sonora di Ghost, che 3 anni dopo Dirty Dancing vede di nuovo come protagonista maschile Patrick Swayze. Questa volta a fianco di Demi Moore. Jennifer Warnes invece ha vinto il suo primo Grammy 4 anni prima per Up Where We Belong, in duo con Joe Cocker, tema principale del film Ufficiale Gentiluomo, altro blockbuster degli anni 80 con Richard Gere e Debra Winger. Restiamo oltreoceano con un brano degli inizi del soul di Philadelphia che, nonostante la solarità della musica, racchiude un appello all'unità e alla pace nel mondo, citando Inghilterra, Russia, Cina, Egitto, Israele e Africa. Era il 1973. Vintage.

Il Vintage Café di oggi ha ospitato anche i Blessed Union of Souls, gruppo americano che ha avuto il picco di popolarità negli anni 90, nascendo con influenze dello stile chiamato buffamente cowpunk, un sottogenere del country che miscela folk tradizionale e blues con i suoni punk e new wave. Per questo avrà esponenti sulle due sponde dell'Atlantico. I Believe, che abbiamo ascoltato, resta la loro grande hit dal primo album, successo che peraltro non sarà più replicato. Il cantante Elliot Sloan scrive la canzone dopo che il padre della sua ragazza la costringe a non vederlo più perché afroamericano, pena il taglio della retta del college. Ora andiamo in Italia con Alberto Fortis, cantautore e polistrumentista che inizia la carriera dopo che il paroliere e produttore Alberto Salerno e la moglie, la celebre talent scout Mara Maionchi, gli danno la possibilità di ottenere il primo contratto discografico. Marilyn fa parte del terzo album La Grande Grotta, inciso a Los Angeles con musicisti di altissimo livello.

0: Vintage Café.
1: Donovan Philip Slaich, irlandese, conosciuto semplicemente come Donovan, è stato tra i protagonisti della prima British Invasion degli anni 60, con alcuni singoli che hanno raggiunto i vertici delle classifiche statunitensi. Abbiamo ascoltato Sunshine Superman, la sua più grande hit, che a causa di una disputa contrattuale viene pubblicata oltreoceano qualche mese prima che nel Regno Unito. Siamo nel 66, all'inizio dell'epoca del Flower Power, e lo storico giornale britannico Guardian definisce il brano come il primo disco rock psichedelico della storia. Arrangiato dal musicista jazz John Cameron, che vi suona il clavicembalo, vede la partecipazione di Jimmy Page alla chitarra e John Paul Jones al basso. Questi ultimi due, poco tempo dopo, fonderanno il Led Zeppelin. La prossima selezione ci porta a metà degli anni 90 con Diana King e Shy Guy, brano di punta del suo primo album e della colonna sonora del primo capitolo della saga Bad Boys, con protagonista Will Smith.

0: il vintage caffè di Rete 1.
1: David Bowie nasce l'8 gennaio del 47 e si spegne il 10 gennaio del 2016, lasciando un'eredità artistica unica, musicale e di grande presenza scenica, grazie anche agli studi di arti drammatiche, recitazione e mimo, sotto la guida di Lindsay Kemp. La grande svolta e l'inizio del successo planetario avviene nel 72, quando crea il suo alter ego Ziggy Stardust, rockstar aliena e androgina, giunta sulla Terra per portare un messaggio di speranza prima di un'imminente catastrofe apocalittica. Ma dopo essere stato accolto come un nuovo messia, muore vittima della sua stessa fama e dei suoi eccessi. La storia è la base dell'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, anticipato dal singolo Starman che abbiamo ascoltato, che si ispira per la melodia a Over the Rainbow, classico del Mago di Oz, e pare dedicato a Lindsay Kemp. Nei prossimi minuti ritroviamo Bruce Hornsby e il suo pianoforte con The Way It Is, anche titolo dell'album grazie al quale nell'87 si aggiudica il Grammy Award per il migliore artista esordiente.

0: Vintage Café.
1: Le boy band sono da ricordare come tra i più redditizi fenomeni musicali degli anni 90. Nate negli Stati Uniti con gruppi come i New Kids on the Block e i Boyz II Men, vedono la prima risposta inglese nei leggendari Take That, in cui muove i primi passi Robbie Williams prima della strepitosa carriera solista. Sulla scia del successo del trio, in Irlanda si formano i Boyzone, il cui successo, come per i primi, resterà principalmente entro i confini europei. Abbiamo ascoltato Picture of You, canzone che accompagna i titoli di Mr. Bean, L'ultima catastrofe, e lo stesso Mr. Bean, Rowan Atkinson, appare sulla copertina del singolo e nel video musicale. Ora ascoltiamo Olivia Newton-John, attrice e cantante che incide i primi album di successo all'inizio degli anni 70, prima di diventare una star internazionale con il film Grease. Nello stesso anno di Grease pubblica il decimo disco Totally Hot, che sigla un deciso cambio di look sull'onda della trasformazione di Sandy nella seconda parte del film. A Little More Love.

Ligabue è da qualche decennio uno dei più amati protagonisti della scena musicale italiana, sin dall'esordio del 90. Dal 2005 e per 12 anni ha mantenuto il primato europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, con più di 160.000 biglietti venduti per il primo campovolo all'interno dell'aeroporto di Reggio Emilia. Miss Mondo del 99 è il suo sesto album, anticipato dal singolo Una vita da mediano, tra i suoi classici intramontabili. Il mediano, in questo caso il calciatore Gabriele Orriali dell'Inter, è una metafora del ruolo nella vita in cui lo stesso Ligabue molto modestamente si riconosce a livello musicale. In chiusura di questa puntata torniamo negli Stati Uniti con gli Asley Brothers, nati a metà degli anni 50 come gruppo gospel e che negli anni diventeranno uno dei riferimenti per la musica soul. I titoli di coda scorrono sulle lenzuola e sulle note di Between the Sheets. Il Vintage Café di Rete 1 è anche in podcast, come sempre, su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: In studio Federico Talarico. Si svolge oggi a Lugano il processo a carico di un 38enne tunisino richiedente asilo che nell'agosto dello scorso anno all'interno del carcere della Stampa ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. L'accusa è di tentato omicidio intenzionale, Umberto Gatti.
1: Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Sono queste le parole dell'imputato, un 38enne tunisino, nel descrivere i momenti concitati dell'aggressione avvenuta nel cortile principale del carcere della Stampa nella mattina del 21 agosto 2025. La vittima dell'aggressione, avvenuta con una lametta modificata, ha riportato un lungo taglio sul collo che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. L'uomo ha detto di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. Si sentiva infatti minacciato a causa della sua nazionalità. Era l'unico tunisino, secondo lui, del carcere ed era in contrasto con gruppi di marocchini e algerini. In inchiesta ha però fornito anche altre versioni, fino a dire addirittura di essere vittima di stregoneria. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha parlato di persona in palese difficoltà con un vissuto molto difficile, sottolineando però che l'uomo è stato sempre libero di scegliere come comportarsi. La perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto con tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva. Il tunisino è accusato anche di violenza e minaccia contro le autorità. Nell'atto di accusa sono indicati 14 episodi che vedono coinvolti agenti di polizia e agenti di custodia, che in alcuni casi hanno anche riportato delle leggere ferite. L'imputato è fisicamente imponente, in aula infatti sono presenti 6 agenti per garantire la sicurezza del dibattimento. L'uomo, che ha commesso anche diversi furti a Chiasso, era in attesa di espulsione dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo. La procuratrice pubblica ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Il dibattimento continuerà nel pomeriggio.
0: Mancano solo 2 settimane alla scadenza della proroga che il Canton Ticino ha concesso agli esercenti per aggiornare i loro permessi alla nuova LEAR, la legge sugli esercizi pubblici. Ma all'appello mancano ancora circa 350 locali. Alain Melchionda.
2: 3 anni di tempo trascorsi invano erano quelli concessi con l'entrata in vigore della nuova legge. Bar, ristoranti, alberghi, club, tutti dovevano adeguarsi, inoltrando la pratica per l'ottenimento del rinnovo della patente. Ma a fine maggio la sorpresa: su 2.364 esercizi pubblici, 553 erano ancora inadempienti. Il Dipartimento del Territorio e la Polizia Cantonale decidono allora per una nuova campagna informativa, una sorta di appello, e per una proroga fino al 31 luglio. A 15 giorni da questa definitiva scadenza, però, le cose non stanno andando come sperato. Bernadette Ruexegger, capa dei servizi generali della Polizia Cantonale Ticinese. Oggi ci dite che ne mancano ancora 350 circa. Sono comunque ancora tanti.
3: Sì, sono veramente ancora tanti.
2: Come se lo spiega? Siamo al 15% del totale.
3: In realtà non me lo spiego. Abbiamo contattato anche diversi esercizi pubblici nel frattempo, anche 150-200 telefonate le abbiamo fatte, e c'è chi, nonostante la proroga e le informazioni, non si era ancora attivato del tutto.
2: Non sapevano, nonostante i 1.000 appelli, 3 anni di tempo per adeguarsi, oppure c'è una reticenza?
3: C'è davvero chi non sapeva. Siamo stati sorpresi anche noi. Io non me lo so spiegare se un po' è l'indifferenza o che non si è consapevoli della conseguenza, anche perché chi non si è adeguato poi non può continuare l'attività.
2: Nonostante questo, la fiducia rimane che ci sia una corsa all'ultimo secondo e che questo eviti la scocciatura di dover andare a intimare la chiusura dei locali. Ancora la capitano Ruexegger.
3: Sono fiduciosa che nelle prossime settimane la gran parte si metteranno in regola. Può anche darsi che hanno già cominciato ma non ce l'hanno ancora segnalato, dicendosi: vabbè, io comincio ad andare in comune o al laboratorio cantonale a fare quello che devo fare, e poi non appena ho l'ok o i documenti li inoltro.
0: La presenza sempre più forte di turisti a Lucerna sta provocando la reazione degli abitanti. Un'iniziativa popolare mira a fissare un tetto massimo al numero di posti letto negli alberghi, un modello che si ispira a quello di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Per gli operatori la limitazione sarebbe controproducente. Nel 2025 Lucerna ha registrato 1,5 milioni di pernottamenti, un numero record e in progressione del 5% rispetto all'anno precedente. Esteso di un anno fino al 4 marzo 2028 lo status di protezione da parte dell'Unione Europea per chi fugge dall'Ucraina. Lo hanno deciso i Paesi membri. Secondo il comunicato diffuso dal Consiglio Europeo, la protezione verrà concessa unicamente a chi rispetta i propri obblighi militari e non si sottrae all'arruolamento. Intanto tre persone hanno perso la vita negli attacchi russi di ieri ai danni di una nave mercantile nell'Ucraina meridionale e contro altre due imbarcazioni civili nel Mar Nero. Secondo quanto riferito da un alto funzionario ucraino, tra i morti c'è anche il capitano di una delle imbarcazioni. L'offensiva rientra nel modus operandi dell'esercito russo degli ultimi tempi. Le infrastrutture portuali ucraine, in particolare nella regione di Odessa, sono spesso bersaglio. Nel frattempo l'esercito ucraino ha colpito 20 navi russe, gli Stati Uniti colpiscono invece le regioni sud dell'Iran, uccisi almeno 30 civili e 7 militari. Lo ha comunicato una portavoce del governo. L'attacco segue quelli lanciati ieri da Washington in aggiunta alla ripresa del blocco dei porti. Gli Stati Uniti accusano Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico e l'Iran risponde con il corpo delle guardie della rivoluzione islamica che ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Oltre a ciò, sempre i Pasdaran hanno colpito alcune installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain, lo riporta la TV di Stato. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità in giornata seguito da rovesci.
4: In Ticino, a causa di un incidente, si segnalano rallentamenti sulla cantonale tra Balerna e Coldrerio in entrambe le direzioni. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen. Sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
5: Rete

A me questa Shiny Happy People mette di buon umore. Io penso che quando i REM hanno concepito questa canzone insieme a Kate Pearson, l'idea fosse un po' quella, riportare un po' di leggerezza. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 14:11 minuti. Io sono Elisa Manca, mio compito, poi dalle 16 anche insieme a Davide Riva, traghettarvi in giro per questo pomeriggio qui su Rete 1 tra musica, notizie, storie. Tra l'altro stavo guardando le notizie, quelle che arrivano, che riguardano la meteo, perché abbiamo tutti gli occhi un po' più in su oggi. Si prevede un pomeriggio di tempesta, primo è stato Locarnese, allerta anche per Luganese e Bellinzonese, dovrebbero arrivare delle precipitazioni anche violente, la possibilità è anche che cada della grandine, quindi io vi invito, se volete, a dirmi un po' la situazione, dove si presenta e quando, allo 076 321 11 13. Poi naturalmente terremo sotto controllo anche la situazione del traffico, parleremo di qualche moda estiva o magari non è una moda passeggera, magari ho inquadrato male questo fenomeno, perché no? Di che cosa voglio parlare? Vi racconto tutto, abbiamo tempo appunto da qui fino alle 18 per ascoltare anche ottima musica qui su Rete 1. 5 anni fa era sempre musica leggerissima e da allora devo dire che il modo di dire di musica leggerissima è rimasto abbastanza nell'immaginario. Parlo della canzone di Colapesce di Martino.

Loro sono i Corrs con la loro Breathless. Se non sbaglio, vi hanno parlato oggi a Mille Voci Alice Predrazzini e Marcello Fusetti anche della borsa frigo, un qualcosa che non solo associamo magari al Lido, al momento, al picnic, come si diceva una volta, ma ormai è diventato anche vero e proprio accessorio per qualcuno quando si parla del fare semplicemente la pausa pranzo lavorativa. Qualcosa che tempo fa in effetti era un po' meno presente nell'immaginario, o magari sbaglio, nel senso che una volta era ancora più comune di oggi portarsi il pranzo da casa, lo era un pochino di meno la borsa da spiaggia. Torno su questo argomento non tanto per la borsa frigo, la borsetta refrigerante, ma per un altro oggetto detto del desiderio che per qualcuno è già l'oggetto, il gadget dell'estate. Forse vi ricordate alcune estati proprio perché c'era un oggetto che sembrava imprescindibile, immancabile, e poi nel giro di poco tempo finisce nel cassetto. Sto pensando a tutti quegli aggeggini che decorano il telefono, per esempio, o tutti i vari sistemi, collanine per portarlo appresso, oppure quelle sacchettine trasparenti che non fanno passare l'acqua, sempre per portarsi il telefono appresso. Ma non c'è solo il mondo legato naturalmente allo smartphone. Le vuvuzela, ecco, vi ricordate quanto purtroppo anche da noi a un certo punto in qualche contesto si erano diffuse? Quello forse è stato il gadget estivo più fastidioso di sempre. Se vi dicessi se c'è un oggetto che contraddistingue l'estate 2026, vi viene in mente qualcosa? Tra poco ne parliamo.

Paul Simon, Slips Landing Away. No, vi vedo ancora un po' fuori strada, è sull'oggetto delle strade, lo 076 321 1113. Stavo un po' chiacchierando con voi su questo, che è il gadget più venduto dell'estate. Non è qualcosa che si mangia, non è legato allo smartphone, è qualcosa che è legato al caldo. Adesso però vediamo com'è la situazione sulle strade, perché ci sono stati alcuni incidenti. In Ticino, forti rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra la Galleria del San Salvatore e Mendrisio in direzione di Chiasso. Alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nel cantone Argovia invece si informa che la A3 è stata riaperta tra Brugg e la galleria Habsburg in direzione di Basilea, anche qui c'era stato un incidente. Nella regione di Berna, infine, a causa di un incidente sulla A5 è stata chiusa la galleria Ligerz in direzione di Bienne.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

ancora importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci prima.

0: Ciao Elisa, è forse il ventaglio il gadget di quest'estate? Perché col caldo che fa, forse il ventaglio. Speriamo mi vengano in mente quei cappellini che hanno il piccolo ventilatore sopra, ma quelli sono un po' da nerd. Ciao Elisa, buon pomeriggio, grazie per la compagnia.
1: Ciao Lucy, grazie a te e agli altri che ci hanno scritto. Qualcuno ci è arrivato. Stavo parlando del fatto che sia nel Regno Unito sia in Svizzera sono scoppiati, sono esplose le vendite di mini ventilatori portatili. Adesso vi dico qualche dato in più, però anche il ventaglio comunque era un'ottima idea e sicuramente il ventaglio adesso è veramente un oggetto che hanno moltissime persone in più rispetto a una volta quando magari erano veramente, magari vedevi la nonna con il ventaglio tipicamente. Adesso non voglio, fare una parte per il tutto, non è che tutte le nonne fossero col ventaglio, però ecco, sicuramente è un gadget non solo che arrivava durante qualche concerto open air estivo, ma nell'immaginario comune non era un oggetto per giovani. Secondo me, nel successo dei ventilatori portatili, dei mini ventilatori, c'entra anche un po' questo discorso di età, quindi di generazione e anche di genere, perché il ventilatore portatile, che è il grande vincitore nelle vendite di quest'estate, non solo in Svizzera, in effetti non ha età, non ha professione, non ha genere. In Svizzera le vendite di mini ventilatori portatili sono il doppio di quelle dell'anno scorso, secondo una di queste piattaforme che vende appunto tecnologia, parlo della Galaxus, ma si va di pari passo praticamente in tutta Europa. Nel Regno Unito si prevede che quest'anno verranno venduti 8 milioni di dispositivi, chiamiamoli rinfrescanti. Questi sono i dati che ha il Guardian, insomma, la pubblicazione, il media britannico. Sembra essere una tendenza, venduti, vi dicevo, in grandissime quantità in Svizzera e un po' in tutta Europa, però c'è un però. Gli esperti dicono: ma guardate che non è che sono sempre di grandissima qualità questi gadget. E poi pensateci, quante volte veramente li usate, magari li buttate. Allora, vi stavo dicendo, in Svizzera Galaxus dice che un ventilatore su 10 venduto il mese scorso era proprio quello portatile. E le vendite di quest'anno sono il doppio rispetto all'anno precedente. E voi direte: eh vabbè, ma con questo caldo ci sta. Però appunto poniamoci qualche domanda sulla sostenibilità. Come vi dicevo, il Guardian britannico ha fatto alcune interviste e sembra che più della metà degli 8 milioni, veramente una cifra impressionante, di questi ventilatorini portatili venduti nel Regno Unito potrebbe finire in discarica. Avete capito bene? Oltre 4 milioni di piccoli ventilatori. Perché buttarli? Perché spesso sono di scarsa qualità. Però è anche vero, hanno cercato di analizzare un pochino i comportamenti dei consumatori. Spesso questo genere di gadget lo si vede in mano a qualcuno, a un turista, a un amico, a un vicino di scrivania. Per qualche periodo si può pensare: serve assolutamente anche a me, lo si usa 3 volte, poi ci si dimentica, lo si butta via, finisce in un cassetto. Quindi possiamo immaginare quali sono gli effetti possibili di questi mini ventilatori che quest'estate ci sembrano irrinunciabili, ma poi magari tra poche settimane non ce le facciamo più nulla. Voi siete tra quelli che hanno pensato: ma sai che alla fine questo mini ventilatore non è una brutta idea? In effetti si sono diffusi moltissimi quelli che fanno la stessa identica funzione del ventaglio. Si vedono molto spesso i turisti camminare con questi aggeggini puntati generalmente sulla faccia, proprio come facciamo con il ventaglio solitamente, quindi mano alzata e ventilatore che frulla attorno, e però perché a volte non funziona? Perché girando, se sono aggeggi di poco valore, scaldano e quindi praticamente annullano il loro valore e funzionamento. Poi ce ne sono anche alcuni ottimi, silenziosi, qualcuno colorato, insomma, voi ne avete avuto a che fare? Secondo voi è l'oggetto dell'estate, secondo le stime di vendita? Sì. Cosa è successo? Cosa è successo alla Rettore? Avevamo appena iniziato a sentire Cobra. Ah, eccola. E con tutta la sua intro inizia a dire: il Cobra non è un serpente. Cobra con la K. Eccola qua.

Anna ci scrive: il ventaglio funziona sempre, non si scarica mai, non fa rifiuti. Anna, mi hai fatto pensare alle differenze tra il libro di carta e il lettore digitale, no? Il Kindle, o come comunque si chiami. Il fatto che non va messo in carica, soprattutto, la trovo una grande comodità, e stavo un po' facendo l'associazione mentale con le famose cuffiette, quelle senza il filo, che la prima volta dici che bella idea, la seconda anche, poi ti dimentichi di ricaricarle, non trovi più il cavo e pensi: ma sai che le cuffie, quelle col filo, non erano poi una brutta idea. Quindi bravo ventaglio, che funziona sempre, non si scarica mai, non produce rifiuti. Lo dice anche Giuseppina: almeno il ventaglio è bello e anche biologico. Verissimo. Conosco qualcuno che ne ha uno per borsetta, così non sbaglia. Rimane il problema di un signore, come si porta in giro il ventaglio, per esempio? Poi sono aperta alle vostre eventuali risposte.

Lei è Taylor Swift, giustamente qualcuno di voi mi dice: ma gli uomini hanno le tasche? Oppure un uomo può sempre infilare il ventaglio nel taschino? È anche trendy. Patrizio ha un altro punto di vista. Un signore non ha bisogno del ventaglio, basta quello della compagna. Anche questo è un punto di vista interessante. Io mi sono domandata, ma perché non si sono ancora, o forse non li conosco io, perché non si sono ancora inventati un ventaglio che si ripiega diventando davvero piccolino? Insomma, hanno inventato anche gli occhiali da sole che si dimezzano completamente e non hanno ancora inventato il mini ventaglietto. Poi magari esistono, semplicemente non li conosco io. Giro un attimo pagina, cambio pagina per parlare del traffico. C'è stato un incidente sulla 2 si tratta della direzione sud all'altezza dell'area di sosta di Mendrisio. Sta creando molti disagi al traffico. Diciamo che 20 minuti fa la coda era principalmente tra Bissone e il Ponte Diga, però la situazione è rapidamente peggiorata. Naturalmente subito dopo l'informazione delle 15 vi aggiorno con un bollettino completo.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Mancano pochi secondi alle 15 qui su Rete 1 e vi aggiornerò tra pochissimo sulla situazione che riguarda la viabilità, però siamo pronti, possiamo partire anche col segnale orario.
1: Rete 1,
0: le 15.
2: In studio Federico Talarico. Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto dello scorso anno, all'interno del carcere della Stampa, ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. Nonostante le dichiarazioni, la vittima aveva riportato un lungo taglio sul collo. In aggiunta a ciò, il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. L'inchiesta ha però fornito anche altre versioni e ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione per 15 anni. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è quindi di tentato omicidio intenzionale. Dall'interno, un'alpinista polacca è deceduta ieri precipitando dalla punta Dufour.

0: La più alta vetta svizzera, 4.634 metri. La 33enne affrontava la discesa con un altro alpinista poco prima delle 4 di pomeriggio, quando è caduta. L'uomo ha allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. La polizia cantonale vallesana ha avviato un'indagine per stabilire le circostanze, ancora poco chiare. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi contro il divieto di vendita di sigarette elettroniche usa e getta in Vallese. La misura, decisa dal Parlamento cantonale ed entrata in vigore a maggio, è compatibile con il diritto, poiché tutela interessi pubblici preponderanti come salute e ambiente. A fare ricorso erano Swiss Tobacco, Philip Morris Switzerland, una stazione di servizio e la proprietaria di un chiosco. Le cosiddette PAF abbandonate possono provocare incendi e vengono spesso gettate nella natura, dove rischiano di contaminare acque e suolo. Restando nel tema, il calciatore brasiliano Dani Alves dovrà versare 2,25 milioni di dollari al suo ex club messicano come risarcimento per la rescissione del contratto. A stabilirlo è stato il Tribunale federale ancora. La decisione è arrivata fino al massimo livello dell'organo giudiziario svizzero su richiesta del giocatore per contestare la decisione del Tribunale arbitrale dello sport, che ha sede a Losanna. In merito, il TAS aveva stabilito che Alves deve pagare al Club Universidad Nacional di Città del Messico un indennizzo per la rescissione del contratto dopo appena 14 partite giocate, rescissione fatta da parte del club che ne aveva diritto da contratto se il giocatore fosse finito al centro di uno scandalo, cosa che è successa dato che Alves è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver violentato una giovane donna nel 2022 a Barcellona. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, seguito da rovesci.
1: In Ticino la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Alla Galleria del San Gottardo sulla 2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nel Canton Argovia informiamo che la 3 è stata riaperta tra Brugg e la galleria Habsburg in direzione di Basilea. Nella regione di Berna, infine, a causa di un incidente sulla A5, è stata chiusa la galleria Liegertz in direzione di Bienne.
2: Rete 1.

Lui Boy George, Everything I Own. Di nuovo buon pomeriggio e benvenuti. Sono passati 7 minuti dalle 15. Io vi sto sempre leggendo allo 076 321 1113 i temi sin qui sono stati: ventilatore portatile sì, ventilatore portatile no, ventaglio, pioggia. Abbiamo detto anche purtroppo il traffico, ma appunto continuo a monitorare insieme a voi, per voi, la situazione. Stavamo dicendo che era uscita anche questa allerta tempesta, prima nel Locarno, poi anche per il luganese e bellinzonese. Naturalmente sapete che sono un po' orari così indicativi. Leggevo che le ipotetiche finestre che Meteo Svizzera mappa sulla propria, mi ripeto, mappa interattiva, ci dicono tra le 14 e le 15 per il luganese, quindi in teoria dovremmo essere proprio a periodo finito, tra le 14 e le 15 sempre per il bellinzonese, però appunto voi siete là fuori rispetto a me che sono all'interno di uno studio e vedete la situazione ancora meglio fuori dalle vostre finestre. Il Servizio Meteorologico Nazionale riportava ad attendersi una fase intensa tra le 15 e le 16 del pomeriggio. Come ci anticipavano, sono previsti temporali violenti e con probabile danno da grandine. Questo punto lo ripeto perché voi ci ascoltate da varie località della Svizzera e della Svizzera italiana, e quindi quello che succede fuori dalla finestra di ciascuno è piuttosto diverso. Io posso fare un po' da portavoce sulle cose principali, appunto. Forse loro hanno portato quella che sarà ricordata come la canzone dell'estate 2026, peraltro molto combattuta a livello di hit, possibili hit. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini.

La musica di Desiree su Rete 1. Allora, abbiamo ormai il nome, sappiamo chi è la prima finalista dei mondiali maschili di calcio ed è la Spagna. Stasera alle 21 si gioca Inghilterra e Argentina. Naturalmente poi vi aggiorniamo. Alle 17.30 arriva sempre il nostro collega dello sport a raccontarci, ci anticipa un pochino i contenuti di Rete 1 Sport. Io vi porto su un altro piano. Supponiamo che non vi interessi la parte sportiva di questa finale dei mondiali, è possibile che siate però un pochino più incuriositi da quello che succederà a livello di spettacolo. Si era un po' capito che questi mondiali di calcio volevano, soprattutto attratti dal fatto di essere ospitati anche negli Stati Uniti, volevano un po' attirare anche il pubblico locale, proprio come si fa nel Super Bowl, quindi la finale del campionato di football americano, e tipicamente uno degli show più visti, più costosi, che rende di più agli sponsor, che però pagano tantissimo per essere presenti in quelle pubblicità, è l'halftime show, proprio quello che c'è durante la pausa della partita di football americano. Quindi ci si poteva aspettare che anche questi mondiali di calcio andassero un po' in questa direzione. I nomi che si fanno sono tantissimi, ma i tempi non dovrebbero essere quelli a cui siamo abituati noi. Ma tra un attimo vi racconto di più.

2015, direi anche il 2016, e il mismo Sol ci faceva conoscere lui, Alvaro Soler, e dopo è diventato un po' una garanzia per alcune estati. Quest'estate mi sembra che non abbia pubblicato niente dedicato a diventare la hit dell'estate, però ci hanno pensato diversi, tra questi sicuramente Shakira, che con Burna Boy ha firmato una delle canzoni con le quali probabilmente ci ricorderemo perlomeno i mondiali maschili di calcio, la loro Dai Dai. E vi stavo raccontando quello che sembra si sappia, perché ci sono ancora molti punti di domanda, sull'intervallo nella finale dei mondiali previsto per domenica sera. Allora, solitamente l'intervallo 15 minuti, no? Qualcuno dice no, ci allungheremo in quel di New York fino ai 20 minuti, qualcuno addirittura ha detto 30. Le cose che si sanno è che appunto si vorrebbe andare un po' nella direzione di un grande show, un grande spettacolo durante l'intervallo che ricordi quello del football, del Super Bowl, quindi classico della televisione americana di stampo sportivo, sì, ma che mette insieme anche proprio la cultura popolare con la musica e molto business, quindi con tutto quello che c'entra con il mondo delle pubblicità. Chi ci dovrebbe essere? Shakira, come dicevamo, Madonna, il canadese Justin Bieber, la band sudcoreana BTS, il musicista nigeriano Burna Boy, che vi dicevo, con Shakira. Lui si esibirà, sembra, con il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, i Coldplay e un coro di una scuola elementare di New York. La FIFA non è che sta proprio commentando queste notizie, non sta confermando niente, però le notizie sembrano affidabili, arrivano da BBC, dal Times, l'organismo che regola il gioco, che è responsabile delle regole del gioco, dice che i giocatori hanno diritto a una pausa, un intervallo massimo di 15 minuti. Se ci sono delle eccezioni, si possono insomma allungare questi tempi, ma solo con il permesso dell'arbitro. Secondo voi come finirà? Sarà la prima finale dei mondiali con lo show stile Super Bowl in mezzo? Anche perché se deve cantare tutta questa gente gli serve un po' più di 20 minuti, figuriamoci 15. Fanno in tempo a cantare in 3 in 15 minuti. Torniamo all'81 e a certe certezze come bandiera bianca.

Lei è Dido o Dido, se preferite, Life for Rent, una vita in affitto, lei l'ha chiamata così. La situazione sulle strade con una circolazione particolarmente intensa, andiamo a vedere i principali disagi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella regione di Berna, a causa di un incidente sulla A5, è tuttora chiusa la galleria Liegert in direzione di Bienne. Nel Canton Giura, infine, sulla A16, a causa di un veicolo in avaria, la galleria Remo è stata chiusa in direzione di Bienne.

Jungle, questa è The Wave. Piccolo passo indietro, grazie a uno dei vostri messaggi. Vi ricordate che prima dicevo l'oggetto dell'estate, la quantità, addirittura si parla di 8 milioni di vendite nel Regno Unito, di ventilatori portatili, quindi dispositivi elettronici che vanno ricaricati, eccetera eccetera, ma dicevamo che anche in Svizzera ne sono stati venduti già il doppio dell'anno scorso. Quindi queste sono le cifre che dicono che più o meno in tutto il continente europeo siamo messi uguale, però diversi di voi dicevano ma il ventaglio che è così economico, ecologico eccetera, e io dicevo ma io non ne conosco di ventagli pieghevoli, e invece Loretta ci ha mandato un paio di fotografie che mi fanno ricordare che in realtà ce l'ho anch'io. È fatto come un disco, come un frisbee, e all'interno un'anima in metallo che si può ripiegare, quindi diventa veramente piccolino, sta in mano, sta, lei dice, nella tasca dei pantaloni. E in effetti, grazie Loretta, non me lo ricordavo, ce l'avevo anch'io il ventaglio portatile e non me lo ricordavo. Magari raccontandovi com'è fatto, tra l'altro quello della nostra ascoltatrice Loretta è tutto colorato, magari è venuto in mente anche a voi che ce l'avevate già. Tra un attimo invece parliamo dell'andare in bicicletta con questo caldo. Ma come in bicicletta con questo caldo? Dirà qualcuno. E invece proprio gli amici di Provelo Ticino ci ricordano che anche con la canicola sarebbe per alcuni aspetti una buona idea pedalare. Tra un attimo approfondisco il loro punto di vista. Voi la bicicletta la state prendendo o pensate ne riparliamo a settembre?

Niccolò Fabi, la cosa che già c'è, qualcuno mi ha scritto che in effetti con questo grande caldo sta approfittando di più invece dei mezzi pubblici proprio perché c'è l'aria condizionata all'interno. Giusto. Allora, ci fanno sapere da Provelo Ticino, ci fanno riflettere sul pedalare contro la canicola. In questi giorni col caldo così intenso in molti si sono chiusi in casa oppure hanno detto devo prendere l'automobile, e lo si fa di più anche per i tragitti brevi proprio per il fatto che la maggior parte delle nostre automobili ormai ha l'aria condizionata all'interno. Lo sappiamo che spostarsi a piedi con un grande caldo è problematico, e lo è in particolare per le persone anziane. Tuttavia ci sottopongono da Provelo Ticino qualche riflessione sul invece continuare a spostarsi in bicicletta nonostante il caldo, perché loro dicono chi lo fa già continua a spostarsi in bicicletta perché sa che la ventilazione è assicurata. Ogni tanto si fa anche qualche tratto con un po' di ombra, quindi di più fresco sotto gli alberi o all'ombra degli edifici. Sotto gli alberi, per esempio, si può ridurre la temperatura di quasi 10 gradi e non pensate di dover andare veloce come i corridori del Tour de France, perché basta, per avere un po' più di fresco, avere un'andatura di, loro dicono, circa 10 km all'ora. Poi ci sono dei motivi pratici, loro dicono continuiamo ad andare in bici perché possiamo arrivare fino davanti al posto dove abbiamo un appuntamento, dobbiamo fare qualcosa, un negozio, un bar, uno studio medico, fin davanti all'ingresso, non dobbiamo cercare posteggio, non dobbiamo spendere dei soldi per il posteggio, non rimaniamo incolonnati al semaforo, non consumiamo benzina. Soprattutto, vabbè, di questo periodo che si sa che i prezzi di benzina e gasolio non sono particolarmente simpatici, e quindi Provelo Ticino consiglia di continuare a utilizzare la bici negli spostamenti di tutti i giorni oppure di considerarla come alternativa. Loro dicono però non dimenticatevi di portare con voi una bottiglietta d'acqua per idratarvi. L'uso della bici, se ci vogliamo riflettere, oltre ad avere dei vantaggi individuali, cioè per ciascuno come abbiamo appena spiegato, contribuisce a sua volta a ridurre il calore nelle città, perché se l'auto con cui ci siamo spostati è già riscaldata, aggiunge in un certo modo calore a quello già presente. Poi lo sappiamo che gli motori termici utilizzano questa energia fossile, producono CO2, aumentano la pressione sul clima, eccetera. Voi che ne dite? Bici, ci ripensiamo a settembre, come dicevo prima? Oppure forse l'avevate sottostimato l'utilizzare la bicicletta anche col caldo? Eurythmics, loro ci riportano con Miracle of Love in un magico 1986.

Eurythmics, Miracle of Love. Giustamente arriva qualche messaggio e qualche precisazione. C'era chi mi diceva, come Elda, ma scusa, le biciclette anche loro si devono fermare al semaforo. Sì, naturalmente, però quante volte capita che si è in auto, si dice ah sì sì, adesso arriva verde, passo, invece no, stai di nuovo lì fermo e magari il motore dell'auto che si spegne, tu però volevi l'aria condizionata, allora devi riaccendere. Questa è una possibilità. Invece grazie al messaggio di più di uno di voi, siamo tornati invece su quella

0: Non c'entra niente col discorso di Provelo, che ci riportava al fatto che semplicemente andare un po' in bici, non chissà quale velocità, già rinfresca e appunto non emette ulteriore CO2 e calore nell'atmosfera. Poi erano indicazioni generali, erano un po' un invito, non sono disposizioni che dobbiamo per forza rispettare, però ho già notato che anche i motorizzati volevano riappropriarsi anche loro del tema. Tiziano Ferro.
1: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Mentre Tiziano Ferro ci diceva che il sole esiste per tutti, sopra le nuvole, ricordiamoci, si sono fatte le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Nuovo partenariato industriale per la difesa tra Unione Europea e Ucraina, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante un intervento a Kiev con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che l'Ucraina non è più soltanto un acquirente, ma è diventata un fornitore di sicurezza per l'Europa, soprattutto nell'ambito dei droni, con l'esperienza maturata in questi anni di conflitto. E sempre sull'asse Bruxelles-Kiev si è deciso di estendere di un anno, fino al 4 marzo 2028, lo status di protezione da parte dell'Unione Europea per chi fugge dall'Ucraina. Lo hanno deciso i Paesi membri. Secondo il comunicato diffuso dal Consiglio Europeo, la protezione verrà concessa

0: unicamente a chi rispetta i propri obblighi militari e non si sottrae all'arruolamento. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato la ripresa degli attacchi contro l'Iran oggi alle 6 del mattino, mezzogiorno ora locale. Le operazioni, si legge su X, sono progettate per degradare ulteriormente le capacità militari con cui le forze iraniane hanno attaccato le navi commerciali nello stretto di Hormuz. In Ticino il Ministero Pubblico ha concluso oggi l'inchiesta Supercar. 39 persone sono state rinviate a giudizio per una frode nel settore del leasing automobilistico. Gli indagati ottenevano finanziamenti per auto di lusso tramite società fittizie, poi le noleggiavano o le rivendevano all'estero. Le indagini coordinate dal Ministero Pubblico e condotte dalla Polizia Cantonale hanno portato all'emissione di 8 atti d'accusa e 31 decreti d'accusa. In due casi il rinvio a giudizio è di fronte a una corte delle assise criminali, in 5 di fronte alle assise correzionali e in un caso alla pretura penale. Frenata del turismo svizzero di giugno rispetto all'anno scorso, la flessione registrata è del 2,4% rispetto al 2025, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Preponderante il calo della domanda estera, scesa al 4,4%. Comunque anche i mesi di marzo, aprile e maggio stonano rispetto all'anno scorso, ma ce lo si aspettava, visti gli ultimi 3 anni da record sul fronte delle notti in albergo. A Lucerna il calo a livello nazionale non dovrebbe preoccupare, anzi nel 2025 la città ha registrato 1,5 milioni di pernottamenti, un numero record e in progressione del 5% rispetto al 2023, all'anno precedente. Numero che una parte della popolazione spera però di abbassare con un'iniziativa popolare che vuole introdurre un modello ispirato a quello di Amsterdam nei Paesi Bassi, ovvero fissare un tetto massimo al numero di posti letto negli alberghi. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata con un aumento della nuvolosità e nel pomeriggio, seguito da rovesci.
1: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti, in direzione dell'Italia, e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella regione di Berna informiamo che sulla A5 la galleria Ligertz è stata riaperta in direzione di Bienne. Nel Canton Giura infine sulla A16, a causa di un veicolo in avaria, la galleria Remo è stata chiusa in direzione di Bienne.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: loro si chiamano Earth, Wind and Fire. Terra, vento e fuoco. Ti ha portato il vento, caro Davide Riva?
1: Mi ha portato il vento, ciao, buon pomeriggio. Un
0: come
1: piacevole
0: stai?
1: Vento. Sto bene perché
0: un
1: poi...
0: Un piacevole vento, bene.
1: Si è rinfrescata anche un po' l'aria. Oh. Non so se questa cosa poi sarà duratura, se il picco della canicola è stato raggiunto e cominciamo a vedere anche la discesa. Sta di fatto che cominciare a sentire questa brezza anche sul corpo... da piacere, poi ovvio che creerà magari anche qualche problema perché ovviamente quando c'è il vento ci possono essere anche dei disagi, sono arrivati dei temporali, so che ha grandinato in qualche zona tra stanotte e magari anche nel pomeriggio, quindi c'è sempre purtroppo una conseguenza negativa, però dal punto di vista dello sguardo, dei sensi, visto che parlavi anche di Earth, Wind and Fire, qui mancava proprio l'acqua in questo caso, se non sbaglio.
0: Earth, Wind and Fire e Water, poi avranno detto vabbè magari
1: forse era un po' troppo lungo, non suonava
0: si
1: bene.
0: Si scherza, puristi della musica si scherza.
1: Poi tra l'altro tu pensa, senza neanche saperlo, hai parlato del vento che sarà uno dei temi di oggi. Perché
0: davvero?
1: Ieri si parlava dell'etimologia delle parole, di alcune parole che hanno a che fare con noi. Ripartiamo infatti dal concetto di radio, no? Ci domandavamo ma perché la radio si chiama così? Allora l'abbiamo detto ieri, lo ripartiamo con piacere, deriva dal fatto che si pensava che inizialmente le onde radio venissero... inviate come i raggi solari, da lì prende poi il nome, quindi il fatto che il suono
0: irradiate,
1: la voce, irradiate, esatto, e la stessa cosa funziona anche per il braccio perché vuol dire anche un'asta, un bastoncino come i raggi del sole ed è per quello che quest'osso si chiama in questo modo. Questo è il punto di partenza di ieri, oggi parleremo di tramonti, parleremo di vento, parleremo appunto da dove originano i nomi perché è sempre piacevole conoscere quello che sta alle spalle, cioè la storia di persone che si sono messe d'accordo, che hanno trovato un senso a degli eventi che magari non sapevano ancora spiegare, ma che poi oggi noi usiamo quotidianamente e non ci domandiamo da dove possano aver preso origine.

0: Caro Davide, devi sapere che io pensavo, non so come mai, pensavo ieri sera ha vinto la Spagna, quindi è la prima finalista per la finale dei mondiali. Abbiamo parlato un po' dello show tra primo e secondo tempo della partita finale dei mondiali di domenica. E mi ero psicologicamente preparata che tu mi portassi delle notizie di sport, e invece dicendomi i tramonti, il vento, hai rivoluzionato il mio pomeriggio.
1: Parleremo anche di sport, però c'è tempo per la finale, anche perché stasera c'è la seconda,
0: sì, certo.
1: Quella che decreterà l'altra finalista. Ieri la Spagna non ha solo vinto, ha asfaltato la Francia.
0: Non decidono solo la finale, ma a chi danno le Malvinas, giusto?
1: Teoricamente ogni volta che c'è una sfida tra queste due squadre è sempre difficile, perché Argentina e Inghilterra hanno comunque questi contrasti mai sopiti, che ritornano anche solo dal punto di vista giornalistico, però effettivamente tutti quegli attriti del passato in campo vengono o risolti o acuiti, e quindi lo sport può essere cassa di risonanza in positivo o negativo a seconda anche di come ci si approcci anche a questo evento. Sta di fatto che può essere una bella partita, perché contrappone anche la filosofia sudamericana a quella invece europea, quindi vedremo quale sarà la squadra che poi ne uscirà vincitrice. Ieri moltissimi, tra cui anch'io, pensavo che la Francia potesse esprimere un calcio decisamente migliore, invece l'organizzazione della Spagna, la superiorità numerica a centrocampo, forse un po' la supponenza anche dei francesi, ha cambiato completamente anche il risultato.
0: E la supponenza?
1: Secondo me sì, perché io parlo da allenatore, da scarso allenatore di categorie inferiori, però era evidente che a metà campo i giocatori della Spagna, oltre a essere superiori a livello di numero, avevano una tecnica migliore degli altri. La Francia ha pensato: giochiamo con 4 davanti, 3 mezze punte e una punta, un gol lo faremo, siamo più forti, non è importante. Invece il centrocampo è un po' come l'ombelico di un corpo, no? È il fulcro, l'equilibrio. Se non riesci a mantenere la palla, poi è difficile. È vero che il calcio è episodico, però l'approccio e soprattutto il fatto che la Spagna ha giocato da squadra ha fatto la differenza.
0: Senti che screanzata che sono, cioè tu arrivi, hai tutti i tuoi appunti, le tue cose da dire eccetera, io ti porto da un'altra parte.
1: Ma no, ma è così perché in fin dei conti questo io vorrei che fosse esattamente come un tavolo in cui si sta facendo un po' merenda. C'è chi sta bevendo guidando, chi sta leggendo magari un libro, ascoltando in sottofondo, e quindi non ci deve essere una scaletta preparata, ci deve essere la voglia di comunicare, e poi l'improvvisazione costruita su una preparazione può fare la differenza.

0: Il fatto è che se lo dico io, Zubirubi, sembra una che ti prende in giro, Davide. Invece Raffaele Gualazzi lo fa con Calda estate dove sei, perché lui era una speranza, no? Grazie Raffaele, basta così.
1: Mi ricordo basta anche così. Se non sbaglio erano i Blues Brothers anche che giocavano molto su questi suoni, sul fatto di poterli far ripetere anche al pubblico. Tra l'altro c'è una storia curiosa anche sui Blues Brothers di cui parleremo magari in un altro momento, perché avevamo lasciato a parte il discorso del vento, protagonista sì? oggi. Sì? E quindi a volte è anche curioso, interessante sapere qual è il nome dei venti e qual è la loro storia, dove deriva questa parola. La parola è antichissima, che porta la parola vento e ha sempre voluto dire comunque qualcosa che soffia, quindi deriva dal fatto, dal soffio, che poteva essere di una persona o comunque anche di questi spiriti che venivano immaginati una volta dalle persone che sono arrivate migliaia d'anni prima di noi. Poi dopo, ma poco alla volta, il vento era fondamentale per potersi orientare all'interno del mare, certo, soprattutto, e quindi avere anche delle indicazioni quando non hai punti di riferimento.
0: Lo stai dicendo perché esce Odissea di Nolan domani.
1: Domani esce, sono curioso perché sono sempre dei film molto, molto particolari, ecco, che devono essere gustati, visti, che lasciano, sicuramente non lasciano mai indifferenti. Venti, che sappiamo esiste questa famosa rosa dei venti con queste 8 venti principali, e che sono quelli che tradizionalmente anche le persone cominciano a conoscere. La tramontana, che quindi arriva da nord, perché guardando dal mar Mediterraneo, che era il punto di riferimento, era dove spariva il vento oltre le montagne, quindi tra i monti, quindi in questo caso tramontana arriva proprio da questo.
0: Quindi, sai che non l'avevo mai sentito?
1: Non l'avevi mai immaginato? No. Tramontana deriva proprio da questa cosa, dal fatto che sparisse oltre i monti che erano per tutti indicati un po' come le Alpi, perché solitamente veniva preso come riferimento di solito Venezia, oppure potevano essere anche alcune isole importanti del Mediterraneo, ma tutte orientate verso il nord davano comunque verso la tramontana. Poi c'era il grecale è facile, arriva dalla Grecia, quindi è semplice, arriva da nord-est, da in nord-est. Questo caso, da nord-est. Okay. Il levante invece da dove sorge il sole, quindi dalla parte comunque direttamente da est. Lo scirocco invece deriva da una parola, anche questa araba, che vuol dire sud, quindi è un vento che arriva dal sud, sud-est, qualcuno lo associa anche dalla Siria, quindi dalla Siria, dal nome Siria deriva il nome scirocco, sirocco, okay, e quindi probabilmente deriva da quel luogo lì. Poi c'è l'ostro o il mezzogiorno, quello che arriva solitamente da sud.
0: Come l'hai chiamato?
1: Ostro.
0: Ostro.
1: Ostro o mezzogiorno, possono okay. essere chiamati da entrambi i nomi, perché vogliono dire proprio sud, e quindi il vento che arriva da solitamente dal Sahara. Abbiamo il libeccio, che invece arriva da sud-ovest, anche in questo caso prende il nome da una nazione, perché se prendi come riferimento, può essere in questo caso, può essere Creta, può essere Malta, possono essere quelle isole più importanti o anche Venezia in quel caso, il vento che arriva da sud-ovest arriva dalla Libia, e quindi il libeccio prende il nome dalla Libia. Il ponente prende il nome dall'altra parte, dal fatto che dove tramonta il sole, e poi per concludere il maestrale, perché quello verso la Via Maestra, quindi verso Roma o comunque anche verso Venezia per alcune ipotesi, erano quelle le vie principali, quindi il maestrale prende il nome da lì. Questa è l'origine dei venti, curioso, però oggi quando vi orientate, se avete un'idea di dove è nord, sud, est e ovest, potete dare un nome al vento che vi arriva in faccia.
0: E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare, lo diceva anche Fiorello, non solo il poeta, ti ricordi la canzone Ron negli anni 90? Questa invece, attualissima, Olivia Rodrigo.

0: Allora, intanto Davide, ti hanno preso giustamente anche come riferimento per tutta una serie di questioni ventose, però prima permettimi aggiorniamo la situazione della viabilità perché è parecchio interessante sia nella Svizzera italiana che nel resto del paese. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen, code di 5 chilometri, ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nelle regioni di Berna vi informiamo che sulla A5 la galleria Ligerz è stata riaperta in direzione di Bienne. Nel Canton Giura infine sulla A16 a causa di un veicolo in avaria la galleria Remont è stata chiusa in direzione di Bienne. Allora, sono arrivati due tipi di messaggi, quelli letterari, tipo io dicevo è sotto il maestrale, ora è biancheggia al mare, tipo Alda che scrive poesie di Giosuè Carducci, bravi, quelli, se avete risposto così, bravi. Purtroppo non era un quiz dove si vinceva qualcosa, però sono arrivate anche delle domande sui venti locali.
1: Sentiamo.
0: Allora, no, nel senso che tu dicevi che i venti di cui ci hai spiegato l'origine del nome sono i principali, poi ovviamente ogni località ha un proprio vento, però mi sono domandata, ma è l'espressione locale di quel vento principale o è un vento diverso?
1: Allora dipende, che cosa hanno mandato? Fammelo sentire così vediamo.
0: Ve lo faccio sentire, è un'ascoltatrice che oggi ci ha già dato qualche spunto via audio.
2: Davide, senti, ma tipo a Riccione dicono sempre che c'è il Garbino. Cos'è il Garbino? E qua sul lago di Lugano si parla di Breva.
1: Allora, per
2: anche
1: la Breva...
2: Da dove arrivano forse tutte e due dal dialetto, non lo so.
1: Sicuramente sì, o meglio, non proprio dal dialetto, almeno quello che so per il Garbino. Poi andrò a documentarvi per la Breva qual è l'origine
0: perché
1: del nome.
0: Perché sai anche il Garbino, sai?
1: Il Garbino sì, perché sì? Il Garbino deriva dall'arabo garbi, che vuol dire occidentale. Fondamentalmente è il libeccio e probabilmente quello a cui si riferisce è questo vento che è noto per essere caldo, secco e ha delle raffiche improvvise. La Breva probabilmente prende il nome da una parola dialettale, ma comunque sono sempre gli stessi nomi, quelli che abbiamo detto prima, che arrivano in quelle direzioni, magari si incanalano in una valle in alcuni casi, in questo caso sull'Adriatico presumo che appunto sia un vento che arrivi da quella direzione, quindi se ci arriva conferma io so che Garbi vuol dire occidentale in arabo e che quindi probabilmente prende il nome da lì, però è il libeccio. Invece adesso vi faccio ascoltare, o meglio vi facciamo ascoltare una canzone molto famosa di Vasco Rossi dell'82, in cui c'è una frase che racconteremo fra un attimo perché si riferisce a un giornalista che aveva creato polemica con lo stesso Vasco Rossi prima della sua esibizione a Sanremo e proprio all'interno del testo lui inserisce una frase, vediamo se riuscite a individuarla.

0: Hai visto che lo sapevano? Daphne, meglio rischiare che diventare come quel tale che scrive sul giornale.
1: Esattamente così, perché nell'81 Nantas Salvalagio scrisse un articolo molto critico nei confronti di Vasco, definendolo alcolizzato, drogato, fatto, e quindi Vasco decise di rispondere con questa canzone, con un abbigliamento anche provocatorio. Fu anche la canzone che cominciò a farlo conoscere al grande pubblico, quindi da uno scontro tra i media e un artista poi è nata anche una star che oggi tutti riconoscono, sicuramente dal punto di vista numerico e per il valore, non dico tanto dei testi, ma di alcune frasi che sono diventate poi emblematiche.
0: Cioè praticamente Salvalagio gli ha fatto un favore
1: non sapendolo. Sì, la stessa cosa penso era successa con gli impressionisti, perché la parola dei quadri impressionisti era stata usata in maniera dispregiativa, no? Perché quelli che volevano dare un'impressione, già avete questa sensazione, e poi invece è diventato il nome che oggi li contraddistingue, e il valore che hanno tutti questi quadri è incredibile. Torno a rispondere alla domanda di prima su Breva, mi sono documentato, e Breva, che è questo vento termico periodico e diurno del lago di Lugano, prende origine da un luogo, da Brivio, che è una cittadina situata lungo il fiume Adda a sud del lago, che storicamente è considerata l'area di origine del flusso d'aria.
0: Poi ci scrivono tipo Gabriele: noi nel Sopraceneri abbiamo il Moshendrin, un vento che arriva dal Monte Ceneri, bella interessante trasmissione. Beh, vi ringraziamo anche per queste considerazioni, ma non volevo leggerla, sai quando dici sto leggendo. Un saluto anche a Brusio e chi ci ascolta da lì, grazie per tutti quelli che ci stanno scrivendo. Non ho le regole della radiofonia, direbbero, Davide, che io dovevo iniziare poco dopo le 4 dicendo buon pomeriggio, sono Elisa Manca, l'ho detto? No. Ho detto che il numero è lo 076 321 1113? No. Quindi comunque,
1: ma è quello che abbiamo detto prima, è come entrare in una casa, vuoi una fetta di torta, dai prendi anche un caffè, dai che ci raccontiamo un po' il pomeriggio. Un saluto tra l'altro a Brusio, luogo meraviglioso.

0: inconfondibile Biagio Antonacci, però in realtà lui è solo un featuring in una canzone di Yuli, che effettivamente sarebbe il nome dell'artista di questa l'ultima canzone. Nel frattempo ne abbiamo ricevuto i messaggi e i video anche. Ci è arrivato un video da Manu a Coldrerio Va Così, l'audio non ve lo faccio sentire, ma pioggia, praticamente sta nuotando in autostrada Manu, che poi non so se è un Manu o una Manu, però è così. Tra poco comunque, dopo la prossima canzone, noi ci colleghiamo anche con Meteo Svizzera, così ci facciamo dire tutto.
1: Tra l'altro non so se tu oggi ne hai già parlato o hai sentito di questa campagna nazionale che cerca di inculcare anche degli atteggiamenti corretti per i turisti che vengono in Svizzera, in modo tale da conoscere quelle che sono anche un po' le aspettative delle persone per far convivere il turista con chi quotidianamente è sul posto. Quindi è fondamentale anche rispettare certe regole, e il titolo è Viaggia con attenzione, vai via con i ricordi. Questo è l'obiettivo di questa campagna di Svizzera Turismo, e pone l'accento su alcune situazioni. Cioè, per esempio, quando tu stai viaggiando sul treno, non occupare il sedile del treno con il bagaglio, che sembra una cosa scontata, però non
0: dappertutto
1: viene fatto.
0: Mamma mia, non
1: questo.
0: Mi fare parlare.
1: Perché succede a volte, no, che ti trovi con qualcuno che magari...
0: Ma sai che il bagaglio non è neanche la cosa peggiore vicino a chi è seduto, vabbè.
1: Un'altra cosa che viene indicata è non spingere, non saltare la coda durante la salita sui mezzi pubblici, che anche questo sembrerebbe una cosa scontata.
0: Ma siamo
1: scontata.
0: In Svizzera!
1: Ma non è. Smaltire correttamente i rifiuti, rispettare la proprietà privata, non tutti i terreni sono accessibili. Questo è interessante perché, certo, per esempio anche quando si va verso la montagna, verso la collina, bisogna rispettare anche il terreno degli altri, e poi chiedere il permesso prima di fotografare una persona.
0: Ah, vero, certo.
1: Perché effettivamente anche questa è un'abitudine che solitamente magari non si usa, però la privacy è fondamentale non solo per le nuove tecnologie, ma anche solo per la sensibilità o magari anche quelle che possono essere le credenze di qualcuno. È stata adottata per il momento anche a Lucerna, a Basilea, con dei manifesti, dei volantini, del materiale digitale, e l'accoglienza al momento sembra molto positiva da parte dei visitatori e nessun feedback negativo. Queste sono le prime risposte che arrivano da questa campagna, però è interessante perché ti fa capire come alcuni paesi hanno delle circostanze che non sono così scontate, così ovvie. Ti faccio un esempio: in Thailandia, se ti vola via una banconota e magari il vento come oggi te la fa scappare, sei portato, sei per terra, a fermarla con un piede. Non farlo mai, perché quello può essere considerato addirittura un reato, perché viene considerato come una mancanza di rispetto del re, penso che sia il re thailandese.
0: Sì, non si può fare assolutamente,
1: che è raffigurato sulla banconota,
0: pensare nulla contro la famiglia reale in Thailandia.
1: No, quindi è fondamentale, certo, a volte anche preoccuparsi prima di un viaggio, soprattutto quando si va in posti che sono lontani, con cui non c'è un contatto diretto, che magari non vengono così pubblicizzati anche all'interno dei film. Quindi questo è fondamentale per evitare gaffe, in alcuni casi anche per evitare reati.
0: Sai che ti dirò? La cosa del bagaglio sul treno o del rispettare la fila, anche un bel ripasso generale a noi non è che fa così male.
1: Quando magari uno va in montagna, si toglie gli scarponi e mette i piedi davanti.
0: Abbiamo pensato alla stessa cosa.
1: Sì.

0: Ieri a Monastir a Locarno gli One Republic, questa era Stop and Stare. A proposito sì di Locarno, ma di meteo svizzera Locarno Monti, buon pomeriggio Lisa Moser, benvenuta.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo bisogno di sapere cosa sta succedendo perché anche i nostri ascoltatori ci mandano fotografie e video di alcuni pezzi del Ticino sott'acqua.
1: Sì, beh, abbiamo avuto proprio nel pomeriggio di oggi la formazione di diversi temporali che localmente sono risultati anche intensi, soprattutto per quanto riguarda le raffiche di vento e l'intensità delle precipitazioni sul breve periodo, che hanno toccato soprattutto le regioni del Ticino centro-meridionale e che però già in questi istanti si stanno pian pianino attenuando, e quindi dalla serata vi sarà un graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite e appunto anche nella notte non sono più attesi fenomeni temporaleschi. Al nord invece stato anche interessato da alcuni temporali anche localmente forti, che però continueranno anche almeno fino alla seconda parte della notte per poi attenuarsi, e domani in tutto il paese avremo una mattinata che inizierà

0: raggiungeranno i 30 gradi sia al nord che al sud delle Alpi.
1: Grazie Elisa Moser, a te e al team di Meteo Svizzero Locarno Monti. Buon lavoro, buona serata.
0: Grazie altrettanto.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Federico Talarico. Ci sono novità relative al femminicidio di Faido avvenuto giovedì, seguito dall'esplosione il giorno dopo a Leontica, in Valle di Blegno, in cui è morto l'ex marito della vittima. Alessandro Broggini ci ha raggiunto in studio.
3: Sì, la notizia è giunta poco fa ed è che gli inquirenti oggi alle 11 hanno trovato ancora altro esplosivo a Leontica e la stessa polizia cantonale a comunicarlo. Il materiale esplosivo senza meccanismi di innesco è stato trovato in casa dell'uomo morto in una proprietà di famiglia venerdì sera nell'esplosione che ha pure ferito 3 dei 5 agenti che avevano fatto irruzione. La polizia non specifica la quantità dell'esplosivo rinvenuto oggi. Ricordo che nella casa distrutta venerdì era già stato trovato del materiale esplosivo inesploso oltre ad alcuni inneschi. Si è quindi subito sospettato che ce ne fosse ancora anche altrove. Sospetti quindi confermati, le attività di bonifica anche in altri stabili riconducibili all'uomo quindi proseguiranno nei prossimi giorni. Al lavoro collaborano anche degli specialisti, quelli dell'Istituto Forense di Zurigo, oltre che i pompieri di Acquarossa. Sul posto a titolo precauzionale ci sono anche i soccorritori di Trevalli Soccorso.
2: Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto scorso, all'interno del carcere della Stampa, aveva aggredito un altro detenuto, ferendolo gravemente. La vittima aveva però riportato un lungo taglio sul collo. E nonostante il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui, è stata richiesta una pena di 6 anni e l'espulsione per 15. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è di tentato omicidio intenzionale. Il Ministero Pubblico ha concluso mercoledì l'inchiesta Supercar. 39 persone sono state rinviate a giudizio per una frode nel settore del leasing automobilistico. Gli indagati ottenevano finanziamenti

0: abbonamenti per auto di lusso tramite società fittizie, poi le noleggiavano e le rivendevano all'estero. Le indagini coordinate dal Ministero Pubblico e condotte dalla Polizia Cantonale hanno portato all'emissione di 8 atti d'accusa e 31 decreti d'accusa. Dopo un periodo come osservatrice, la Svizzera ha aderito all'Alleanza dei Porti Europei, una partnership tra pubblico e privato formata da circa 200 entità che mira a combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga. Funge da supporto alle autorità portuali e alle compagnie di navigazione e ha l'obiettivo di migliorare la collaborazione fra i vari attori. Finora Berna svolgeva solo, lo ricordiamo, il ruolo di osservatore. La fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro la scomunica dei suoi 6 vescovi decretata dalla Santa Sede il 2 luglio scorso, dopo l'ordinazione di 4 sacerdoti a Écon, in Vallese. In assenza di mandato pontificio, quindi in violazione del diritto canonico, il dicastero per la dottrina della fede aveva dichiarato lo scisma. In chiusura, le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver deviato 2 navi mercantili che tentavano di entrare nei porti iraniani. Lo riporta il media d'opposizione al regime Iran International. Washington aveva ripristinato il blocco navale dei porti, accusando Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. L'Iran, di tutta risposta, aveva annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, seguito da rovesci.
1: Rete 1. C'è naturalmente la viabilità in primo piano. In Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km, conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece tra Quinto e Airolo le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nel Canton Giura infine sulla A16 la galleria Rameau è stata riaperta in direzione di Bienne.

0: Loro sono i Supertramp, di nuovo buon pomeriggio, 17:09 minuti, siete con Davide Riva, Elisa Manca. Mi permetti, Davide, una cosa, un messaggio a cui non avevamo ancora risposto?
1: Vai.
0: Prima ci scriveva Maria Grazia e ci diceva: ma a Villa Luganese è partita la sirena di allarme, ma vi risulta? Abbiamo fatto un controllo anche con qualche collega dell'informazione e ci dicevano sì. L'abbiamo avvertita anche in quel, sai che noi siamo a Comano, quindi insomma si è sentito, però ci sentivamo di rassicurare, nel senso, se non vi arriva un messaggio d'allarme sul telefono, non è successo nulla nel frattempo, tutto bene, però non sappiamo dirvi di più al momento, ecco.
1: Magari partita per qualche non so, qualche fulmine, qualche tuono, qualche, chi lo sa?
0: Siccome non sappiamo dirvi perché, non possiamo dirvi di più, però ecco, la linea generale è: se all'allarme non succede qualcosa, non segue qualcos'altro, a posto. No, non è male tutto sommato, no? Partire
1: non è vero, io non l'ho sentito, non so quale sia il tipo d'allarme, quindi non posso dare informazioni in più, ma posso darvi delle informazioni invece legato a quel profumo che forse avete sentito con l'arrivo di questi temporali, perché quando arriva la pioggia,
0: sì,
1: c'è un tipico odore che si sente dalla terra,
0: sì,
1: che si sprigiona,
0: sì,
1: e ha un nome, si chiama petricore questo.
0: No, non è vero, ma non sparare questi nomi così, ripeti bene.
1: Petricore è il nome che viene dato a questo profumo particolare che nasce dalla terra bagnata, soprattutto anche sull'asfalto, perché spesso c'è magari un po' di polvere o terriccio, e deriva da delle sostanze che sono rilasciate dal terreno dai microrganismi. Quindi in quel momento in cui arriva la pioggia si sprigiona questo particolare profumo che è caratteristico della pioggia. E tra l'altro, una domanda che può essere ovvia e scontata: aspettiamo tutti la pioggia per far rinfrescare l'aria, perché la pioggia rinfresca?
0: Lo stai chiedendo a me?
1: Te lo sei mai domandata?
0: No, prima di 5 secondi fa in effetti non ci ho mai pensato.
1: Perché uno si domanda, beh, arriva la pioggia e rinfresca, lo vediamo, ma perché succede questo? È vero, la pioggia scende dall'alto ed
0: sì,
1: è fredda, ed è più fredda della temperatura.
0: Suspense, perché io magari non lo so, perché non sono scienziata, non ci ho mai pensato, è la prima volta che ci penso nella vita. È ovvio, piove, quindi si rinfrescherà, ma magari loro lo 076 321
1: allora 11, aspettiamo
0: 13,
1: a dare la
0: sanno
1: soluzione. Lasciamo un brano e poi lo spieghiamo.

0: tu l'hai riconosciuta questa signora qua, però è una versione remix, questa è Mediterranea, canzone del 2025, lei è?
1: Giuni Russo, perché lo stile effettivamente lo riconosci subito, da Un'estate al mare, se non sbaglio, cantava lei.
0: Ma sì, certo, al mare. Certo, Alghero in compagnia di uno straniero, è una voce molto elegante la sua.
1: E poi soprattutto anche questa tipologia di presentarsi era curiosa, era sempre pittoresca, mi è sempre piaciuta come personaggio, e quindi questo, che appunto dicevi che era un remix questo.
0: Sì, un remix dell'anno scorso, Dumar Remix. Ha risposto qualcuno, però non come immaginavamo noi, Davide, alla domanda del perché la pioggia rinfresca. Salvatore ci dice: ehi, nei paesi tropicali la pioggia è calda.
1: E immagino, perché si scalda forse di più anche scendendo. Allora, perché la pioggia poi va a rinfrescare il suono? Soprattutto per l'evaporazione quando cade su luogo caldo, è l'evaporazione, lo stesso effetto che fanno quelli che vengono chiamati forse evaporatori, non sono condizionatori ma vengono venduti come surrogati dei condizionatori in questo periodo in cui l'acqua scorre all'interno e viene vaporizzata.
0: Raffrescatori. Credo
1: Esatto, raffrescatori. Il concetto è lo stesso, ma c'è una parte anche in più, perché per poter fare tutto questo, per evaporare, serve l'energia che quindi viene sottratta all'ambiente, per il principio che nulla si crea e nulla si distrugge, quindi sottraendo energia all'ambiente di conseguenza anche la temperatura cala, ed è per quello che è solo temporanea ed ha un beneficio che comunque è passeggero. Le nuvole fanno una certa parte, ma è limitata, perché comunque la radiazione solare, chi va in montagna lo sa, ti scotti anche quando ci sono le nuvole, quindi non ti arriva diretto, non senti così il caldo, ma ti arriva comunque la sensazione, e gli effetti in questo caso, che possono essere dannosi sulla pelle, arrivano anche con le nuvole. Quindi mi raccomando, mettete la crema anche quando il cielo non è sereno. Questi sono i dati un po' più particolari.
0: Lo stai dicendo a me che sono cintura nera di scottatura anche sotto l'ombrellone?
1: No, perché è vero, perché purtroppo io ho fatto anch'io questi errori, ma no, è nuvoloso quindi non mi scotto, in realtà purtroppo poi il risultato lo vedi la sera.

0: stile arrivo dopo Phil Collins, Dancing to the Night. Quando ci sono queste canzoni, sai che non so neanche come commentare. Erano anni meravigliosi dove venivamo nutriti di musica di grande qualità anche in questo mondo che era praticamente
1: erano
0: il
1: anni
0: pop.
1: allegri, la gente era allegra e aveva più speranza rispetto adesso.
0: Ma sai che forse è proprio come sei filosofico?
1: Ma no, perché mi sono spesso domandato se la musica è una fotografia di ciò che accade o invece dall'altra parte è una contrapposizione a ciò che accade, perché l'artista in tante circostanze è quello che invece vede già prima ciò che sta arrivando, ha quella qualità, quella capacità di carpire quello che è nell'aria, perché si dice che effettivamente le idee come l'energia possano essere ovunque. Pensa, scusami, adesso mi si apre un altro cassetto che è interessante. Hanno fatto degli esperimenti su alcuni animali che fanno dei progressi magari nel poter aprire del cibo. Faccio un esempio molto semplice. Avete mai visto che ci sono delle gazze, credo che lo facciano, che per spaccare le noci le prendono col becco, le fanno cadere sull'asfalto e quindi si frantumano e riescono a mangiarne il contenuto. Una volta veniva definito la differenza tra uomo e animale che solo l'uomo riusciva a utilizzare degli utensili per poter cibarsi. Invece poi è stato scoperto che gli scimpanzé, i formichieri, alcuni riescono a usare dei bastoncini per prendere delle formiche, eccetera. Ma si è arrivati a questa scoperta che dice che gruppi di animali simili, ma messi in condizioni distanti dal punto di vista geografico, senza nessun contatto, arrivano in tempi abbastanza identici allo stesso risultato. Quindi vuol dire che quell'idea, forse era nell'aria, quell'energia di fare qualche cosa, era lì, doveva essere colta. E molti, infatti, lo stesso Tesla ipotizzava che noi fossimo delle antenne in grado di recepire le idee che arrivano da qualche parte dell'universo. Era un'idea che non era stupida, perché in fin dei conti il colpo di genio, il personaggio magari è più sensibile e riesce a individuare qualcosa che non sa spiegare, ma in realtà riesce poi a trasformare in qualcosa di concreto.

0: Sulle note di Santana, questa era primavera, per dirvi che se a voi fuori dalla finestra è sembrato che cambiasse più volte la stagione, oggi prima abbiamo chiarito anche con Lisa Moser cosa ci aspetta nelle prossime ore. Santana ci dice primavera, tranquilli, siamo sempre al 15 di luglio, ma soprattutto subito dopo 6 di sera inizia Rete Uno Sport, ci ha raggiunto Lorenzo Boscolo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Evviva voi e chi vi ascolta soprattutto.
0: Ascolta, di che si parla stasera tra... ciclismo, mondiali, tennis, cioè i tre capisaldi del periodo sono quelli lì, ma voi vi concentrate su...
2: Come di badminton.
1: Sì, esatto, sì, o di scacchi, le ultime mosse del mondo degli scacchi. No, cioè naturalmente, principalmente siamo ancora lì, siamo ancora negli Stati Uniti d'America, dove tutto succede a livello di pelota, di calcio, di pallone, in sostanza. La Spagna sta aspettando la sua contendente nella finale di New York, New Jersey per la verità, e la contendente uscirà da una sfida che richiama tante cose, forse l'abbiamo detto, ridetto, trito, ritrito, ma è vero che chi è nato come me nel 69 qualche annetto l'ho messo su, ma soprattutto un po' di ricordi ci sono. L'82 con l'invasione delle Malvinas, delle Falkland, come dicono gli inglesi, con pure la regina Elisabetta che si arrabbiò e mandò l'esercito praticamente a difendere le Falkland, che poi sono le Malvinas. Insomma, Argentina contro Inghilterra non è unicamente, lo sappiamo, il calcio è bello anche per quello, non è unicamente una sfida calcistica, sportiva, ma è anche un duello tra due concezioni del mondo un po' diverse, diciamo così, almeno nell'82. Poi fortunatamente la questione Falkland-Malvinas si è quietata, dunque vivremo grande calcio, punto di domanda. Ci sono talmente tanti bravi calciatori, ci sono quelli che ci hanno fatto tanto male, insomma l'Argentina ci ha eliminati in quel modo là, l'abbiamo vissuto tutti quanti domenica mattina. L'Inghilterra, punto di domanda, Harry Kane, Bellingham, riusciranno questi qua, Tuchel, a riportare l'Inghilterra ai fasti del secolo scorso? Sono passati parecchi anni dal titolo vinto
2: al 66.
1: Voilà, in casa, poi c'era stato quell'episodio contestato che probabilmente con il VAR avrebbe dato esiti un po' diversi. Insomma, l'Inghilterra comunque vinse il titolo nel 1966. C'è chi spera, ma è a ogni mondiale, gli inglesi lo sperano, che ci sia il bis in sostanza. Messi permettendo, ma anche Lionel Scaloni permettendo. Noi parleremo proprio del tecnico dell'Argentina in Rete 1 Sport. Scaloni, che era stato messo alla guida dell'Argentina ad interim, non aveva più soldi la federazione argentina quando arrivò Scaloni ha fatto carriera e ha fatto vincere tanto l'Argentina, insomma. Stasera è anche un po' il suo momento. Se da una parte si è chiuso il ciclo di Didier Deschamps dopo 14 anni con l'eliminazione della Francia, ancora una partita con i francesi, quella che vale il terzo posto, Scaloni spera di proseguire il suo ciclo che davvero ha portato tantissimo a questa società. Questo per il calcio, cara.
0: Io sto aspettando che tu mi dica come si pronuncia il cognome del norvegese che ha vinto oggi al
1: allora,
0: Tour.
1: Non
0: dai.
1: Ho avuto, allora,
0: come va il tuo norvegese?
1: Io sono molto forte col norvegese, ma preferisco il danese, Vingegaard, che è sempre seconda, più facile il danese. No, non ho avuto il tempo, ammetto, io ho molte difficoltà con i nomi stranieri, con i cognomi stranieri in modo particolare, qui è impegnativo. Io ho provato a buttarlo giù, non ho avuto il tempo di andare a ascoltare l'esatta pronuncia norvegese di Soren Werenskjold.
0: Per me è perfetto.
1: Werenskjold ha vinto l'11ª frazione del Tour de France, è un velocista noto, dunque dovrei saperlo, della 1X, e lo sprint che ha fatto quest'uomo quest'oggi, questo norvegese, è abbastanza impressionante, perché è andato lungo per quasi 500 metri con dietro gli squali degli sprint. Non è stata cosa semplice, grande successo per Werenskjold.
2: Mi piace questa pronuncia, potrebbe essere anche una
1: magari non è lui.
2: Un nuovo supermercato che vende i mobili, sai, quelle cose all'occasione. Andiamo alla Werenskjold.
0: Va bene,
1: vi
0: chiedo anche, merete uno spazio, parla anche di calcio svizzero, vedo che sulla homepage RSI c'è Lugano.
1: Giusto, esatto, perché sono state svelate le ambizioni di questo Lugano, che è una nuova arena, lo sappiamo, l'abbiamo già festeggiata, ma soprattutto gli obiettivi. È un Lugano che leggermente ha cambiato a livello di roster, di line up, perché parecchie persone, l'ultimo è Saipi, il portiere che se n'è andato, ha lasciato il Lugano, dunque, però gli obiettivi sono ambiziosi, vogliono centrare ancora una volta il gruppo dei campioni, che è il torneo 6 finale della Super League. I primi 6 si giocano il titolo, anche se sono le 33 partite che precedono questo torneo che fanno probabilmente la differenza. Vogliono vincere la Coppa, tornare a conquistare la Coppa Svizzera come Lugano e poi entrare nell'Europa nella fase a campionato in una delle 3 manifestazioni europee. Dunque ambizioso questo Lugano, ma non so, chiediamo
2: leggevo infatti, voilà. E secondo me c'era è molto ambizioso. Faccio fatica a comprendere il concetto di dire mi basta, tra virgolette, come obiettivo di entrare nelle prime 6 e poi voglio vincere la Coppa, perché in fin dei conti vincere la Coppa è più difficile che arrivare nelle prime 6, perché le partite singole non sai mai cosa può accadere, mentre nell'arco di un campionato, se sei la più forte, solitamente emerge.
1: Quindi sono d'accordo con te.
2: Vedo un po' una sono piccola molto contraddizione, avrei detto piuttosto essere nelle prime 3 in campionato e poi andare il più lontano possibile in Coppa, perché la seconda non è preventivabile.
1: Quasi dato più scontato che sia più facile vincere la Coppa che vincere il campionato.
2: Esatto.
1: Si sottintende un po' quello.
2: Anche perché quando lo dici poi se l'aspettano tutti, i tifosi, se l'aspetta l'allenatore, se l'aspettano i giocatori, e quindi se non ti trovi in quelle condizioni poi hai comunque anche qualcosa che è che va a controbilanciare l'entusiasmo iniziale.
1: Ma ha ragione, poi la storia insegna, il Bien ha fatto danni in questo senso, riuscì a eliminare un Lugano nettamente superiore proprio in Coppa. Sono d'accordo con il nostro allenatore del Preonzo.
2: Ex allenatore del Preonzo, perché
1: hai mollato.
2: Ho mollato perché non ce la faccio con però oggi ho messo anche un bel messaggio sul nuovo allenatore. Ma l'avevo già preannunciato, preannunciato che non riuscivo con il tempo, perché siamo fuori, finisco tardi, posso essere in qualsiasi parte della Svizzera italiana più. E quindi ci siamo lasciati con un grande abbraccio e sono sempre legate ai colori del Preonzo.
1: Va bene.
0: Tutto il resto ce lo ascoltiamo subito dopo 6 di
1: volentieri,
0: sera in Rete Uno Sport. Grazie Lorenzo Boscolo. Ci trasferiamo a Bien, dove troviamo oggi pomeriggio Daniele De Mattè.
3: Buonasera, buon pomeriggio da Bien. In Ticino questo pomeriggio, complice anche la meteo, il traffico è particolarmente intenso e al momento i rallentamenti più significativi, quelli più importanti, sono segnalati sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Mendrisio, su diversi tratti in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti in direzione dell'Italia, così come nella direzione opposta da Agno verso Manno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione del Ticino, tra Vassen e Göschenen, sono ora segnalate code di circa 3 km con ritardi di una mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta, quindi, in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine informiamo che nei Grigioni, a causa di un veicolo in avaria, la 13 è stata momentaneamente chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Salida del vuelo con destino

0: Ma sai che mi ha talmente portato da un'altra parte Carol G insieme a Manu Chao che non mi stavo nemmeno accorgendo che la canzone finiva, Davide. Riportami alla realtà.
1: Eccoci qua, guarda, sono le 17:41 e 26-27 secondi e so che hai una notizia legata al sapone.
0: Allora, ti ricordi che prima stavi raccontando di questa campagna di Svizzera Turismo che è dedicata ai turisti per dirgli attenzione, qui abbiamo delle regole, le cose a volte funzionano così, e io ti ho detto guarda che a volte queste regole valgono anche per noi. Tac, un attimo dopo apro le notizie. Parco delle Gole della Breggia, hai presente?
1: Sì.
0: C'è il laghetto del Ghitello, c'è la diga, a volte qualcuno si tuffa, no? Cosa hanno pensato di fare oggi? Per scivolare in acqua più velocemente hanno detto, perché non mettiamo sulla roccia e sui mattoni un po' di sapone? No, non ridere, è vero.
1: No, perché...
0: È un problema, hanno dovuto chiamare i pompieri e adesso devono cercare di limitare i danni ambientali, cioè...
1: Perché mi immagino il perché si usava mettere il sapone a volte anche sui teli quando si era bambini, però non si pensa poi alle conseguenze che possono essere dannose per l'ambiente e soprattutto poter causare anche la morte di alcuni animali, quindi mi raccomando fate attenzione, questo è stato un caso, spero e sicuramente sarà stato fatto per disattenzione, però le conseguenze possono essere molto gravi.
0: No, cioè, tu dici disattenzione?
1: Ma immagino,
0: giovane età?
1: Forse no. La giovane età, io so di persone, parlo sempre a nome di qualche amico che ha messo anche il bagnoschiuma nell'idromassaggio.
0: Una volta sola l'ha fatto però.
1: Un disastro è uscito, in una squadra di calcio, quindi si può anche legare, immaginare dove, per chi conosce il calcio regionale.

0: eccoci qui Davide, stavamo dicendo rimaniamo in tema prossima semifinale, quella di questa sera alle 21, naturalmente sulla 2 ce ne anticipava qualcosa prima Lorenzo Bosco, naturalmente lui viene con noi a chiacchierare un po' della giornata, ma soprattutto ad anticiparci le interviste, i collegamenti, le considerazioni che poi fanno in Rete Uno Sport, che è immediatamente dopo 6 di sera, quindi non diamo mai l'orario preciso, perché è 18.40, 45, dipende, quando finiscono le notizie.
1: E stasera seconda semifinale, come detto appunto, Inghilterra contro Argentina, due filosofie di calcio diverso e anche due storie completamente diverse che hanno a che fare i rispettivi nomi con il passato, cioè l'Argentina ha a che fare con quelli che sono stati i primi conquistatori che arrivando su quelle sponde ascoltarono delle leggende evidentemente legate a delle grandi miniere d'argento nell'interno, ed è per quello.
0: Ma una volta
1: che
0: la ricerca non era dell'oro, la Eldorado, perché l'argento?
1: Perché anche l'argento era prezioso ai tempi, perché adesso vale molto meno perché si è scoperto che l'oro ha delle proprietà che sono fondamentali soprattutto anche per la tecnologia, però la lucentezza dell'argento era importante quanto l'oro a volte, e quindi si cercava questo materiale perché era fondamentale per poter avere anche delle esportazioni e per poter avere anche delle conquiste economiche. In realtà l'argento non è mai stato trovato, ma il nome è rimasto, ed è rimasto anche il nome del fiume,
0: la speranza anche magari
1: però il Rio della Plata vuol dire proprio fiume dell'argento, perché la plata è inteso come soldi, come argento, quindi nel contesto economico ha preso il nome proprio da questa leggenda. Mai trovate le miniere d'argento, ma il nome è rimasto costante nel tempo, come l'altra volta infatti dicevamo del Brasile, che era curioso che prende il nome da questi alberi sempre visti dai conquistatori che erano del colore della brace, e quindi l'albero della brace ha dato il nome anche a Brasil. Mentre invece l'Inghilterra si rifà al nome degli Angli, che erano questa popolazione germanica che era poi emigrata anche in Britannia, quindi dalla terra degli Angli, l'Angleterra, quindi praticamente nasce l'Inghilterra. Quindi queste le due contrapposizioni legate, una a una realtà storica, l'altra invece a una leggenda.

Vi aggiorno velocemente sulla viabilità. È cambiato qualcosa? Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa. I principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Mendrisio, su più tratti in direzione sud. Sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni la A13 è stata riaperta tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni.

0: fare qualcosa di importante per il vostro lavoro, incastonatelo in un brano, provatelo a cantare magari sulla melodia di una canzone famosa e vi rimarrà sempre in testa, perché ci sono alcune frasi che non potrai mai dimenticare. Pensa a canzoni famose che per te hanno fatto la storia e quella frase non te la togli mai più dalla testa.
1: Come dicevamo prima, di Vasco.
0: Esattamente, oppure sì di Vasco, ce ne sono tante altre. Sto pensando anche a, non lo so, a canzoni del passato che effettivamente rimangono anche nella memoria collettiva. Noi ormai siamo arrivati ai saluti, dobbiamo...
1: Aspetta, dammi solo un secondo piccolo, che un secondo lo so che è già piccolo. Francesca, Luca, grazie di cuore per le vostre parole. Stefano ci dice: guardate che avete detto 4 km 40 minuti direzione sud al Gottardo, io ci ho messo molto meno. Bene, ottima notizia anche per chi adesso è in strada. E sì, adesso siamo davvero ai saluti.
0: E quindi ci sentiamo, ci vediamo domani con nuove storie, nuovi racconti, stando tutti insieme sempre col concetto che abbiamo detto oggi: una bella merenda insieme, un caffè, un tè, una fetta di torta e delle storie da condividere.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per domani, giovedì 16 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno dei cumuli e in serata arriverà qualche rovescio temporale, che al nord localmente potrà essere di forte intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro-meridionale, così come il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto per tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
5: Ben ritrovati da Nicola Lüend. A casa del 59enne presunto autore del femminicidio di Faido, che si è successivamente fatto esplodere a Leontica, c'era altro materiale esplosivo, il nostro punto di partenza questa sera. La cronaca nera purtroppo ci accompagnerà oltre con il processo al 38enne che un anno fa circa in carcere quasi uccise un altro detenuto. La violenza e le aggressioni all'interno delle strutture carcerarie ticinesi saranno il tema di un'intervista a Stefano Lafranchini. Un caso simile lui in 13 anni da direttore non lo aveva mai vissuto. Sul piano internazionale, fra Iran e Stati Uniti ormai si è tornati alla guerra aperta, la situazione prima del cessate il fuoco con lo stretto di Hormuz di nuovo bloccato. Una situazione di prolungata incertezza che non sta per il momento arrestando la produzione in Svizzera, ma che certo significa per le industrie materiale più caro e tempi più lunghi per averlo. A Kiev invece sono giunti in visita diversi leader europei per approfondire l'integrazione dell'industria militare fra i 27 e l'Ucraina. Reportage dal Donbass su uno strumento militare centrale in questa guerra, ovvero i droni. Vi parleremo poi di un'inchiesta condotta da una nostra collaboratrice nella Patagonia argentina, luogo idilliaco, ricco anche di gas e petrolio, che fanno gola alle compagnie europee. Attività che però provoca molti danni, fra cui tumori, malattie respiratorie e alla pelle.
6: Y después hace problemas respiratorios, de la piel, que esto sabemos que es consecuencia de la contaminación, porque el aire que respiramos ya no es el mismo, el agua que tomamos ya no es segura.
5: Sappiamo che tutto questo è conseguenza dell'inquinamento, perché l'aria che respiriamo non è più la stessa, l'acqua che beviamo non è più sicura, così Lorena Maripe, portavoce della comunità indigena, la più colpita. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora cominciamo dalle novità sul dramma che si è consumato fra giovedì e venerdì della scorsa settimana a Faido e poi a Leontica. L'abbiamo anticipato già nei titoli, poco fa la polizia cantonale ha dato qualche ragguaglio in più. In studio Alain Melchionda, allora cosa ci puoi dire?
7: Come ci era stato indicato nella conferenza stampa della polizia cantonale ticinese lunedì a Bellinzona, le operazioni

0: di bonifica e di ricerca di esplosivo proseguono. Hanno finito per il momento la casa esplosa, quella del fratello del presunto femminicida e poi suicida, e stamattina, passando al livello successivo, attorno alle 11 hanno dato un primo risultato. Primo, perché non si può escludere a questo stadio che vengano fatti anche altri ritrovamenti. Allora, nascosto in un armadio della casa di Leontica del presunto femminicida di Faido e poi suicida, quindi non nella casa deflagrata venerdì sera che era del fratello, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo con i pompieri di Acquarossa hanno rinvenuto altro esplosivo. Il comunicato di polizia non specifica né di che materiale si tratti e nemmeno se sia dello stesso tipo usato per far saltare l'altra casa, né il quantitativo rinvenuto. Parrebbe non eccessivamente abbondante. Quel che si sa invece, sempre da informazione ufficiale, è che era privo del sistema di innesco. Ricordo che oltre al materiale usato per l'esplosione sempre nell'abitazione saltata in aria, erano già stati trovati altri 2 chili pronti all'uso, questi sì. Le operazioni, alle quali in via precauzionale partecipa anche Trevali Soccorso, proseguiranno dunque nei prossimi giorni per setacciare tutte le abitazioni e gli spazi in uso al 59enne. Intanto l'inchiesta, ricordiamo, per stabilire le circostanze dell'uccisione della donna 56enne, ex moglie dell'uomo, giovedì nel giardino del centro di riabilitazione di Faido e successivi eventi venerdì a Leontica, prosegue sotto la coordinazione della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Queste dunque le novità emerse nel tardo pomeriggio di oggi e ce le ha raccontate Ale Melchionda. E noi rimaniamo in ambito giudiziario con un processo che si è tenuto oggi a Lugano. Alla sbarra un 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente un altro detenuto. La particolarità del caso è legata al fatto che l'atto è avvenuto all'interno del carcere della Stampa. E a Palazzo di Giustizia troviamo Umberto Gatti. Allora Umberto, la sentenza è arrivata pochi minuti fa, partiamo da qui.
2: Buonasera, sì, poco fa l'uomo è stato condannato a 6 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. La Corte, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, ha quasi totalmente accolto la tesi della Procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata in qualche modo accettata dall'imputato con il suo agire.
1: Si è parlato in aula di un detenuto con una vita piuttosto complicata.
2: Sì, un aspetto questo che è stato sottolineato sia dalla procuratrice che dall'avvocato della difesa. Si è parlato di una persona con evidenti difficoltà, con una vita difficile e addirittura con possibili abusi subiti da parte della madre. Non si è entrati però maggiormente nei dettagli, anche se la perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva.
1: Umberto, l'imputato ha usato per l'aggressione una lametta modificata, ha avuto scontri con gli agenti di custodia, anche fuori con agenti di polizia. Come sono stati spiegati questi comportamenti?
2: Allora, va detto che l'uomo da marzo è stato trasferito in un carcere del Canton Berna, sempre in regime di carcere duro, ma con la possibilità di lavorare qualche ora al giorno. E da quel momento il suo comportamento è in realtà migliorato e non ha più creato problemi. L'avvocato della difesa nella sua arringa ha sottolineato come da quando è arrivato in Svizzera l'uomo sia stato sottoposto a condizioni, diciamo, non ottimali. Era infatti ospitato in un centro per richiedenti asilo, una struttura ritenuta non adeguata che infatti nel frattempo è stata chiusa, e nel suo percorso, diciamo, ha subito una sorta di isolamento sia sociale che familiare. Tutto questo non ha fatto altro che amplificare quelle che erano le sue fragilità. Anche il carcere duro subito alla Stampa dopo l'aggressione ha accentuato i suoi problemi che sono poi sfociati negli scontri con gli agenti di custodia. L'uomo, diciamo, è fisicamente imponente, quindi può essere anche a volte difficile da gestire. Oggi ad esempio in aula erano presenti 6 agenti per garantire la sicurezza. E con questo da Palazzo di Giustizia è tutto e ricedo la linea a Comano.
1: Grazie Umberto Gatti, fin qui è dunque la cronaca giudiziaria su un caso specifico che merita di essere contestualizzato, un caso che fa riemergere il tema della sicurezza in carcere che abbiamo voluto sviluppare con il direttore delle strutture carcerarie cantonali Stefano Lafranchini.
3: in 13 anni alla guida delle strutture carcerarie è la prima volta che mi imbatto in un caso di questa gravità. Questo è dovuto a vari accorgimenti che mettiamo in atto sia a titolo preventivo sia a titolo deterrente, proprio per contenere questo tipo di azioni e di aggressioni.
1: In questo caso si parla di una lametta che l'uomo si sarebbe procurato. Ecco, le chiedo come si agisce per evitare che un detenuto possa entrare in possesso di quella che può diventare a tutti gli effetti un'arma.
3: Non dimentichiamo che l'articolo 75 del codice penale prevede che le condizioni di carcerazione debbano corrispondere il più possibile alle normali condizioni di esistenza. Questo significa che in carcere le persone mangiano con le posate, si radono, si tagliano i capelli, quindi è francamente impossibile, non avviene in nessun carcere del mondo che le persone detenute non entrino in possesso di oggetti contundenti o in qualche modo pericolosi se usati in modo improprio. Questo è possibile solo nei comparti di alta sicurezza. Quando noi abbiamo il sentore che la persona potrebbe rappresentare un rischio per se stesso o per gli altri, lo collochiamo in questo apposito comparto per evitare che entri in contatto con qualsiasi oggetto che possa usare in modo improprio.
1: Quindi in questo senso all'origine di tutto c'è un lavoro di conoscenza della propria popolazione di detenuti, quindi c'è prevenzione, rimane pur sempre un elemento, immagino, di imprevedibilità.
3: Soprattutto a fronte della mutata rappresentazione della popolazione carceraria che ultimamente presenta delle manifestazioni psichiatriche abbastanza complesse. Evidentemente abbiamo un servizio medico estremamente efficiente che segue i casi di questo tipo, ma l'imprevedibilità purtroppo è sempre presente. Quando la persona non dà nessun segno, si muove senza nessun movente apparente, fugge anche un po' alle maglie di controllo del servizio medico e si muove sotto traccia in modo tale che non venga nemmeno identificata dagli agenti di custodia, ecco, se si sommano tutta questa concomitanza di fattori diventa estremamente difficile poter agire a titolo preventivo.
1: E in cosa consiste il lavoro di prevenzione una volta che magari appunto si riesce a individuare qualche elemento che può far supporre il passaggio all'atto?
3: Noi abbiamo la fortuna di avere un carcere abbastanza contenuto se pensiamo ai numeri delle persone detenute. Questo ci permette di avere un controllo attivo e passivo. L'agente di custodia si accorge dei minimi segnali, dei minimi cambiamenti. Riceviamo anche talvolta delle segnalazioni dei detenuti che si dicono preoccupati e questo ci permette di agire a titolo preventivo. Quindi o facciamo vedere la persona del servizio medico o manteniamo alta la guardia e questo ci permette di adottare tutta una serie di misure preventive, quali per esempio il collocamento nel comparto di sicurezza.
1: Prevenzione, dall'altra parte, parlava di deterrenza, quindi repressione.
3: In carcere vige veramente tolleranza zero per alcuni aspetti e la popolazione carceraria questo lo sa molto bene. La violenza tra persone detenute, la violenza verso gli agenti di custodia e il possesso di mezzi telefonici o informatici e non autorizzati e il consumo di sostanze stupefacenti. Questi sono quattro elementi su cui la popolazione carceraria sa benissimo è meglio non trasgredire, perché altrimenti evidentemente entro i termini definiti dal regolamento le conseguenze disciplinari sono importanti.
1: Proprio a livello di violenza, di aggressioni interne al carcere, cosa ci dicono le statistiche per quanto riguarda la stampa, magari proprio in relazione anche a quanto accade in altre carceri svizzere?
3: Se lei calcola e conta quanti episodi di violenza avvengono nelle carceri svizzere e le riporta al numero delle persone detenute, noi dovremmo aspettarci con la nostra popolazione carceraria 15 episodi di violenza all'anno. In realtà ne viviamo da 1 a 2. Questo significa che le nostre modalità di prevenzione e deterrenti funzionano. Evidentemente è estremamente difficile poter fare in modo che si azzerino per i motivi di imprevedibilità di cui abbiamo detto.
1: Il direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Laffranchini. Passiamo ora all'attualità internazionale con il conflitto in Medio Oriente. Ebbene, Iran e Stati Uniti sono di nuovo ai ferri corti. Nello stretto di Hormuz ormai è scattato di nuovo il blocco navale americano e si intensificano anche gli attacchi reciproci. Il prezzo del petrolio oggi, non a caso, è in forte rialzo. Noi fra poco andremo a misurare le preoccupazioni del mondo economico svizzero per questa prolungata situazione di incertezza in quel tratto di mare così importante per il commercio mondiale. Ma prima con Naima Chicherio facciamo il punto. Siamo tornati alla situazione pre-memorandum d'intesa, è così?
4: Ma in questi giorni di rinnovate ostilità, Washington in effetti ha già colpito 300 obiettivi, Teheran è stata risparmiata, però sono state bombardate anche aree non direttamente affacciate sulla costa, ci sono stati anche 30 morti e 260 feriti. L'Iran a sua volta ha lanciato attacchi contro quasi tutti i paesi della regione e poi ci sono anche i provvedimenti finanziari con gli Stati Uniti che hanno ripristinato alcune sanzioni. Quindi sì, possiamo dire che siamo tornati indietro, ma c'è un elemento per cui possiamo dire che forse è anche peggio di prima, perché la diplomazia non ha sicuramente più lo slancio che ha portato alla firma del memorandum. Una fonte del Dipartimento iraniano degli Esteri ha detto proprio in queste ore che la parola appartiene alle armi, quindi manca la volontà diplomatica, bisognerà ritrovarla, ma manca anche una certa consapevolezza. La guerra ha cambiato alcuni schemi, alludo qui allo stretto di Hormuz, e non tutti ne hanno preso atto.
1: Il memorandum di cui parlavi tratta la questione al punto 5, dice, e cito, l'Iran garantirà il transito delle navi commerciali e avvierà colloqui sull'amministrazione dello stretto, fine citazione. Stati Uniti e Iran hanno dunque palesemente diverse interpretazioni, è stato anche questo a portare allo sgretolamento dell'intesa?
4: Ma in effetti l'articolo 5 è troppo generale, non dice una cosa fondamentale, ossia che lo stretto di Hormuz non è un binario unico, ma ha tre corsie, se vogliamo chiamarle così. L'Iran ha disseminato di mine la corsia sud, quindi lungo le coste dell'Oman, e la corsia centrale, mentre rimane sicuro il suo binario, quello nord. Per attraversare lo stretto bisogna passare da lì per forza, quindi l'Iran di fatto ha il controllo di tutto lo stretto e insiste sul fatto che la guerra ha imposto una nuova realtà che contiene nuove regole, ad esempio i pedaggi. Gli Stati Uniti, che durante i negoziati hanno avuto forse troppa fretta, invece si comportano come se si potesse sminare gli altri due corridoi e tornare all'ordine precedente. Non è così. L'Iran non si accontenterà di gestire una rotta che non gli porta nessun beneficio se ci sono delle alternative. È per questo che lo sminamento non è mai veramente iniziato.
1: E così siamo tornati al testa a testa. In questo senso i negoziati non hanno davvero più alcun ruolo.
4: Ma allora i contatti diplomatici continuano, i negoziatori del Qatar non a caso erano a Teheran in questi giorni proprio per rilanciare l'intesa di un mese fa, anche il Pakistan sta lavorando per contenere questa crisi. Al momento però siamo allo stallo, con da un lato gli Stati Uniti che si giocano le loro alleanze per aver scatenato una guerra che fa male al mercato globale e dall'altro l'Iran, che è sicuramente più isolato ma ha questo strumento potentissimo che è lo stretto e che non mollerà mai. Ci si chiede quasi perché non lo abbia usato prima di essere attaccato, prima di fine febbraio, per ottenere la fine delle sanzioni. Il rischio è una trappola per entrambi, ma è una trappola anche per il resto del mondo, è che si cada anche qui in una lunghissima guerra di logoramento.
1: Le spiegazioni di Naima Kikerio, una soluzione dunque che non appare essere in vista per il transito di merci allo stretto di Hormuz. Lo scenario peggiore dunque per l'economia mondiale, che chiede garanzie nelle catene di approvvigionamento. Noi abbiamo tentato di capire come il persistere di questa situazione si ripercuota sulle aziende svizzere, a partire dall'industria che, e qui coinvolgo Alan Krameri, era peraltro già allarmata da aprile.
5: Sì, un'azienda su quattro dell'industria svizzera aveva problemi concreti già poche settimane dopo l'inizio del conflitto e la chiusura dello stretto, secondo un sondaggio dell'associazione di categoria SwissMem. Sondaggi più recenti non ce ne sono, ma l'ufficio stampa di SwissMem ci scrive oggi che gli effetti non possono che essere aumentati. Concretamente di cosa stiamo parlando? I materiali e i prodotti usati poi nelle fabbriche svizzere sono innanzitutto più cari e poi rischiano di arrivare più in ritardo. Non c'è notizia al momento di aziende che hanno dovuto ridurre la produzione per questi problemi. Nel sondaggio di aprile il termine indicato era di 6 mesi. È dopo questo lasso di tempo che si teme veramente un impatto più forte della crisi sulla catena d'approvvigionamento.
1: Quindi possiamo dire che i materiali necessari continuano ad arrivare, ma la via è più complicata.
5: Sì, la via più complicata ce l'ha confermato anche un'azienda di logistica attiva sul porto di Reno a Basilea, la Renus Alpina, che fa parte di un gruppo germanico con 33.000 collaboratori a livello globale. Ecco, loro promettono ai propri clienti soluzioni flessibili per far arrivare la merce. Beh, al di là del linguaggio di marketing, cosa c'è dietro? Che si cercano vie alternative, facendo arrivare ad esempio via terra i prodotti in altri porti dei paesi del Golfo, Golfo, quelli che, dove sono poi scaricabili su navi che partono poi verso l'Europa via mare.
1: Si cercano dunque altre soluzioni, ma al di là delle forniture di prodotti derivati dal petrolio c'è anche poi il metano che manca proprio per via della chiusura di Hormuz, un gas peraltro molto utilizzato anche in Svizzera.
5: Sì, è questa probabilmente a livello di singoli prodotti la sfida maggiore, ma è una sfida piuttosto a lungo termine, ci ha spiegato SwissMem, più per una questione di costi in Svizzera, perché in fondo il gas dell'Iran e del Qatar va venduto soprattutto in Asia, non in Svizzera, ma il mercato, lo sappiamo, è globale, quindi attualmente gli imprenditori svizzeri pagano i prezzi di contratti stipulati spesso prima del conflitto. Ma se la crisi persiste e ci siano gli indizi, come abbiamo sentito, allora bisognerà rinnovarli poi in un periodo di prezzi più alti. Aggiungo una curiosità, al di là del metano, del gas naturale, c'è anche l'elio che scarseggia, è un altro gas e che potrebbe diventare un problema. L'elio viene ricavato durante l'estrazione del gas naturale e serve per sistemi di raffreddamento molto potenti. Viene utilizzato tra l'altro in vari laboratori del Politecnico di Zurigo, laboratori di biologia, medicina, fisica quantistica e altro. Ecco, il Politecnico segue da vicino la situazione perché appunto potrebbe diventare problematica. Attualmente, grazie a riserve e attente previsioni, non è ancora stato annullato nessun esperimento.
1: Dunque, riassumendo, metano, elio, prodotti per l'industria, sono questi gli aspetti critici per l'economia svizzera proprio in relazione a Hormuz, o c'è anche dell'altro?
5: A livello di merci sono questi gli elementi, però c'è d'altro, perché l'economia svizzera è vulnerabile non tanto per la scarsità di singoli prodotti, anche perché grazie al Francoforte e in generale al potere finanziario delle aziende svizzere lo si può sempre comprare, ma appunto l'industria svizzera, l'economia svizzera subisce in particolare la crisi economica quando è globale all'estero, perché mancano i clienti di un'industria molto orientata alle esportazioni.
1: Queste dunque le ripercussioni sull'economia svizzera con Alan Krameri. Occupiamoci ora dell'altro fronte di guerra in Ucraina. A Kiev oggi sono arrivati infatti la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alcuni capi di Stato e di Governo dell'Europa orientale dei Balcani. Una visita che mira ad approfondire l'integrazione dell'industria militare fra i 27 e Kiev. Qui è stato annunciato anche un accordo sui droni che permetta di unire le tecnologie di punta sviluppate dall'Ucraina alle capacità industriali dell'UE. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: La visita di Ursula von der Leyen in Ucraina, l'undicesima dall'inizio della guerra d'invasione russa, si concentra sul rafforzamento della cooperazione nella difesa fra misure urgenti per proteggere i cieli ucraini dai continui attacchi russi con droni e missili e nuove iniziative per integrare le industrie rispettive.
7: Ukraine has in many ways.
6: L'Ucraina è passata in vari modi dall'essere un acquirente netto all'essere un fornitore netto di sicurezza per l'Europa e ciò comporta un nuovo modo di lavorare insieme, ha constatato la Presidente della Commissione Europea annunciando l'accordo sui droni. Bruxelles e Kiev dunque intendono collaborare per lo sviluppo di capacità critiche, accrescere la produzione, unire gli sforzi nella ricerca e lo sviluppo di un settore che l'UE sta finanziando in modo cospicuo. Basti ricordare, oltre al prestito da 90 miliardi in due anni elargito dai 27, che l'Ucraina è stata pienamente associata al Fondo Europeo per la Difesa e al Programma per l'Industria Europea della Difesa. Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla dimensione industriale europea, ha riassunto von der Leyen. L'UE e l'Ucraina promuovono la produzione congiunta di droni e sistemi antidroni già entro la fine di quest'anno. Aumentare rapidamente la produzione e il dispiegamento degli armamenti è una necessità per contrastare i droni e missili russi, ma l'idea è anche di incentivare gli investimenti ed espandere la capacità dell'industria bellica, tanto in Ucraina quanto nell'UE, garantendo una prospettiva a lungo termine al settore. Sistemi di droni ucraini, inoltre, grazie a questo accordo potranno essere stoccati al sicuro al di fuori del territorio ucraino. Entro il 2028 la cooperazione tra i 27 e Kiev sarà estesa anche alla produzione congiunta di missili antibalistici.
1: E di droni si parla anche nel prossimo contributo, un contributo che ci arriva direttamente proprio dall'Ucraina, dove proseguono i combattimenti sempre concentrati soprattutto nella regione orientale del Donbass. Una guerra di trincea costata già centinaia di migliaia di morti e feriti per conquistare spesso pochi chilometri di territorio. Sentiamo il reportage dal fronte del nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
8: Ci troviamo in un posto di comando della 117esima brigata separata dell'esercito ucraino, parte del 19esimo corpo che difende la regione di Donetsk. Quello che non possiamo fotografare è uno schermo su cui scorrono i video in diretta di decine di droni che si trovano in azione proprio in questi minuti. Da questi schermi abbiamo un colpo d'occhio sull'intera regione del Donbass ucraino, l'area al centro del conflitto che il presidente russo Vladimir Putin vuole a ogni costo occupare e che Kiev si rifiuta di abbandonare. È Kostiantynivka, dice uno dei soldati, quando su uno degli schermi si vede un drone colpire il proprio bersaglio, quella che sembra la feritoia di un bunker russo. Delle quattro città che formano il Donbass ucraino, Kostiantynivka è la più meridionale e quella in cui si sta combattendo in modo più accanito. La scorsa settimana Putin ne aveva annunciato la conquista, ma dalle immagini che stiamo vedendo è chiaro che in città gli scontri sono ancora in corso. Tutti però danno per scontato che presto i combattimenti si sposteranno più a nord, nella seconda città del Donbass ucraino.
9: I work in Zhushkivka 3 months ago. We work in stabilized point. It's underground room where people...
8: Il capitano Yefrem, un ufficiale chirurgo, ha lavorato in un ospedale da campo a Druzhkivka fino a poco tempo fa, trattando i feriti che arrivavano dai combattimenti casa per casa pochi chilometri più a sud.
9: It's not a classic war. It's not bullets from automat Kalashnikov.
8: Non è una guerra classica, ci dice, in cui i feriti sono causati da fucili o cannoni. Ora i droni causano fino al 90% delle perdite.
9: In Druzhkivka very difficult because front line is go to us.
8: Nei primi mesi di quest'anno anche la situazione a Druzhkivka si è fatta insostenibile.
9: We are target.
8: Quando una bomba volante è caduta a poche decine di metri dall'ospedale da campo, il capitano Yefrem stava dormendo e si è svegliato di colpo con l'intelaiatura di una delle finestre della stanza sul petto.
9: Stand up with a window of my chest.
8: Dopo l'evacuazione, il capitano Yefrem lavora a Kramatorsk, la terza e più grande città del Donbass, dove lo abbiamo incontrato. Poco a nord di qui si trova l'ultima città prima del confine regionale, Sloviansk. Se le truppe russe arriveranno fino a qui, circa 50 chilometri a nord di Kostiantynivka, Putin ha annunciato che Mosca proclamerà di aver vinto la guerra.
10: Do they think that in 6 months it will still be possible to, you know, quietly sit here and chat like nicely?
8: Abbiamo chiesto ai dronisti della 117esima brigata se secondo loro tra 6 mesi potremo incontrarci di nuovo qui a Kramatorsk, relativamente lontani dal fronte e relativamente al sicuro.
9: We live today.
8: Chi vivrà, vedrà, ci hanno risposto.
1: Il reportage di Davide Maria De Luca. In Italia, ora, dove si torna a parlare di sicurezza e di norme che vengono definite anti-Maranza. Sì, avete capito bene. Ieri il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il disegno di legge che prevede nuove disposizioni in materia di sicurezza. Sono diverse le novità che introduce, come il fermo preventivo dei minorenni per anticipare i disordini pubblici. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ci riassume le nuove normative, poi parleremo di sicurezza più in generale con l'ex capo dei servizi segreti italiani Franco Gabrielli.
11: Questa ondata di nuovi reati è stata fatta in nome della sicurezza, termine dalle mille declinazioni, e si inserisce nel disegno di legge già piuttosto restrittivo approvato lo scorso mese di febbraio. Toccano le nuove norme diversi fronti, quello più sventolato riguarda le cosiddette misure anti-Maranza, dal nome spregiativo che si dà alle bande giovanili che agiscono soprattutto nelle grandi città del nord e che prevedono il divieto di aggregazione in contrasto alla violenza e al vandalismo da parte appunto di questi gruppi di giovani. Poi c'è l'estensione dell'applicazione del fermo preventivo anche ai minorenni, che scatta, secondo quanto spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quando si hanno fondati motivi di ritenere che possano questi minorenni avere comportamenti di pericolo per la sicurezza pubblica. E il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti, compresi quelli della polizia locale. Nel giro di vite è deciso ieri anche la modifica del codice penale in materia di arresto in flagranza, ad esempio per danneggiamento, e l'abolizione del risarcimento a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, una misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che nell'aprile del 2021 inseguì e sparò a 3 banditi in fuga che avevano appena svaligiato il suo negozio. 2 morirono, 1 rimase ferito e i familiari fecero una richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro.
1: Queste dunque le novità legislative. Fra chi certamente conosce i problemi della sicurezza e della prevenzione in Italia, ve l'abbiamo anticipato, c'è Franco Gabrielli, ex capo dei servizi segreti, il SISDE, autore con Carlo Bonini del libro Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. Lo ha intervistato sempre Francesca Torrani.
11: La prima domanda è questa: perché viene tanto cavalcata la sicurezza, intesa come repressione, limiti della libertà individuale, e meno invece la prevenzione? Perché si parla poco di prevenzione?
12: Beh, questo è una sorta di damnatio nazionale, non so se solo nazionale o riguarda anche altri paesi. Molto spesso si chiede di fare presto e mai ci si pone di fronte all'altro atteggiamento di fare prima. E quindi tutto quello che è prevenzione, tutto quello che è provare a intervenire sulle cause, quasi non ci appartiene, perché viviamo nel mito dell'emergenza. C'è una narrazione per me stucchevole, no? Del nostro paese, che è bravissimo nell'emergenza, un po' meno nell'organizzazione e nella programmazione. A volte è semplicemente un alibi, e a volte è una modalità con la quale ci raccontiamo una storia che molto spesso non ha nemmeno aderenza con la realtà.
11: E forse è anche perché è più difficile lavorare e pensare su un lungo periodo, è più facile giocare con gli slogan.
12: Ma guardi, al mercato della paura c'è una merce di facile reperimento in questi tempi che si chiama immigrazione. L'immigrazione a volte viene idealizzata, altre volte viene criminalizzata, mai si pensa di governarla. Il governo dell'immigrazione passa attraverso la gestione dei flussi illeciti, attraverso i rimpatri, laddove le persone che in qualche modo costituiscono un problema per il paese che li accoglie debbano essere in qualche modo avviati al paese di origine, ma soprattutto ai temi dell'integrazione, perché se non si lavora sull'integrazione non si realizza una condizione di coesione sociale, quindi si creano solo lacerazioni, conflitti che poi producono tutti gli effetti che in qualche modo poi vediamo.
11: Ecco, in questo senso la cosiddetta norma antimaranza, il termine peraltro è spregiativo, si dice venga dalla fusione tra marocchino e zanza, nello slang milanese si indica il ladruncolo con questo termine. Ecco, la norma antimaranza è una nuova stretta, un nuovo giro di vite.
12: Già questo dal mio punto di vista è una cosa abbastanza rimarchevole, no? Definire e identificare alcuni soggetti come responsabili principali di tutta una serie di situazioni, peraltro con questo termine così spregiativo, così anche molto negativo nella sua caratterizzazione, ecco, ben senso anche un po' delle cose che dicevo prima, cioè tentativo della politica, che evidentemente non ha né tempo né voglia né risorse per affrontare le cause, per stabilire, definire strategie, si aggrappa a tutto quello che può suscitare una reazione positiva da parte dell'opinione pubblica o comunque di quell'elettorato a cui si rivolge per il classico tentativo di avere qualche dividendo di consenso in più.
11: E poi questo governo, il governo Meloni, insomma, si è distinto per aver introdotto 57 nuovi reati e circa 60 nuove aggravanti dall'inizio della legislatura, che però non hanno prodotto risultati così visibili, insomma. È servito a qualcosa tutto questo sforzo legislativo?
12: No, aggiungo che è stato calcolato che tutti questi provvedimenti abbiano comportato un aggravio di pena per circa 400 anni di carcerazione, ma anche lì vede, il problema è che questa modalità, questa ricetta nasconde una sorta di incapacità di affrontare le questioni serie, che sono ad esempio il pianeta giustizia. Ci hanno intrattenuto per diversi mesi raccontandoci che il problema della giustizia nel nostro paese è la separazione delle carriere, senza invece intervenire su una giustizia lenta, una giustizia nella quale non c'è certezza della pena. Evidentemente tutto questo profluvio di norme, che come lei vede sono quasi tutti a finanza zero, perché non costano niente, e che impattano sul sistema giustizia, ripeto, estremamente faraginoso, con tutta una serie di limiti. Non so se le cose siano peggiorate, sicuramente non sono migliorate, quindi vuol dire che tutto questo profluvio di norme non è servito a nulla.
1: E queste erano le considerazioni dell'ex capo dei servizi segreti italiani Franco Gabrielli. Sono le 18:33 esattamente in questo istante. Fra poco parleremo delle riserve di gas e petrolio in Patagonia. Lo faremo con chi ha lavorato approfonditamente su questo tema con un'inchiesta giornalistica. Prima però con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
13: Iniziando dal Ticino, 8 persone saranno chiamate a rispondere davanti a un giudice per una serie di illeciti nell'ambito di contratti di leasing per auto di lusso. Il Ministero Pubblico ticinese ha inoltre emesso 31 decreti di accusa nei confronti di chi a vario titolo è stato coinvolto nelle irregolarità. L'inchiesta ha portato alla luce un meccanismo che è servito a finanziare, attraverso una settantina di società inattive, l'acquisto di oltre un centinaio di vetture che poi venivano noleggiate o vendute principalmente all'estero. 2 imputati si trovano già in carcere preventivamente. La lista dei reati è lunga, la maggior parte di natura finanziaria. La fraternità sacerdotale San Pio X, i cosiddetti lefevriani, ha presentato un ricorso preliminare contro la scomunica dei suoi 6 vescovi decretata dalla Santa Sede il 2 luglio scorso. La scomunica era stata pronunciata all'indomani dell'ordinazione di 4 sacerdoti a Icon in Vallese. Il dicastero per la dottrina della fede aveva stabilito che le consacrazioni erano state celebrate senza mandato pontificio, in aperta violazione del diritto canonico. La Svizzera ha aderito all'alleanza dei porti europei che mira a combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga, e quanto si apprende oggi dal sito della Commissione europea. L'alleanza dei porti, lanciata 2 anni fa, è una partnership tra pubblico e privata formata da circa 200 entità. Funge da supporto alle autorità portuali e alle compagnie di navigazione e ha l'obiettivo di migliorare la collaborazione fra i vari attori. Finora Berna svolgeva solo il ruolo di osservatore.
1: La Patagonia argentina è conosciuta per i suoi paesaggi estremi e incontaminati, dominati spesso da grandi ghiacciai, vette andine spettacolari, laghi turchesi e dalla sconfinata steppa ventosa. Nell'immaginario collettivo è conosciuta anche come la fine del mondo, proprio per la sua vicinanza all'Antartide. La Patagonia però, è bene sapersi, ha anche importanti riserve di gas e petrolio che il presidente argentino Milei vuole sfruttare per risolvere l'economia del paese. Ha così aperto varie zone della Patagonia alle imprese europee, soprattutto europee, che fanno appunto estrazione, un'attività che provoca però molti danni sul territorio. E allora ne parliamo con Elena Basso, che ha realizzato un'inchiesta proprio su questo tema grazie al Journalismus Fund Europe. Elena, il petrolio e il gas argentino si trovano in una zona chiamata Vaca Muerta. Che cos'è e perché è rilevante per l'Europa?
14: Vaca Muerta si trova nella Patagonia argentina. È la seconda riserva di gas e la quarta di petrolio non convenzionale più grande e importante al mondo. La riserva si estende per oltre 35.000 km quadrati e tocca 4 province argentine. Quando si parla di gas e petrolio non convenzionale, ci si riferisce a quella materia prima che deve essere estratta con tecnologie avanzate, in questo caso con il fracking. Questo succede perché nel territorio di Vaca Muerta il gas o il petrolio sono dispersi in microfratture all'interno della roccia e non in grandi sacche sotterranee che sono più facilmente estraibili. Da quando i paesi europei stanno cercando di essere meno dipendenti dal gas russo, sempre più imprese europee hanno iniziato ad estrarre ed esportare gas da Vaca Muerta a paesi del nostro continente.
1: E che tipo di problemi causa il fracking all'ambiente e ai cittadini della zona?
14: Il fracking causa enormi problemi nella zona di Vaca Muerta. La tecnica infatti può essere molto inquinante per l'ambiente e pericolosa per la salute dei cittadini. L'estrazione di gas e petrolio inquina l'aria e può avvelenare anche le acque sotterranee, arrivando a causare gravi problemi respiratori e cutanei nei cittadini che vivono vicino ai pozzi e arrivando perfino, nei casi più gravi, a causare cancri, malformazioni congenite e aborti. Ma non solo questo, il fracking può causare terremoti e a Vaca Muerta, che non è una zona sismica, da quando hanno iniziato ad estrarre il gas e petrolio non convenzionale, ci sono stati almeno 625 terremoti che hanno causato gravi problemi nelle case di moltissime persone. Alcuni cittadini di Vaca Muerta hanno perfino perso la propria casa a causa dei terremoti causati dal fracking, terremoti che non sono stati fino ad ora riconosciuti dal governo argentino, che nega che siano stati causati appunto dall'estrazione di gas e petrolio non convenzionale.
1: E cosa è cambiato da quando è arrivato al governo Milei?
14: L'estrazione su scala industriale a Vaca Muerta con il fracking è iniziata su impulso del governo peronista guidato da Cristina Kirchner, da circa il 2010 con le prime sperimentazioni in poi. Ovviamente per un paese che vive da anni una fortissima crisi economica come l'Argentina, Vaca Muerta rappresenta una grande speranza e Javier Milei, il neoliberista di estrema destra, presidente dell'Argentina dal 2023, ha puntato moltissimo su Vaca Muerta, spalancando le porte alle imprese straniere e agevolandole moltissimo per favorire la creazione di nuovi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio. Per cui da quando governa Milei c'è stato un nuovo boom del petrolio e del gas a Vaca Muerta.
1: Questa è l'evoluzione dunque degli ultimi anni. Intanto quello che è certo è che sono le popolazioni indigene della zona a subire di più le conseguenze dell'inquinamento causato appunto dal fracking. Sono loro che da anni si stanno opponendo alle imprese di estrazione, come la comunità Mapuche di Campo Maripe, che si trova nel cuore di Vaca Muerta. Le imprese hanno installato numerosi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio nelle loro terre ancestrali senza nemmeno chiedere loro il permesso, e oggi la comunità ne sta pagando un caro prezzo con continui terremoti, come abbiamo sentito, e malattie molto frequenti. E come racconta anche Lorena Maripe, guida ancestrale e portavoce della comunità. Sentiamo.
15: Bueno, ha cambiato mucho nuestra vida desde el año 2013, cuando empieza l'esplotazione del gas non convenzionale.
16: La nostra vita è cambiata molto dal 2013, quando è iniziata l'estrazione del gas non convenzionale. Tra il 2013 e il 2014 la situazione è stata terribile per il numero di impianti attivi contemporaneamente. Si è arrivati ad avere fino a 15 torri di perforazione in funzione nello stesso momento nella nostra comunità. Non ci hanno consultati, sono entrati nel nostro territorio senza alcun confronto. Credo che sapessero benissimo che una comunità vivesse lì, perché siamo sempre stati qui. Io appartengo alla quarta di 6 generazioni che vivono in questo territorio.
15: Io sono la quarta generazione di 6 che vivono nel territorio. Hay integrantes, mujeres que han sufrido de cáncer de mama, diagnósticos dados.
16: A molte donne della comunità è stato diagnosticato il tumore al seno. Anche a mia madre è stato diagnosticato. Mio padre aveva un tumore al colon, è morto nel 2010. Poi sono comparsi problemi respiratori e malattie della pelle. Sappiamo che tutto questo è una conseguenza dell'inquinamento, perché l'aria che respiriamo non è più la stessa e l'acqua che beviamo non è più sicura. E siamo costretti a convivere con queste conseguenze tutti i giorni.
15: Tienes que convivir con esa afectación todo el tiempo. Porque todo el tiempo nosotros luchamos. No es que estamos en contra, porque siempre dicen que estamos en contra de
16: È qualcosa contro cui lottiamo continuamente e per questo ci accusano di essere contrari al progresso e allo sviluppo. Ma non lo siamo. Il problema è il modo in cui questo lavoro viene svolto. Le compagnie petrolifere inquinano e lo Stato non esercita alcun controllo. È completamente assente. E quando non ci sono controlli, tutto è permesso. E quelli che ne subiscono le conseguenze e gli effetti siamo noi, perché le compagnie petrolifere stimano che andranno avanti con l'estrazione di petrolio e gas a Vaca Muerta fino al 2030. Ma poi quelli che resteranno nel territorio saremo noi. Che territorio rimarrà alle nuove generazioni? Che territorio lasceremo a loro? E anche in che condizioni di salute? Perché senza acqua non si vive e l'acqua qui è contaminata.
15: Però poi lo che quedamo siamo nosotros, che territorio nos va a quedar? A nuestras generaciones nuevas, ¿qué territorio le vamos a dejar? ¿Qué salud? Porque no van a poder vivir sin agua. Para vivir no vivís, está contaminado.
1: Lorena Maripe al microfono di Elena Abbasso. Ed ora in studio Giorgia Lorenzini, tu hai provato a contattare delle compagnie che estraggono gas e petrolio proprio nella zona di Vaca Muerta per delle reazioni. Cosa ti hanno detto?
17: Esatto, ho contattato 4 compagnie petrolifere con attività a Vaca Muerta. L'italiana Eni e la francese Total Energie non mi hanno risposto. La tedesca Sefe, invece, mi ha risposto per iscritto, spiegandomi che non si occupa direttamente dell'estrazione, ma che si affida a dei partner locali. Partner da cui esige il massimo rispetto delle norme ambientali e di salute. Tuttavia, Sefe non effettua nessun controllo diretto e non ha accesso a informazioni se non a quelle fornite direttamente dai partner. E di rispetto delle norme mi ha parlato anche una referente locale di Trafigura, una società svizzera, la 4ª azienda che ho contattato. Questa referente locale mi ha concesso un'intervista telefonica a patto di restare anonima.
18: The governments are all the time monitoring what you are doing.
17: La persona con cui ho parlato è della regione di Vaca Muerta e mi ha assicurato che le autorità locali monitorano costantemente le attività delle compagnie petrolifere. Quando le ho chiesto come mai allora molti residenti si lamentano dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria, mi ha risposto così.
18: Here in Vaca Muerta there are some minority groups.
17: A Vaca Muerta ci sono dei gruppi che sono contro l'industria del gas e del petrolio e per questo insinuano che acqua e aria sono contaminate. Mi dice che si tratta di piccole comunità di contadini o allevatori che sono disturbati dalle attività di estrazione. Ma lei che vive nella regione di Vaca Muerta mi racconta che la vita è normale, che non ci sono disastri ambientali. L'impatto delle aziende petrolifere sarebbe minimo e se non dovesse essere così, queste aziende si impegnerebbero a controllare il loro impatto sul territorio e per i residenti.
18: Companies are trying every time to control that impact.
17: Allora le ho chiesto se ci sono dei dati che supportano le sue affermazioni, ovvero che le attività di fracking a Vaca Muerta non hanno un impatto negativo né sull'ambiente né sulla salute dei residenti, e mi ha rimandato all'Istituto Argentino del Petrolio e del Gas, istituto di ricerca finanziato dalle compagnie petrolifere e la cui indipendenza quindi non è garantita. Visitando il loro sito, inoltre, non si trovano ricerche recenti sull'impatto ambientale del fracking.
1: Grazie Giorgia Lorenzini, con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Ora c'è lo sport, buona serata.
19: La Spagna scoprirà chi tra Argentina ed Inghilterra sarà la sua avversaria nella finale di domenica sera. Ad Atlanta in Inghilterra, Argentina e Inghilterra appunto si sfideranno alla seconda semifinale mondiale a partire dalle 21 con diretta su RSI la 2 come sempre. Se con l'eliminazione della Francia si è chiuso il ciclo di Didier Deschamps, si chiuderà ufficialmente con la finale per il terzo posto in programma sabato. Quello di Lionel Scaloni desidera proseguire.
20: Quando arrivò sulla panchina al Biceleste nel 2018 fu una scelta quasi obbligata dopo il fallimento del mondiale in Russia e l'addio a Jorge Sampaoli. La federazione non aveva le risorse per puntare su un grande nome. Da allora però Scaloni ha costruito un percorso straordinario, una Coppa America, il mondiale conquistato in Qatar e adesso una nuova semifinale mondiale, la quinta ad un grande campionato con la possibilità di avvicinarsi ad un'impresa riuscita nella storia solo all'italiano Pozzo, ovvero vincere due mondiali consecutivi. Chi racconta del suo percorso dice della sua grande qualità, che è stata capire che l'Argentina non aveva bisogno di un rivoluzionario, ma di un costruttore, non di un tecnico al centro del progetto, ma di qualcuno capace di ricostruire uno spirito di squadra. Con Messi poi il rapporto nasce da lontano. I due erano già compagni nel giorno dell'esordio in nazionale della Pulce nel 2005 a 18 anni contro l'Ungheria. Da allora si è creato un legame profondo, fondato soprattutto sulla fiducia e sulla comprensione reciproca. Scaloni ha rimesso al centro i rapporti umani prima ancora della tattica, ha costruito uno staff composto da figure come Aimare e Samuel, persone che conoscono il mondo della nazionale e parlano la stessa lingua emotiva dei giocatori. Attorno a Messi ha creato un ambiente stabile, sereno e competitivo. Per questo l'Argentina che sfiderà oggi l'Inghilterra è una squadra che non sempre incanta ma che quasi mai perde la testa. In questo mondiale ha superato ostacoli difficili imponendo più il carattere che il suo gioco. È il marchio di fabbrica di Scaloni, una formazione che soffre, resta unita e trova una risorsa in più nei momenti decisivi. Se l'Argentina dovesse raggiungere un'altra finale, i riflettori saranno inevitabilmente per Messi, ma dietro quell'immagine ci sarà ancora una volta la mano discreta di Lionel Scaloni, l'uomo arrivato quasi per caso e diventato l'architetto dell'Argentina più vincente degli ultimi decenni.
19: E con il servizio firmato da Giordano De Lucia usciamo dai mondiali, ricordo alle 21 c'è cioè Inghilterra-Argentina. Parliamo di Lugano Calcio, che è pronto per l'inizio del campionato, soprattutto ha annunciato i suoi obiettivi stagionali, ma ci racconta tutto e meglio Omar Meschal.
21: Ad una settimana abbondante dall'esordio stagionale nel Q2 di Conference League e finalmente potendo giocare in Europa in uno stadio pieno, ad oggi venduti 3.400 dei 4.900 biglietti disponibili, nonché 3.000 dei 4.240 abbonamenti stagionali, il Lugano ha presentato quest'oggi la nuova stagione nella quale gli obiettivi non sono mutati. Championship Group in Super League, finale e possibilmente vittoria della Coppa Svizzera, fase campionato in Europa. La situazione di partenza sarà la stessa dell'anno scorso, sottolinea in apertura il direttore sportivo Sebastian Pelzer. Siamo un club naturalmente ambizioso e giochiamo a calcio per vincere. L'importante sarà allora partire bene, in modo da non dover rincorrere come è successo l'anno scorso. Voglio però sottolineare come il nuovo stadio da solo non basta a renderci candidati al titolo. Ciò significa che dobbiamo concentrarci sulle prestazioni e passo dopo passo guadagnarci la possibilità di superare gli obiettivi. Sta a noi decidere come trarne il massimo. Lugano, che intanto ha instaurato una collaborazione capillare con il club di tutto il territorio cantonale, da Chiasso su fino a Locarno, e si è posto l'obiettivo di integrare con regolarità giocatori dell'Under 21, mentre negli scorsi anni il club bianconero era stato il fanalino di coda riguardo l'impiego di giovani leve, anche se sarà il mercato, ancora molto lungo, a cambiare, se del caso, il volto della squadra del tecnico Mattia Crocitorti.
22: Quest'anno abbiamo cercato di evitare situazioni grigie, ora bianco, ora nero, di capire subito le dinamiche dei nostri giocatori. Abbiamo parlato al meglio chi è qua, deve rappresentare questa maglia con grande orgoglio fino all'ultimo secondo, non può permettersi di pensare ad altro, perché poi se no arrivano prestazioni che non sono all'altezza del loro potenziale, del loro valore, e sicuramente questa cosa va ad intralciare poi il percorso di squadra. Dunque tutti i giocatori che hanno cominciato questa stagione con noi sono ben focalizzati focalizzati sui nostri obiettivi, poi se succederà qualcosa da parte del mercato se ne riparlerà, ma al momento siamo rimasti molto chiari, non abbiamo pensato ad altro che all'FC Lugano. Sai, il mercato è ancora lungo, ci sono quasi 6 settimane, possiamo perdere qualche giocatore a cui dobbiamo sicuramente sostituire, ci sono dei giocatori che se perderemo dovremo trovare giocatori altrettanto bravi con caratteristiche diverse, dunque è inutile parlare troppo proprio in questo momento. Con questi giocatori sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
19: Il Lugano Calcio ed il suo allenatore. Passiamo al ciclismo con Tadej Pogačar, che è sempre il padrone incontrastato, 3:36 di vantaggio su Vingegaard nella generale Tour, che oggi ha celebrato la potenza degli sprinter con l'arrivo dell'11ª frazione, con il successo ottenuto dopo una grande volata davvero da parte della norvegese Søren Verschool. Mentre chiudiamo con l'occhio su ghiaccio, perché toccherà alla nazionale svizzera aprire i prossimi mondiali, quelli del 2027, affrontando la Germania, padrona di casa, nella Veltis Arena il 13 maggio a Gelsenkirchen, l'arena calcistica Auf Schalke, la terza sede assieme a Düsseldorf e Mannheim. La capienza sarà di circa 62.000 paganti. Con lo sport è tutto, buona serata.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Riviera e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Guida alpina, un mestiere che si deve adattare alla crisi climatica. Un nuovo pesce conquista il lago di Poschiavo. Buonasera da Roberto Scolla. Sono due cittadini francesi gli autori del tentato furto avvenuto nella notte del 21 giugno scorso al Landquart Fashion Outlet. Lo comunica oggi la polizia cantonale. Verso la una di notte alla centrale di polizia era arrivata la segnalazione che era in corso un furto con scasso in un negozio di abbigliamento. Diverse pattuglie sono allora immediatamente intervenute sul posto, fermando i presunti autori circa un'ora dopo. Grazie al tempestivo allarme e al pronto intervento degli agenti, i due, un 26enne e un 41enne appunto francesi, non sono riusciti a rubare niente. I due uomini fermati sono stati poi rilasciati dopo aver ammesso il tentativo di furto. La crisi climatica ha conseguenze su diversi settori economici, a cominciare dall'agricoltura, come abbiamo raccontato nelle edizioni di Grigioni Sera degli scorsi giorni. Ma l'aumento delle temperature incide fortemente anche su un'altra professione, trasformandola, quella delle guide alpine. A dirlo è Marcus Locher, presidente dell'associazione di categoria dei Grigioni. A colloquio con Luca Betti parla delle difficoltà di un mestiere sempre più complesso.
2: E jetzt war ich auf dem Piz Palü, war ich, dann Cambrena, Arlas war ich auch und Piz Morteracci auch.
3: Il ricordo delle escursioni sul Piz Palü, Piz Cambrena, Piz Darlas e Piz Morteracci è ancora vivo per Marcus Locher. Cresciuto a Grabs, nel canton San Gallo, dal 2011 fa la guida alpina in Alta Engadina. Abita a Samedan, un luogo ideale per raggiungere le cime della regione e osservare le condizioni della montagna.
2: Ich kann am Morgen aus dem Haus eine schöne Tour machen, bin wieder zurück, gell, auch von den Verhältnissen her alles, du bist vor Ort, kannst es einschätzen. Der Piz Morteracci finde ich halt super, also man hat am Anfang, sage ich mal, ein bisschen Wanderweg, dann
3: tra le sue vette preferite c'è il Piz Morteracci. Inizialmente si percorre un sentiero escursionistico, poi si attraversano ghiaioni e pietraie, si prosegue con tratti di arrampicata e infine si raggiunge il ghiacciaio. Dalla cima si gode di un panorama spettacolare. Un panorama che cambia di anno in anno. Infatti, quello del Morteracci è forse il ghiacciaio più simbolico della crisi climatica. Si ritira a vista d'occhio. E i cambiamenti climatici incidono anche sul lavoro delle guide. Alcune ascensioni sono diventate più difficili e richiedono più tempo, spiega Locher. Dove una volta c'era neve compatta, oggi affiora spesso il ghiaccio vivo. Il ritiro dei ghiacciai porta inoltre allo scoperto rocce instabili, aumentando il pericolo di caduta sassi.

0: Saison wird kürzer und in dieser kürzeren Zeit, egal Winter, Sommer, sollte man dann für das ganze Jahr das Einkommen, wenn man wirklich vom Bergführerberuf lebt, auch wieder reinholen.
1: La guida alpina di Samedan sottolinea inoltre che le stagioni sono più brevi. In inverno la neve arriva più tardi e in primavera si scioglie prima, riducendo il periodo utile per le escursioni con le pelli di foca. Anche in estate le condizioni sui ghiacciai sono ottimali solo per un breve periodo. Per le guide alpine significa concentrare il lavoro in pochi mesi per riuscire comunque a generare un reddito sufficiente per tutto l'anno.
0: Da gibt's ganz viele Leute, die irgendwas posten und schreiben zum Beispiel, es sind super Verhältnisse, es sind top Bedingungen.
1: Markus Locher parla anche dei social media. Online dice, capita spesso di vedere persone che raccontano di gite e di condizioni fantastiche, senza però menzionare i rischi affrontati. Un'evoluzione che si riflette anche sugli ultimi dati relativi ai soccorsi in montagna, che nel 2025 hanno registrato un aumento dell'11% rispetto alla media 2020-2024. Secondo Locher, alcuni affrontano la montagna con eccessiva sicurezza, confidando troppo nelle nuove tecnologie, ma è sempre la natura, ricorda, ad avere l'ultima parola.
0: La natura è sempre noch, sage mal, der Chef.
1: E sarà così anche in futuro. Fare previsioni sull'evoluzione della sua professione è difficile, spiega Markus Locher. Alcuni itinerari potrebbero diventare impraticabili, mentre se ne potrebbero aprire di nuovi. Di sicuro, conclude, i cambiamenti saranno radicali. Per affrontarli serviranno flessibilità, apertura e la capacità di adattarsi, cercando di trarre il meglio da ciò che verrà.
0: Ich glaube, das gibt extreme Veränderungen und man muss wirklich offen sein und halt schauen, was kommt und das Beste daraus machen.
2: C'è un nuovo pesce nel lago di Poschiavo, il gobione. È stato preso all'amo recentemente da un pescatore del luogo che prontamente lo ha portato negli uffici del guardiapesca Livio Costa, a cui diamo subito la parola.
3: Il signore mi ha mandato le fotografie, effettivamente si tratta di una specie mai registrata in Valposchiavo, si tratta del gobione, un piccolo ciprinide, raggiunge i 12-13 cm di lunghezza e viene usato specialmente dai pescatori come pesce da esca. Quindi molto probabilmente qualche pescatore turista, Ticino, Svizzera interna, nonostante sia severamente proibito, si è portato i suoi pescioni da esca, li ha usati e poi li ha liberati nel lago. Quindi attualmente questa nuova specie, il gobione, si sta riproducendo tranquillamente nella zona qua nord del lago.
4: Non è la prima volta che nelle acque del lago di Poschiavo una specie alloctona trova casa. È accaduto anche negli anni 2000 con il salmerino immesso illegalmente. Pur essendo considerato una specie autoctona a livello alpino, non era infatti mai stato storicamente presente nel lago di Poschiavo. Ed essendo una specie nuova per l'ambiente, la sua introduzione ha causato inizialmente una vera e propria esplosione demografica, favorendo il turismo legato alla pesca sportiva. Dopo però l'iniziale boom, la popolazione è fisiologicamente calata e oggi si è integrata, trovando un suo equilibrio quasi naturale con il resto della fauna. Il gobione, al contrario, è una specie strettamente aliena, essendo un piccolo pesce di fondo senza alcun interesse sportivo e rappresentando un potenziale rischio per l'equilibrio della base della catena alimentare del lago, viene trattato come una minaccia da eradicare, di cui l'appello del responsabile della pesca Livio Costa.
3: Si raccomanda comunque ai pescatori che magari li catturano nelle nasse per le sanguinerole di annunciarcelo ed eliminarli assolutamente.
4: Va detto che il cantone è attivo a sud del Bernina con un piano di ripopolamento di torrenti e fiumi che prevede l'immissione di materiale ittico allevato in valle, quindi strettamente indigeno. Durante la pesca al frego di novembre sono state catturate circa 200.000 uova che hanno permesso di immettere nel lago di Poschiavo 100.000 estivali, 15.000 nei fiumi e torrenti, 20.000 nei laghi alpini e 10.000 vengono invece forniti alla Val Bregaglia che sta ripopolando il tratto di fiume cancellato dal Cengalo. 15.000 stivali di trote autoctone vengono invece tenuti come riserva di sicurezza nelle vasche di Zalende affidate alla società Pescatori Valposchiavo.
2: Con questo contributo di Antonia Marsetti si chiude l'odierna edizione di Grigioni Sera. A domani.
5: Buonasera e ben arrivati a Effetto Sera.
4: con me con la Sertoni questa sera, che vi porta come sempre a viaggiare un po' per il mondo. E c'è una cosa che accomuna un po' tutte le notizie di questa sera: non parlano semplicemente del mondo, ma parlano di come sta cambiando il nostro modo di osservare il mondo, perché oggi scegliamo le vacanze grazie a TikTok. Gli archeologi scoprono tombe che aspettavano da 3.000 anni di essere ritrovate, gli astronomi preparano il mondo al passaggio di un asteroide e gli scienziati addirittura cercano di capire se il clima, terremoti e vulcani siano collegati. Insomma, il pianeta è sempre quello, pianeta Terra, però noi lo guardiamo con strumenti completamente diversi. E poi c'è la musica, la nostra musica sulle frequenze di Rete 1, la nostra colonna sonora che apre con un grande successo di Madonna degli anni 80. Ve la ricordate? Questa è True Blue.

Che siete lì puntuali tramite il nostro numero di WhatsApp 076 321 1113. La nostra Madonna è tornata con un nuovo album, il primo dopo Madame X, e questo disco, che è molto danzereccio, si intitola Confessions 2. È uscito ad inizio di questo mese, è stato concepito come il seguito di Confessions on a Dance Floor, quello del 2005, uno degli album più amati della sua carriera. Ovviamente il nuovo lavoro punta tutto decisamente sulla dance, sull'elettronica, e l'album è partito molto bene, non avevamo dubbi, naturalmente ha raggiunto le vette in diversi paesi, tra i quali anche gli Stati Uniti, e 21 anni dopo Confession on a Dance Floor, ecco che Madonna torna idealmente sulla stessa pista da ballo, un'operazione nostalgica, ma anche un modo per dimostrare che a 60 anni passati lei continua a reinventarsi e a far parlare di sé. Intanto con noi c'è anche Emma.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Josué, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini, da lunedì a venerdì in Alphaville.
2: Rete 2.

Bed of Roses, Bon Jovi con il suo letto di rose. Allora, una volta, per decidere dove andare in vacanza, si chiedeva consiglio all'amico che aveva viaggiato tanto, no? Ma tu che hai viaggiato tanto, dimmi un po', ma dove è meglio andare in vacanza? Dove sei stato? Che consigli mi puoi dare, no? Ma oggi invece ci fidiamo di uno sconosciuto che ci mostra un lago in un video in 30 secondi, no? E ci convinciamo, ah, guarda un po', che bello questo posto, ma sì, potremmo anche andare lì. E quindi una volta si partiva, no, con anche la guida turistica nello zaino, oppure, come detto, si chiedeva consiglio all'amico che già era stato in quel posto. Beh, oggi basta davvero un video di 20 secondi su TikTok. E nel giro di pochi minuti ci ritroviamo a cercare voli per una destinazione che magari fino a 5 minuti prima nemmeno conoscevamo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Pensate un po', TikTok non è più soltanto il socio dei balletti e delle ricette, ma è diventato una sorta di agenzia viaggi virtuale. Non so se voi lo usate, se appunto lo usate anche per questo, ma sempre più persone, pare, scelgono dove andare in vacanza dopo aver visto un video che mostra un panorama spettacolare, un borgo nascosto, un particolare ristorante. Pensate che 7 persone su 10 dichiarano di aver prenotato un viaggio o un'esperienza dopo averla vista su TikTok, e addirittura per il 41% degli utenti questo social è diventato la principale fonte di ispirazione, superando persino i consigli di amici e parenti. Allora è curioso, no? Perché una volta si diceva, ma me l'ha consigliato un amico, quindi mi fido. Oggi invece ci fidiamo di uno sconosciuto che dall'altra parte del mondo ci mostra un posto in un video in pochi secondi. Allora, non si cercano più soltanto Parigi, Londra o New York, ma stanno andando fortissimo luoghi meno conosciuti, come la Costa Brava, il Montenegro, l'Albania, Liechtenstein, perché oggi va di moda trovare la gemma nascosta, il posto che non è ancora stato preso d'assalto dai turisti, per poi prenderlo d'assalto, no? Perché abbiamo parlato anche tante volte di overtourism, no? Ma in pratica si cercano posti che assomigliano alle grandi mete famose, ma costano meno e sono molto meno affollati, perché andare nelle località super inflazionate diventa difficile. Perché farlo quando puoi trovare un luogo altrettanto bello spendendo la metà? Ma c'è anche chi sceglie la vacanza perché vuole vedere dal vivo il luogo dove è stata girata la propria serie TV preferita. E forse non è cambiato il desiderio di viaggiare, è cambiato il modo in cui ci innamoriamo di un luogo, no? Prima era un racconto, una fotografia su una rivista, il consiglio dell'amico. Oggi basta un algoritmo che ci mostra il video giusto al momento giusto, e magari poi noi ci ritroviamo lì a sognare un posto che fino al giorno prima nemmeno sapevamo che esistesse. Quindi ecco, io non so voi come scegliete le vostre vacanze. Vi fidate ancora del passaparola o vi è mai capitato di vedere appunto un video sui social e pensare, ah, ecco, il prossimo viaggio lo faccio lì?

Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay. E intanto io mi sono presa un caffè. Se volete prenderlo anche voi, prendiamo un caffè insieme. Io ho messo un po' di zucchero nel caffè perché c'è chi lo prende amaro, c'è chi lo prende dolce, c'è chi lo prende molto dolce. Poi attenzione allo zucchero perché troppo fa male. È vero che anche rinunciare allo zucchero non è facile, anche perché lo trovi ovunque lo zucchero, ovunque, dappertutto, dalla pasta, non vai al supermercato e ci voglio comprare qualcosa, adesso ci sono dei prodotti senza zuccheri, però è davvero difficile. Pensate che lo zucchero lo troviamo anche nello spazio. Sì, perché gli astronomi hanno individuato nello spazio interstellare una molecola di zucchero, la più complessa mai trovata al di fuori del sistema solare. Una scoperta importante perché rafforza l'idea che gli ingredienti della vita possono essere molto più diffusi nell'universo di quanto immaginassimo. Beh, pensateci un attimo, continuiamo a scoprire che l'universo contiene sempre più elementi che fino a qualche fa credevamo esclusivi della Terra, e la domanda non è più se ci sono gli ingredienti della vita, ma dove possano averli combinati. Allora, se io vi dicessi, se domani scoprissimo davvero una forma di vita extraterrestre, vi affascinerebbe? Vi spaventerebbe? E se amasse lo zucchero, questa forma di vita? Allora, secondo voi qual è l'ultima cosa che gli astronomi hanno trovato nello spazio? Lo zucchero, non un pianeta, non una stella, non un buco nero. Gli scienziati hanno scoperto, appunto nello spazio profondo, questa molecola chiamata eritrulosio, che è presente anche qui sulla Terra, ad esempio nei lamponi, ma anche in alcuni prodotti autoabbronzanti. Però la cosa interessante non è questa, no? Perché gli astronomi si entusiasmano tanto per un po' di zucchero che galleggia nello spazio? Perché gli zuccheri sono tra i mattoni fondamentali della vita e alcuni fanno parte del DNA, altri permettono alle cellule di funzionare. Insomma, senza queste molecole la vita così come la conosciamo non ci sarebbe. Quindi la domanda che gli scienziati cercano così di risolvere da anni è una: ma gli ingredienti della vita sono nati qui sulla Terra? Oppure erano già presenti nello spazio e sono arrivati fin qui miliardi di anni fa? Domande impegnative, no? E questo nuovo zucchero sembra rafforzare proprio la seconda ipotesi, cioè che alcune delle molecole fondamentali per la vita fossero già presenti nella nostra galassia, ancora prima che nascesse il sistema solare. Vabbè, pensiamoci, no? Per anni abbiamo immaginato lo spazio come un enorme vuoto. In realtà ogni anno noi scopriamo che è una gigantesca fabbrica chimica, perché ci troviamo acqua, molecole organiche, gli ingredienti del DNA e adesso persino zuccheri sempre più complessi. Quindi la domanda è, anzi non è più se nell'universo esistono gli ingredienti della vita, ma la domanda è: da qualche altra parte qualcuno li ha già utilizzati? Allora, gli scienziati sono prudenti, nessuno sta dicendo che hanno trovato gli alieni, però ogni nuova scoperta rende un po' meno fantascientifica una domanda che l'uomo si pone da sempre. Sempre quella è, ovvero siamo soli nell'universo? E ormai nello spazio, come detto, ci abbiamo trovato di tutto: acqua, ghiaccio, molecole organiche, adesso anche lo zucchero, manca solo il caffè, possiamo fare colazione anche tra le stelle. Romantico però, eh. C'è Jamilia con Silver Lining.

Jamilia con Silver Lining. Allora, sto leggendo alcuni messaggi che sono arrivati e sono davvero divertenti riguardo questa notizia di cui vi ho parlato, del fatto che nello spazio c'è anche un po' di zucchero, nello spazio abbiamo trovato di tutto. E allora, Lori, quindi se nello spazio c'è lo zucchero, ecco, come dicevo io prima, adesso aspettiamo che trovino anche il caffè e la colazione cosmica è completa. Io lo sapevo, con tutte le stelle che brillano da qualche parte doveva esserci anche la pasticceria dell'universo. Qualcuno dice: se scoprono anche il cacao, io prenoto il primo volo per la Via Lattea. E pensare che il mio medico, sì, è vero, lo dicono sempre i medici, mi dice sempre di diminuire gli zuccheri, adesso mi toccherà trasferirmi nello spazio, quindi gli alieni sono dolci, non lo sappiamo. Allora, va bene, abbiamo scoperto di tutto. Poi buonasera anche a chi mi scrive, dov'è? Giuseppe, che si riferisce alla notizia di cui abbiamo parlato prima, ovvero adesso i viaggi ci facciamo ispirare da TikTok per andare in vacanza, no? Quindi Giuseppe dice: buonasera. Usare TikTok, non ci avevo pensato. Comunque organizzo con parsimonia, finita la vacanza organizzo un anno anticipato, metà costo, e chi è con me, non compro guide, poi verifico il costo migliore, se c'è da imparare qualche lingua noleggio auto, mezzi di trasporto. Grazie Giuseppe, mi piace molto il tuo modo di organizzare i viaggi, tu fai ancora quello che una volta, no? Facevamo un po' tutti, si pianifica con calma, si confrontano i prezzi, vai in biblioteca, ti informi, cerchi persino di imparare qualche parola della lingua del posto, e TikTok può essere un ottimo strumento per farsi un'idea veloce di una destinazione, ma poi il viaggio si costruisce con il tempo, no? Con la curiosità. In fondo un video di 30 secondi può farci innamorare di un luogo, ma non potrà mai raccontarcelo davvero, no?

Johnny Hits Jazz con Shadow Dreams. Allora, buonasera anche a chi ci scrive. Buonasera cari squadra di Rete 1. Allora, argomento: consigli di posto meraviglioso per le prossime vacanze sui social media. Il nostro ascoltatore scrive: io non lo farei perché sulla piattaforma social la gente ti mostra solo un pezzo del posto meraviglioso e poi su un altro magari è tutto completamente diverso da quello che hai immaginato, magari 500 metri di distanza. Allora, mein italienisch ist noch nicht. Saluti dalla Germania, saluti Mattias, no, l'italiano, grazie, intanto il suo italiano è chiarissimo, quindi complimenti. E poi, hai ragione Mattias, sui social media spesso vediamo solo il lato più bello di un luogo, no? È il tramonto perfetto, la spiaggia deserta, ma magari appena giriamo l'angolo c'è una fila di turisti o una realtà completamente diversa. Ecco perché i social possono essere un ottimo strumento per farsi venire un'idea, però non dovrebbe essere l'unico, perché il viaggio vero si scopre quando si arriva sul posto, con le sue meraviglie ma anche con le sue imperfezioni. Un saluto fino alla Germania, grazie per averci scritto Mattias. Poi diciamocelo, sui social ovviamente nessuno pubblica il parcheggio pieno, la coda di un'ora sotto il sole, la foto della valigia persa in aeroporto. Quella parte del viaggio chissà perché resta sempre fuori inquadratura. Mistero, visto che a me piacciono i misteri. Allora, intanto ci ascoltiamo Alex Warren con Fever Dreams. Poi, se facciamo in tempo, se no lo facciamo dopo le 20, torneremo indietro di 3.000 anni, perché noi abbiamo satelliti, abbiamo droni, abbiamo l'intelligenza artificiale, eppure continuiamo ancora oggi a trovare tombe rimaste nascoste per tantissimi anni. E allora faremo un viaggio indietro nel tempo, in una località molto bella.

L'eleganza e la raffinatezza di Sadei all'interno di Effetto Sera. Noi che ci stiamo facendo un caffettino, non so se avete già cenato, se dovete ancora cenare, se siete rientrati a casa adesso, perché oggi c'era un po' di traffico, almeno dalle nostre parti. Nel frattempo l'informazione delle 20 fra poco, perché è già passata un'ora. Poi allora a questo punto il viaggio indietro nel tempo lo facciamo dopo le 20, perché andremo a vedere una scoperta molto bella. Pensiamo di conoscere tutto del nostro pianeta, invece sotto i nostri piedi esistono ancora pezzi di storia che aspettano solo qualcuno capace di ritrovarli. Intanto c'è Nina Zilli.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Fabio Degli Antoni, buon mercoledì sera. Cronaca giudiziaria ticinese, 6 anni di reclusione e espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. E questa è la condanna che è stata inflitta oggi al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente con una lametta un altro detenuto all'interno del carcere della Stampa. La corte presieduta dal giudice Paolo Bordoli ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata accettata dall'imputato con il suo agire. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar. 39 persone a giudizio per aver usato una 70 di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti per questo tipo di automobili tramite società fittizie, poi le noleggiavano o le vendevano all'estero. Leontica ha trovato altro esplosivo durante le operazioni di bonifica degli spazi in uso. Al 59enne le cariche senza sistema di innesco erano nella sua abitazione. L'uomo deceduto è sospettato di aver ucciso l'ex moglie lo scorso giovedì con un colpo d'arma da fuoco alla testa nei pressi dell'ospedale di Faido. Il giorno successivo, dopo una ricerca durata 24 ore, ha fatto esplodere l'abitazione del fratello a Leontica, perdendo la vita e ferendo 3 poliziotti. La Svizzera sta vivendo la peggior siccità da quando sono iniziate le misurazioni. A dirlo è una delle responsabili della divisione idrologia dell'Ufficio federale dell'ambiente. Acquisisce così sempre più importanza la piattaforma nazionale sulla siccità, lanciata un anno fa. Uno strumento che permette a autorità, popolazione e gruppi interessati di affrontare nel miglior modo possibile questi periodi. Dall'estero non si sblocca lo stallo sullo stretto marittimo di Hormuz, malgrado i nuovi pesanti raid americani nell'area. Trump ieri ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare nuovi e pesanti attacchi contro obiettivi strategici in Iran, dai ponti alle centrali elettriche, non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per prendere il controllo del principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta invece un nuovo murale raffigurante il presidente americano in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta «Uccideremo Trump». Intanto è in agenda lunedì la visita del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso. La giornata di domani, giovedì, sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore nuvole in serata possibili rovesci temporaleschi. Al nord anche forti. Temperatura minima tra 16 e 20 gradi, massima 32. Attenzione, a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino, quindi in Ticino, Moesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto.
1: Questa sera tra le 19.30 e le 22 un trasporto eccezionale percorrerà la A2 da Chiasso.

fino alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'una invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi ad entrambi i portali della galleria. Ritrovati ad effetto sera con me, con Loreana Sertoni. Fra poco andremo indietro nel tempo a fare un bel viaggio. Buongiorno, buonasera a voi che ci state seguendo anche tramite il nostro numero di WhatsApp. Un grande successo di Cyndi Lauper, questo qui.

Pensate che nel 2026, con satelliti, droni, laser, intelligenza artificiale e mappe digitali, continuiamo ancora a trovare tombe rimaste nascosti per 3000 anni. È incredibile, no? Ci dà la sensazione di conoscere oramai ogni angolo del nostro pianeta, invece la Terra ci sorprende sempre. Questa volta siamo in Egitto, vicino a Luxor, dove una missione di archeologi olandesi ha riportato alla luce la tomba di un uomo chiamato Paser. Secondo gli studiosi risale a circa 3000 anni fa. All'interno sono state trovate iscrizioni, decorazioni e persino raffigurazioni di Paser insieme alla moglie mentre offre doni alle divinità. Ma la cosa che mi ha colpito di più è un'altra, no? Perché dopo 3000 anni sappiamo il suo nome, ma non sappiamo ancora chi fosse davvero, perché gli archeologi adesso cercheranno di ricostruire la sua vita, no? È curioso, una persona è riuscita ad attraversare tre millenni, ma la sua storia è ancora, diciamo, tutta da scoprire, tutta da raccontare. E ogni volta che viene scoperta una tomba come questa, beh, ci ricordiamo che la storia non è finita nei libri di scuola, no? È ancora sotto i nostri piedi, basta scavare nel punto giusto. E direi che Egitto, insomma, di sorprese ce ne fa scoprire tante e fa quasi sorridere il contrasto, no? Perché poco fa parlavamo di TikTok, no? Vi ricordate, dove basta un video di 30 secondi per far diventare famosa una destinazione, e qui invece servono anni di scavi, pazienza, ricerca per riportare alla luce un luogo rimasto nascosto per 3000 anni. E forse il viaggio più bello, beh, non è sempre quello verso un posto nuovo, ma a volte è quello che ci porta proprio indietro nel tempo, perché lo sappiamo, insomma, ogni scoperta archeologica è un po' come aprire una finestrella su una vita che nessuno raccontava più da tantissimi anni. E allora arrivo con le mie domande. Io, no, se poteste scegliere un'epoca della storia da visitare per un solo giorno, quale sarebbe? L'antico Egitto, il Medioevo, l'Impero Romano? Preferireste rimanere qui nel presente, che state bene così?

Serena Brancale e Colors insieme con Partenope. Allora, Loriana, io resto nel presente, mi scrive qualcuno. Mi piace leggere la storia nei libri e nei musei, ma credo che ogni epoca abbia avuto anche tanti aspetti difficili. Preferisco godermi i documentari dal divano. Allora, la domanda era rispetto alla notizia di cui vi ho raccontato, se potesti scegliere un'epoca della storia da visitare per un solo giorno, che epoca sceglieresti? Qualcuno dice l'antico Egitto, senza dubbio, mi ha sempre affascinato pensare a come abbiano essi costruito le piramidi senza le tecnologie di oggi. Me lo chiedo anch'io, se lo chiedono in tanti ancora oggi, insomma, queste piramidi sono davvero un mistero. Per me il Medioevo proprio no, mi incuriosisce, ma credo che dopo 5 minuti tornerei di corsa nel 2026. Io sceglierei di vedere i dinosauri, ma da molto molto molto lontano. Allora, grazie mille per i vostri messaggi. Ogni scoperta ci ricorda una cosa bella: il passato non è davvero passato, è lì in silenzio che aspetta qualcuno disposto ad ascoltarlo. E voi siete curiosi, ma preferite rimanere con i piedi per terra a casa vostra, seduti sul divano, e il passato guardarlo in TV o ascoltarlo alla radio. C'è Luis Capaldi con Someone You Loved.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Domani sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

God, lui è Sting. In effetto sera. Allora, intanto siamo tornati indietro nel tempo per scoprire una meraviglia sotto i nostri piedi. Ci sono ancora misteri da scoprire, ma sopra le nostre teste succede esattamente la stessa cosa, perché nel 2029 ci sarà davvero una cosa particolare che potremmo dire: guarda, alzeremo gli occhi al cielo e rimarremo così stupiti e meravigliati. E fra poco ve la racconto.

si muove Giovanotti Alfa, buon vento. E quando sentiamo la parola asteroide pensiamo subito a film catastrofici, no? Con la Terra in pericolo, Bruce Willis che parte a salvarci. No, questa volta però è tutta un'altra storia, perché nel 2029, quindi fra pochi anni, passerà vicinissimo al nostro pianeta un asteroide chiamato Apophis. E la notizia più bella è che non ci colpirà, anzi, proprio perché non rappresenta alcun pericolo, diventerà un'occasione straordinaria per gli scienziati di tutto il mondo. Ed è per questo è nata Asteroids 2029, che è un'iniziativa internazionale che coinvolgerà scuole, osservatori astronomici, ricercatori, semplici cittadini. Qual è l'obiettivo? Beh, far conoscere meglio gli asteroidi, capire come studiarli e ricordarci che la difesa del nostro pianeta è una responsabilità di tutti, una responsabilità condivisa. E pensateci, no? Un tempo gli uomini guardavano il cielo con il timore che qualcosa potesse cadere sulla Terra. Oggi guardiamo lo stesso cielo, naturalmente, con strumenti molto sofisticati, telescopi potenti e la collaborazione di decine di paesi. È un bel cambiamento, no? Allora, Apophis passerà così vicino che sarà uno degli incontri più ravvicinati mai osservati con un asteroide di queste dimensioni. Gli astronomi lo studieranno come non è mai stato possibile fare prima, e quello che impareranno potrebbe poi aiutarci a proteggerci in futuro, se mai un giorno dovesse arrivare, se mai è un oggetto davvero pericoloso. E spesso sentiamo parlare di divisioni, di confini, di guerre, eppure quando si guarda al cielo quei confini non ci sono più. È un asteroide, non distingue tra paesi, e proprio per questo la scienza diventa uno dei pochi linguaggi davvero universali. Quando c'è da capire e proteggere il nostro pianeta, ovviamente si lavora insieme. E se vi dicessero appunto che tra 3 anni potrete vedere un asteroide passare vicino alla Terra, andreste a cercare un punto buio per osservarlo oppure lascereste fare gli astronomi? No, perché forse la cosa più bella di questa notizia è che ci ricorda una bella verità. Da quassù noi ci dividiamo in nazioni, lingue e culture, ma da lassù, dallo spazio, siamo tutti la stessa piccola casa.

stando fermo. Avere un sentimento e complicità è difficile, quasi impossibile. Ma c'è una cosa che non mi so spiegare.

Barbara Sospesa. Berta con Sospesa. Intanto grazie e buonasera a voi che ci state scrivendo al nostro numero di WhatsApp. Vi leggo 076 321 1113. Buonanotte a chi sta per, che ora sono 20:39, perché magari domani bisogna alzarsi presto prestissimo e quindi si va a dormire. Intanto il nostro viaggio prosegue, poi leggo anche un paio di messaggi che sono arrivati a proposito della notizia di cui parlavamo prima, degli asteroidi, perché dopo aver guardato il cielo torneremo sulla Terra. Intanto c'è Michael Bolton con Leona Lewis insieme.

Allora, io sono di quelli che appena sento la parola asteroide pensa subito ai film catastrofici, ai film americani, però è bello sapere che questa volta possiamo goderci lo spettacolo senza preoccuparci. Sì, parlavamo di questo asteroide che nel 2029 passerà vicino a noi, così vicino che diventerà un'occasione mondiale per studiare gli asteroidi. Allora, da bambino conoscevo tutte le costellazioni, adesso mi accorgo che alzo gli occhi al cielo molto meno. Mi fa sorridere pensare che sulla Terra litighiamo per tante cose, poi basta un asteroide perché tutto il mondo inizia a collaborare. Sì. E che asteroide, eh? Allora, intanto grazie Ligabue, e dagli occhi al cielo passiamo una notizia che diciamo è abbastanza curiosa, partendo da una domanda che secondo me incuriosisce, no? Ma secondo voi un'estate particolarmente calda può avere qualcosa a che fare con un terremoto? Oppure un vulcano può influenzare il clima? Sembrano fenomeni completamente separati, invece gli scienziati iniziano a pensare che il nostro pianeta funzioni come un enorme sistema dove tutto è collegato. Ah, però. Ed è proprio da questa idea che nasce un nuovo progetto. Un progetto italiano, si chiama VTClaim, e per i prossimi anni 120 ricercatori di 5 paesi che cosa faranno? Cercheranno di capire se esistono connessioni tra clima, terremoti e vulcani, e loro studieranno soprattutto il Mediterraneo con l'Etna, ma anche l'Islanda, le regioni polari, insomma un po' di zone. Pensate al nostro corpo, no? Ad esempio, quando abbiamo la febbre non è solo la testa a scottare, ma tutto l'organismo reagisce, e gli scienziati vogliono capire se succede qualcosa di simile anche alla Terra quando ha la febbre. Insomma, un cambiamento in una parte del pianeta può avere effetti diretti o indiretti su altre parti del pianeta, e per scoprirlo cosa useranno? Beh, useranno strumenti modernissimi. Sul campo ci sarà anche l'intelligenza artificiale che analizzerà le montagne di dati alla ricerca di collegamenti che l'occhio umano non può vedere, che all'occhio umano potrebbero sfuggire, insomma. Quindi per tanti anni si è studiato il clima, i terremoti, i vulcani come capitoli separati, ma oggi la scienza prova a cambiare la prospettiva. Quindi forse il nostro pianeta è un unico organismo complesso dove tutto dialoga con tutto, e capire questi legami, beh, potrebbe non solo aiutarci a conoscere meglio il pianeta, ma anche a prevedere e affrontare con maggiore efficacia, ovviamente, i rischi naturali. Mi incuriosisce davvero l'intelligenza artificiale, perché se riesce davvero a trovare collegamenti che gli esseri umani non vedono, potrebbe diventare uno strumento fondamentale, no, per prevenire le catastrofi. La tecnologia ogni tanto ci può venire anche in aiuto. Intanto c'è Alva Leaves con Joe Blue.

anche Paolo Turci nella nostra colonna sonora serale qui in Effetto Sera. E l'informazione delle 21 fra poco, subito c'è George Israel.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Fabio degli Antoni, anche a Basilea, si guarda con particolare attenzione alla meteo e alla scarsità di acqua. Nei porti sul Reno arriva o parte via nave ogni genere di prodotto: fertilizzanti, sabbia, prodotti petroliferi, container, commerci di ogni tipo. Ma in questo momento i livelli dell'acqua del fiume sono molto bassi e le chiatte non riescono più a navigare sul Reno a pieno carico, con conseguenze sui costi di trasporto. Era già successo nel 2003, nel 2018 e nel 2022, i livelli bassi per settimane. Il tratto critico è sempre fra Mainz e Koblenz. Dal punto di vista della tutela dei consumatori, molte banche svizzere non fanno abbastanza per proteggere la propria clientela dalle truffe online. Solo 3 istituti su 20 sarebbero raggiungibili 24 ore su 24 in caso di frodi legate all'e-banking, secondo un sondaggio condotto dalla Fondazione Svizzera Tedesca per la protezione dei consumatori. Canton Vo, un 46enne kosovaro, è stato riconosciuto colpevole dell'assassinio della compagna avvenuto 3 anni fa a Veve e condannato a 20 anni di carcere dal tribunale distrettuale. L'imputato, domiciliato in Germania, verrà anche sottoposto a un trattamento in un istituto e espulso dal territorio elvetico. La vittima, una 37enne connazionale del killer, era stata rinvenuta uccisa a coltellate nel suo appartamento. Unione Europea e Ucraina lavoreranno insieme alla produzione di droni, lo ha annunciato Ursula von der Leyen in visita a Kiev. Secondo la Presidente della Commissione Europea, l'accordo permetterà alle aziende europee di collaborare con quelle ucraine con maggior facilità. L'obiettivo dichiarato, come detto, è combinare l'esperienza di Kiev con la capacità industriale europea nella produzione di droni, un accordo che vuole mettere al riparo l'Unione Europea. Il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto all'assistenza nel morire. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di ottenere la somministrazione di una sostanza letale in determinate condizioni. In Italia il governo Meloni incassa una pesante sconfitta in Parlamento. Con voto segreto almeno 30 deputati di maggioranza hanno votato contro la proposta del governo sulla legge elettorale. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Presidente del Consiglio Meloni e elezioni subito. A parole l'accordo era stato trovato. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso. La giornata di domani, giovedì, sarà poi abbastanza serena, ma nel corso delle ore nuvole in serata possibili, rovesci temporaleschi, al nord anche forti. Temperatura minima tra 16 e 20 gradi, massima 32.
1: Ben ritrovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni. Ci sono i Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction.

si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

l'appuntamento con la nostra finestra sul mistero e la apriremo fra poco. Nel frattempo vi faccio ascoltare anche Weekend in Your Eyes.

Allora, c'è un mistero che dura da oltre 500 anni, milioni di persone fanno ore di coda per osservarlo dal vivo. È stato rubato, è stato copiato, è stato studiato con i raggi X, con gli scanner, con gli algoritmi, persino con l'intelligenza artificiale, eppure nessuno è ancora riuscito a rispondere a una domanda apparentemente semplice: che cosa nasconde davvero quel volto? Perché quel sorriso continua a mettere in difficoltà storici dell'arte, scienziati e psicologi? Questa sera andiamo alla scoperta del mistero della donna più famosa del mondo, la Gioconda.

La Gioconda è senza dubbio una delle opere d'arte più famose al mondo. Dipinta da Leonardo da Vinci, questa enigmatica figura femminile ha affascinato e intrigato generazioni di spettatori. Ma cosa si nasconde dietro il sorriso enigmatico della Gioconda? Uno degli enigmi più grandi riguardanti la Mona Lisa è il suo sguardo. Gli occhi della figura sembrano seguire lo spettatore da qualsiasi angolazione si guardi il quadro, creando un effetto quasi ipnotico. E questo ha portato molti scienziati a studiare attentamente il dipinto per capire come Leonardo sia riuscito a creare questo effetto ottico. Alcuni studiosi sostengono che il segreto dello sguardo della Gioconda risieda nella tecnica utilizzata proprio dall'artista, che ha saputo creare un effetto di profondità e tridimensionalità attraverso l'uso sapiente della prospettiva e dei toni cromatici. Altri invece ipotizzano che il mistero del suo sguardo sia dovuto ad una sorta di illusione ottica, creata dal modo in cui i nostri occhi interpretano le linee e i colori del dipinto. Ma non è solo il suo sguardo a suscitare curiosità e mistero. Anche il suo sorriso enigmatico è stato oggetto di numerosi studi e interpretazioni. Alcuni ritengono che il sorriso della Gioconda nasconda un profondo significato simbolico legato alla filosofia e alla psicologia dell'epoca. Altri invece vedono in esso un semplice tratto caratteristico del volto femminile, reso ancora più affascinante dalla maestria artistica di Leonardo da Vinci. Il suo sorriso enigmatico ha dato vita a numerose interpretazioni e teorie nel corso dei secoli. Alcuni ritengono che il suo sorriso sia un esempio perfetto di armonia e perfezione artistica, mentre altri vedono in esso un'espressione di malinconia o tristezza. Ma ci sono anche persone che credono che dietro quel sorriso si nasconda un segreto o un messaggio nascosto ancora da decifrare. Tra le teorie più interessanti e controverse riguardanti la Gioconda c'è quella proposta dallo studioso Silvano Vinceti, che ha ipotizzato l'esistenza di una presunta seconda Mona Lisa. Secondo Vinceti, Leonardo avrebbe dipinto non una, ma due versioni del ritratto della donna. Questa teoria ha suscitato un notevole interesse e dibattito tra gli studiosi, dividendo l'opinione pubblica tra i sostenitori e i detrattori di questa ipotesi. La presunta esistenza di una seconda Mona Lisa ha aggiunto un ulteriore elemento di mistero e fascino ad un'opera già di per sé enigmatica. In ogni caso, la Gioconda rimane un'opera straordinaria e senza tempo, capace di suscitare emozioni e riflessioni profonde in chiunque la contempli. Il suo fascino e la sua bellezza restano infatti nel corso dei secoli, confermandolo come uno dei capolavori più iconici ed ammirati della storia dell'arte. Un ritratto che incarna l'essenza stessa della perfezione artistica e dell'eleganza, con il suo sguardo magnetico e il suo sorriso enigmatico che sembrano catturare l'attenzione e l'immaginazione di chiunque la osservi. Un ritratto che ha ispirato artisti, scrittori, studiosi e appassionati di tutto il mondo, diventando un simbolo universale dell'arte e della bellezza. Nonostante i secoli trascorsi dalla sua creazione, la Gioconda continua ad esercitare un fascino irresistibile su chiunque si avvicini ad essa, trasmettendo un senso di mistero e meraviglia che la rendono unica nel panorama artistico mondiale. La sua presenza nelle sale del Louvre a Parigi attira milioni di visitatori ogni anno, desiderosi di ammirare da vicino questo capolavoro senza tempo e di lasciarsi affascinare dalla sua bellezza e dalla sua aura di mistero. Ma cosa rende questo dipinto così speciale e unico? Forse la sua capacità di suscitare emozioni e pensieri diversi in ogni spettatore, di trasmettere un senso di mistero e fascino che va oltre il tempo e lo spazio. La Gioconda è diventata un simbolo universale dell'arte e della bellezza, un'icona che ha resistito alle mode e ai cambiamenti del gusto artistico nel corso dei secoli. Ma oltre alla sua bellezza estetica, la Gioconda rappresenta anche un enigma artistico e storico. Il quadro è stato oggetto di numerosi studi scientifici e analisi approfondite che hanno cercato di svelare i segreti nascosti dietro la sua creazione.
come anche il suo significato. Ad esempio, alcuni ricercatori hanno ipotizzato che la Gioconda nasconda messaggi criptici o simboli nascosti che possono essere decifrati solo attraverso un'attenta analisi dell'opera. Altri hanno suggerito che il quadro potrebbe nascondere riferimenti ad eventi storici o personaggi dell'epoca di Leonardo da Vinci, aggiungendo un ulteriore livello di complessità e mistero alla figura della Gioconda. Un ritratto che è stato oggetto di numerose leggende nel corso dei secoli. Si è parlato di presunti segreti nascosti nel dipinto, di maledizioni che colpirebbero chi osa disturbare la sua quiete e persino di teorie complottiste riguardanti la sua vera identità e il motivo per cui Leonardo avrebbe dipinto questo ritratto. Tempo fa, un team di scienziati d'arte francesi ed inglesi ha fatto una scoperta straordinaria riguardo a questa opera. Grazie a tecniche avanzate di analisi chimica e spettroscopica, i ricercatori sono riusciti a far luce sulle tecniche utilizzate dal genio del Rinascimento quando cominciò a lavorare sul dipinto, svelando i dettagli sulla creazione e la sua composizione. Il team di scienziati ha prelevato un frammento dello strato di base del bordo superiore destro della Gioconda e lo ha analizzato utilizzando raggi X in un sincrotrone, una macchina in grado di produrre raggi X ad alta intensità. Questa tecnica ha permesso loro di esaminare la struttura atomica del materiale e di identificare diversi elementi chimici presenti nel dipinto. Ciò che ha sorpreso gli studiosi è stata la scoperta che la Gioconda ha una propria firma chimica distintiva, un insieme unico di elementi che la rendono unica ed inconfondibile. Una firma chimica che è risultata diversa da quella di altri dipinti dell'epoca e ha confermato l'ipotesi che Leonardo da Vinci abbia utilizzato tecniche e materiali particolari per creare la sua opera più famosa. E questa scoperta getta una nuova luce sulla genialità e la maestria di Leonardo da Vinci come artista e innovatore, svelando dettagli fino ad ora sconosciuti sulla creazione e la composizione del ritratto. La capacità di analizzare la firma chimica del dipinto ha aperto nuove prospettive di studio e di ricerca per gli studiosi d'arte, consentendo loro di approfondire la conoscenza e l'apprezzamento di questo capolavoro senza tempo. E la Gioconda continua così a rivelare segreti e misteri anche dopo secoli dalla sua creazione, confermando il suo status di icona dell'arte e della bellezza universale, rimanendo un capolavoro senza tempo, un'opera che continua a stupire ed affascinare il pubblico di tutto il mondo.

grazie a Gianni Morandi e la sua Occhi di ragazza. A proposito di occhi, bellissime le fotografie scattate dal telescopio Vera Rubin in questi giorni, in questo periodo, insomma, stanno facendo il giro del mondo perché mostrano milioni e milioni e milioni di galassie con un livello di dettaglio davvero mai visto.

Fino ad oggi abbiamo fotografato l'universo, da oggi iniziamo a filmarlo. Sembra un po' il titolo di un film di fantascienza, invece è quello che sta davvero accadendo sulle Ande cilene, a oltre 2600 metri di quota. Stiamo imparando a vedere l'universo meglio che mai. È entrato in funzione un nuovo osservatorio, Vera Rubin, che promette davvero di cambiare il nostro modo di osservare il cielo. Pensate alle vecchie fotografie di famiglia, no? Allora le fotografie immortalavano un istante. Un video invece racconta una storia, ecco, quindi fino ad oggi gli astronomi avevano soprattutto tante fotografie del cielo, adesso realizzeranno un vero film dell'universo. Per i prossimi 10 anni questo osservatorio che cosa farà? Fotograferà il cielo australe notte dopo notte, tornando ad osservare gli stessi punti centinaia di volte. Alla fine si avrà una specie di time lapse cosmico, insomma una sorta di gigantesco film che ci mostrerà cosa cambia nell'universo: stelle che esplodono, asteroidi che passano, galassie, visto che prima abbiamo parlato dell'asteroide che passerà vicino alla Terra nel 2029, galassie che cambiano, luminosità e fenomeni che magari oggi nemmeno immaginiamo. E per fare tutto questo osservatorio utilizza la macchina fotografica più potente mai costruita, 3200 megapixel, altro che il nostro telefono. Ogni immagine è così ricca di dettagli che per vederla alla massima risoluzione servirebbero circa 400 televisori 4K affiancati, giusto per avere un'idea. E ogni notte questo grande osservatorio raccoglierà circa 20 terabyte di dati per capirci come riempire migliaia di telefoni con fotografie del cielo ogni singola notte. Qual è l'obiettivo? Beh, non è solo quello di fare immagini bellissime, che poi alcune immagini sono state mostrate in internet, e gli scienziati sperano di osservare eventi mai visti prima, quindi capire meglio la materia oscura, seguire gli asteroidi, forse scoprire qualcosa che oggi ancora non sappiamo nemmeno di dover cercare. Beh, è curioso, no? Pensarci, più osserviamo l'universo, più ci rendiamo conto davvero di quanto poco ne conosciamo. Sì, è grande, lo sappiamo. Ogni volta che si costruisce uno strumento più potente, non si trovano solo risposte, ma si trovano soprattutto nuove domande. Ai ai ai ai ai. Bryan Adams con Run to You in effetto sera.

speranza. Sebalter, il nostro Seba con Jack Nicholson. Allora, fra poco i saluti, c'è anche Daniele Silvestri con noi questa sera. È una giornata al mare.

buona giornata al mare, Daniele Silvestri, che piano piano ci porta al termine del nostro appuntamento insieme. Fra poco Billy Joel con Just the Way You Are e poi l'informazione delle 22 e dopo la nostra Patrizia Cavallin con i nostri legami e la parola di questa sera è now, ora, adesso. Io vi saluto, vi auguro una bella e una serena serata e se volete noi ci risentiamo domani. Ciao ciao.

0: degli Antoni, 9 persone tra cui un poliziotto sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno, lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 nel nostro paese, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Cronaca giudiziaria ticinese: 6 anni di reclusione ed espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. E questa è la condanna che è stata inflitta oggi al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente con una lametta un altro detenuto all'interno del carcere della Stampa. La Corte ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar. 39 persone a giudizio per aver usato una 70 di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti tramite società fittizie, poi le noleggiavano o le rivendevano all'estero. Leontica ha trovato un altro esplosivo durante le operazioni di bonifica degli spazi in uso al 59enne. Le cariche senza sistema di innesco erano nella sua abitazione. L'uomo deceduto è sospettato di aver ucciso l'ex moglie lo scorso giovedì con un colpo d'arma da fuoco alla testa nei pressi dell'ospedale di Faido. Il giorno successivo, dopo una ricerca durata 24 ore, ha fatto esplodere l'abitazione del fratello a Leontica, perdendo la vita e ferendo 3 poliziotti. L'ultimo muro dell'Europa occidentale è caduto. Con queste parole il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha descritto la rimozione della recinzione che separava fisicamente la Spagna da Gibilterra, il territorio all'estremo sud della penisola iberica che da oltre 3 secoli fa parte del Regno Unito e che la Brexit aveva spinto al di fuori dell'area Schengen. Secondo un articolo del Financial Times, il servizio di trasporto su chiamata Uber ha in programma di presentare giovedì un'offerta per l'acquisizione da circa 12 miliardi e mezzo di euro per Delivery Hero, società di consegna di cibo con sede a Berlino. Per evitare eccessive sovrapposizioni con l'autorità della propria controllata Uber Eats, che si occupa della consegna di pasti dei ristoranti, Uber avrebbe intenzione di cedere o scorporare alla controllata anche turca Yem Expedi, nonché i servizi di consegna in altre nazioni. In tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso, la giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore nuvole e in serata possibili rovesci temporaleschi, al nord anche forti. Ancora notizie e poi c'è Patrizia Cavallin con i suoi legami musicali.
1: Lo sport.
2: Sì, e ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta in corso la semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfiderà domenica sera nella finale la Spagna. Siamo nella pausa. Ebbene, a livello di parziale siamo lì sullo 0-0 tra Inghilterra e Argentina. Una partita molto dura, una partita molto equilibrata. Per il momento pochissime, rarissime le occasioni da rete. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità e in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra il nostro Jerome Kim ed il greco Tsitsipas, che si era imposto 6-4 nel primo. Il ritorno poi alla tiebreak vinto da Kim e poi, come detto, 5-5 nel terzo con Tsitsipas che andrà al servizio. In mattinata domani dunque si ripartirà con questo secondo turno del torneo di Gstaad.
3: Rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini,

con Mal Tomé, era il 1966 e questo ragazzo, che era abbastanza restio all'inizio a registrare il brano, alla fine si convince, e sarà anche la sua fortuna, perché in realtà la canzone in versione strumentale di Herbie Mann che abbiamo in sottofondo era già un successo nei club più famosi di New York all'epoca, e Right Now era un invito a ballare, a vivere quel momento. E sì, con una parola semplice, corta, quasi invisibile, ma che dentro ha un mondo intero, Now, adesso, bentornati a Legami Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallin. E il momento, Now, adesso, che scivola tra ciò che è stato e ciò che verrà. Now, adesso, la parola di questa puntata che intrecceremo con le canzoni. E sarà proprio in quel momento, nel 1980, che Ray Parker decide che Two Places at the Same Time sarà l'ultimo album che pubblicherà insieme al resto dei Radio, e da questo album anche qui un invito a ballare ancora una volta. Adesso, It's Time to Party Now.

0: Ray Radio con It's Time to Party Now, e per Ray Parker dopo questo album c'era voglia di cambiare tutto e di farlo subito, now, adesso, e di intraprendere la sua fortunatissima carriera da solista. E così è stato. E per Alice Cooper invece c'è stato un momento della sua vita, sempre al limite degli eccessi, in cui si è fermato per curare la sua dipendenza dall'alcol, e durante la sua permanenza in un centro di riabilitazione psichiatrica ha scritto brani che parlano delle persone che incontrò lì e della sua guarigione, per fortuna. Queste canzoni fanno parte di un album, From the Inside, e una in particolare con un testo bellissimo, questa How You Gonna See Me Now, Alice Cooper.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

Alice Cooper e Are You Gonna See Me Now? Come mi guarderai ora? Canzone che è stata ispirata da una lettera che Alice Cooper durante il ricovero ha scritto alla moglie e scriveva proprio come dice nella canzone: sei sorpresa di sentirmi? Scommetto che adesso stai seduta a sorseggiare caffè sbadigliando assonatamente solo per farti sapere che sarò a casa presto. Sono un tipo complicato e spaventato, il tempo ha cambiato il tuo punto di vista, ma tu come mi guarderai adesso? La canzone vede la collaborazione alla scrittura di un grande amico di Alice Cooper, Bernie Taupin, sì, proprio lui, il grande paroliere di Elton John. E non sappiamo se alla fine la compagna e Alice Cooper siano tornati insieme, ma sicuramente questa canzone è stata un successo. E c'è chi invece in questo caso, Viola Wills, reinterpreta un classico di inizio anni 50, affermando che adesso ce la farà, anche senza di lui, in versione addirittura disco, con Gonna Get Along Without You Now, questa è

Without You Now. Sì, ce la farò anche senza di te adesso. E Viola Wilkerson, nata a Los Angeles, era già madre di 6 figli prima dei 21 anni, quando nel 1965 fu scoperta dal grande Barry White e la mise sotto contratto con la Bronco Records e le cambiò il cognome in Wills. Questa popolare canzone fu scritta da Milton Kerner e pubblicata nel 1951. È stata registrata in diversi stili e tempi e la versione originale della cantante pop Teresa Brewer era in stile addirittura swing, e la versione disco di Viola Wills è probabilmente la più conosciuta. E tra chi ci dice che è importante guardare al passato, sì, giusto, e chi ci mette in guardia per un futuro sicuro, c'è una vita da godersi al presente, adesso, now, la parola di questa puntata di Legami, tutto celebrato in un classico di Claudio Baglioni, La vita è adesso.

Free con All Right Now. Gli anni 60 e 70 sono pieni di questa parola now, perché erano anni che vivevano di urgenza, di rivoluzione, di amore e libertà, e anche di canzoni nate dall'esigenza di trovare qualcosa di più ritmato nel proprio repertorio live, così come è successo ai Free, qui per la prima volta con Paul Rogers, e il batterista dei Free, Simon Kirk, ha raccontato la storia di questo brano. E All Right Now è nata dopo un brutto concerto a Durham, in Inghilterra. Il nostro repertorio a quel tempo era composto principalmente da brani blues lenti. Abbiamo finito il nostro spettacolo a Durham. Gli applausi erano già finiti prima ancora che lasciassimo la pedana della batteria. Quando siamo entrati nel camerino, era ovvio che ci serviva un pezzo ritmato, un pezzo rock per chiudere i nostri spettacoli. All'improvviso l'ispirazione ha colpito il bassista, Andy Fraser, e ha iniziato a saltellare cantando All Right Now. Si è seduto e l'ha scritta proprio lì, nel camerino. Non ci saranno voluti più di 10 minuti. Ecco, quel momento ha segnato il successo per i Free. E un disc jockey di Los Angeles, Joe Benson, dichiarò a Paul Rogers dei Free, durante un'intervista, che All Right Now veniva trasmessa in radio in qualche parte del mondo una volta ogni 45 secondi.

Simply Red e la voce di Mick Hucknall nella cover dei Simply Red di questo classico di Aaron Melvin e i suoi Blue Notes. Fu un enorme successo nel 1989, raggiunse il primo posto nelle classifiche degli Stati Uniti. Questa canzone è stata scritta da Kenny Gamble e Leon Huff, i maestri del sound soul di Philadelphia, e come raccontato proprio da loro, attribuiscono ai loro problemi coniugali il merito di aver permesso loro di scrivere una canzone così straziante. If you don't know me by now, se non mi conosci adesso, non mi conoscerai mai. Con now, adesso, la parola di legami di questa puntata. E poi c'è un now, adesso, che firma un successo. Anzi, questa fu la prima canzone reggae a raggiungere il primo posto nella Hot 100, la classifica americana. È una canzone di speranza e coraggio per le persone che hanno vissuto avversità nella loro vita, ma le hanno poi superate. I can see clearly now, questo è Johnny Nash.

Nash con I Can See Clearly Now. Johnny Nash è associato alla Giamaica, ma era originario del Texas. Nato a Houston nel 1940, cantava in chiesa e a 13 anni ottenne un ingaggio in un programma televisivo locale chiamato Matinée, diventando uno dei pochi volti neri sullo schermo. A 16 anni, dopo aver cambiato diverse case discografiche, ebbe la svolta nel 1967 quando si recò in Giamaica. Johnny Nash era un artista reggae ormai e Bob Marley, prima di diventare famosissimo, fu assistente, produttore e turnista del suo album e scrisse anche 3 dei suoi brani. Johnny Nash scrisse I Can See Clearly Now però da solo, la registrò a Londra con i membri della Average White Band che nel 1974 avevano già avuto un successo, Pick Up the Pieces. E ci sono poi delle scene di un film legate indissolubilmente alla musica, come la prossima.

Sylvester Stallone corre per le strade di Filadelfia, fa flessioni, sale di corsa ai gradini del Philadelphia Art Museum e alza le braccia in segno di vittoria. Gonna Fly Now, la colonna sonora di questa scena di Rocky. Come il film, la canzone è stata realizzata a basso costo, composta da Bill Conti, che è stato pagato $25,000 per la colonna sonora del film. Il regista gli chiese di fornire circa 90 secondi di musica in modo da poter montare la scena di allenamento di Rocky. Dopo aver iniziato il montaggio, il regista gli chiese altri 30 secondi e poi un altro ancora. La scena finale alla fine durò 2 minuti e 45 secondi, l'equivalente appunto di un brano, Gonna Fly Now. Bill Conti la registrò insieme al resto della colonna sonora in una sessione di 3 ore. Fu parsimonioso perché dovette pagare i musicisti da sé e il tempo in studio con i suoi $25,000. Conti riuscì a trovare un accordo per pubblicare Gonna Fly Now come singolo e includerlo nella colonna sonora del film. La canzone scalò rapidamente le classifiche e raggiunse il primo posto negli Stati Uniti il 2 luglio 1977, 8 mesi dopo l'uscita del film nelle sale. E adesso Now, una canzone che è la foto di un momento, che però all'inizio non convince. Tornerà anni dopo con un Then, dopo appunto, in versione tutta nuova. Now and Then, questi sono i Beatles.

0: Beatles Now and Then fu originariamente scritta e registrata da John Lennon intorno al 1977 come brano suonato al pianoforte. Dopo la sua morte nel 1980, il demo incompiuto rimase in sospeso fino al 1994, quando Yoko Ono lo diede ai tre Beatles sopravvissuti. E c'è chi dice che il ritornello di John Lennon porta con sé una possibile dualità. Sebbene sia una dolce ode a Yoko Ono, potrebbe anche essere un tenero richiamo di John Lennon ai suoi ex compagni di band, in particolare a Paul McCartney. E nel 2022, utilizzando tecnologie avanzate, Paul McCartney e Ringo Starr completarono la canzone per questo che ad oggi è l'ultimo brano dei Beatles. E poi c'è una canzone che ha vissuto diverse interpretazioni, la prima in francese di Gilbert Bécaud e poi diventata un classico anche per Elvis Presley, che eseguì la canzone davanti ad un pubblico di 1 miliardo di persone nell'ambito del suo programma Aloha from Hawaii. Noi però adesso, Now, la ascoltiamo nella versione di Frank Sinatra. L'anno era il 1966. Da That's Life, questa è What Now, My Love.
1: What now, my love? Now that you left me, how can I live?

Smith con Heaven Knows I'm Miserable Now. Il cielo sa che ora sono infelice, il capolavoro interpretato da Morrissey degli Smiths, e la canzone è stata scritta da Johnny Marr in una stanza d'albergo a New York, ed è notevole perché segna l'inizio della lunga collaborazione tra il produttore degli Smiths Stephen Street e la band. La copertina del singolo raffigura Viv Nicholson, che divenne famosa per aver speso una fortuna in scommesse sportive. Il titolo del brano è anche un omaggio a una canzone poco conosciuta di Sandy Shaw. Gli Smiths erano grandi fan di Sandy Shaw e avevano già collaborato con lei in Hand in Glove. E adesso, now, è quasi arrivato il momento di chiudere la puntata di Legami Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin, e questa parola, now, adesso, e a chiudere, now is the time. Adesso è il momento.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: I could stay awake just to hear.

0: Svizzera e che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno. Lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 nel nostro paese, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto all'assistenza nel morire. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di ottenere la somministrazione di una sostanza letale a determinate condizioni. L'esercito statunitense ha annunciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano attraverso lo stretto marittimo di Hormuz, si legge in un post del comando centrale su X. Gli attacchi russi invece sferrati nel corso della giornata hanno causato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 50 in diverse regioni del paese, Sumi e Odessa le parti più colpite. Il presidente Donald Trump sostiene che l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, debba continuare a effettuare controlli stradali nonostante due sparatorie mortali da parte degli agenti avvenute nel giro di una settimana. Per allontanare i criminali dal paese non possiamo rinunciare a uno degli strumenti più importanti e efficaci nella lotta alla criminalità, l'ICE e i suoi controlli stradali, ha scritto il presidente sui social media. L'Iraq ha ordinato alle proprie banche e alle istituzioni finanziarie di imporre nuove sanzioni promosse dagli Stati Uniti contro reti sospettate di sostenere il movimento filo iraniano Hezbollah libanese e l'organizzazione terroristica ISIS. Da tempo le autorità statunitensi accusano le reti legate a Hezbollah di utilizzare il sistema finanziario e le rotte commerciali irachene per trasferire fondi nella regione e eludere le sanzioni internazionali. In tutta la Confederazione nuvoloso piovoso, la giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore nuvole in serata, possibili rovesci temporaleschi, al nord anche forti.
1: Lo sport. Argentina contro Spagna è la finale del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta è finita pochissimo fa e l'Inghilterra è stata battuta 2-1 dall'Argentina. 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto, con a Pickford che si è salvato alla 55esimo, traversone di Rogers in area di rigore e Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo per l'Inghilterra. Si è spenta l'Inghilterra, entrata in cattedra o in scena meglio l'Argentina, al 68esimo testa di Gonzalez e miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa, questa volta di McAllister, meritato pareggio con davvero un gran tiro scoccato dal limite all'85esimo minuto di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata alla 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist per Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez, e l'Argentina che ha battuto 2-1 l'Inghilterra ed è entrata con merito, va detto, in finale, dove domenica sera alle 21 a New York, nello stadio di New York, affronterà la Spagna.
0: Informazione sulla viabilità quando sono le 23.05 per segnalare che sulla 2 Basilea in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Hagnau e la galleria Schweizerhalle, il traffico è fortemente rallentato. Sempre sulla 2 Lucerna in direzione di Basilea, ma tra Basilea Breite e Basilea Badischer Bahnhof c'è colonna, e infine sulla 1 Zurigo in direzione di Berna, tra Krickstetten e Kirchberg, un incidente sta causando disagi.
2: Rete

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

notte rosa rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Domani sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Il Tribunale federale conferma il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso nel Vallese. A casa del 59enne presunto autore del femminicidio di Faido, che si è successivamente fatto esplodere a Leontica, c'era altro materiale esplosivo. L'Unione Europea sigla un partenariato con l'Ucraina. La final habla español, un solo idioma, all'ultimo atto di mondiale. La contesa sarà tra Argentina e Spagna. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un mercoledì

0: modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale. Confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà? Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
1: 9 persone, tra cui un poliziotto, sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno. Lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia, 2 in Svizzera, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar, 39 persone a giudizio per aver usato una settantina di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti tramite società fittizie, poi le noleggiavano e le rivendevano all'estero. A Lugano invece si è tenuto processo al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente un altro detenuto. La particolarità del caso è legata al fatto che è avvenuto all'interno del carcere della Stampa. Umberto Gatti.
2: L'uomo è stato condannato a 6 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. La Corte, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata in qualche modo accettata dall'imputato con il suo agire. Si è parlato di una persona con evidenti difficoltà, con una vita difficile e addirittura con possibili abusi subiti da parte della madre. Non si è entrati però maggiormente nei dettagli, anche se la perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva.
1: Adesso il dramma che si è consumato fra giovedì e venerdì nella scorsa settimana a Faido e poi a Leontica. La polizia cantonale ha dato qualche ragguaglio in più. Alem Melchionda.
3: Come ci era stato indicato nella conferenza stampa della Polizia Cantonale Ticinese lunedì a Bellinzona, le operazioni di bonifica e di ricerca di esplosivo proseguono e ieri alle 11 di mattina hanno dato un primo risultato. Primo perché non si può escludere a questo stadio che vengano fatti altri ritrovamenti. Nascosto in un armadio nella casa di Leontica del presunto femminicida di Faido e poi suicida, quindi non nella casa deflagrata venerdì sera che era del fratello, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo con i pompieri di Acquarossa hanno rinvenuto altro esplosivo. Il comunicato di polizia non specifica né di che materiale si tratti né il quantitativo rinvenuto. Quel che si sa, sempre da informazione ufficiale, è che era privo del sistema di innesco. Ricordiamo che oltre al materiale usato per l'esplosione, sempre nell'abitazione saltata in aria, erano già stati trovati altri 2 chili, in questo caso pronti all'uso. Le operazioni, alle quali in via precauzionale partecipa anche Trevalli Soccorso, proseguiranno nei prossimi giorni per setacciare tutte le abitazioni e gli spazi in uso al 59enne. Intanto l'inchiesta per stabilire le circostanze dell'uccisione della donna 56enne, ex moglie dell'uomo, giovedì nel giardino del centro di riabilitazione di Faido e i successivi eventi di venerdì a Leontica, prosegue sotto la coordinazione della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Dall'estero, il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto all'assistenza al suicidio. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di

0: ottenere la somministrazione di una sostanza letale a determinate condizioni. In Ucraina, a Kiev oggi sono arrivati la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alcuni capi di Stato e di Governo dell'Europa orientale e dei Balcani. Una visita che mira ad approfondire l'integrazione dell'industria militare tra i 27 e Kiev. Qui è stato annunciato un accordo sui droni che permetta di unire le tecnologie di punta sviluppate dall'Ucraina alle capacità industriali dell'UE. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
1: La visita di Ursula von der Leyen in Ucraina, l'undicesima dall'inizio della guerra d'invasione russa, si concentra sul rafforzamento della cooperazione nella difesa, fra misure urgenti per proteggere i cieli ucraini dai continui attacchi russi con droni e missili e nuove iniziative per integrare le industrie rispettive.
2: Ukraine has in many ways...
1: L'Ucraina è passata in vari modi dall'essere un acquirente netto all'essere un fornitore netto di sicurezza per l'Europa e ciò comporta un nuovo modo di lavorare insieme, ha constatato la Presidente della Commissione europea annunciando l'accordo sui droni. Bruxelles e Kiev dunque intendono collaborare per lo sviluppo di capacità critiche, accrescere la produzione, unire gli sforzi nella ricerca e lo sviluppo di un settore che l'UE sta finanziando in modo cospicuo. Basti ricordare, oltre al prestito da 90 miliardi in due anni elargito dai 27, che l'Ucraina è stata pienamente associata al Fondo europeo per la difesa e al programma per l'industria europea della difesa. Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla dimensione industriale europea, ha riassunto von der Leyen. L'UE e l'Ucraina promuovono la produzione congiunta di droni e sistemi antidroni già entro la fine di quest'anno. Aumentare rapidamente la produzione e il dispiegamento degli armamenti è una necessità per contrastare i droni e missili russi, ma l'idea è anche di incentivare gli investimenti ed espandere la capacità dell'industria bellica, tanto in Ucraina quanto nell'UE, garantendo una prospettiva a lungo termine al settore.
0: Non si sblocca lo stallo sullo stretto marittimo di Hormuz, malgrado i nuovi pesanti raid americani nell'area. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare nuovi e pesanti attacchi contro obiettivi strategici in Iran, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kerk per prendere il controllo del principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta poi un nuovo murale raffigurante presidente americano in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta «Uccideremo Trump». Intanto è in agenda lunedì la visita del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. La partita di semifinale dei mondiali di calcio e altro con Lorenzo Boscolo.
3: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra. Tre tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato. Poi alla 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra alla 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista alla 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata alla 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogačar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri il Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte. Ormai giovedì 16 luglio, Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso. La giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore però nuvole in serata, possibili rovesci temporaleschi, al nord anche forti. Temperatura minima tra 16 e 20 gradi, massima 32. Un'occhiata all'evoluzione da sabato, abbastanza soleggiato. Al nord rovesci e temporali pomeridiani, al sud tendenza favonica, in attenuazione nella giornata di domenica. Attenzione, ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino, in Ticino, Moesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. RSI, la parola chiave per connettersi all'informazione che torna allo scoccar di ogni ora in diretta su Rete 1. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
4: Take it easy.

on your knees, you can't.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Attenzione sull'autostrada 15 Iona Inville tra Dürnzen e il raccordo di Inville, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo sulla 15 Iona Inville tra Dürnzen e il raccordo di Inville, un veicolo circola contromano.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A15 Iona-Inville tra Dürnten e il raccordo di Inville.

0: Rete 1.
1: È la una in studio Maria Armanda Trezzini. 9 persone, tra cui un poliziotto, sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno. Lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 in Svizzera, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Cronaca giudiziaria ticinese, 6 anni di reclusione ed espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. È questa la condanna che è stata inflitta ieri al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente con una lametta un altro detenuto all'interno del carcere della Stampa. La Corte ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Ieri sera sulle mura del castello di Chillon, sul lago Lemano, sono stati proiettati un video e

0: città. Il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto di assistenza al suicidio. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di ottenere la somministrazione di una sostanza letale a determinate condizioni. L'esercito statunitense ha annunciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, si legge in un post del Comando Centrale su X. Per lo sport mondiali, seconda semifinale vinta dall'Argentina ai danni dell'Inghilterra per 2-1. La finale sarà domenica tra Spagna e Argentina. Tennis, torneo di Gstaad, ieri partita interrotta dall'oscurità in parità nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno. Ciclismo, Tadej Pogačar, sempre in maglia gialla da leader del Tour de France. La tappa di ieri in volata è stata vinta dal norvegese Søren Verensold. Infine il tempo di oggi, giovedì 16 luglio. La giornata sarà abbastanza serena. Nel corso delle ore nuvole e in serata possibili temporali, a nord anche forti.
1: Rete 1.

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Rete 1. Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. È stato condannato a 6 anni all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni il richiedente l'asilo tunisino che la scorsa estate aveva gravemente ferito con una lametta un altro detenuto alla stampa. È stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio intenzionale. Proseguono le indagini sui fatti di sangue in Leventina e in Valle di Blenio. Nell'abitazione del presunto femminicida, poi suicidatosi, è stato rinvenuto altro esplosivo e proseguono a tappeto le operazioni di bonifica e di ricerca. Nei prossimi giorni saranno setacciati tutti gli alloggi e gli spazi usati dal 59enne. Parallelamente continua l'inchiesta per stabilire le circostanze dell'uccisione della ex moglie di 56 anni e i successivi eventi culminati con l'esplosione a Leontica. In Romandia è stato condannato a 20 anni per femminicidio il kosovaro che nel 2023 aveva ucciso a pugnalate la compagna a Vevey. Il 46enne domiciliato in Germania, espulso dalla Svizzera, dovrà seguire anche una terapia in una struttura chiusa. 9 persone, tra cui un agente di polizia sospettato di favoreggiamento, sono state arrestate per traffico d'armi tra la Svizzera e la Francia. Durante la retata del 23 giugno è stato catturato anche il presunto capo dell'organizzazione basata a Parigi. Trump ha annunciato il rilascio di una donna con doppio passaporto americano e iraniano trattenuta con l'accusa di spionaggio nella Repubblica Islamica dal 2020.